0: ma io non ho avuto mai il coraggio di cambiare perché è quella che hai impulso.
1: Ma parliamo di Yavè, Yavè.
2: Dipende dalla città di Roma, perché questa è una parte abbastanza
0: lui, io. Facciamo questa renovazio, per favore.
3: Questa rinascita.
2: Il contenuto senza essere manipolato. Anzi, ancora maggiore raffinatezza sarebbe che qua poi. Inutile. Senti, te lo riscrivo, basta.
1: Esiste. Esiste altro, non ti so dire la password, però la cambieremo perché questa è criptata, io credo che fortunatamente ora non si possono neanche più vedere in chiaro sul server.
0: Comunque c'è, poi viene il redirect su quella là, ma comunque pian piano ora...
1: comunque ora cominciamo a sistemare tutto e poi ti facciamo avere tutto quanto in botte, insomma. Posta elettronica è quella, il sito sta qui e tutto qua.
0: Eventualmente c'è qualche per il discorso se qualcosa su Frittive, cosa.
1: A sto punto quando ne riparliamo possiamo fare un'altra riunione e decidere cosa fare.
0: O se no cioè ci sentiamo, io ti mando qualcosa.
1: Sulla mailing list ne parliamo, creiamo
0: qualche segnale,
4: funziona.
1: Ora c'ho il punto to do,
0: okay.
1: Il punto scricco che mi compare ogni volta che mi apro un esterno, mi loggo.
3: Non puoi,
1: non mi scappa più.
3: Ora non esageriamo, non mi scappa più.
0: Vediamo un po' anche questo.
2: Dollaro 1 è quanto?
1: Sì. Aspetta che sto segnando.
2: Questo è un buono che
0: si dice, perché non mi risolve tutta nel video sotto mio.
2: Questo è quando tu lo mangi più lo sì, come parare.
1: Esatto.
2: Il script non è quello dovrebbe cambiare tutto, cioè
0: non si può.
2: Va bene. Va bene.
0: Il sito piccolo duro
1: come fare
0: Ti rispondono al saluto.
4: Oh, salve.
0: Non mi ricordo adesso, però c'era quando iniziamo. No, quello è puramente grande. Poi ha fatto le foto.
5: Io ho preso le
0: foto. Ma hai preso quasi un negativo del
5: secondo me.
0: Sì, sì, quello.
6: Sì, perché il fondo è questo. Spero che non vi asfissiate con i vostri
0: sogni. No, non è un fatto di
5: altro.
0: Con chi è che l'ho visto assieme?
5: Ciao.
6: Buonasera.
7: Oh, cos'è? Ah, oggi sono stato per chiedere il prezzo del vetro.
6: Ah, il vetraio ti ha saputo dire qualcosa oppure ti ha detto noi non trattiamo questi?
7: Allora, lui mi ha detto che lui lo può tagliare tu, ma poi non lo può mollare per farlo venire perfettamente tondo, esatto. Però mi ha detto intorno ai 25-30 euro, siccome però non mi sembra
6: 2 centimetri?
7: Sì, sì, mi ha fatto vedere anche il vetro che ce l'aveva, è un bel bombardone spesso tanto, proprio, senza laminelle di plastica nel mezzo, proprio l'ho detto vetro da finestra. Fammi lei cosa ci devi fare? Lei non si prova, ce l'ha o non ce l'ha?
6: Meglio,
7: proprio così. Però siccome non mi è sembrato particolarmente, mi informerò anche da altri vetrai nella zona, vediamo che cosa.
6: L'importante è la superficie, cioè, vabbè, però
7: se lo fanno parlare. Esatto, cioè. Vediamo che cosa, se trovo uno che, perché ho detto a me alla fine del bordo non mi interessa che venga lucido, anzi,
6: lucido no,
7: però deve essere, perché lui felice, io prendo lo taglio. Non con la macchina, infatti non va bene, no, perché dice comunque poi io lo taglio a grezzo, poi lo porto da un posto dove me lo mollano per fare.
5: La piazza da San Filippo l'ho rimandata domani perché non ci sono potuto andare. Bene. Strano che non mi avete cazziato.
7: Oggi è a X-Night, domani Fest, non hai capito un cazzo! Non hai capito un cazzo, buttana di Eva!
5: Ma qualcuno è andato a comprare il cibo?
6: Ma devi streamare invece!
5: Sì, devo streamare, mamma mia!
1: E qua infatti dice.
7: Oh, possiamo iniziare. Ah, lo vedi iniziamo perché non
1: Radio
7: esce?
1: Cyber.
7: Lo vedi perché non esce cortesemente.
4: La nostra azienda si è trasformata in una grande multinazionale, un prototipo del successo. Forse inconsapevolmente, questi hamburger e patatine sono diventati simboli di uno stile di vita. Senti, Carmelo, la vostra carne proviene da mattatoi nei quali viene utilizzata corrente elettrica a 380 volts per uccidere gli animali. Mi aspettavo questa domanda, ma non v'è nulla che provi che la sofferenza dell'animale venga trasferita a un hot dog. Automaticmeat.com, cibo per il terzo millennio.
8: È come dire il cazzo sordo all'interno delle mucose anali, il prepotente cazzo nel culo. Quando il membro maschile detto cazzo si protrube all'interno delle mucose anali del culo, il buco del culo scassato, il cosiddetto cazzo nel culo, avviene quello che in gergo si definisce cazzo nel culo. Il cazzo all'interno del pertugio del culo, le mucose anali, la dilatazione dello sfintere dovuta alla penetrazione del cazzo in culo. E ora sentiremo un po' di scanning.
9: Il numero 4 al numero 3 di questa settimana.
8: Porco Dio, mi è esplosa una penna nel portafogli. E ho tutto lordo di inchiostro.

0: Mi passi un bel niente?
1: Un bel niente, sì, un secondo.
0: Ah, grazie.
1: Ma il jingle male è già andato? Ancora no, ancora no. Si sta preparando.
0: Aspetta un po' di rumoracci intanto.
2: Prova.
1: Sì, ma dov'è?

0: Allah.
1: Minchia, Radio Cybernet!
2: Male necessario!
3: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: identification number is incorrect.
1: Con X diverso da boh, non lo so. Vabbè.
2: È un male necessario.
1: Diciamo che abbiamo iniziato.
3: Questo qua si chiama Richard B.
1: Qual è il problema nel C? Parlaci del problema nel C.
3: Praticamente i Bitfields non servono a niente.
1: Ma in cosa andrebbero usati secondo Mr. Bitfields?
3: Ha detto buona domanda.
1: Ma relativamente a che cosa? Cerchiamo di non farlo capire ai nostri ascoltatori.
3: Allora,
1: parla in modo più complicato che puoi.
3: Il più allora, piccolo oggetto che puoi scegliere nel C è un byte. Ora, se ti salta per la mente di usare un oggetto più piccolo di un byte, mettiamo 5 bit, formato da 5 bit, che cosa fai?
1: Il tram?
3: Già.
1: Attaccarsi al tram?
3: Oppure ti scrivi una serie di macro per lavorare sui singoli
1: lavorare
3: bit.
1: Sui bit. Ma non ci sono già?
3: No.
1: Come no? Io mi ricordo.
3: Cioè, sì, si trovano, però se sei senza wire te le riscrivi.
1: Ah, vabbè, certo. E questo come te le riscrivi? Con i bitfield, immagino.
3: Già.
1: Ecco un rumore di un bitfield.
3: Allora, il problema...
1: Il problema qual è?
3: Che nel C esiste il bitfield.
1: Esatto.
3: Allora, per dichiarare una variabile con il bitfield...
1: Non prendere il 3. Staccati il cavo di rete se hai il 3. Prima cambiati l'IP.
4: Sì, infatti.
1: Prenditi, te lo devo dire. No, tu continua perché questa cosa aggiunge entropia.
3: Ok.
1: È meglio così.
3: Allora, per dichiarare tipo variabile, nome variabile, due punti, quantità di bit. Fine.
1: Il problema è che sto anche ascoltando te perché non sto capendo un cazzo. Pioneer Viking, Analgol. Analgol è il 180, ma io mi ricordo che...
4: 1-1-1
1: no. Dopo sì, così ci ammazzi tutta la rete.
4: No, fai 184, te lo darlo in ordine.
1: Sì.
4: Così lo registro.
1: No, non mica mi metto a registrare tutti i visitatori.
4: No, registro insomma. Nel senso che.
1: Sì, è 184 comunque. Okay. Da questo momento. Addirittura c'è bisogno. Ricorda qualcosa?
3: Già.
1: Pensa che puoi andare, Ma è un compact. Un'armada. Quella dell'altra volta. Il gateway è l'1-1. Il gateway è l'1.1. Ma tu ci vai a girare i piedi veramente? E perché lo fai l'armatti così? Ah, un XP1008, ok. Giusto, metti il nice a meno 20, a 20, quello che è, così gli togli la priorità, gliela abbassi al minimo in modo che quando ti serve lui ti libera. Cross in the shell, ci dice Grimpy.

0: Come è finita questa storia dei Bitfield?
1: Veramente non serve a niente.
0: Ma questo si chiama veramente così? Cioè si chiama come i cosi di cui sta trattando?
1: Non ci avevo fatto caso.
0: Si chiama Bitfield, non può essere. Vabbè, forse li ha chiamati così.
1: No, no, le pronunce uguale. Solo bit è con bit.
2: Quello è bello.
0: Vabbè, ci ha voluto mangiare su questa cosa. Non lo so.
1: Secondo me è una coincidenza.
0: Secondo me no. Ha chiamato Bitfield perché i campi bit, allora lui si chiama bit. Ah, allora lo faccio io, ha detto. Fermi tutti che lo faccio io.
1: Vabbè, Dennis M. Ricci.
0: Dennis Ricci.
2: Kernighan, non lo so.
0: Ma non lo so. Che fine ha fatto Brian Kernighan? Vediamo.
2: Cerco una foto aggiornata, magari.
0: Ma sì, sì.
2: E il mio amico mi ha fatto vedere il link.

0: Io avevo Winamix, non lo
1: so. Sì, ma Winamix non funziona per me.
2: Alien 1 lo emerdi in Portage.
3: Come mai?
2: E intanto che versione hai di Portage?
1: 185.
3: Che ne so?
2: È merda, meno S Portage.
3: Merda, secondo me.
2: Abitudine.
3: Ah, io l'ho pagato il Portage qualche giorno fa.
2: Allora dovresti avere il 50.
3: Ok, ce l'hai. Perché?
2: E ti funziona?
3: Sì. Sì, perché?
2: Perché sì, invece è merda. Portage, cioè. C'è un po' di problema.
3: Lui più uno.
2: 185. Sì. Questi qua sono i Rage Against the Machine. Questo qua che canta, a me sembra la voce di un bambino.
3: Vediamo la musica in sottofondo. Bene, questo è bene. Ma vuoi le casse?

0: まあ、ma Giorgio, sapete che fine ha fatto quel faggio di Nirvana?
1: Hai ben detto?
0: Ho ben detto.
1: Ma dici una volta, che cazzo sono questi fari qua?
0: Dove incominceremo con le mega telefonate?
1: Hanno caratteri, quindi non si possono spiegare. Devi dare un'opzione particolare all'essere per farti di visualizzare.
0: Vediamo l'uomo più gay del mondo non rispondere logicamente.
1: Forse non ti guardare, Paolo.
2: Eh no, perché devi ottenere il nome vero. Il nome vero con LS. Ora.
0: Il nome vero? Che nome vero?
2: Allora.
1: Gli hai messo di qui 185, sì.
2: Prova con meno più grande.
1: Sì. No. Non è vero di posto, scusami. Ah, ecco. Ecco, così. Con questi file riesce ad accedere.
2: Mi dai meno più grande, non te li fa, cioè te li fa con tutti i punti.
0: Cosa te fai tu?
2: Te la mette tipo slash
0: da cancellare proprio.
2: Backslash.
0: Ma il chi numero è che usa nomi del genere?
1: Però vedi, mi
0: Ma sì, telefoniamo a Nirvana a casa.
1: Io così riuscivo a leggere.
0: Pronto, salve, cercavo Vincenzo. Ah, va bene, chiamo il cellulare. Sono Gabriele. Arrivederci. Niente da fare. Il frocio più froce di tutti.
2: Allora.
0: Si è annullato.
1: Anzi, chi è Martin?
2: Martin. Chi è?
1: No. Ma chi è?
0: No, Martin non esiste.
2: Chiedi troppo.
1: Eh?
0: È stato lui a fare cercare. Martin è uno dei root. Martin è.
2: Potresti accedere
0: semplicemente è.
3: Io vivo da Martin da due anni.
2: Prova LS con meno I.
1: Ci sono? Ora.
2: Ora non lo so come vuoi essere utilizzarlo. Ti fai il programma. No, allora. Aspetta, dannazione.
1: Prova senza. Come fatto gatto?

0: galera.
1: Non è possibile.
2: Non è arrivato ancora. Deve arrivare?
0: Deve arrivare?
2: Boh, ciao.
0: Esistevano 5 file con lo stesso nome in una stessa directory.
2: Ah.
0: Con i node diversi però. Però facendo il RM il nome del file sono cancellati tutti.
1: Che in base ci domandi, quali facile.
2: Già puoi uscire. Il gateway è importato? 192.168.1.1.
0: Che ne so che succede al DNS?
1: Ma
2: il fatto è che funziona. DNS puoi usare quel che vuoi.
0: Ma poi per lunedì come è finita?
2: Come va? Che non funziona? Non so,
0: pinga un numerico per 10.
2: Finito cosa?
0: Poi che avete fatto?
2: No, questo è andato in... No, più bello, il film mi pare solo la sua. Il gioco del mondo. A due se il carro?
1: Questo è qua.
2: Ma sta deve cambiare qua.
1: Ma vuol dire che
2: tutte le copertine.

0: qua,
1: è sicuramente
0: in russo.
1: Cosa? Sicuramente ci sarà un programma in quel codice ecco. Esiste o non esiste un emulatore che legge carte con codici perforate?
2: Sì, certo, come? Non esiste il programma per scrivere? A PPM? Niente, non ho MRS, BSD, Games. Questo che non hai BSD.
1: Forse
2: Games
1: sono installati? Troppo lenta la ricerca con Emerge.
2: Non ho i DVD game installati, mi sta dicendo? Cosa da pazzi! Subito, emergere! Tu ce l'hai, Slackware? Ce l'hai? O è POM o è PPM?
1: Non lo so se ce li ho installati.
2: Sì? Non ce l'hai? Minchia.
1: Cioè, PPM 3D.
2: Vabbè.
1: POM. POM.
2: The Moon. No, no, quello è Face of Moon. Allora è... PT. No. No, MAN BSD Games.
1: Cos'è?
2: Boh.
1: Produce per
2: un indice permutato di file contenuti. I contenuti dei file. Ma vabbè, lo fa tutto.
1: Bah.
2: Allora. Io emergo i BSD. Non legge ma ti scrive in altro perforato. C'è anche quello per le schede perforate.
1: Forse. Perciò vediamo come funzionava. Ah, due linee si usavano per un byte. No, penso che comunque lo legge anche. Tipo Morse, la stessa cosa. C'è uno che sta...
3: No, non è vero, prendere il taglio adesso.
2: Gesù Cristo!
1: Sì, con meno di decodi.
2: Wow. Chip Unix Programmer's Manual 3 novembre del 71. Bellissimo.
0: Per più se ti tornate che c'è la colosta, un po' di tempo. Come può andare? Bots flooding 20 volte con user info flood.
3: Okay.
0: Il testo di bots.
2: No, ma io voglio lui.
0: Ma usa.
3: Come si fa?
0: Punto match. Cos'è? Ci
3: facciamo
0: un po'. Stai muovendo da in gel, che tiene la vita? Guarda, guarda. Cos'è, mi ricordo?
1: Quindi è ad aprire la meeting, no?
2: Boh. Questo manuale è stato preparato usando l'editor Unix Ed e il tool di formattazione ROF. Oddio mio. Terrificante. Semplicemente terrificante. Io andrò sulle System Call Part 1.
3: Grazie per quello che posso mangiare.
2: Sì, grazie. 12 litri di caffè.
1: Acqua.
3: No, no, abbastanza.
2: Acqua, sì. Eccola qua. Qualcosa da mangiare. Dai dolci.
3: senso cosa, la cosa che brutta.
2: Facciamo una colletta.
0: Caffè sono importanti. Anche se il caffè in effetti lo potremmo fare. Cioè in effetti è, farà schifo. Forse da 2 euro.
3: È stato comprato?
0: Del cibo. No. Qualcosa di commestibile.
3: Sì.
0: Devo essere più preciso.
3: Va bene, sì, sì, so.
0: Qualcosa che non sia merda.
3: So cosa vuoi
0: dire. Se è commestibile. Immagino.
3: Dipendo, ho schiacciato o pizzetto.
0: No, no, no, io ho già mangiato, fatti gli scherzi. O prendi qualche dolce, qualche stronzata. Ma che faccio? Non chiedo la prova. Che mi chiede, so, un bar, un cornetto,
3: Andiamo, vediamo di procurare cornetti, marmellata o bella? O crema?
0: Nutella, crema, crema. Quello che vuoi.
3: Crema o ma.
0: Una Coca-Cola. Caffè, vedi tu.
2: Ma io stai solo? Qualcuno lo accompagna?
0: No,
2: ci vai solo, bene.
3: Vado solo. Vado a crepare da solo. Tu pure cornetto come?
2: Loro non si nutrono, sono in autismo male.
3: Non lo so, vedi. Io la che. Io ho due cornette alla crema, una Coca-Cola e il caffè per fare qua.
2: Fai tu.
4: Ma lo faccio io tranquillo, sul gambetto.
2: Ma voi non mangiate nulla, non vi nutrite di niente? Un caffè, un. Qualcosa.
3: Ma io ci ho fatto a casa con un piatto di riso, però vabbè,
0: io passo.
2: Del cibo. Degli aminoacidi, delle proteine.
3: Non lo so, i cornetti ora girerò per provarli.
2: Portami proteine e zuccheri. Carboidrati, grazie.
3: Ma se non è dei cornetti a quest'ora.
0: Non c'è, ce ne sono.
3: Devi portare, però. Figli, quella è stata da.
5: Non è quell'angolo.
3: Vediamo. Sì, non è un cornetto che ti ho
4: e io ne vado
0: no, c'è due, uno che sono caro e uno che sono leggero.
3: Sto tornando, ragazzi.
2: Ok,
4: di donde faccio.
1: Open SSH 38 related.
2: Yes. Ah, c'è una nuova Open Secure Shell. Ma santo padre putativo.
1: Vabbè, come changelog niente di che di importante.
0: Quindi me ne foppo?
1: Già.

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Hola.
1: Com'è? Non ti sei dimenticato la smart card?
2: No, no.
1: Incredibile questa cosa, la smart card.

grazie a due X-ray osservatori orbitanti, gli astronomi hanno la prima forte evidenza di una super massive black hole, buco nero, che sta strappando, distruggendo, smembrando via una stella e consumando una sua porzione. Gli astronomi credono che la stella condannata sia andata troppo vicino al gigante buco nero, dopo essere stata buttata via, di certo, dall'incontro con un'altra stella. La stella, all'avvicinarsi del buco nero, è stata schiacciata ai poli dalla forte gravità del buco nero, fino a essere stata smembrata totalmente. In questo modo.

0: Egitto, esagerato mente intimo.
1: Quando vado?
0: È chiaro, Valeria, voglio sapere perché Luca si collega con Mondeau. Come vuoi fare che non mi ha?
2: È in diretta, siete in diretta, è tutto in diretta, è tutto vero, sta accadendo realmente, è tutto vero, siamo una radio realtà.
3: Perché quando sono
2: sempre al centro dell'attenzione, è tutto vero,
4: sì, al centro della mia, siete dentro la mia.
2: Che cazzo?
3: Guarda che sono
1: musica computer internet. Oh, vuoi un'esperienza nuova? No?
2: Sì, sei infilato il microfono della minchia, però.
1: Ma stai streamando musica?
2: Sto streamando.
1: A me?
2: Sì, a te.
1: Buonanotte a tutti. Piacere di non avervi conosciuto.
2: Questo gesto che hai appena fatto, guarda, descrivicelo.
1: Ho infilato questo pregiatissimo microfono marca Trusto.
3: Mamma mia, avessi messo il figlio.
1: Dentro le mutande, avete sentito un rumore abbastanza
2: mutandato.
1: È mutandato.
3: Comunque, sono andato pure. Però ascolta, quando ci sono andato, avevamo scritto del file,
1: mamma mia.
3: E l'avevo scritto Crash Network, trovavamo sotto la rete vostra. Ora lui,
0: certo, mi sa chi ci vi pulisce. Aveva fatto una rete apposta per comunicare.
3: Ma della loro
0: col nome dei stessi.
3: Se respiriamo. No, ma non hai capito che spazio, ha detto che tipo io l'ho lasciato in quel modo apposta per collegarmi da casa tua al suo computer.
2: L'ho trovata su un sito russo, questa immagine è bellissima. Anche questa non è niente male.
0: Alle 4 di notte mi arriva un messaggio. Come non devi aiutare.
2: Non lo so cosa c'è scritto, però mi fa troppo ridere. Una è così e l'altra è così con la bocca aperta. Ah, che sta cagando.
3: Ma l'hai visto un gallo?
0: Ma se vuoi lo faccio vedere. Oh, mi sento di
3: rabbia.
1: Sei tu?
0: Ora mangio.
2: Sono io, sì, disegnato da un amico.
3: No, comunque, Chat che ha 3 stelle. Se ne fate
2: un... fatto un fumetto.
0: Problema che tu
3: no, guarda, cioè, guarda, guarda, guarda, guarda,
0: guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda,
3: guarda, guarda, guarda, guarda,
0: guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda,
3: guarda,
0: guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda,
2: guarda, guarda, guarda,
0: guarda, guarda, guarda, guarda, guarda,
3: guarda.
0: Ma
2: soprattutto
0: ti posso spiegare i casi fondamenti del
3: ma non è la persona che faccio una scrittura, no?
0: Non importa se ci riesco o no,
3: tipo questo lo fai tu, non importa se ci riesco. No, vabbè, ma comunque lui non è che ti faccio, non è che ti faccio, non è che ti faccio, non è che ti faccio, non è che ti faccio, non è che ti faccio, non è che ti faccio, non è che ti faccio, non è
0: che ti faccio, non è che ti faccio, non è. Comunque io sono tornato di loro, che sono due quattro più giorni. Adesso loro con la... No, no, arrivo! Cioè, comunque, se non lo so, devo sentire. Io vado, no?
2: Mutati al dischi! Per scudarti, battendo!
3: Tu devi mai essere tema? Non mai essere tema?
2: Non lo so, forse
3: domani
2: sì. Forse me ne vado stanotte. No, domani vengo io da te, però.
3: Domani
2: quanto?
3: Pomeriggio?
2: Verrò nell'intorno dell'ora X.
3: Oggi mi fa.
0: Beh, comunque, ma gli ho detto ieri, ma dico, ma non capisco, non ci sono poste che potete scrivere, ma da parte che non potete fare anche una settimana, tutto che hanno la faccia rossa, non sono sanno che io ci vado con loro, infatti mi darei con quella faccia rossa, come per dire,
5: ma io non so più parlare, no,
0: mi fatto faccia lei, mi faccia quattro pezzi a piedi.
6: Ah, questa è la cena? Misto.
0: Se volete io ho messo la cena con il piede. Che vuoi mangiare? Nessuno.
2: Ma di che cosa?
0: I roba X, cibo.
2: Ah, cibo, cibo con carne umana
0: a
2: morta.
0: Di carbone. No, è arancino, lo vuoi una cacciata con i funghi? Au. Oh. Cacciata con i funghi? No?
2: Magari un pezzetto.
0: Ok. Io ricercavo
5: la sera. Io ho trovato la quella aperta, ma non trovo cosa mi hai detto.
6: Ma perché non hanno ancora inventato l'ignore nel telefono?
5: No, so, allora, siccome ho l'ABNC, no?
0: Ma io c'ho alcuna apposta.
5: Ho la BNC, che è un po' per diversi fuori, no?
2: No, ma... Aspetta il compito.
0: Io sono scritto.
2: Beh.
1: Talk su media.
5: Io non faccio un sogno,
0: in realtà. Io faccio un sogno. In realtà. In realtà. Quando va, quando arriva,
5: non ha spiegato lui.
0: Ecco,
5: poi è fissimo che lui scrive dopo quello che scrive, tipo un bel registro, un fatto ogni...
1: meno X e rules.
2: Vabbè che poi si può fare anche U-Talk.
0: Non
2: ti
0: ho sistemato, ma poi ci questo. Non sono vissuto,
2: praticamente. Vabbè, non è che me ne frega più di tanto,
0: ma
2: giusto? Sì,
0: tu vai, ma non devi che devi buttare.
2: Però.
0: Hai fatto
2: politica? È finito?
0: È finito?
2: E
0: lui ti sembra che è finito, poi ho fatto finito. Scrivono sempre complicazioni.
5: Io dico un sito che
6: sempre comunque
5: volte, ma e questo tipo per 8 volte mi rompe i coglioni.
0: Io non faccio più.
5: No, fai troppo bene, sono
0: ho detto dato lavoro, io non faccio più. Basta che ok. Poi faccio più. Ho trovato, io sono trovato una macchina brutta di Linux. Perché loro hanno le ricerche, hanno il pesce, ho comprato, ma come tutto comprato. Quindi no, no, basta. Io ho trovato Linux, io ho messo l'emulatore. Photoshop con Win. Flash con Win. Flash con Win. Quindi, infatti.
2: Jesus Christ!
0: Aspetti che esista Win e setup, non ho fatto setup, ho preso la mia installazione ho preso l'installazione di due muove che avevo, mi sono messo a mettere tutte le DLL che avevo con il computer, mi sono buttato dietro la fake Win, no, mi a mettere le DLL,
5: ma se lo prende anche la licenza,
0: lui è disposto,
5: d'accordo, però se tu hai cambiato. Se tu hai messo una versione di Photoshop con una licenza, quella da andare a trovare con una licenza. Che vuoi scrivere di
0: questo?
5: Sì, d'accordo, ma è registro, tu, allora l'installazione l'hai fatta su quello Wii. Ma
0: perché
5: mi sa
0: che è mio perché è stato mio, ho provato.
5: Ti fatti anche di lui,
1: Che fine.
2: Che cazzo
0: è? È un buon scambiato del DLL.
2: 6 0
0: più o meno.
2: 6 1 6 0 in about 90 minuti. 80% off first service. Il mio match ideale 6-0-6-1-6-0.
0: Aspetta.
7: Quindi non era, quanto spazio occupa?
2: Dammene una quantità X.
3: X, X tutto.
2: No, X tutto no.
3: Immagina un po' come dai. Un tovagliolo da
2: te. Sì, magari un tovagliolo. Sì.
3: Cosa stai dicendo? Un nuovo. Non mi ricordo, un po'.
2: Buoni questi tovaglioli.
7: Lo posso usare?
3: Sì.
5: Vero?
3: Se mi sono dotto lo posso usare sicuro.
7: No,
3: e sì. Non lo so. L'ho provato, io vado l'anno scorso, un anno fa. L'ho provato l'anno fa. E non funzionava. Non perché non potesse funzionare. Loro dice che io non funziona. Però non so perché non mi stava funzionando.
5: E si fa così, fai il mio.
3: Devi dire che anziché di creare un nuovo un paio di immagini con il vuoto, dipende se lo da un device.
7: Cioè io lo monto e glielo faccio vedere come è.
3: No,
5: Così un altro
8: Cosa sei riuscito a fare tal butto con la testa? Non
5: si
8: fa.
2: Musica, musica seria, non questa merda. Ci ha rotto i coglioni Matrix.
3: No, c'è ci chiamiamo le storie?
8: Sì.
3: Allora,
8: la parte che lui sta, qua c'è boot, uguale, mount, slash, root, quello che c'è, tutti i comandi per tutti i tipi, dentro, se no.
5: Select, la fisica, il disco, watch,
8: tu le partizioni le fai creare sul programmino, no?
3: Attenzione, non le fai partizioni su spazio. Mi dai poi la partizione di tipo, che tipo? Wall disk, no? Intero disco.
8: È la prima, sono la terza, sì, wall disk.
3: Adesso è la terza?
8: Sì, dal zero fino all'ultimo cilindro, mille quello che ho, sì.
3: Io non uso questo problema.
5: Per mission.
3: Me è stato trasparente.
8: Io ho fatto la cosa automatica, le posizioni automatiche. Scegliere io, installa la grande. Solo che poi, mentre che ha fatto tutto, vediamo il check della partita di swap, ha cominciato con i numeri così tutto.
2: Pubblicità di Unix.
3: Sì, è un installato del tuo Spark.
8: Sì. Infatti domani per attivare quello nuovo, sennò.
3: Io voce, mi ho avviato uno. Mi è arrivato il doppio processore e il
8: SM61, qual è?
3: Io ho il boss.
2: Microsoft Xenix.
8: Florenti?
3: E insieme ho avviato un disco da scatto.
8: Con la tua scala?
3: No, già scatto. 5 euro.
8: No,
3: c'è bello. Mi è arrivato spasciato. Il processore funzionava, ne ho preso due, uno mio e uno del mio amico.
8: Io del mio amico era preso
3: 10 euro.
7: Ma quando è arrivato un metallo?
3: Praticamente volevo solo funzionare quello mio, non preso tutto il
8: io per adesso ho messo uno tra 2 giga e uno, poi appena trovo un altro la prossima.
3: Perché
8: io 2 giga e uno.
3: Io uno non mi. 2 a 1.
2: quel frocio di Pallotron. Pallotron in culo. Pallotron fa i script di merda, installa le macchine di merda.
0: Ma chi è?
2: È Elibus che ti manda questo simpatico messaggino.
0: Ma lui che script ha visto? Se gli finisce Attila gli do un vecchio. Che sarà lui.
2: Non lo so.
0: Se gli finisce ad Attila ha ragione. Ovviamente su Attila ha ragione.
2: Alleluia. Credo che si riferisse al firewall di MediaLab.
0: No, al mio, al mio. Io penso
5: ma dal disco
0: è individuo fortissimo, si sta riferendo alla partizione, vediamo poi
5: che è tutto
0: lì, questo è lui, eh? No, ciao, due. Questo non te lo dovrebbe mantenere. Aspetta, fai qua. Fai open new e domestic install. Vediamo quei libri.
9: Ah, questo qua è quel...
2: Quello?
9: No, ogni volta le confondo con quelle che dice ma affanculo. Inizio uguale.
0: Perché no, è la una pure, mettersi un po' di sangue che sono...
9: Qua c'ho due cose di Frank Zappa.
2: Ah, Catholic Girl. E What is that when I feel? Sì, vengono da Joe's Garage 1979.
9: E poi? No.
2: Sì. Vabbè. Captain Beefheart. Making Love to Vampire with a Monkey on My Knee, questo deve essere bello.
9: Sì, è bella la musica, mi piace.
2: Biffert è pazzesco. In realtà questa è Captain Biffert. Non credo che ci sia Zappa in mezzo.
10: The wind peed down the willows and pricked the needle fire. The monkey moved a bird's shadow. Its tail curled in two. Its lips smiled needles.
11: In senses dangled a chain that clasped me to her then. The messenger spoke the wind that blows between our time. I sent you then, in whispers spin and flow in silver dust around the pointed pin. Sent to nothing. God, please fuck my mind for good. Making love to a vampire with a monkey on my knee. Oh, fuck that thing. Fuck that form.
9: Le vernine deve venire qua stasera. Esiste un duale.
2: No, forse non verrà. No, deve lavorare sulla tesi.
0: Ti manco il modulo, perché allora scaglia di quello
5: che si trova su questa volta, ma va bene. Vabbè, non è un po' più, ma lo faccio che so, però non so più. Non lo devo sapere. Per esempio, allora vedi se... Ma lo faccio che so. No, non lo so.
0: Ah, ok, asci, asci. No, sono le Live Card, quelle di USM Play. Anzi, no, queste non sono le Live Card, sono Live Card. Ah, fagli c'hai le Live Card, che sono a colori le Live Card.
6: Una volta ho visto un pentatonno.
0: Sì? Live Card?
6: Non ho visto il mio foto di...
0: Sono pazzi, si può anche, di
2: ma ce l'ho anch'io, meno avvio a a deposito
0: Bucata, vero?
2: 16 su mm-hmm.
0: Te lo sei merdato,
2: funziona anche a me, non lo sapevo.
0: Bellissimo,
6: facciamo noi il video l'altra volta.
2: Sì. Sì.
0: Standalone complex. Solo che le ripetate sono masked. Vediamo perché.
6: Guarda il bagnetto che sta combinando.
0: Chi?
6: Io.
9: Forti devi stare.
0: Vale, aspetta, vieni con un fed,
9: casomai manualmente, per me player. Comunque però, le libre cap sono 3000 volte superiori alle asci libere.
2: E libre cap io le ho.
0: No.
2: No, no. Prendo il seghetto?
12: Prendi il seghetto e dividi.
2: Perché?
12: Io dove ne avrei 90? 2 euro, 2 euro, 2 euro.
6: Guarda che problema ne ho. Io volevo 2 euro. Sì, penso che sia.
2: E cosa hai preso?
12: Mi dovrei averlo rotto loro.
2: Il ciclostile.
0: Ora ci muove solo io.
9: Come
2: ci salgo io allora?
9: Tutto aggiornato. Lo so che appena ciclo, metti il forteggio 50 dà problemi.
12: Se tu cadi all'indietro
9: invece funziona.
12: Tu pensa che cadi, la ruota se ne va in obliquo così. E tu cadendo all'indietro,
9: sì, so,
12: bottine,
2: dove stai pedalando, la ruota se ne va in avanti, schizza in avanti.
9: Sì, praticamente il porteggio,
12: la ruota si blocca. E tu tipo cadi tipo all'indietro, la ruota in avanti, corta in avanti. La ruota, il stellino, ha la forma banana.
0: A banana, vedi che sei rotto.
12: Te lo vedrai, va sotto. Vabbè, ora io quando cadi in quella posizione,
9: comunque, mi dà problemi.
12: Un leggero dolore alle parti genitali.
9: Perché una volta che lo
12: installo, botto oggi, botto domani,
9: perché sono solo i file dove ci sono le modifiche, sì, di merda.
0: È bellissimo, no?
9: E poi il testo.
12: Però c'è una tecnica che si impara col tempo a non cadere sulle palle. Dove la butto sta busta? Che può servire per la spazzatura in futuro?
0: Ha un problema.
2: Non lo so.
0: Con questo nastro qua. Con questo KD6 fa?
9: Non lo so,
0: sì, perché io altro questa funzione in
12: modo. Questo è il problema.
0: A me piace l'altro, per esempio.
2: Che spacchio stai dicendo?
0: La
2: sanna
0: lavoro
2: di
0: Sanfestelli. Io gli ho messo Sanos.
2: Sì.
0: No, basta, io
2: non
0: è per Linux, ma sulla sanna. Sanos. Lo accendi, fai un migliaia per me. Già, che bello! Ah, guarda che browser di merda! Che programma di merda! Che sistema operativo di
9: Java,
0: merda!
9: Java,
0: ok, ho consumato con parigia l'aspetto!
2: Anche perché la scena c'è sempre
12: la Laura. No,
0: no.
12: Laura, girati. Girati.
13: Non ci posso vedere adesso.
2: Ti sanno essere, ole. Non ho capito, qual è il problema?
12: Niente.
2: Coca Cola? Problemi con la Coca Cola?
12: Niente, è contro le multinazionali.
2: Ma io adoro le multinazionali.
0: Ma che sto muove?
12: Un elicottero che ci sta per bombardare.
2: È un elicottero di una multinazionale.
0: Attaccate questa DSM.
13: No.
2: No, è protetto il 1 su 2, ti cancella quello che è il 1 su 0. Ancora questa roba?
1: Ancora?
12: Ma cambiate MP3 ogni tanto.
1: Cazzo, sempre questo.
9: Non chiedete nient'altro.
1: Ce n'hai 40.000, falli andare, non lo so io.
9: È in random.
1: Cosa sto dicendo?
8: No, non
1: lo
8: so.
12: Perché?
1: Ah, sì.
12: Laura, vuoi un po' di droga cola?
8: No, lo schermo poi l'ho fatto la prima. Ti ho messo anche la foto.
7: No, non mi dico.
8: Solo che quindi l'ho messo in stand qua perché è un po' meglio il cavolo.
9: Io tengo questo errore. Sono 250.
8: Sì, a caso sono un altro, insomma. C'è il GP, ci sono questi qua.
9: È sempre un errore del fuoco.

0: E non è l'ultimo.
1: Non mi piace questa riga.
2: È l'ultima.
1: Che differenza c'è tra questo qua e quello qua?
3: Installazione uguale a quella che è
4: versione del Perl, che ne so, qualche cosa di Cipan che non c'è?
1: Python no, non penso proprio.
4: Python, vero?
1: Puoi provare a emergerti il postage. Emergerti, beh. Per vedere l'ultimo quello, cosa si dice.
4: Io già ce l'ho emergiato il portage.
1: Riemerge.
4: Non penso che me lo farà riemergere, ce l'ho già?
1: No, se lo reinstalla.
4: C'è il saggio.

0: Arpanas.
1: Papangulo.
2: Ah sì? Perché? Ma io penso che se va male
3: che dice lui, no?
4: Ah, io la volevo portare, cioè.
3: Che cosa?
4: Firewall attiva male.
5: Inter, no?
4: Che cazzo vuoi? Aspettate che se ne andate. Ma quello comunque è una merda.
2: Da chi?
4: Atti.
2: Sta parlando di Attila, io dico. Sì.
4: È una delle mie prime prove di Firewall, non portate, quanto è funzionante.
2: Il mio caso ha un casino sul Nord, dovrei mettere una bella gentù.
4: Io pure devo parlare, e poi me che non si dialoga quello che non funziona. Giusto? Quando va? No,
5: questa è la teoria dei piccioni di Martin. Che quando va non si tocca. Era
2: dei piccioni.
5: Sì.
2: Che c'entra dei piccioni?
5: Che dice che i programmatori sono sempre dei piccioni. Un attimo che lo trovo.
2: Potremmo leggere questo simpatico messaggio per la popolazione umana.
3: Che è morta.
2: Ah, non parli del messaggio che ha mandato su come si programma in C.
4: Come si programma in C?
5: Penso che...
3: Non sono a caso, c'è una versione vecchia.
5: Molto bene. Vabbè, non l'ho più toccato. Cioè, no. L'ultima volta quando l'hai visto tu l'ho toccato, è quasi totalmente cambiato il gusto, però
2: come ti si vede strano? Come ti si vede strano?
5: Cosa?
2: La pagina.
5: Perché?
2: Ma Frickner Todd Martin, no?
5: Mm-hmm.
2: E guarda, a me si vede con font completamente diversi.
5: Vabbè, dai.
4: Mozilla, grigio Mozilla.
5: Ecco, on the binge on terrorist in computer programming.
2: Jingle bell, jingle bell.
5: Disgraceful, disgraceful, towards the beach, I fight for the discourage, never know. Hey, disgraceful.
4: Parla
5: con
4: un
5: portatile. Va, se borsa tua. Ma yeah. Eccolo qua. Yeah. Misc personal articles, yeah. Pigeon. On the main page.
2: Tutti si scrivevano tutte le cose più assurde, se le mandavano loro. Quindi abbiamo l'email in OCP. Il percorso della posta in OCP.

0: Sto guardando tutti gli user info degli utenti.
1: Sì. Andiamo, aspetta qua.

0: Sto girando sete, questo.
1: Mm?
0: Sto girando sete.

0: 10 anni, 115, ok. Spiega il crazy in the counter, vediamo, giù.
1: Gentulki, dice qua.
0: Sì.
1: Contra come l'ho detto, Gentulki?
0: Si cresce. Gentulki è un package.
1: Ah.
0: Perciò devi fare merda, Gentulki. Dannazione, che cavolo è?
2: Alleluia!
0: Antonio, questo silenzio.

0: Le mosse su cui si fa si via. Mortale. The worst abuse of cipre processo. Bellissima, vediamo dove ci sei andato. Tape ghost.
1: The strangest appearing program. Questo qua è mostruoso. Sembra TTY noise.
0: Ghost. Sotto che sezione è?
1: Most well-rounded in confusion.

eccetera, 85, no?

0: sei 100, giusto?
1: Yes.
0: C'è ancora l'account?
1: No, lo devo ricreare se vuoi.
0: Così prendo il portage, questo modo di Python che mi sta dando problemi, e vedo se realmente ci sono differenze. Se non ci sono differenze, mi attacco al tram.
1: Ok, LPT. La password è ASD.

Che versione di Python hai? Python meno V grande. Vabbè, posso vederlo anch'io. Niente, niente. Due, due, tre. Due, tre, uno. Due, due, tre.

Por isso, cara.

Uh-huh.

れで気持ちいいし、ね、どこのままだ

0: Come va? Meglio?
1: Nel nulla assoluto.
0: Vabbè, è una cosa che si risolve comunque.
1: Secondo me comunque sarà la versione di Del Piton, tu hai una versione più vecchia. Se ti commento questi linee di codice, va. Ah. Media slang banging in your boombox, verbal violence, lyrical

Sí.

0: Jesus Christus.
1: Cos'è? H?
0: Sì. È un gioco i cui sorgenti sono bellissimi da leggere per capire il cibo. Solo che non c'è.
1: La differenza tra la ricerca del Portage e la ricerca di merda abissale.
0: Io ho già finito.
1: Perché la cache è già.
0: Ecco. Sì, decisamente abissale. Cosa è successo? Ah, perché non sei russo? È abissale comunque. Ma quelle patch di velocità che hai fatto, perché non gliele mandi a loro?
1: No, è perché non esiste. Come? E per i fatti tuoi, merda, non usa delle cose che fai.
0: Devo andare. Ah, minchia. Sei a piedi, in bici, ti vengono a prendere. Ah, ok, salutamelo.
1: Comunque, in questa settimana, tanto per le news, Mi snede.
0: What?
2: Vittoria limitata con lo stupido Nede.
0: Non ho capito niente. Di che stai parlando?
1: Di Nede.
0: E che cos'è?
1: Vittoria limitata con lo stupido Nede.
0: E che cos'è?
1: Nede Neverending Debt Engine.
0: E Bisnede che sembra un cugino di Bisnu.
1: Motore di scacchi.
0: Ah.
1: Per questo aspettavo Evernine.
0: Bene.
1: Ancora non è completo. Naturalmente leggendo il libro di intelligenza artificiale di mio fratello ho scoperto che c'è un computer fatto apposta per giocare a scacchi. Tipo, non c'è software a livello hardware.
0: Ce n'è tanti.
1: E tipo questo computer qua, programmato per giocare a scacchi, contro il campione mondiale. A tempo vince il campione mondiale di scacchi e invece senza il tempo vince il computer.
0: Dipende.
1: In questo libro di intelligenza artificiale c'è scritto questo.
0: Dipende.
1: E questo invece risolvimi un problema, se lo posso risolvere. Cioè a casa mia.
0: Non si può risolvere.
1: Ho passato i cavi, UPS categoria 5.
0: Mi dispiace molto.
1: E mi trovo il problema.
0: Sono molto dispiaciuto.
1: Quando passo dati mi passa a 4 megabit.
0: Ah.
1: A 4 megabyte invece che a 12 non dovrebbe
0: molto
1: essere.
0: Molto interessante. Male. Quanti computer hai collegati questa
1: sera? Sette.
0: Sette. Ciao, computer? Forse un po' di collisioni. Ciao, ci becchiamo in chat?
1: On the wild, lo spero.
0: Casomai scrivi, fatti vivo. Se non puoi stare connesso. Così.
1: Vabbè,
0: va bene, ciao.
1: Ma collisione non penso, cioè c'ho un super switch 8 porte della...
0: Ah, sei switchato quindi.
1: Della notoria marca Soyo. Conosci?
0: Sì.
3: Alleluia. Alleluia.
1: Ma hanno detto tipo che è il cavo PS categoria 5 perché non è schermato. Il problema deriva da questo.
0: Ma dove passano questi cavi? Nella stessa canaletta con l'impianto elettrico?
1: No, non è delle canalette a parte.
0: E allora non dovrebbero esserci tutti questi problemi. Hai luci al neon in casa?
1: No. Oh, le lampadine a risparmio energetico, quelle tipo neon.
0: Oh, e quindi forse quelle possono dare interferenze. Però è difficile, lo fanno solo durante l'accensione.
1: Cioè io invece pensavo, sai perché? Perché io come combinato l'impianto di rete a casa mia. Ci sono le prese a muro, io ci collego il cavo di rete. Invece tipo lo studio, sono ottenendo tipo una filarata di queste prese, dove io prendo, ci attacco il cavo ed è collegato allo switch. E poi lo switch è collegato al gadget.
0: Non lo so.
1: Io l'altra volta stavo bestemmiando e che mi passava 500k. Tipo stavo bestemmiando.

0: 씨, 어, 썼나? 안나, 또 녹음 분님이.
1: Andiamo con che musica passa ad hard rock caffè a Catania da vedere questo locale.
2: Va bene.
1: Ci si becca in giro.
2: Ok.
1: Poi appena finisco il cluster, sembra che, mi compro uno
2: nelle cassette della frutta.
1: No, vabbè, sto facendo la domanda all'IMS per avere i computer. Ah, li sto facendo anche quella per l'S400. Hai detto che qua c'è lo spazio per metterlo. Anche se il tetto mi sembra un po' basso, buchiamo il tetto poi.
2: Cosa stai dicendo?
1: Ma hai detto tempo fa che qua volate l'S400.
2: No, non qua, non ce lo saliamo qua, lo portiamo al Poetry.
1: Poetry?
2: C'è più spazio sicuramente.
1: Ma che piano è?
2: Terra.
1: Ah, piano terra. Ok, siete armati di camion.
2: Ma è grosso? Tu l'hai visto?
1: Sì, metti che lui sono o 6 o 8 gays, ognuno tanto.
2: PDP 11? È piccolo.
1: Ognuno tanto.
3: Ma di che anno è?
2: L'anno 80 sarà.
3: No, è un anno che ho trovato uno su internet, che uno stavano quasi le
1: dame. No, no, che sono quelli tanti.
3: 50 kg.
1: Ma sono quelli tanti, sono quelli tanti. Io ti parlo del modello ancora più vecchio del 70, che sono gays tanti. Per tanti, altri tanti.
2: Ma dove stanno? Dove stanno?
1: Anche una terra dell'IMS di Catania.
2: Possiamo andarli a vedere un giorno di questi?
1: Non penso vostri? Perché tipo là dietro dove c'è l'S400 c'è l'archivio di tutti i futuri pensionati catanesi.
2: Ah, e non ti fanno entrare?
1: Là, tipo è il locale top secret. Cioè, ogni tanto c'è un trascamo. È abbastanza, penso che ogni cosa di quelli peserà sui 300 kg, anche di più.
2: Madonna.
1: Mi ricordo che sono 159 da disco su ogni case.
2: Boh, fammi sapere.
1: Io la domanda non l'ho fatta, vediamo quando mi risposto.
2: La domanda?
1: Mica le cose le fai, scusi, da quei computer te li danno, loro devono mettere nel coso, nell'archivio, il computer è stato rottamato, è stato dato in donazione all'associazione culturale Lorenzo Aiello, è stato per ricerca, non esiste più.
2: No, che Lorenzo Aiello? Perché Lorenzo Aiello?
1: Faccio il nome del lauro, ecco.
2: Ah, ma tu parli a nome nostro, siamo associazione.
1: Ah sì.
2: Ah no, associazione culturale Flicknet.
1: Sì. Via Landolino.
2: Via Landolino 41, il presidente sono io. E da notare il gesto del braccio.
1: Quando si c'è la arrivano carte, come spesso fa, ma tu guarda quelli.
2: L'associazione è una, uno strumento burocratico per fare queste cose, per cui quando lo possiamo usare lo usiamo per queste cose qua.
1: Cioè ora voi siete associazione, anche con Lauro non ne potete fare più le cose. Voi l'avete sempre fatto così.
2: No, abbiamo fatto l'associazione perché dovevamo fare delle cose e ci serve l'associazione per farle. Tutto qua.
1: No, io dico.
2: Per burocrazia purtroppo.
1: Io faccio sempre domande a nome dell'auto. Non me ne faccio un cazzo. Se gli arrivano cose da pagare, pagano loro.
2: No, non arrivano cose da pagare per queste cose.
1: Al massimo tipo, mandano qualche lettera e mettono il senso dell'associazione. Vabbè, sapendo se ti arrivano carte sai che le ho prese io le cose. Come presidente consiglio mettere Gabriele?
2: Saverio,
1: sono io. Vero, Gabriele Saverio. Andrino numero 42.
2: Vabbè, ma non.
1: Nada, poi dico lo guardo.
2: Casomai mi fai sapere, lo facciamo assieme, che è meglio.
1: Paolo. Sì, Paolo. Ragazzi, ci si vede. Ciao. Oh. Grazie Panda ancora per il passaggio. Se vuoi cosa noi stiamo andando là, tu ci puoi venire? L'hard rock per vedere quello che c'è. Paolo! Dov'è l'hard rock? Via Bretti?
3: Via Cristoforo Colombo.
4: E te però?
5: Ma non stavolta c'è la pescheria?
3: Stasera.
1: Dove c'è la pescheria? Cosa c'è stasera?
3: In convenzione.
1: Ah, stai la linea
6: convenzione. Ma però stai mettendo io così.
4: Ah sì, convenzione è dove?
6: Aspetta.
4: C'è la pescheria. Io ho presente il retuario.
3: C'è
4: il guancio,
3: gli
4: altri. Sì.
3: Deve essere gli
4: altri. Dai. Cioè, continuo per la strada, vado sulla sinistra, sennò guidato, per la strada.
3: Qua c'è il guancio, sì. Poi c'è gli
6: altri,
4: la sinistra.
3: Sì.
4: Vai dentro. Ah, ho capito, sì. Sì, giusto.
3: Bello. Ciao ragazzi, ci
2: sono. Ciao. Ciao.
4: Oh, che bellino.
2: Ora vado a rompere i coglioni a palla.
3: Ho cominciato a fare questo workshop, quindi su S400.
2: Chi tu?
3: No, tu. Io.
2: Io non lo conosco S400, ma
3: siamo due. Però mi piacerebbe.
2: C'ho degli amici che ci lavorano molto invece.

0: A questo punto, visto che lo stream ha preso la tangente della musica anale, io tiro su XMMS e carico ciò.
1: Stavo facendo anche io la stessa cosa. L'URL su XMMS.
0: La nostra? Quella che sto...
1: papuas.org?
0: Yes.
1: .com/x.mp3?
0: Slash x.mp3. Che fai, la x.mp3? No, rcib.mp3.
1: Ah, rcib?
0: Rcyb. Prova.

0: Sì, arriverà in ritardo. Abbiamo fatto belli esperimenti di loop con...
1: Ah, infatti questo lo fa.
0: Ma io addirittura con Muse posso mettere la mia stessa URL dentro Muse e replayarla e rimandarla in stream. Fa dei loop allucinanti. Fa l'inferno veramente.
1: È lenta a fare tour buffering, no?
0: Dipende da come è combinata la rete in questo momento.
1: Ah, ok.
0: Purtroppo.
1: 0 su 32 K, consegno, no?
0: Vuol dire che è piantato.
2: Oh, il telefono.
1: 4K,
2: la tua 4K. Voce.
1: 9-10.
0: Sì. Ehi. Allora, dimmi.
1: No? Sì, qua.
0: Dai, mi aspetti.
1: Funziona.

0: vediamo dopo, ciao, ciao.
1: Sì, si sente? Puoi alzare?
2: È a basso allora.
1: Ci stiamo facendo i cazzi nostri.
2: Qui c'è un po' paradale che sta passeggiando per tutto il desco, forte.

0: そうだった。
1: Quindi ti fanno in loop lui stesso. Sì, anche qua l'ho fatto.

0: Madonna.
1: Signora.
2: Il modo per aggiornare le distribuzioni non esiste, vero?
1: In che senso?
2: Poteva stare, per esempio, metterli qua a Debian.
1: Cancelli questo e metti la Debian.
2: Devo cancellare tutto.
1: E questo è il modo per aggiornare. Sembrerà brutale come distinguere una stirpe, una genia, non so, un'etnia, però.
2: Aspetta, adesso siamo la di Fedora, vediamo se migliora un po'. Il mio rosso c'è un buon scavo. Fedora.

0: sono versione free. Non è male male, però seccato un pochettino, perché siccome ci utilizza PTGet, a questo punto gli metto Debian.
1: Oh Gesù Cristo schifoso!

0: Art. Non so che cos'è questo proprio.
1: Art. Art Sound Demon. È un demone per il suono, però mai usato.
0: Perché? Non lo posso togliere.
1: No, che non lo togli?
0: Ne ho 8000, guarda.
1: Ah, quando l'avvi?
0: Sì, mi l'ha preso un errore. Il suono che funziona con. Cioè, uso le alze libere, mi funzionano bene. Guarda qua.
1: Non lo so, sinceramente.
0: OSS. Artesse. Alza. E sound.
2: Allora, più volte lo rimonti di nuovo, se non faccio qualcosa.
1: Boh, sì. L'altro caso te l'ho detto, ero interessato a vedere il connettore. E poi io penso che farò, te l'ho detto, farò il. No, no. Farò la saldatura direttamente sulla scheda.
2: Ho capito, adesso sono
1: per per montare direttamente un connettore VGA.
2: Sì, ho capito. Vabbè, comunque. Sì. C'è una piegatura del sulla scheda direttamente lì.
1: Ma sotto, dove c'è il lato saldatura? Saldo lì e buonanotte. Ma le masse non sono tutte uguali allora?
2: Cioè,
1: RGB ognuno ha la sua massa? L'RGB hanno la sua massa
2: sì,
1: ognuno?
2: Sì, sono separati. R, cioè il titolo centrale
1: e massa
2: esatto. Lo G, massa esterna, sono separate sì. Le masse.
1: E poi ci sono due o tre segnali, certo.
2: Sì. Ci sono 6 solamente per R e massa, sì. Screen e massa, sì, sì. E poi c'è il V-Sync e un altro, sono due cose.
1: L'H-Sync,
2: sicuramente sì. Più vabbè, dici che era il GND e la carcassa l'ho collegata.
1: Sì.
2: Ma vedi, io devo tagliare il cavolo, ho fatto vedere da qui.
1: Sì, sì.
2: No, ma io sono andati, qui li sono andati.
1: Io pensavo li avessi andati sulla scheda madre.
2: No, no, li ho andati proprio qui. Che poi comunque corrisponde qua a 1, quando lo giri poi corrisponde alla 1 del.
1: Va bene, gran cosa, veramente una gran cosa.
2: Lo devo tagliare. Sto facendo uno sfruttamento molto normale.
1: Certo.
2: Che a me la questa macchina è detta mai, devo usare il monitor mio.
0: Sai che ragione, si può togliere. Si può arrivare perché c'è una doppia mega di pacchetti. KDE, cose. Erano importanti, si possono togliere. Insomma,
1: no, infatti
0: tutto.
1: Lo uso per tutte cose.
2: Sei scattato?
1: C'è un tasto premuto su una delle tastiere.
0: Sono configurato.

0: Si sa mai che devo tornare a Siracusa stasera.
1: Ah.
0: E domani alzarmi presto.
1: Alle
0: X con X minore di 11. Minore di 12. Quindi sicuramente presto per me.
1: Molto minore.
0: Ma non lo so. Dipende quando ci sveglieremo.

0: Che idee sono? E questo è quando era da solo e faceva cose secondo me migliori.
1: Ragazzi, sì, ci vediamo, qui salutiamo le volte.
0: Va bene. Spero che ci sia Nirvana, così si mette un po' sotto a lavorare
1: su sì, qualcosa. Sì, voglio.
0: Dai, ci ribecchiamo.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao ragazzi. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao, vai, vai.
0: Anche te. Sì, se la caviglia come tastierista, immagino. Poi vabbè, la musica di quei tempi era tutta un'altra cosa. C'è niente da fare.
1: Ultimo sulle. Non c'è tanto tempo. Ti faccio vedere
0: questo. Dovrei farti sentire di Zappa.
1: Io non so quello che io voglio dire.
0: Questo lo devo andare a farlo per adesso. Se vuoi copiare come ci diavolo.
1: Questo è un MP3.
0: Ce li ho io gli MP3, questo è un CD audio fatto dagli MP3 quando ancora non l'avevo originale.
1: Quindi CD di
0: Bino lo prendo. Forse sì.
1: Però provo. Un attimo del mio.
0: Dove?
1: Sotto 75.
0: In HTTP?
1: Forse dentro la
0: no, è che gli ho messo la sbarra del, perché ho le mani handicappate, io cane.
1: MP3.
0: Ah, molto interessante.
1: Quindi ho il mezzo disco quasi un pezzo di
0: e quelli ce li ho su CD audio, io preferisco i CD audio piuttosto che
1: nessuno.
0: Siete voi?
1: Sì.
0: Minchia, se me lo dicevi li passiamo tramite
1: no, versione 2, dopo quel cantante vecchio scoglionatissimo.
0: Vabbè però oh. Me li posso giocare?
1: Certo.
0: Minchia. Se mi fai avere due parole sul gruppo facciamo una bella recensione come radio, sai per me. Me la scrivi, quello che vuoi, è anche da ridere, perché vorrei mettere sul sito un bel po' di sezioni, i gruppi di cui parliamo. Finora sono questi. Gente che ci ha mandato roba. Inerzia, Spagnoli, Full F, che sono cose bellissime. C9 sono di Milano, mi scuda Davide Pin. Questo è un CD di Assetto, i Fiabba sono di Siracusa, non credo mai sentiti. L'Embicritta sempre di Siracusa, Andrea Volpini, Gamila, poi la Red Dead Records ti manda sempre roba. Questi sono tedeschi, americani, non si capisce che fanno. E questa è musica di Substa. Pezzi suoi con i suoi amici. Carina.
1: Io la scrivo un po' come te li puoi dire tutto in dialetto sono senza senso.
0: Allora Suca, speriamo che funzioni. Senza senso i testi. Sì, sì, sta sucando. Un dialetto senza senso, perché? Testi inventati?
1: No, vabbè, testi molto molto ironici.
0: Buono.

0: sono, ad esempio, c'è un pezzo che si chiama Spaziatura, che è la storia di uno spazzino che si trasforma in supereroe.
1: Minchia, fantastico!
0: E c'è la parte del supereroe che scopre.
1: Se vuoi sentire qualcosa di mio,
2: sì,
1: devi andare su pappuadre.org/spaziatura.
2: No, prego, sono io.
3: Non male,
0: come
3: sarà la batteria? Si scarica solo
1: come HTTP?
2: Io fischio.
1: Crash. Crash. Pappuadre.org/test. Però, ma non divulgare. C'è da un anno e mezzo, però non lo dico mai a nessuno. Eh già, ma tu sei un pompone, lo sai? Ma dove è finita? Ah, c'è questo, tieni, apri. Mi dispiace, prima devi finire questa, però dalla parte di sotto.
2: Aspettare la legge di gravità?
1: No, aspettare la legge di gravità, anal. Guarda che io c'ho qua brandinato.
2: Ebreo ma va malto.
1: Ma hai avuto l'appendicite tu? No.
2: Peritonite,
1: infatti, perché tanto è grosso. Sei stato peritonato.
2: Sei peritoneo.
1: Peritoaneo. Lascia perdere. Non è ciò che pensi. È roba vecchissima. Niente, musica mia, è meglio così, ma lui c'è entrato. Papuasia senza www. Io ci sono.
3: Sono preso del 1988.
1: Sì, c'è roba assurda. Sì, ma inascoltabili, eh?
3: Tanto me l'ascolto. Poi ti dico.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Ciao. Ah, ciao. Forse lo slash alla fine, ciao.
2: Ciao,
1: sparisci pure tu.
2: Sì, sì.
1: Ma guardando questo che sembrava il simbolo della Debian.
2: Guarda quelli sono.
1: Già. Sta andando via?
3: No, io vado.
1: Ciao dai.
2: Ciao.
1: Allora per la S400 ce lo prepariamo assieme sto workshop.
2: Ah, è bello.
1: Come prenderlo a calci.
2: No, non mi piace.

0: Mi si è fermato il suco però a me. Non so perché, non mi suca più. Non mi succa le cose sue.
1: Vabbè, se la suco è meno.
0: Come mai non la suca più?
1: Perché ha capito che tu la succhi meglio, quindi si rifiuta di succare.
0: Ma forse ha semplicemente finito di succare.
1: Sono andati a fare sentire l'addio, domani pomeriggio sono a casa. Se tu devo andare, se ne vai. Va bene, se no, io domani pomeriggio sono a casa. Capito? Sarà saluto, è vero, Marco Marco.
0: Vorremmo mangiare assieme, io forse domani verrò con Giulia.
1: Dove? Di pomeriggio?
0: Catania.
1: Di sera?
0: Di mattina.
1: Ah.
0: E quindi...
1: Pranziamo assieme?
0: Poi non lo so, vediamo, dai. Ci sentiamo domani e vedremo.
1: Fatti sentire.
0: Ah, ma avete risuonato gli stessi brani con un cantante diverso?
1: No, sì, tutti quelli di prima, troppo
2: strano. Sono quello di
0: prima. Però magari sono più belli quelli di prima, che ne so.
2: Sì, quelli di prima sono particolari, anche perché i testi li ha scritti lui.
0: Ah, i testi sono fuori.
2: Quindi con l'altro cantante abbiamo un problema perché i testi non se li vuole dare.
0: Non ve li vuole dare? Perché?
2: Perché si era sciariato col batterista.
0: Ah, per questo.
2: Ora il batterista se n'è andato, quindi speriamo.
0: Fateli cantare assieme.
2: E noi ci abbiamo mangiato.
0: Perché no?
2: Però.
0: Lui può fare delle parti recitate se non sa cantare.
2: Infatti in un pezzo, nel secondo corso. Sono delle parti che abbiamo lasciato perché quando era. Gli spazi.
3: La pista.
2: La pista ci abbiamo messo un pezzo di gente fuori. Con il limone. Tutto registrato a casa mia.
0: In casa?
2: Batteria di Umberto.
3: Quanto ne fai che fai su
0: 94? Quelli del 94 forse sono i pezzi migliori dal punto di vista della musica umanamente ascoltabile.
3: Allora,
0: le prime cose sono sperimentali, proprio oltre zappa. Ma fatte per ridere più che altro. Cioè roba, minchia, Pallo dove se n'è andato, che coglione, Pallotron! CD di zappa.
3: CD formato audio?
0: No, glielo dovevo dare, sì, audio.
3: Dimmi una poesia affezionata, di Vicena.
0: C'è un Carlo svegliati? No, la prendo io e te la faccio sentire da qua magari.
3: Sì. Anche perché è abbastanza grande, non notavo.
0: Ma vero, sono gli Hobbs.
3: Aspetta che ti interrompo, sennò tutti tutta la banda del mondo. Tanto a casa mi seguirò tutto. Faccio un...
0: Con 600 mega, forse è il combine che te li do io.
3: Faccio un bugiato... Ah, ce l'hai qui di lui, però.
0: No, non qui.
3: Ah, ok. Vabbè, c'è un bugietto meno R. Però lo stai attento con il meno R, perché mi vorrei succhiare tutto Papuasi e questo sarebbe male.
0: Non sono tutte le foto di True Nepals, Papuasi. Hai visto che bello?
3: No.
0: Ma tu Papuasi Pontord. C'è una foto molto bella.
3: Aspetta, forse ci sono andato perché... Ora vediamo.
0: Ma qua ci sta una vita a scaricare.

0: simpatico questa cosa di fare gli spam bot stopper. Mettendo il link lui dice generi false mail, così gli spam bot sono, generano milioni di false mail, si rincoglioniscono.
1: Vabbè, sì.
0: Peccato che poi i programmi avranno qualche cosa per...
1: Non lo so, cioè Sandman ha scritto un programma, un CGI in Perl, che ogni volta che vai su quel link ti crea una pagina diversa con riferimenti a link diversi che ti creano altre pagine con email false e tutte cose così. E gli spam bot entrano lì dentro e si affossano perché non finiscono più di girare nella falsità di pagine create sul momento.
0: Bellissimo.
1: È metafisico il concetto di quel programma. Se ci fosse Sandro qua glielo chiederei.

0: suco forte. Chi lui? Sì.
1: Boo.
0: Di X.
2: No, perché io devo il posto, che è bello. Se magari... Oh, questo che se ce l'ho qui...
0: La musica si sente veramente piano.
2: La Torre San.
0: Ma dove? Ah, bella, bella. Noi abbiamo quella lì sopra. Al poetry, quella piccolina.
2: L'IPX.
0: Che ci possiamo fare con quella? Niente, sbatterci le palle. Ma è lenta come la morte nera.
2: Non è vero, vai su obsolete.org. Loro tutti i loro siti ce l'hanno su questa Spark.
0: Beh, ma è un sito obsoleto, voglio dire. Ce l'hanno su quella Spark.
2: Sì, obsolete con la Y.org.
0: Obsolite con sì. La Y, sì. Senza www forse.
2: Ci dovrebbe essere.
1: Vai Google, cerca un solito, sicuro.

0: atas. Com addirittura.
1: Obsolete and Elite. Grande. Ah, addirittura montata in, in anal.
0: Sì, smettetela tu. Ecco qua, la luce.
1: Siete perforata come quella che ho io.
0: Obsolete Comedy sono nel Sparky Pix, running Red Dark.
1: Un pochino più veloce di un 486-66. Beh, ci potrebbe girare X. Salve.
2: Ciao.
1: Salve.
2: Lea, sono sotto, c'è Alessandro che sta dormendo.
0: Sì, ecco che sta arrivando.
2: Ciao, buonanotte. Buonanotte.
1: Arrivederci. Ah, ecco, Alfa Pixi lo sapeva già. Ma questo se l'è modificato.
0: Vabbè, l'hai messo un po' di cazzate. Che ce l'ho sta macchina? Anche voi, quello là che ho detto quello. Poi ho una Spock Station Band. A proposito di collegato un fuori, a me servirebbe un lettore CD per Sun prestato per mettere il sistema. Voi avete qualcosa che potrei mettere?
1: Puoi prendere un lettore CD scasi qualunque?
0: Non c'è il box, non so dove attaccarlo, io ho una Spock Station Band.
1: Attaccatelo al cu. Non hai i cavi?
0: No.
1: Noi non so, perché smontarli da, dalle macchine è un
0: certo,
1: casino.
0: No, infatti. Ma perché anche interno non lo posso mettere? Esterno non c'è niente.
1: Esterno con un cavo alimentazione, un alimentatore e un adattatore al cavo anale.
0: Anale.
1: Cioè, ma adattatori scasi esterni, guarda che da San Filippo ne trovi a bizzeffe.
0: E per l'alimentazione come.
1: Ce l'hanno loro dentro. Cioè, se li darà penso a poco e niente. Forse un adattatore esterno scasi ce l'hanno.
0: Io a me serve solo installare il sistema.
1: Forse qualcosa ce l'abbiamo al Poetry, però non so, lo dovrei portare la prossima settimana. Allora, comunque faccio un salto a San Filippo.
0: Sì, te lo posso.
1: Andiamo, quando venite al Poetry a fare una visita?
0: No, dobbiamo venire presto, così anche con Ram vediamo un po' di cose.
1: Già.
0: Beh, è bello, ci sono c'è un sacco di macchine che hanno recensito, anche Silicon Graphics. Vabbè, poi questo. Ancora che è Bax?
1: No, una multia.
0: Non le conosco.
1: Un gran bel sito questo, sai? Control D
0: Add to Bookmarks.
1: Noise. L'ho chiamata Noise.

0: No está todo yo. Non avevo visto che stai...
1: No, figurati.

0: Non capisco.
1: No, non era l'assemblea indiana. Ho fatto la cena con i computer. Ragazzo, ma che facciasse? Mi ha detto, guarda, se tu vuoi che sto contando, stagni con i computer, quindi io tu hai computer.
0: Ah, avete fatto la cena lì?
1: Sì, sì, abbiamo messo solo gli stand di pranzo, tutte le cose, e poi siamo venuti a casa mia insieme, dove c'è tutti i computer, no? Allora ci sono tutti quanti.
0: E dove
1: c'è?
0: Lei?
1: No, lei qua non si vede.
0: Bella sta foto invece. Ma le foto chi le ha fatte?
1: Lei, quello sono male. No, non...
0: E il famoso Mac?
1: Sì, quello è il Mac. Poi è che non si vede bene, però no, non c'è un cazzo. Questa è l'Indigo.
0: Sì, comunque la grafica roulette. Non c'è niente da fare. Mi piace con le cose che fai.
1: Mi piace. Questo qui, ecco, è un effetto assurdo, non l'abbiamo fatto apposta, infatti l'ho messo per questo, perché alla fine l'immagine. Allora,
0: è il di qualche cosa?
1: No, non è riflesso. C'è il tavolo, che di sopra c'è un vetro, no?
0: Ah, ci sono le foto sotto?
1: Di sotto ci sono le foto. Questo è giusto il piatto col sushi, era nella parte in cui...
0: Quindi aspettate, aspettate.
1: No, era una coincidenza.
0: Dove avete beccato il sushi?
1: Non dire niente, questo è un bordello. Ristorante giapponese occidiano.
0: Ah, c'è un ristorante giapponese qui?
1: Sì, questo è un casino. Io a Milano contavo pochissimo, invece qui di 50 euro in due.
0: Minchia, ora che so che c'è, però.
1: Però sì, una volta vale. Non è con. Una volta vale nella pena trovare.
0: Sushi con salmone?
1: Questo
0: ma
1: qui è sushi
0: fatto con le alghe che riso dentro.
1: Quello lì, quello con le alghe riso dentro si chiama sushi roll. Non è proprio sushi, questo qui è sashimi in realtà. Il sashimi è un assaggio di tutti i tipi di sushi, infatti sono 1, 2, 3, 4.
0: Esatto.
1: E sono 4 tipi di pesce, però non è il sushi tradizionale, sì, che è grande così, no? È grande quanto così, uh-huh, più o meno. E sono di ogni varietà 4 pezzettini di questo.
0: Minchia, ma è notevole.
1: Vabbè.
0: Sei
1: ho fatto così, va.
0: Mettilo un index con dentro un po' di roba,
1: sì,
0: butta dentro roba.
1: Lo stiamo facendo, io e lui ci stiamo mettendo. Vai, ti faccio vedere quello solo l'index, ci sono tutte le foto assurde. Slash Tom che ho postato noi. Che lui è più attivo di me, già ha contribuito, io ancora.
0: Vai, nel silenzio macina.
1: Quei fantuzzi qui, che bellissimo.
0: Fantastico. Questo mi ricorda qualcosa.
1: È uno sfondo. Non so cosa lui dovrà fare.
0: Blasfemia.
1: Sì, c'è la pubblicità.
0: Minchia, qua c'è un botto di cose.
1: Vabbè, sono tutte foto che prima non avrei visto.
2: Vabbè, sono tutte le foto che
1: sono però sono bellissime.
0: Ah, non vostre.
1: No, queste no, sono così.
0: No, io dico cose vostre.
1: Sì, cose mie. Però sono belle. L'altro giorno me le sono guardate tutte e sono fatto un paio di risate. No!
0: No, non devo. Ma è allucinante.
1: Se lo apri con Windows succede l'inferno. Infatti tutti.
2: Vabbè, non è se lo apri, è se lo chiudi
0: soprattutto. Toing, toing.
1: No, è bello l'audio, che forse tu l'hai disabilitato. Si sente. Io Stefania? Ehi, dove sei? Hai ragione, non è il mio cellulare a casa, ce lo siamo scordati. E non hai fatto bene, perché il mio non... Io ho pensato che ho finito dopo quando ho lasciato. Perché tu mi hai detto, ah, perché piano, non so che c'è adesso il mio cellulare. Non ce l'ho, però non ce l'ho.
0: Sì,
2: ha detto siamo
0: a casino. Ah, già, dai, vai che ci provo, aspettando. Ciao, ci becchiamo in rete comunque.
1: Dicendogli ah, ma tu devi vedere che cosa mi ha fatto, perché io non gli ho fatto un cazzo, te l'ho spiegato anche, dicendo devo capire più o meno. Ci continua a chiamare.
0: Ma oh, guarda la testa di cazzo. Vabbò. No, ma non è che parliamo. Comunque, vabbè. Il resto tutto a posto, Giulia, che ti ho detto. Com'era? Ah, come mai? Discussione a me. Vabbè, non spendere soldi, no? Sì?
1: Yeah.

0: No!
1: Oh, ma lui visto lo sfondo.
2: Buongiorno, eh sì.
3: Prendilo.
2: Teniamola d'occhio. Domani si vede.
3: No, non è un cazzo.
2: Già, peccato che non accetta il PayPal di merda, perché è un frocio tedesco.
3: Vabbè.
2: Sito del
3: cazzo. Ah, è tedesco?
2: Sì.
3: Ah.
2: Vabbè. Non è un problema, voglio dire.
3: Aspetta. Per te è un casino ogni volta.
2: Perché?
3: Perché ogni volta che compro dell'America mi succedono le cose più brutte del mondo.
2: Dalla Germania dici?
3: No, dall'America, però dalla Germania alla fine non è che è tanto diverso. Dall'America vogliono la dogana e non ho capito in base a cosa la vogliono o non la vogliono.
2: Casuale, a caso. Tu devi fargli dire a loro, gli devi far scrivere che quello che ti stanno spedendo è un regalo. Gift. Scrivi, scrivigli che è un regalo.
3: Ho capito. Perfetto.
2: E descrivere la merce come obsoleta e senza valore.
3: Okay. Tipo l'Elbus che l'hanno bloccato. L'hanno bloccato
2: la... Non è che la bloccano, è che quando passa in dogana e la fermano ci sta lì almeno 2 settimane.
3: Che spalle.
2: Oppure se fai spedire con corriere non passa la dogana.
3: Ah, credo non passa la dogana.
2: Credo proprio di no.
3: Ah, Arthur, ad esempio, ha preso alla dogana la scheda, la sua... Vabbè, l'ha presa, là. E col corriere, mi sembra che sia Executive, sei arrivato in Italia, ti hanno fatto pagare 20 euro in più di dogana.
2: Minchia. Io invece mi sono arrivati i pacchi col timbro della dogana, ma senza pagare nulla di dogana.
3: Va.
2: Chissà.
3: Comunque è bellissimo questo, io questi computer così li amo.
2: Noi ne abbiamo uno a Midianap,
3: poi Petri.
2: Preso a calci, dovremmo cercare di sistemarlo, secondo me se riesco a sistemarla. Ci vuole un po' di microchirurgia. Cioè i contatti della SIM
3: che sono
2: piegati proprio, quindi devo raddrizzarli e li ho raddrizzati un po'. Però il floppy suo è stato strappato. Quindi bisognerebbe risaldargli
3: il sacchetto. Cosa gli aveva fatto di male?
2: Non lo so, era all'università. Ma questa l'ha portata a sclera anni fa. La trovò sclera all'università. Ma era tutta smembrata.
3: No, io...
2: Ed è senza hard disk e senza RAM. La RAM di questa merda di multia non si trova.
3: Vabbè, se poi non te la prendi di me. Che io faccio un pensierino.
2: Però la potremmo prendere assieme per Midland, non lo
3: sì,
2: so.
3: Sì, per me anche va bene.
2: Cioè io se la prendo la metto al Poetry o qua.
3: Sì sì, prendo, in caso per piano supporto. Vediamo io chi è per costui. Hai trovato anche un S400
2: no,
3: sul
2: no, lo sto prendendo per il culo.
3: Tom Tom, un S400. Meglio più RAM 64 mega spatti
2: sì. E poi c'ho l'Onstar, ce ne deve portare un'altra guasta però e può darsi che riusciamo a sistemarla di due
3: di due una. Infatti di due,
2: anche se non ho una buona opinione di queste macchine,
3: non ho mai visto digital proprio, non ho mai visto. Non so neanche cosa sia.
2: Dai, Gesù Cristo porco.
3: Guarda Iris. Fonti CSH.

0: qua.
1: Qui ci siamo noi, sì. Ma sono merdate registrate. O come suonavamo noi nel 94. Non so più suonare, non mi ricordo più.
2: Fissi,
1: chitarra, proprio solamente inchiappato.
2: Poi abbiamo un gruppo così.

0: che no, il locale
1: c'è un botto.
0: Eh?
1: Non c'è un botto.
0: Sì, sono andate, sì, sono pagate.
2: Quattro.
0: Comunque, questo qui ce l'hanno in locale, eh? Cosa metto? Cosa mi consigli?
3: Allora, versione 2, e se mi dico lo spazio qui. Spazio a me. Questo è in italiano. No, questo è per gli italiani. Questo è in italiano.
2: E quindi? Mi chiamo registrato benissimo.

0: Μπείτε για μου σύμπα, θα το μέτα λίγο εδώ θα έπαιρνε. Πρέπει να διρέκτο, έτσι μισή ήταν κόδι με χέμα. Faccio directory, file e testo con descrizione, non faccio altro.
1: Ricordo quel banner che aveva fatto vedere, no? Non ricordo di cosa era.
2: Wow!
1: Guarda, questo è l'invio. Iris.
0: Minchia, ho messo Iris come sistema operativo.
1: Nella invio.
0: E non fa paura? Sì.
1: È assurdo.
0: È
1: strambo, è un Unix. Con le sue cose assurde, tipo... Che non c'entrano un cazzo. Però magari...
0: Me lo immagino, sì.
1: Dove te la do?

0: Ecco, io potrei farmela mettere nel culo per avere una di queste macchine. Un Vax di quelli grossi.
1: Vediamo se vale quanto vuole.
0: $5.
1: No.
0: No, 25.
1: E non sono un cazzo.
0: Eh sì, però fatta la spediera al Canada.
1: Quanto è grosso?

0: box out.
1: Beh, non si sa se funziona, non si sa cos'è.
2: Ma che sistema li vuoi installare?
1: Sono due messe. Come su Snorri, non so se l'hai visto. Non so se sei mai loggato su Snorri.
2: No, ho visto le foto del bingo, però. Da dove ce li ho?
1: Eh?
2: Da dove ce li ho?
1: Da telnetando oppure nel sacco a poetry omlinux.org, entri come looter e lanci minicom.

0: casa.
1: Ce li ho tutti.
2: No,
1: no, tutti no, ma avrò qualche mese. Santi Numi sì, ne ho altri. Santa Rita Saccascia o qua dentro ce ne sono una decina. Ci sono i profilax di San Colamo, ma dei San Colamo ho la discografia completa e non è qua. Santa Rita Saccascia suonavano a Roma ed erano un gruppo comunque tosto, c'era un sacco di roba di zappa, gente che tecnicamente
2: giocava. Gente che ho visto.
1: Tu conosci John Zorn? Fatti i cazzi degli altri, eh?
0: Ma arriva a me l'ho chiesto, non so dove.
1: Sì, è stato una brava persona.
0: Non sono il pop che non sono le pop.
2: Eh? Vabbè, sono messi là così.
1: Che cazzo sono?
0: Il Blu Vertigo, no!
2: Basta, cambiamo canzone. Cambiamo diretto, mi prendo tutti i Santa Rita.
1: Primus.
2: Video ci sono, dei video di Primus?
1: No, video io non li considero proprio. Io sono per la musica, la musica.
2: Sì, ma mi fanno video su.
1: Vuoi sentire Zappa? Vuoi veramente sentire Zappa?
0: Io sì.
1: Tu l'hai già sentito la settimana scorsa, mi sa.
0: Ma Zu che è? Zu Luciano?
2: No, di Zu.
0: Non li conosco.
1: Zu Luciano. Zu Luciano suonava con un amico mio.
2: Sono
1: Ras Dead,
0: bravo.
2: Ci sono
1: un pazzo completo. Nonché
0: che mi ricordo un
1: disegnatore.
0: E ricorda che non c'è differenza tra l'Africa nera e San Bertrand Clarenza.
1: Non trovi Santa Rita Saccascia?
2: In vari.
1: E ora li sta mettendo? Mettili.
2: Ah, sì.
1: Vabbè, io passo direttamente al brano numero 10, non mi ricordo.

dal vivo. Poi mi dici,

0: trovato tutti e tre su commercialista 2.
1: Forse ci sono lì per fare delle cose.

0: Dinho. Aí o senhor. Não. Não é mais, é que eu não tinha notado. Talvez se você assiste o Emmy, por exemplo. Assista. Né, senhor? Ma è Unix?
1: No.
0: Ah,
1: è Vax VMS.
0: Basato su cosa? Postgres.
1: Ok, vi risparmio Zappa per ora, che è veramente... Questo è duro, effettivamente, è difficile. È registrato con pezzi di un'orchestra sinfonica nel 69, nel 68 a Londra. È abbastanza allucinante come disco. Io lo trovo grandioso.
2: Snol.
1: Quindi questi pezzi di Santa Rita Saccascia non li conosci?
2: Completamente, io pensavo. Tutti questi qui mi avevano dato il mio amico, ma era proprio solo questo pezzo.
3: Ho trovato.
2: Pensavo fosse la realtà.
1: Questa è la versione che conosci tu? Ce n'è una così e una dal vivo.
2: No, io credo.
1: Questa è quella da studio, perché loro fecero un demo e l'hanno prodotto questo disco con una casa discografica di Roma che non gli ha voluto pubblicare questa canzone insieme per ovvi motivi.

0: Andiamo? Sì, vado pure io.
1: Al Campidoglio, Radio Cybernet si conclude qua. Buonanotte.
0: Mi dispiace, ma devo andare. Ciao.

Ishtar è morto. È morto Ishtar. Ishtar morto. Ishtar morto.

sto aggiungendo i file in coda per questo stream commemorativo di Ishtar, che è morto. E vorrei sapere se mi sentite.

Bene, la morte inizierà. Cristo in culo. Questo stream dovuto alla morte di Ishtar, nel quale noi ascolteremo grande musica. Grande musica anale, devo dire. Quindi, beh, buon ascolto. Io metto su. Già. Sì. Buon ascolto. Suca. Devo purtroppo abbassare il volume del microfono, ma vabbè. Vabbè, un po' mi si sente anche.

il buco del culo scassato. Il porco Dio, il porco di Dio. Questo stream finisce qui. E vaffanculo, mi raccomando, alle 21:45 collegatevi per Radio Bandita. Ciao.

0: Vabbè, dove stiamo andando?
1: Andare a...
0: Ma no!
2: Come mi dici una cosa?
0: Andiamo a...
1: A fare in culo, va.
0: Ma perché non c'è un cazzo?
2: Ma fa un culo! Me l'hai detto tu, andiamo lì, ci sono le lenti, le ci spogli.
0: Ma che cazzo ce ne fotte lì? Vabbè, andiamo, dai.
2: No, allora ci ritorniamo lì.
0: No, no, no, andiamo là. Hai ragione tu. Ho ragione io, ho ragione tu. Mi hanno fatto non c'è un cazzo veramente. Mi sono solo di puttana.
2: Io lo so.

0: arriva a DSL.
1: Come no?
2: Che cazzo dici?
1: Non arriva più
2: c'è. Ormai c'è dappertutto.
3: Ma che cazzo dici? Non arriva
2: più. Ormai c'è dappertutto!
3: Va bene.
2: Non arriva manca a Bucchieri.
1: Non arriva a Bucchieri più scendo a DSL.
2: No.
0: Va bene, va bene.
2: Ma no, non dire minchiate.

0: concomitata. È pazzesco. Come si fa a fare una macchina così? La cintura di sicurezza ha strotto proprio. Pazzesco.
1: Perché ci vorrebbe una macchina tutta per te, omologata per me?
0: Minchia, ma se a me mi arriva al collo qua, a una persona normale dove gli arriva all'occhio?
1: Cioè,
0: tuo mamma quando si siede gli arriva all'occhio, sì, la cintura di sicurezza.
1: Cioè, tu che ti arriva al collo, perché questo dovrebbe stare qua, siccome tu hai la panza, ti sale e ti arriva qua.
0: Ma me lo dici come può starmi qua?
1: Là dovrebbe stare. Solo che te non ti ci sta perché ti scivola.
0: Ma se l'attacco è più alto, porco
1: ci sta lì.
0: L'altezza è questa.
1: Guarda, ritirai la panza. Che cazzo sta facendo? Guarda. Sì, ma a me non mi arriva un uomo come
0: la realtà. Quasi quasi sto così.
1: È bello.
0: Ma io non ci arrivo. Ma a me non mi arriva. Poi sti sedili di merda che pare che ti sei seduto sulla merda.
1: Vaffanculo.
0: La merda della merda.
1: Sono
0: sedili di merda proprio.
1: Poi sei tu che organizzazione zero, eh?
0: Cazzo, porco Dio. C'è manco un cruscotto, si spacca di macchina di merda. Vano porta oggetti non esiste. Da questo è vero, eh?
1: Quello.
0: Dove quello?
1: Non la rete.
0: Minchia, la rete. Ci puoi mettere degli organi. Dei reni, dei fegati. Non è che ci puoi mettere degli oggetti, è dimenticato.

0: quella.
1: Stiamo tornando indietro?
2: Sì, di quanto?
0: Niente. Non c'è più niente.
2: Più niente.
0: Ah, più niente.
2: Qua si chiama Gran Canyon.
0: Eh?
2: No, Gran Canyon, no, Gran Canyon che è in giro. Che
0: è più o
2: meno la vangua. Ah, andiamo su Cashel Point.
0: Cazzo
2: Cashel Point dove vuoi?
0: Ma sai come? Minchia, ma ce n'è una marea di antenne.
2: Non lo so questo come brulico il tempo.
0: Come?
2: È brulico il tempo. È brulico il tempo.
0: Non capisco.
2: Il terreno è brutico.
0: Il terreno è
2: brutico. È

0: mortale.
1: Prova.
0: Oh. Google è provato.

0: Prova, prova. Io mi dovrò fare una playlist perché qua non è possibile andare avanti così. Jingle male, dov'è?
1: Non ti prego, io trovare quello grande,
2: tranquillo, tutto è qui, allora ti faccio vedere tutto quello che vuoi. Ok, allora prendi questo punto qui.
1: Quale?
0: Oh, tra l'altro ci stanno già sentendo. Vuoi beccarti le casse, però adesso dobbiamo mandare il jingle male. Anche se mancano, mancano 20 secondi, allora si inizia in orario questa volta.
1: Sì.
0: E allora mandiamo il jingle di Radio Cyber. Sì. Prova.
1: Questo è
0: prova.
1: Per me.
3: こちらは
0: KDDI
4: です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。Minchia,
0: Radio Cyber Net. Ogni martedì alle ore 22 ora italiana. http://kings.org/radiocybernet. http://papuasia.org/radiocybernet.

0: number is incorrect.
1: Poi la capirai, è troppo forte. Muti. Sordi muti.
2: Poi la parola mi... segreta per questa trasmissione è Standalone Complexo.
1: Che vuol dire? Standalone Complexo. Stand alone complex.
2: Sì, ma da cosa viene fuori questa parola?
1: Da Ghost in the Shell Sack.
2: Cosa?
1: Sack. Standalone Complexo.
2: Vabbè. Io tolgo l'eco perché sennò non capisco ben niente, per non dire un cacchio. E boh, siamo sempre al Freaknet Media Lab. Io mangio gli spaghetti e qui con noi ci sono LPT, Crash e Tomac, l'arteriosclerosi dilaga. Io mangio questi spaghetti all'olio. Che state facendo?
3: Non riusciamo a prendere il sonno, sta andando in contesto. Cosa non c'è? È una cosa speciale, non l'ho inserito.
2: Allora, per ora diciamo che si smanetta molto semplicemente. Quindi penso che non avendo di che intrattenervi e dovendo io mangiare gli spaghetti, metterò qualcosa di musicale, perché non è che possiamo fare differenti mente. Vuoi mettere qualcosa tu?
1: Certo.
2: Ci pensi tu alla musica? Ah, bene, ci ha pensato subito il nostro LPT. Poteva andare bene quel brano lungo dei Limp Bizkit che dura 16 minuti.
1: Provvedo.
2: Molto bello. Ti ricordi qual è?
1: Certo, basta che vedo un brano con 16 minuti e lo trovo.
2: Veramente.
1: 12 minuti?
2: No, Linkin Park. Io non sono un granché, devo dire. 16:28, eccolo là. Perfetto. Ci sentiamo questo brano musicale. E vabbè. Ci sentiamo un po' di musica. Descrivete un po' quello che state combinando.
3: Cerchiamo sfondi.
2: Cercate sfondi.
1: Ora poi ci divertiamo.
2: Ora siamo in attesa di Nirvana, che dovrebbe arrivare tra poco.
1: Porteremo avanti la causa dell'Audiogram.
2: Poi dovrebbe arrivare anche Pallotron. Ma questi sfondi dove vengono? Che mi interessa prenderli.
3: Tutti da questi, ora.
2: Ah, bene. Ma non è Anime Wallpapers?
3: No.
2: Ah. Stiamo spudoratamente cercando sfondi. Impegniamo la banda per delle cretinate, ma è giusto così. Dicevo che più tardi arriveranno Nirvana e Pallotron e incominceremo a fare un po' di lavoro qui. Non sappiamo su quali macchine lavoreremo stanotte. Le due macchine RISC 6000 sono già montate.
1: Tower
2: 650 è montato.
1: No.
2: Addirittura?
1: È tipo un club degli appassionati. Non lo so.
3: Tu pensi che sia stato Dio?
1: No, è tipo un canale.
3: Ah, quelli che traducono.
2: Io spero che la musica si senta decentemente e vabbè.
1: La Wingman Fanfare. Project Shiro. Te lo devi vedere questo sito. Il sito di Shiro, quello che ha fatto il Ghost in the Shell, è mortale. È stupendo.
3: Project Shiro.
2: Te l'ho dato io? Project Shiro?
1: Sì, poi me l'ero scordato e l'ho rivisto ricercandomi Ghost in the Shell. Poi ora, penso che tra qualche mese ora si trovano anche Ghost in the Shell Standalone Complexo. perché per ora le prime puntate le trovi solo in giapponese.
2: Ah, il 2.
1: Guarda, è un passo.
2: Ok, giusto per descrivervi un po' la situazione, oggi a Catania è Sant'Agata. Perché vuol dire bombe e poi ancora bombe. Fino a poco fa hanno sparato cannonate. C'è un discreto freddino.
1: Sente il film. 2 di Ghost in the Shell.
2: E così, visto che oggi...
1: Comunque poi ti devi leggere a quel tizio. Ce l'ho qua, te vado qua.
2: Visto che oggi mi va di parlare, anche perché... Anche perché è così.
1: Allora, c'è anche il Man Machine. Tu dove l'hai letto Man Machine Interface?
2: Man Machine Interface. Non mi ricorda. Mi ricorda qualcosa.
1: È sempre una specie di continuo di del manga di Ghost in the Shell. Qua.
2: Ah, e tu ce l'hai? Mm-hmm. Pazzia! Lo voglio!
1: Dai, FTP ce l'hai ancora lanciato,
2: mi pare. Boh. Sì, sì. È grosso? C'ho 930 mega liberi, va benissimo. È bello copiare file l'un l'altro. Il miracolo della digestione. Questo pezzo è molto bello.
1: Vi è mai capitato mentre guardate? Avete messo XMMS con Random Activate e poi la musica cambia e si mette proprio la musica giusta che vi serviva in quel momento? Se no, fanculo. Guarda, questo è quando c'è il caramallo, non c'è, è mortale.
2: Ah,
1: viene disintegrato praticamente.
2: Ecco, con la moto questo. Shiro, non so se ti sei letto i fumetti di Apple Seed.
1: Certo.
2: Non è pazzesco Apple Seed?
1: È sì, bello. Vabbè, lui sta lavorando da quando ha finito a Apple Seed 2.
2: Perché la storia, non so se notato, non è finita.
1: È vero che li sta facendo a colori, cioè lui li colora con olio.
2: Sì, è un pazzo completo.
1: Ho letto un'intervista di come faceva un po', no?
2: Stiamo parlando di Masamune Shiro, autore di fumetti quali Apple Seed e Ghost in the Shell.
1: Ghost in the Shell è Second Gig, a ricordo.
2: Ma dove?
1: Torrent.
2: E Torrent? Come spazio si usa il Torrent? Ma come si usa?
1: Mi
3: so spiegare una cosa.
1: Sì.
2: Cioè, come fai poi a scaricare il torrent?
1: Praticamente ci sono... Non c'è nessuno che... Non c'è nessun server.
2: Nessuno ha la proprietà del server.
1: No.
2: Hanno dei pezzi.
1: C'è uno che all'inizio lo dà. Mentre si attacca uno per scaricare. E poi, mentre quello scarica, contemporaneamente share. E perciò altri
2: e via.
1: E via. E in questo modo non c'è un server fisso.
2: Qui ti attacchi al primo che capita.
1: Sì, è un torrente.
2: A cupiglia viglia.
1: Sì, infatti, però il brutto è che se non c'è nessuno che scarica, non scarichi.
2: No, salutiamo anche Nici, che ci ascolta. Che ci ascolta parlare di cose orrende. Ma è, vabbè, e poi come fai a scaricare? Cioè hai bisogno di un programma che ti scarica in BitTorrent.
1: BitTorrent?
2: Che è un sucatore di cose.
1: Sì, è scritto in Python.
2: Ah, è scritto in Python. Io questi non li avevo visti, vabbè, questa è follia proprio.
1: Io queste ce l'ho l'immagine.
2: Che disegni di pazzia.
1: Ce l'ho sulla casa. Queste qua. No,
2: e vabbè,
1: questo qua di Natale no.
2: Sì, perché fondamentalmente siamo dei pazzi malati.
1: 3
2: in realtà noi non siamo una radio che mandiamo musica, perché... Che mandiamo a fare musica, basta accendere la radio vera e la musica è lì. E quindi noi invece parliamo e diciamo un pugno di cazzate e la gente ride e noi siamo contenti e ridiamo.
1: Come
2: dei deficienti. Ah no! No, guarda qua! Ma guarda che disegni! Io ci sono andato fuori con questa storia qua. Di Apple, sì. Veramente fatta bene. Ma hai notato tutti i dettagli nelle armi, nei
1: colpi? No, è malattia.
2: Ma ce l'hai il video? Apple Seed? Ce l'ho io!
3: Nel senso che mi sono scordato che l'ho appena scaricato.
1: Ah, guarda!
2: Ah, questi pirati informatici! Il problema è capire dove cazzo ho messo io.
1: Questo l'ha fatto per Natale.
2: Per Natale? Insomma, un Natale un po'...
1: Così,
2: devo dire, eh?
1: Esatto.
2: Sarà un pasto satanato. facciamo un po' di pubblicità al nuovo sito. Qual è questo nuovo sito? Vediamo un po'. Tra pochi istanti ci daranno il nuovo sito. Io però non lo vedo nella chat qui. Ah, ecco, www.20marzo.org. Vediamo un po'. www.20marzo.org. Dot, che fa più figo. Ah, minchia. Non è niente male. A voi è possibile sottotitolato in inglese. Ce l'ho anche in italiano, ma si vede una merda. Questo è all'audio ok e si vede ok. E di solito non pulisce il water. Questi pirati di merda. Allora, stiamo guardando questo sito 20marzo.org, che sembra veramente... Mi piace molto il simbolino della pace, sì.
3: Ci sono.
2: Ma non c'è un chi siamo, cosa facciamo, dove andiamo, sì, ma cosa portiamo, un fiorino?
1: Allora, SCP, SCP, facciamo tutto, che è anche questo.
2: Ancora una volta il PHP Nuke stupisce per semplicità e facilità d'uso. Non c'è niente da dire, il PHP Nuke è veramente ok.
1: Ok, sì. Passo.
2: Ma io manifesto non lo vedo.
1: Vedi che è abbastanza.
3: Non vedi, lo sto leggendo.
1: All'inizio sono 362 mega. Vediamo subito la specifica.
2: Ecco, a questo punto vorrei chiedere agli autori cosa vi differenzia, se vi differenziate da quello che può essere Indymedia. Cioè, vedo bene che è qualcosa di completamente diverso, però...
1: Praticamente è tutto a post-it.
2: Eh?
1: È tutto a post-it.
2: Questo video?
1: Ma
2: perché è appunto OGM? Spero che funzioni, non vorrei fare... Sì, è il film. È una... Sì, sì, è un film. Non è tutta la storia che hai letto, eh. Si chiama Apple Seed ed è questa storia qua. Però vabbè, è disegnato in modo diverso, cioè è un'altra cosa.
1: Ma non l'ha fatto lui?
2: Non lo so. Allora, la risposta alla domanda di prima è che il sito è dedicato esplicitamente alla mobilitazione del 20 marzo, anniversario dell'attacco all'Iraq, quindi è fondamentalmente un sito pacifista, e questo devo dire che mi piace assai.
1: Questa chi è? No!
2: E ve lo dice uno che vive il dilemma di essere un pacifista a cui piacciono le armi. Pacifista a cui piace sparare col mitra.
1: Questo è il meccanico che fai tu.
2: No, stiamo guardando il video adesso. No, questo è un
1: praticamente ho capito Ghost in the Shell. Ti può vedere com'è ambientato nel mondo un po' dopo, tipo qualche decina d'anni dopo l'ambiente di Apple City.
2: Ma io credo prima a un certo punto,
1: ma già è abbastanza stabile la tecnologia, perché in Apple City è ancora, stanno riprendendo.
2: Ah, vero, perché in Apple City c'è stata la guerra,
1: la terza guerra mondiale.
3: Loro parlano sempre dopo la guerra,
2: è stato rimpato male da un CD copiato. Senti questi CD.
1: No, è perché sta copiando e sta leggendo CD ROM.
2: No, no, lo fa anche da me. No, lo fa anche da me.
1: Sì.
2: Sì. Sono proprio nell'MP3. È un peccato, però va bene.

0: guarda.
1: No?
0: E si fa le tre quella buffata.
2: Però finisce a puttello. Tempo diverso. Questo non è la SWAT ancora. Quindi probabilmente qua sono prima della guerra. Non lo so.
0: No, già la guerra è avvenuta.
2: Sì, ma perché SWAT e non è SWAT?
0: Ah, vero, dopo vanno negli SWAT. Vabbè, perché ancora poi ci devono andare? Perché poi c'è il training, fanno l'allenamento, fanno la selezione. Ah, infatti l'amica. Poi non viene preso. Poi gli trancia l'occhio, no?
2: Sì, ma qua ce ne vuole ancora. Cioè, questa storia qua non c'entra niente con i fumetti.
1: Ah, ma è in inglese, non sottotitolato. È in audio inglese.
2: Ah, è in audio inglese. Ah, ecco, mi sembrava di essere sottotitolato. È dura, eh? Vi posso dare quello in italiano? Così vedete prima quello in italiano, e poi vi vedete che si vede una merda.
0: Beh, comunque devi finire di leggerti il manga.
2: Sì, il manga è
1: troppo lungo.
0: È troppo bello la parte finale dei fumetti, dove c'è tutto il macello, quelli a puntare a fare i contabili, no? E c'è Briar che dice: oh, ma non conta, non torno di conti. Il numero dei posti è bellissimo. Perché è Gaia.
2: Non lo sto trovando, sai?
0: È una città.
1: Non so se Gaia è la città. Vabbè, che sono tranquillo. Ci metterò una vita a seguire, però.
2: No, ce l'avrò a casa.
1: Io non so se i sottotitoli si trovano come fatto un Kenshiro. Come devo trovare?
2: Infatti bisogna fare una ricerca dei sottotitoli. Come avranno capito i nostri nuovi ascoltatori, Radio Cybernet è una trasmissione in cui chi parla si fa i cazzi suoi e la gente ascolta.
1: E chi non vuole ascoltare?
2: I cazzi suoi. Nell'anno Roosevelt, Franklin nell'anno Roosevelt.
1: Ah, ma c'è.
0: Ora stanno passando le sguardo.
1: Ah.
2: No.
1: Bene.
2: Alleluia. Sta andando avanti l'imbiscit, bene.
1: E qua forse chi c'è. Questo vuol dire che ci sarà stato un imbiscit.
2: No, non sono gli imbecilli.
0: Piano di lampi, dai.
1: Piano di lampi?
0: Psycho. Nel Machine Interface lo ho usato. Meglio, ha una grafica pazzesca. Vedi vedere. Ora. Adesso.

0: Guarda questo qua, è troppo bello.
1: Metti gli impicchi.
0: My way. Oh, thank you. Guarda, questa parte è troppo bella. C'è quella
1: la faccia tranquilla qui, nel videotelefono, e sta cagando.

para el lado. Se vedi sotto ci sono i commenti. Dove? Quando tipo a 4 ore lo vedi, no? Ci sono i commenti e dice in realtà questa cosa no, tipo c'è un combattimento per questo marito, tipo questi qua.

0: 你的。
1: Ma questo salta poi tra l'altro, questo pezzo.
0: Non lo so, se è fatto apposta o è così.
1: No, non è fatto apposta, perché io ce l'ho questo disco.
0: Sì.
1: Quello è veramente notevole. A gran voce i fedeli chiedono tanti numi! Tanti numi! E tanti numi saranno, perché è il momento di ascoltare insieme tanti numi. La mandi tu tanti numi o la mando io?
0: Mandala uguale.
1: Perché se la mandi tu ce la possiamo sentire dalle casse.
0: Allora,
1: se la mando io
0: casse,
1: no, però fammi dire questo brano che mi stai facendo.
0: Certo.
1: Così sia, quindi tanti numi. I nostri ascoltatori ci richiedono l'ascolto di tanti numi.

Io veramente lo chiedo a tutti se si sente bene.

0: Ok, vai con Santi Numi. Santi Numi, brano musicale dei Santa Rita Saccascia, gruppo romano che negli anni 90... Però devi... Ah sì, devi aprirlo con il SMS, sì. Che faccio tutto? Ah, ma aspetta, questi sono... Ah sì, se vuoi gli butti tutto nella playlist, sì. Però sono i Santa Rita Saccascia che devi mandare.
1: Ok.
0: Ma scusa, hai già le SMS aperte.
1: Le
0: ma tu sei un multitasking. No, togli, ferma, stoppa. Devi mettere, devi cercare Santi Numi, porco Dio.
1: Santa Rita Saccascia.
0: Allora, giù, non, ce ne sono due versioni di Santi Numi. Smell Like Santi Numi, il
1: L0.
0: Vai e alza il volume.
1: Ah, è la musica.

0: questo no. I media erano i conculani.
1: Vabbè, il prezzo è tutto, vero?
0: No, metti, questa è la versione dal vivo invece. La versione dal vivo è molto più bella, secondo me. Il concerto live.
2: Perché abbiamo registrato la

Grande musica. Questo? Ah, questi sono sempre loro. Vabbè, li possiamo lasciare.

0: oddio, non so come è successo, ma mi ha messo questo come sfondo.
1: È bello, ci sta.
0: Sì, niente male. Jesus Christ Superstar. Coturnix. Citazione di Zappa pure.
2: No. Però questa sera voglio verificarla. Ma comunque lo trovi. È che

0: Ah, questo è John Zorn alla fermata del 23. Per chi conosce John Zorn, è veramente un bel pezzo. Alza, il volume di merda.
1: Ma questo qua è l'MP3 che è basso, prima di...

altra citazione di Zappa, questa. The Muffin Man. Rimuoviamo, anzi, invece di rimuovere lo spam ve lo leggerò. Meglio del Viagra. Però è in HTML, quindi non vedo un cazzo. Poi

M, Lucas Dill, Better Than Viagra, prescrizioni e Viagra, è bello.

0: Ferma la musica che facciamo una piccola rassegna stampa internazionale. Dunque, le notizie di oggi. È stata varata una legge che non so cos'è. Legge TV e caos. Non si sa cosa succede, ma succede. Forza Italia, cortei vietati ai minori di 11 anni. Questa è una gran bella notizia. Sì, sì, cortei vietati ai minori di 11 anni. Sei piccolo, te ne stai a casa. C'è pure un piccolo sondaggio sul sito della Repubblica da cui leggiamo questo aborto. Siete d'accordo? No, vota. Risultati del sondaggio
1: facciamo
0: a oggi 7200 all'incirca voti. Risultato quando la pagina viene caricata, no, 86%. Ok, torniamo indietro, ma tanto era Casa della Libertà, fanno un po' come cazzo gli pare.
1: Vabbè, forse
0: e non gliene frega niente, ed è anche giusto così, perché li avete votati e ve li tenete.
1: No, perché lanciavo direttamente.
0: Soffri dialogo, passato in commissione il progetto sulla Grazia, Terni la battaglia dell'acciaio, si telefonano diverse persone, diventa un caso politico lo spogliarello della Jackson, vivere in comunità, che bello le comuni del 2000, quanto stiamo bene, ao, passami la canna. Due mesi di stop a Materazzi, gesto grave, potrebbe ripetere, sarebbe anche bene. Vediamo un po' quali sono le notizie dal mondo. Vediamo se esiste e ha un limite news.google.co.jp. Io ho questa fissazione di leggere le notizie in giapponese. Ah, ecco, Janet Jackson most watched moment among TV users. Tutte notizie idiote. Vediamo.
1: No, e se c'è un modo per farli tipo.
0: Vediamo un po' che cazzo succede. Al Jazeera, la DIU. Allora,
1: e
0: vediamo.
1: Poi interagire.
0: Okay. Oracle, Sony. Vediamo cosa dicono del virus. Che stamattina la rete era veramente intasata. Era successo un inferno.
1: Forse perché era attaccato.
0: Ecco, il sito della Microsoft è rimasto online nonostante il pianificato attacco del virus MyDoom, che non si è sparso così violentemente come la prima versione. Di qui di là erano preoccupati, se ne stanno fottendo, chi se ne fotte, la versione di MyDoom.tv è una versione diversa del MyDoom.a, ma a noi cosa cazzo ce ne frega. Fatto sta che finita oggi i server IRC non funzionavano e mezza rete fine era giù ed è stato veramente un momento di panico
1: per dialogo.
0: Vaffanculo, alla fine non ce ne fotte
2: per
0: dialogo
1: Okay,
0: vediamo su Slashdot che cosa dicono di nuovo. Noi vi facciamo la rassegna stampa delle cose inutili, perché sono cose che potete leggere benissimo voi stessi.
1: Dialogo, aspetta,
0: Summer profile, proprio stronzate. Vaffanculo, un theater PC, Xbox 2, vaffanculo. Il governo americano ha reso il Times New Roman 14 font ufficiale. Bene, d'ora in poi noi tutti useremo il font ufficiale degli Stati Uniti d'America, il Times New Roman 14. Ora bisognerà boicottarlo, bisogna postare sulla lista Hack Meeting. Ora posterò subito un messaggio di boicottaggio sulla lista Hack Meeting, perché bisognerà assolutamente boicottare questo font. Bene, postiamo subito. Metti musica, va. È sempre quelli? Ok, ok.

0: Nirvana è un homme merda, è veramente un frocio, non si è ancora visto, eh? È pazzesco.
1: Ma riesco a trovare un modo.
2: Vediamo di dare i due apostrofi, cioè dai apostrofo, quel no no sempre quello però dopo le virgolette,
1: sì sì,
2: anche là, allora,
3: vediamo. Ora mi scudo di dispersare perché siamo arrivati nel centro del porticciolo.
0: Un porticione di merda.

0: adesso mi servono le casse. Va bene, adesso è il momento di mandare... Manderemo una serie di 34 spot pubblicitari prodotti da un gruppo di pazzi catanesi che risponde al nome di Cane Capovolto. E sti cazzi se ho interrotto la musica, tanto ce ne sarà di spazio. Questi spot pubblicitari vanno mandati perché sono semplicemente la fine del mondo.
1: Scienziato.
0: È arrivato lo scienziato, scienziato.
1: Scienziato.
0: Oh, bene. Il frocio di Nirvana invece non si vede.
1: E certo, dopo aver fatto 30 anni di corsa.
0: Allora, carichiamo.
2: Anche con calma, non cambiamo niente.
0: Gli spot dal CD. Devo attivare l'audio qua. Puttana, miseria, buttana. Non funziona mai niente qui.
1: Mi aspettavo un sacco di confusione per la festa. Ma evidentemente non è ancora il giorno giusto.
0: Ma qua non funziona. Proprio il CD è guasto, mi sa, eh. Santo padre putativo.
2: Hai cambiato?
0: Vediamo sto CD se si è graffiato oppure no.
2: Hai cambiato?

0: Allora, vediamo. Se riesco a caricare ste cazzo di tracce di merda.
1: Perché il dialogo non è una cosa di... Perciò deve essere sempre.
0: 38
1: vediamo
0: tracce.
1: In termine.
0: Va bene, ci metto un attimo qua ad abilitare il microfono, eh. Buon ascolto di questi spot pubblicitari dedicati alla guerra nel Golfo. Potranno interessare gli amici di 20 marzo. Sono molto belli.
2: Federico. Ciao, Carmelo. Come va?
3: Bene, bene, ma che fai vestito così?
2: Non hai sentito? Bush ha attaccato.
3: E allora?
2: Non mi va di stare con le mani in mano. Anch'io voglio sparare.
4: Thanatos Multimedia. Un uomo. Un'arma.

forse un po' macabro, ma irresistibile. Electrocution, il gioco che sta andando a ruba nei negozi americani di giocattoli. Electrocution è facile e sbrigativo. Lega stretto il condannato e aziona tu stesso la leva della corrente elettrica. Electrocution, un gioco, una cultura. Attenzione, non adatto ai bambini al di sotto dei 2 anni. Fate areare i locali dopo ogni esecuzione.

0: Federico, ma sei tu? Non sapevo che fossi uno dei corpi speciali.
1: Non sono uno dei corpi speciali.
0: E allora?
1: Sono vestito così perché... perché adesso non è più come prima.
0: Federico ha ragione. I cittadini armati sono la migliore garanzia contro il crimine e il terrorismo internazionale. Scegli uno dei fucili d'assalto Thanatos. Per te, per le persone che ami.

Petrolio, il grande gioco di società per chi vuole divertirsi imparando. Petrolio, divertiti con elicotteri e bombardieri scatenati, truppe speciali, villaggi di profughi, bombe a frammentazione e soprattutto petrolio, tanto petrolio. Petrolio è attuale, Petrolio è un gioco Ecstasy International.

0: Federico, che fai con quei due fucili?
1: Avevo paura. Per questo li ho comprati.
0: E adesso?
1: Ho ancora paura, ma ho due fucili.
0: Federico ha ragione. Thanatos Multimedia. Armi per ogni stato d'animo.
2: Il tuo bimbo è stanco dei soliti giochi? Comprigli Giustizia Infinita 2 e vedrai. Giustizia Infinita 2 ha regole più semplici. Potrai divertirti con le truppe speciali, i bombardieri, i profughi e un petardo gigante per gli effetti collaterali che può essere utilizzato dopo soli 10 minuti dall'inizio del gioco. Dagli stessi creatori di Petrolio, Giustizia Infinita 2, un gioco Ecstasy International.
0: Federico, ma tu sei felice?
1: Certo che sono felice. Io sparo. Io ho scelto Tioporin in capsule da 7 mg.
0: Federico ha ragione. Se scegli un'arma, hai diritto al farmaco su misura per te. www.thanatos.com

0: Compra anche tu il kit Guantanamo, il gioco senza limiti e senza regole. Verranno recapitati direttamente a casa tua 20 galline vive, 20 carcerieri senza scrupoli e l'occorrente per costruire il tuo pollaio. Nulla è vero. Tutto è permesso con Guantanamo, distribuito da Ecstasy International. Pericolo Rosso, il gioco di simulazione che è già un successo. Pericolo Rosso è il gioco meccanico per saggiare la tua prontezza di riflessi. Un'elegante villetta con tutti i più moderni comforts. John guarda la televisione mentre la sua scia sta preparando una magnifica cenetta. Ehi, c'è qualcuno in giardino, sicuramente un pericoloso criminale. John sorride mentre accarezza il suo fucile automatico.
1: Fatti sotto, maledetto bolscevico.
0: I pupazzi di Pericolo Rosso 2 sono finemente lavorati a mano e dotati di potenti batterie. È un prodotto

0: Che pensi, Federico?
1: Nessuno, in nessun luogo, può considerarsi al sicuro.
0: Non capisco, Federico. Fucili semiautomatici Hunter calibro 7,62. Hai capito adesso? Richiedilo subito via internet. www.thanatos.com

0: direi che puoi tornare con la musica. Io, sai cosa non capisco degli Alza? Che non posso usare due fonti di input contemporaneamente. Questo mi rompe er cazzo, come si suol dire. No, no, vai con i quelli là. Ah, non ce l'hai più?
1: Sì.
0: Ah, vabbè, no, se hai chiuso la lista lascia perdere. A un certo punto vaffanculo. E siccome io adesso molto professionalmente devo farmi una telefonata, io vi lascio con un po' di musica. Vabbè, vi lascio per ora con un po' di rumore di fondo.
1: Casse?
0: Ti do le casse, dai, così siamo più professionali. Ok.

0: anche telefonata dopo. Niente, ho semplicemente pensato che era un po' idiota mandare tutti gli spot in un colpo. Ecco la telefonata!
1: Ecco, eccolo qua. The left edge of the window is to be placed with top picture in from the left, the top edge. Ecco, questo è il top picture, dove è la posizione.
2: Sì. Ah, ho capito. Ah, sì. Vabbè, il centro, 0-0.
1: E per fare il massimo? Apriamo meno uno.

的第一次扮演者。

0: Va bene, se mi ridai le casse rimettiamo un altro po' di spot pubblicitari perché il nostro sponsor così vuole. E continuiamo con questi spot.
1: Quello centrato.
0: E ovviamente buon ascolto.
2: Che pensi, Federico? Nessuno, in nessun luogo, può considerarsi al sicuro.
3: Non capisco, Federico. Fucili semiautomatici Hunter calibro 7,62. Hai capito adesso? Richiedilo subito via internet. www.thanatos.com

0: Il governo non è in grado di proteggerci. Non può difendere i nostri cari. Non può tutelare le nostre frontiere. Fucili mitragliatori Luxus 7,64.
1: Chi fa da sé, fa per tre.
0: Dal catalogo Thanatos Multimedia.

0: Desert Storm 2. 12 muli lottano per il possesso della cavalla più bella della fattoria. Ehi, la stalla sta andando in fiamme. È un vero inferno. Desert Storm 2. Vince chi ha sangue freddo. Desert Storm 2. Il gioco di simulazione più realistico mai creato. Tutti i muli sono finemente riprodotti in plastica pregiata. Desert Storm 2. Dal catalogo Ecstasy International. Ogni anno più di 20.000 giovani vengono uccisi o feriti da armi da fuoco.
1: Gli uomini uccidono, non le armi.
0: Federico ha ragione. Fucile mitragliatore AKM, per chi crede in qualcosa di superiore. Distribuito da www.thanatos.com.

0: Che noia, il Natale. Passalo con degli uomini veramente speciali.
1: Thanatos Multimedia organizza una settimana di training intensivo con gli istruttori della Delta Force. Il programma? Gli urli di guerra. Liberazione ostaggi da un autobus. Attacco alla torre. Tecniche di sopravvivenza. Coprofagia. Sostituzione della dentiera e del catetere. Soppressione simulata di operatori dei diritti umani. Non perdere tempo. Telefona subito per prenotarti. Thanatos Multimedia. 010 6048 7622. Unità speciali. Addestrati a operare dietro le linee nemiche. Capaci di annientare forze 10 volte superiori. Di vivere in condizioni di estremo disagio. Abituati a non andare al gabinetto per giorni e giorni. Gioca alle unità speciali. Con tuta integrale, armamento completo e catetere d'emergenza, tutto sembrerà vero. È un prodotto Thanatos Multimedia. Ti senti insicuro, debole, indifeso? Ti senti una nullità? Associazione per il colpo letale è l'unica risposta. Organizziamo corsi pratici con pistola e fucile per gruppi paramilitari e squadroni della morte, guardie giurate particolari, mercenari. L'Associazione per il colpo letale è l'unica struttura legale che organizza addestramenti realistici con armi da fuoco. L'Associazione per il colpo letale è consigliata da Thanatos Multimedia. Visita il nostro sito internet www.colpoletale.com. B2. La bomba a frammentazione dal colore gradevole che provoca quasi sempre infermità permanente. Leggerezza, grande efficacia ed estetica. Ecco le caratteristiche che hanno portato le nostre forze armate a scegliere le bombe a frammentazione fin dagli anni 70. EnduringKilling.com. La guerra esiste, non l'abbiamo inventata noi.
2: Arrivano durante il sonno. Sono centinaia. Sono venuti a prenderti. Svegliati e respira a fondo. Richiedi subito il catalogo di Thanatos Multimedia. Armi da fuoco per tutti gli utilizzi.
0: Carmelo, individui spietati vogliono impedire al cittadino di contare sulle proprie forze, di difendere i propri cari e soprattutto le proprie cose.
3: Che vuoi dire, Federico?
1: Fucili d'assalto ROM, calibro 7,62. Libertà di sparare, libertà di essere. Dal catalogo

0: Но noi talk, ormai.
1: Boh.
0: Strano. Boycott Times New Roman. La campagna di boicottaggio del Times New Roman sta avendo seguito. Quasi quasi faccio una feature su Indie Media. Siamo tutti Courier. Siamo tutti Arial.

0: senti che bei rumori gli hard disk?
1: Viva l'aria.
0: Ma io non mi ricordo più come cazzo si emerge il kernel. Merge meno S kernel vaniglia, immagino.
2: Per i sorgenti.
0: Eh già, io quello faccio.
2: E fatti il fetch meno F, mi sa.
0: Vabbè, uguale. Allora. Questa cosa dei font. C'è gente che mi scrive che sta usando i font New Roman, Times New Roman. Ed è disperata, le persone sono disperate. Per una società ariala. Oh, salutiamo anche Oddo che ci sente. Ah, ti do la...
2: Ok, le mie home trovo.
0: Ti do le casse. E la tua home che trovo? Ah, quella roba là? Ok. Se vuoi descrivere questo bug, è il momento giusto. Vabbè, è vecchio, ma magari non tutti lo sanno. Per la serie non tutti sanno che...
2: Aggiornate il
0: kernel. LPT vi dirà perché dovete aggiornare il kernel.
2: Perché il 261 roxa.
0: Ah, bene, ora che lo sappiamo
2: lo aggiorneremo subito.
0: Dai, spiegaglielo. Devo salutare anche Mother. Comunque, visto che ci chiedono chi c'è qua in questo momento, qua con noi al Media Lab ci sono LPT, Crash, Tomat e Uscienziato. Che sono qui, che lavoricchiano e smanettano, insomma, ci stiamo facendo un po' i cazzi nostri. Siamo in attesa di quel procio di Nirvana e di quel minchione di Pallotron. E io adesso a Nirvana gli telefono, perché ho detto, sì, alle 9:30 io sarò qui, caschi il mondo. Porco Dio, fermati, cellulare di merda. Vedi, che ha di bello il 2.6? Ha di bello questo buco. Spiega il buco, dai!

0: te lo ordino.
1: Aspetta.
0: Ma io ho il 2-4 ancora, non ho il 2-6.
1: Hai il 2-4-20?
0: Eh? Io sono ancora 2-4-20? Ah, ecco picchi. Comunque, Nirvana. Chiamiamo Nirvana, vediamo un po'.
2: Abbassa un po'.
1: Ivana non risponde,
2: eh?
1: È proprio frocio Nirvana.
2: Che
1: bastardo.
2: Perché me non è visto per muore. È un problema. Di Bessani però è un problema.
1: Niente, niente.
2: Che non riesce. Che rumore fa?
1: Nirvana non risponde. Cose da fare. Nirvana non ha risposto al cellulare, ciò implica la sua ferocità manifesta, ma proprio manifesta assai, eh? A questo punto mentre ci sono saluto pure Ram, saluto pure gli amici che ci ascoltano da lontano e loro sanno.

0: 20 listener, abbiamo 20 ascoltatori e sono tanti e sono troppi effettivamente. E tu insomma il tuo cazzo di base non lo vuoi spiegare?
1: No.
0: Cazzi loro. Va bene, io...
2: Mettete in presenza, ne avete molti altri, ma molto diversi e molto più belli.
0: Sì, come per esempio il PCNCA che non funziona. Porca madonna,
1: è vero. Il 261 Rocks alla grande.
0: No, no, non compila. I PCMC e CS non compilano.
1: Che dici?
0: Dico che non compilano. Fai configure make e make insta dei PCMC e CS e ti fai un errore.
1: Perché me li ha compilati?
0: Eh? Perché a te li ha compilati? Io che spacchio ne so.
1: Forse vedi che devi sistemarti gli header comunque. C'è un bordello un po' con gli header da sistemare per il 261, però dopo va tutto alla grande.
0: Sì, c'è un bordello con gli header, infatti è quello il problema, che non compila.
1: Sì, infatti, non compila un sacco di cose se non sistemi no. bene gli header.
2: Su Windows, bloccare il sistema, devo sempre che le funzioni il cazzo. Quello che l'utente poi non può... L'edito. Dalla chiesa, ma non ti ricordi le chiavi?
1: No, ma c'è tipo un coso. C'è una lista su internet che trovi tutte le chiavi, quali sono.
0: Ma è un rumore di avviso quello che sento?
2: Sì. Out. No,
1: vedere che effetto.
0: Ah, ascoltiamo questo simpatico rumore di questo hard disk. Su cui sta. Scusate un attimo, stacco il microfono, un momento, eh.
2: No, tranquillo, mi avvicino io col... Sì, ma non lo fa sempre.
0: Non lo fa sempre? E noi glielo famo fare.
2: Ora gli diamo qualche pugno e lo fa di nuovo.
0: No, no, no, così gli fai veramente male.
2: Devo resettare.
0: Non è, non sarà il connettore di alimentazione che fa falso contatto?
2: Non credo proprio.
0: Ma poi, anche perché... Ma come era.
2: Così? Resettiamo. Il tasto di reset non funziona.
0: Sarà staccato?
2: Penso di sì. Qua avete il vizio di staccare i tasti di reset.
0: Eh sì, perché c'è tra un po' gente che gli mangiano le mani.
2: Ma possono sempre spegnerlo e riaccenderlo.
0: Guarda, però la lucina dell'hard disk
2: sta funzionando. Addirittura.
0: Ma quando dà quel rumore pazzesco, cosa dice lo schermo?
1: In che termini tecnici?
0: Eccolo, eccolo.
2: Beh, qualcosa del genere, tipo kernel panic, unable to mount root file system. Mi sembra il minimo.
0: Ora abbiamo appoggiato il microfono all'hard disk.

0: 削りの。
1: ベニャオ。
2: Ma non dà sempre lo stesso punto d'errore?
1: Vorrei vedere proprio questo.
2: Resettiamo. Perché se dà l'errore.
1: Non lo sto dando.
2: Abbiamo appoggiato il microfono sull'hard disk.
1: Chi sono questi?
2: Sono feroci. Evidentemente. Volete delle fette biscottate? Anzi, delle fette biscrottate?
3: Operating System not found.
2: Biscrottate. Sono buone, sono nuove. Stanno qui da 2 mesi. Cioè, stanno qui da 2 mesi, ma sono state ben tante.
3: Adesso non viene nemmeno riconosciuto l'hard disk, non viene nemmeno visto nel BIOS.

in questa situazione l'unica possibilità è spegnere.

spegnendo e riaccendendo torna a funzionare. Non è finito nello stesso punto, no, non è finito nello stesso punto, perché non l'ha fatto.

0: Вот, но они с Машей не будут иметь никаких чего-то.
1: Metto rumore, mi sta tanto di testina collassata sul disco, che da certi grattoni.
2: La cosa strana è che non lo fa sempre.
1: Te lo so.
2: Cioè, adesso non sta funzionando, ma se io spengo e riaccendo. Forse.
3: Potresti fare un disdio. Per vedere un disdio.
2: Non ci arriva a dare
3: già. Che non parte il sistema.
1: Ma potremmo fare un disdio.
2: Disdio. Ma non solo non parte il sistema, anche quando l'hard disk funziona. Dice che non può montare il root file system.
1: Dio. Devo fare il link simbolico di D a D O. Così posso scrivere di Dio. Ma che hard disk è?
2: Vediamo.
1: Vabbè.
4: Il microfono adesso ormai. Ah, è un palla di fuoco.
1: Perché se i Quantum Fireball hanno la garanzia di 3 anni.
0: Vediamo quando.
1: A sapere come fare a rimandarglielo indietro, porca puttana.
0: Vediamo se c'è una data. Guarda,
1: fuori garanzia.
4: Terco. Terco. Le feci.
2: Vabbè.
4: La.
2: Io a questo punto manderei altre pubblicità. Mi dai le casse? Così le mando. E buon ascolto. Con la terza serie delle pubblicità. Sì, qua.
5: Il nemico ha attaccato il nostro paese. Truppe comuniste hanno forzato i principali valichi di frontiera e stanno occupando tutte le città del centro.
6: Era soltanto un brutto sogno. Un brutto sogno che può diventare realtà. Marlin 70 PSS, carabina semiautomatica calibro 22 con canna smontabile. Per non farti cogliere di sorpresa. Marlin 70 PSS è distribuita da Thanatos Multimedia. Gioco più vero e realistico mai creato. Giocare ad Henry Kissinger è facile. Basta una stanzetta senza finestre. Il resto lo troverai nella scatola. Un candelotto fumogeno. Un passamontagna nero. Divisa mimetica senza distintivi. Un mangiacassette con canzoni del Sud America. Henry Kissinger. Non c'è limite al divertimento. Attenzione, gioco non adatto ai ragazzini al di sotto dei 15 anni. A che pensi, Federico? Perché i delinquenti possono andare in giro armati e io no? Perché loro possono sparare e io no? Perché? Federico ha ragione. Una società armata è una società libera. È una campagna Thanatos Multimedia.

0: Federico ha un fucile.
1: Federico spara.
0: Federico
1: è felice.
2: Che c'è di male? Thanatos Multimedia. Per chi vuole il massimo dalla vita. Dal 1871 armi da fuoco per tutti gli utilizzi.

Impero, il nuovo gioco della Ecstasy International, è già in tutti i negozi. Centinaia di aerei, carri armati, navi da guerra, truppe dotate delle armi più sofisticate, lo scudo spaziale, testate nucleari, una forza d'urto impressionante. Ad Impero si gioca da soli. Impero è facile e adatto a tutti. Impero è spettacolare. Impero, dagli stessi creatori di Giustizia Infinita e Mattatore. Attenzione, se ne raccomanda l'uso in aperta campagna.

L'ordine biologico naturale è basato sulla sopraffazione, sulla crudeltà e sulla ingiustizia. Questo è un dato di fatto. Thanatos Multimedia, anche questo è un dato di fatto. Affidati a noi. C'è un'arma su misura anche per te. www.thanatos.com

La sicurezza non è mai abbastanza. Proteggi la tua vita con un regalo speciale. Kit Bicefal, sicurezza totale. Elegante valigetta contenente maschera antigas, tuta con sfiato posteriore, dentiere di riserva al prezzo speciale di 688 euro. Bicefal è distribuito da Thanatos Multimedia. C'è una parola che può renderti cieco e spingerti a fare cose che neppure puoi immaginare. Questa parola si chiama paura. Thanatos Multimedia. Due parole magiche contro la paura. Visita il nostro sito internet. Non v'è problema che non possa essere

Pochi giorni fa ho acquistato una mitraglietta Scorpion calibro 7,65. Ho iniziato a prendere confidenza con l'arma caricandola e scaricandola, sparando a salve. A caccia ho potuto apprezzare la maneggevolezza e la devastante potenza di quest'arma. L'altro giorno ero affacciato alla finestra e pensavo a quanti prepotenti ci sono in giro. Ho provato rabbia. Federico ha ragione. E come se ha ragione? Thanatos Multimedia organizza giornate di dimostrazione con le pistole e i fucili mitragliatori del nostro catalogo. Prenota anche tu un weekend in montagna con noi. www.thanatos.com

0: Eccoci, tornati dal vivo finalmente. Mangiando cracker. Ah, sono finiti, bene. Ce ne sono ancora se ne volete, eh? No, sono in autismo. E adesso un'informazione che mi ha dato Odo. Ho scoperto che tutti i live dei Grateful Dead sono online. Il sito è gdlive.com. Hanno pure un FTP. FTP://gdlive.com/dead. E ci sono tutte le date dei loro mega concerti, alcune date logicamente, dal 65 al 95 con un mare di MP3. Vabbè, il miracolo della digestione, signore e signori. Va bene. Bello, cos'è? È violenza pura. Che vogliamo fare? Ah, io l'ho scippato. L'ho scippato da quella macchina che ho trovato là dietro e a cui ho cercato di mettere quei cacchio di hard disk MFM che facevano parte di una macchina Zenith 386. Però gli hard disk mi creano problemi. Non parlo. E allora ho scippato l'hard disk da lì. Però non so, forse era la macchina di qualcuno che l'aveva portata qua per... E non lo so, capito? O forse è una donazione. Io sono quello di scendere un po' prima o poi. Visto. Dove fare?
1: È pigiato.
2: Voglio vedere come si
1: completamente.
2: Perché
1: c'è tensionare. Però
0: Apple
1: un po'. Poi appena messo
0: in
1: ferro.
0: L'Apple.
1: E quando cambia
0: la macchina non si
1: ferma comunque.
2: È così intelligente.
1: Non dice delle altre, no? Dice poi
0: dentro
1: di cinecopa, allora è caldo per quelle schede non 5
0: minuti dopo normale.
2: Non ho visto muori da via.
1: Io
0: già.
3: Stiamo attivando.

0: E allora telefoniamo anche a Pallo, però.
1: Per saltare i costi degli FBI.
0: Telefoniamo quel froccio di Pallo, però.
1: Vai, vai nelle ultime righe lì.
0: Vediamo un po'. Squillo, squillo.
2: Ah, c'è la configurazione con quello.
0: Sei un frocio! Che stai combinando? Ah, ho capito, Che fate? E noi qua stiamo facendo bordello, stiamo streamando. Il frocio di Nirvana non è venuto. No, che ne so, dai, arrivo alle 9:30, appena finisce Fantagata vengo, sto arrivando. E il frocio non venne. Minchia, c'è Quake lì dentro? Niente, abbiamo montato una disca e dentro c'è Quake. Una macchina, qua, sì. Su Analgol. Tu sei frocio anche tu che non sei venuto, ma vabbè. Ma va bene così. Chi? Sky chi? Pronto? Speriamo che... Ah, ma tu te li ricordi tutti gli schemi,
1: No.
0: Lì dentro c'era una cosa da prendere.
1: Bisogna sparare.
0: Sì.
1: No.
0: Forse è l'altro? No,
3: vai,
0: io ti...
3: Va.
0: Vediamo un po' prima di fare. Ehi, musica, anale.
3: C'è.
0: Metti Profilax che ce l'hai detto. Vabbè, puoi anche lasciare questa se vuoi, se va benissimo.
3: Ah, aspetta un attimo.
0: Minchia, forse gli si è scaricato il cellulare a parte. Vabbè. Metti il cazzo che ti... Allora, no, apri... metti Yarrusa, che non so cos'è.
3: Riproviamo a ricopiare.
0: Metti quello che vuoi.
3: Pronto. Allora.

0: 要是谁？
1: 是谁？还是这个
2: 我发现这个人，我
1: 怎么听都听不到。哎，没事的。

0: Aspetta, mettiamo un po' di Medieval Bay.
1: No, non so.
0: Pazientate un secondino.

0: base ci sarà.
1: Ah, ma quello è un Windows 95 di merda.
2: No, è Microsoft M22.
1: Allora c'è del perfetto. Mi metti in DOS il debug e...
2: Aspetta, ma Microsoft c'è? Penso di no.
0: Cosa?
1: Vabbè, come ho detto.
2: Ho pensato di no.
1: Va bene, abbiamo altri.
2: Mi è entrato qui dentro.
0: Vabbè,
1: non morire fulminato, eh.
2: Aspetta, dammelo qua, guarda, ti spegne un po' più da qualche parte, no?
1: Volevo entrare, ti dicevo, il...
0: No, no, ma tu non sai cosa ho scoperto, guarda qua.
2: Non so nulla. Siamo perfetti in forza. Non so che cos'è di sotto.
0: È un numero.
2: Per 18.655.
0: Tutto, c'è tutto. Ho il controller floppy hard disk 16 bit ISA. Eccoli qua.
2: Ma è pazzesco.
0: Di tutto, Seagate, di tutte le marche così, Adaptec, CMS.
2: Fantastico.
0: Tutto, tutto, c'è proprio tutto. Poi ci clicchi sopra.
2: Una volta
0: e...
2: abbiamo cercato.
0: Ci clicchi sopra e ti si apre la pagina che ti spiega il controller, le future, i ponticelli e tutto.
2: Ma
0: quanto.
2: Ma perché ti è stato il tempo a fare questa cosa?
0: Non lo so, è semplicemente pazzesco.
2: 18.000.
0: Infatti ho trovato i settaggi di quello LFM. C'è veramente l'inferno, schede di rete, addirittura le motherboard. Sì.
2: Fanno un mirror.
0: È quello che mi dicono tutti. Ho provato a fare il mirror di questo sito che si chiama th99.play.org. Play scritto con la E e con la Y. Play. th99.play.org. Il sito recita testualmente Total Hardware 1999 Jumper Setting per 18.655 Devices.
2: Yeah,

0: Guarda sta musica. Che minchia di lingua cantano.
1: Misto in italiano, in inglese, in latino, in celtico,
0: in anale, in lingua in anale. Mi ripassi analmente nel come sei tu?
1: Ok.
0: Quanti minchia di MP3 c'hai? C'hai 60 giga di hard disk di cui 55
1: no,
0: di MP3?
1: No,
0: di
1: hard disk ne ho 30 giga.
0: Ah, vabbè, di cui 20, di cui 60 di MP3?
1: No.
0: Con i BB7 compressi.
1: Anzi, è 18
0: oh
1: giga.
0: Oh mio Dio!
1: No, di MP3 totale 1,8 giga.

0: porta di serio per la cartella. Vabbè, SCP ci vede in aiuto.
1: Non è vero, lo

0: musica di muerte stasera. Notevole però, devo dire.
1: Proviamo.
0: Io ti devo portare Carmina Burana, la raccolta di musica medievale tosta, non il brano, non il pezzo di oro.
1: Ah, vabbè.
0: Che veramente sono 4 CD audio. Dovrei mettermi a fare gli MP3.
1: Mm-hmm.
0: O gli OGG, anzi. Io boicottiamo gli MP3. Boicott. Anzi, io devo ancora immergermi.
1: Questo è un po' di musica che sto vedendo.

0: c'è un po' di cinese.
1: Cos'è cinese?
0: Musica cinese.
1: No, no, musica cinese no. Ma lascia questi che mi stanno... Mi danno fastidio?
0: No, no.
1: Si sciacquariano le palle?
0: No, no, le pisciate.
1: E con questa musica da chiesa chiederemo a un scienziato cosa sta facendo in questo momento.
2: Sto semplicemente montando un floppy su Analgol.
1: Noi ti vediamo chino, pietosamente chino, su una macchina sventrata, come se tu fossi in penitenza.
2: Questa macchina fa soffrire.
1: Quindi in realtà tu stai espiando una colpa.
2: Le mie colpe.
0: Montando un floppy.
2: E non riuscendo a inserire un cavetto.
1: Aspetta che ti faccio ombra.
2: Grazie.
1: Va bene.
2: Grazie.
1: Aspetta invece.
2: No, ecco, fatto. Basta poco.
1: Qualche fotone.
2: Giusto qualche fottone.
1: E qua stavamo dando un floppy su una macchina. E vabbè, ribadisco per chi ci ascolta, ci troviamo al Freaknet Media Hub di Catania, www.freaknet.org. Oggi è la AX Night, ogni martedì alle 22, e dalle 22 in poi la gente viene qui e smanetta sui nostri computer, distruggendoli nella maggior parte dei casi e montandone altri. Qui mi dicono un floppy, esistono ancora. Dovreste guardarvi le foto di, della sezione del nostro sito per vedere un po' il nostro hardware. www.freaknet.org.
0: No.
3: Alleluia.
1: È montato il cavo al contrario, bene. Ecco perché non entrava.
0: Quello più prossimo alla tua parte invece, no?
1: Ah sì? Il piedino 1?
0: Il piedino 1 è sempre quello più esterno?
1: No, il piedino 1 è quello vicino dalla parte del lato di alimentazione.
0: Dove è qui quello
1: lato? Lato alimentazione.
0: Quindi va all'interno.
1: Il piedino 1 va in questo caso all'interno.
0: Allora l'avevo messo giusto, allora
1: faccio un... Si è sbagliato sulla motherboard?
0: Sulla figlia di motherboard!
1: Devo fare qualcosa che mi sono

0: ho quanti sorgenti colorati. Cosa usi per vedere i sorgenti con i colori?
1: Vim.
0: Vim? Ah, il, lo stramaledetto e fottuto Vim di merda?
1: Eretico.
0: No, io sono un tradizionalista, io uso VI
1: dello Unix System 5
0: Release 3. VI e basta. Che improved e improved.

0: Il Gotù Maci. Dov'è il Gotù?
1: Minus.
0: Che? Evviva il Gotù.
2: Allora, dammi questo floppy che ci
3: metto.
0: Sì.
3: Wow.
2: Ma allora, cosa ci devi fare con questo?
3: Formata, distruggi.
0: Col debug io entro nel debug, lancio, faccio partire da una locazione di memoria che corrisponde alla ROM del controller MFM e faccio i test sui dischi MFM. Posso formattare a basso livello e tutte queste cose qua. Scrivere le tabelle del debug. Una volta si faceva così. Per formattare a basso livello sugli MFM era un casino.
2: Io non c'ero, fortunatamente.
0: Non c'eri, ma eri inconsapevole di esserci. Scusa, non ho ben capito l'ultima parte.
2: Erano le mie ascoltatori.

0: cercando di formattare perché devi leggere. Spazio insufficiente per fare l'immagine, quindi se tu solo di formattare. Supporto non valido traccia numero di settore, disco inutilizzabile.
1: Tieni, te ne do altri tre.
0: Non è detto, può anche essere che
1: non lo so, io schifoso e cazzone.
0: Starter kit per Windows 95.

0: La musica scema. Sta scemando. E anche noi stiamo scemando, in realtà.
1: Unde quocunque. Sentitela così.
0: Me ne fottungue.

0: storie che non va bene, cioè.
1: Hai castrato il brano, va bene, chi se ne fotte. Dicono qua mettete l'MP3 Yarusa. Ma che cazzo è questa MP3 Yarusa? Io non l'ho sentito, tu l'hai sentito?
2: No.
1: E mettilo.
2: E non funge.
1: Ah, non funziona?
2: No.
1: Bella cacata allora.
2: A me funziona, posso dire. Minchia, sei arrivato fino a, a qui per dirtelo.
1: Ma non so chi è Don Carlos.
0: Non sai uno che dice.
1: Che dice? Mettete le mie
0: pizze. Non
1: so
0: che forse
1: non
0: sono
1: questo.
2: Aspetta, c'è un cambiamento rapido.
1: Comunque vediamo se riusciamo a mettere queste mie pizze.

0: Yan and the Shell.com.
1: Come?
0: Yan and the Shell.com.
1: Non è così?
0: Ah, è lui, uno di quello questo.
1: Ah, sì. Peccato non poterlo sentire.
0: Come?

0: nessuno dei quattro coppi, oppure dei due lettori che ho preso sono tutti e due quattro.
1: Può
0: anche essere questa cosa qui.
2: Posso trovare un terzo lettore.

0: Wow! Ci sono link a noi, Freakness Media Lab e Radio Cybernet. Nei link. Nei via nel guscio. New Creative Commons. Però porca madonna, i loro brani non ci stanno.
1: Non cazzo.
0: Eh?
1: Lo sto dicendo, non mettete brani.
0: Ma chi è? Dov'è?
1: Non cazzo, non lo mettete che cazzo su chi è.
0: Però è uscito dal canale, porco Gesù. Don Carlo, sei uno di loro?
1: Sì.

0: cos'è? Minchia, potente, cos'è?
1: Ma te lo dico.
0: Cross in the shell? Nine Inch Nails?

0: 300k, ma non può essere.
1: Adesso
0: come?
1: Dice che è un ritornello, è una canzone che sto scrivendo ora.

0: me lo play, eh.
1: Me lo vuoi dare, lo proviamo?
0: Allora, vediamo un po' di mandare questi brani. Riguardano un gruppo catanese che si chiamano Diane and the Shell. www.dianeandtheshell.com. Mi raccomando, perché queste persone suonano veramente bene. E io adesso, se riesco a mandare il brano, devo metterlo nella playlist. Qua è un casino con Muse. Mi spiace, ma ogni volta che dobbiamo fare qualche cosa, deposito, allora FGI IARUS MP3. Dopodiché aggiungiamo anche Scandinavian eccetera eccetera, perché l'ho appena scaricato, e ascoltiamo così un brano IARUS MP3 che a quanto pare è un brano ancora in via di scrittura, diciamo. Perché insomma 300k, ma adesso vediamo un po', mentre l'altro è un brano

brano che fa parte del loro disco, che se non ricordo male si chiama The Red EP. Contiene 6 brani ed è edito dalla Goodfellas o dalla Edwood Records, non si capisce, ci sono tutte e due etichette qui. Dianandeshell.com, buon ascolto. Devo abbassare il microfono, se no diventiamo pazzi e malati.

0: prova, Yahweh, Yahweh sordo, sì. Molto bello come è registrato. Che c'è?
1: Casse.
0: Ah, le casse. Molto bella come è registrata la gran cassa della batteria. Un po' cupi i piatti, secondo me andavano alzati molto di più. Molti più acuti ci vogliono. Potete rischiare un po' sugli acuti anche di avere un po' di fruscio, ma comunque va bene.

0: Questa è una macchina maledetta.
1: Non lo so, ma non ho
2: bisognerebbe raccontare il BIOS.
1: Ma non bisognerebbe
2: si potrebbe togliere la batteria, ma è incastrato dentro. Si butta.
0: E tu non fai tardi?
1: No.
0: Ti vengono a prendere?
1: No.
0: Sarai venuto a prendere?

0: Sembra un complesso.
1: Aspetta, ascoltiamo questo e poi cambiamo.
0: E poi, sembra un complesso.

0: c'è una rimessa?
1: Sì, sì. Stiamo togliendo la batteria, solo che togliendo la batteria ho dovuto togliere.
0: Sanano complesso!
2: Stai impazzendo!
3: No, aspetta, con la sigla partiamo.
1: Sì,
0: ah.
2: Oh, standalone complexo!
0: Standalone complexo!

0: sega, la sega e le fave di fuca.
1: Spring Kappa, Kern Crit, Wings, Wacket Out, Staging, Kernel Stage Table.

Lo splendido manuale. Oddio, cos'è questo cazzo di splendido manuale? È il manuale in formato testo. Uno splendido. Oddio. È il link splendido manuale. Ah, sì, questa è la prima cosa che ho fatto come manuale. Pazzia. Vedete lo splendido manuale.

0: minchia, Unix versione 6 per 286. Sì, mi ricordo che qualcuno ha fatto il port.
1: Per 286, senza protezione della memoria.
0: Emulerà in qualche modo.

0: Adesso vorrei vestito Don Carlo sanitario.
1: Sì, è pazzo, è pazzo!
0: No, è bello che l'ha scritto anche su un altro canale dove stavo. E mi ha detto, questo bambino sarà chiamato stronzo a vita. Questo è bello, è bellissimo. Infatti, ogni volta, comunque, non mi guardo tutti i tipi di cose, perché viene...

0: Standalone complexo.
1: Muy bien.
2: ¿Está todo? ¿Está todo?

0: Signore, io tra poco andrò a dormire.
1: Mi sembra cosa buona e giusta?
0: Sì.
1: E se è normale?
0: Creperò del sonno di morte.

0: cazzo si usa il 5 di merda? Però non è specie che sono andato a fare col Photoshop e tipo mi fa tutte altre cose. Tipo comprendi.
1: Qua c'è un discreto.
2: Finalmente?
3: Ti piace di voi dire il floppy, il lettore floppy che non andava.
2: Merda.
3: I tre lettori floppy che avevo provato prima.
2: C'è il debug?
3: Sì. C'è anche il Cubasic che ormai mi interessasse.
2: Wow.

0: Allora.
1: Sembra che Windows 3.1 non parte perché ha più di 16 MB di RAM.
0: Può essere?
1: Non lo so, sembra che stia partendo e poi dice errore nel caricamento del file 16 MB 640.
0: Ma
2: no, il mio profilo su questo link di relazioni, su questo sito mi sono fatto una relazione da parte. Niente, è un sito dove ti registri e puoi creare delle reti di amicizie.
3: E che minchia te?
2: E questo è il mio no. Il mio profilo.
3: Questo è stato mio amico. For friend, activity pattern, business,
2: passioni, hacking, stare seduti sulle sedie, sport, tennis, calcio, stare seduti sulla sedia, attività, stare seduti sulla sedia.
3: È perché pensato dei Sims.
2: What's a cushion? Che spacchiamento. Ma ce n'era, c'erano delle domande molto più da ridere.
3: No, è bella la foto, la zoomi.
2: Sì, sì, e non si può zoomare, non so come si fa, non ci capisco un cacchio di questo sito. Album.
3: Welcome asbesto.
2: C'è solo questa orrenda foto.
3: Sembra che c'hai una lascia in mano.
2: Sì, ti fa una lascia in mano.
3: Questa foto è la bocca d'uovo.
2: Ma è questa qua,
3: bocca d'uovo. Bocca d'uovo più polvo.
2: Questo bambino conficcato nell'antenna dietro. È agghiacciante questa foto. Con gli occhi pazzi. E vabbè.
1: Scienziato. Indovina. Non Tesla.
0: No, no, no.
1: Joystick.
0: Perché qua te lo useremo.
2: Joystick. Per
0: chiudere la testa. Però non è molto bello. Unico punto che non si trova. Ah, non c'è un po' possibile. Posizione intermedia. Non mi piace.
2: Oh, grazie.
0: Preferisci darti frecca, oppure qua e OP.
1: Qua e OP sono una posizione di tasti molto comoda.
3: Ah, OP. Okay.

0: fresco, fresco. Tu quando vai?
1: Noi andremo morte, andremo male.

Certo, anche perché Ross è di molto.

0: lab, no? Hmm? Nag-stream ako kasi kamulay na lab ko ng mga gulay ng gulay. Just na kaya sa Liga. Morse. Pero yun yung manga. Agad ka ng piano na ito. Agad ka ng piano na ito ako na taxi.
1: Puta madre!
2: Ah, bella.
1: E tu ti dice, ma tu mi sei, ma non è un complesso.
2: Mi hai fatto lo shutdown e ancora continua la musica? Vabbè, a questo punto chiude qua anche Radio Cybernet. Signori, grazie per averci ascoltato e
1: Analo Complexo.
2: Arrivederci alla prossima con Radio Cybernet.
3: Kochirawa KDDI desu. Anshou bangou ga machigatte orimasu. Okiri ni natte mou ichido dial shite kudasai.
4: Minchia, Radio Cybernet.
2: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
4: Il male necessario.
2: http://kius.org/radiocybernet.
4: Il male necessario.
2: http://papuasia.org/radiocybernet.

Radio Cybernet, prove tecniche di trasmissione. No, questa mi sta troppo sul cazzo.

vabbè, io adesso devo smontare qua l'impianto perché Radio Cybernet oggi non trasmette dai soliti studi di Catania, ma trasmette da Palazzolo. E poco fa, mentre defecavo, mi è venuta la bella idea, mi sono detto, ma perché?

perché non dedichiamo questa trasmissione alla musica moderna? Perché quindi non... come dire, non cerchiamo di dare appunto a questa trasmissione un contenuto, diciamo, critico e storico su quello che è, quello che è stata la musica moderna negli ultimi anni. E allora mi son detto, ma perché porca puttana non mi faccio un po' i cazzi miei a un certo punto? Mi sono anche detto. E allora ho smontato tutto il mio impianto qua, con la stanza pervasa dall'odore di merda della mia cagata fatta nel bagno qui accanto. E ho smontato cavi e più non posso, perché mi sono detto, ok, streamo con Norad, così sopperisco la mancanza di mixer, esco dall'amplificatore, entro in Norad e poi da Norad, che è il mio PC fisso, esco e vado direttamente all'ampli. Streamo con Norad, così quello che mando sull'ampli lo streamo direttamente. Insomma, ho fatto questa prova, ho smontato i cavi da dietro il pannello dell'amplificatore. Il risultato è che io adesso non sto capendo più letteralmente un cazzo di quello che ho fatto, dei cavi che ho staccato e del perché soprattutto li ho staccati, e sto cercando di... disperatamente sto cercando... Allora, questo è l'output del computer, deve andare nella presa tuner. Mamma mia. Tuner, sto guardando con uno specchio dietro il pannello, ficcando cavi, con la lampadina in bocca. Tuner, eccolo qua. Allora, lasciala qui. Ecco. Vado qua. Ok, il tuner è a posto. Ora il CD rimane sicuramente invariato. Il vero problema resta questo, che è l'uscita del tape, che non è rec out ma è playback. Ma è l'uscita del tape? In realtà no. Sì o no? Ah sì, è l'uscita del tape che va nel computer. Quindi il rec out, questo va nel playback. Quindi il rosso qua e il nero là. Rimane vuota questa connessione, non lo so perché. Io adesso provo ad accendere, speriamo che non saltino i finali per un qualche cazzo di loop. E comunque ho la protezione per le casse acustiche, quindi me ne fotto. Allora, basso i volumi, metto il CD in play, accendiamo l'amplificatore, vai. Oh, bene, il CD si sente. Ovviamente il bilanciamento è al contrario. Se pareva, porco Dio. Due erano le possibilità. Porca... solo che io adesso... minchia. Ecco, questo è uno e questo è l'altro. Va bene. Ora il bilanciamento è ok. Io rimetto il disco. Passiamo su fono. Ok. Andiamo su tape. E tape ovviamente non si sente un cazzo, perché passa attraverso il PC. PC.
Devo alzare i volumi. Ma non si sente una minchia. Allora, PC. Lanciamo gli MP3. MP3 si sente. Quindi è un problema di line in. Quindi devo scambiare l'ingresso. Quindi da qua. Allora. Madonna, che palle. Da qua devo andare qua. Vediamo. Ancora in teoria.

Ah, in teoria non sento un cazzo, ma lo so io perché. Che sono un minchione. Perché in realtà io. Madonna, ma questo dove cazzo va? Allora, la piastra. Ah, ma la piastra è completamente scollegata. Allora, ragioniamo. La piastra deve andare. Ah, manca un cavo. Ma mancava anche prima, allora. Allora, l'out della piastra. Ma mancava da sempre, allora. Ecco perché non riuscivo a fare. L'output della piastra va qua. Poi l'input della piastra. Diciamo che per comodità lo metto qui. E al limite ci sarà da scambiare questi due. Prevedo disastri. Allora. Infatti ho alzato il volume, non succede assolutamente. Però se premo tape. Se premo tape va. E allora se faccio così. Minchia. Ah, sono in. Allora, così sono col PC. Ci dice e c'è pure massiccio e incazzato, devo dire. Vorrei intanto una conferma da chi mi ascolta se si sente bene oppure no.

Lorenzo. E io saluto intanto gli ascoltatori, canale Hackit 99, canale Freaknet, canale Tazzor the Nomad, The Morte del Primogenito, Kernel P, sicurezza di Undernet, Sballa Mupalo su Irkrizzone, più Etna, canale del Lug Catania, e chi più ne ha più ne metta, insomma.

Siccome abbiamo deciso di dedicare, almeno ho deciso di dedicare questa trasmissione alla musica moderna, intendendo per musica moderna diciamo la musica del secolo scorso, quindi del Novecento, io direi di incominciare a mettere su un po' di vinili malati, giusto per cominciare a parlare o cercare di capire, perlomeno ascoltare, che cazzo è la musica moderna. Musica moderna, secondo la mia personale definizione, è una cozzaglia di pazzia che ben si sposa con la follia che in un certo senso ci contraddistingue. Per cui adesso io metterei sempre metterei un brano di Luigi Dalla Piccola, pianista italiano, diciamo più che pianista, compositore, e metterei alcuni pezzetti del cosiddetto quaderno musicale di Anna Libera per pianoforte, e ci ascoltiamo che cos'è in realtà la pazzia, che cos'è. Vediamo un po', sperando che si senta.

Beh, insomma, erano due pezzi, io dovrei continuare qua per tutto il disco, ma non è il caso di sfracassarvi le palle. Luigi Dalla Piccola è morto nel 75, per vostra fortuna. Insomma, ha scritto diverse opere, è stato veramente un grande da quel che dicono. Io passerei a un'altra cosa adesso che ascolteremo, perché siamo ancora, diciamo, in una fase più o meno melodica del Novecento, e vi butterei lì Arthur Honegger e vi manderei giusto un po' di una sua opera che si chiama Pacific 231, che fondamentalmente è un'opera dedicata a un treno. È abbastanza bella, io me ne sbatto le palle, vediamo un po', la metto un po' avanti.

Ed è assolutamente impossibile torturarvi così ancora per molto. Con quello che era Arthur Honegger, con l'opera Pacific 231, di cui abbiamo ascoltato solo un pezzo. Come ripeto, siamo ancora in una fase melodica. Ora io metto un brano di Anton von Webern. E qua, sinceramente, io non ricordo più se siamo ancora nella fase melodica o se siamo sconfinati direttamente nella pazzia malata. Questa è una serie di pezzi. Abbiamo 6 pezzi opera 6 per orchestra e 5 pezzi opera 10 per orchestra. Ne ascolteremo alcuni dei vari pezzi, insomma. Non pulisco nemmeno il disco, perché tanto va bene così. Questo è Anton von Webern. Vediamo un po' che fa.

Beh, insomma, Webber fondamentalmente ci ha un po' rotto i coglioni. Però è stata, diciamo, abbiamo fatto un po' un salto nel passato perché Webber è morto nel 45, è nato alla fine dell'Ottocento e tra l'altro è morto in modo strano perché è stato ucciso per sbaglio dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, è stato ucciso per sbaglio da un soldato. Pensate un po', terra. Io adesso, boh, a questo punto vado a cercare un'altra cosa. Direi di partire con il delirio. Con il delirio. Ecco, il delirio fa anche cadere il microfono. Partire con il delirio vuol dire mettere su questo brano di Marius Constant, che si intitola Improvvisazioni collettive con l'ensemble Ars Nova. L'ensemble Ars Nova è un'orchestra di pochi elementi e prevedo delirio totale per questa improvvisazione collettiva, per cui adesso proviamo ad ascoltare questo brano di Marius Constant. Vediamo un po'. Delirio.

Insomma, io sfumo su questo pezzo di Marius Constant che si intitolava, come ripeto, Improvvisazioni collettive. Constant è ancora vivo, è nato nel 25, ma è ancora vivo, avrà un'ottantina d'anni quasi. Grande compositore, devo dire, veramente. E ora passiamo a quel pazzo e malato di mente di John Cage che conoscete tutti, e qua veramente sconfiniamo nella follia e arriviamo a un periodo della musica moderna in cui si abbandona il concetto di partitura, si va al di là dell'improvvisazione e si utilizzano strumenti non convenzionali, come io leggo qua dal titolo di questa composizione che si chiama Music Walk, per pianoforti, apparecchi radio, elettrodomestici, vapore, ghiaccio e acqua corrente. Arriviamo veramente alla sperimentazione sul suono. Che dire di più? Gli spartiti vengono abbandonati e al loro posto viene usata la carta millimetrata su cui vengono riportate le durate dei suoni, la spazialità del suono stesso, cioè la posizione di questi, diciamo, chiamiamoli strumenti nello spazio in cui il musicista si muove, e quella diventa la partitura. Lo scorrere del tempo non viene più segnato da pause, ma da segnali sulla carta millimetrata che indicano proprio lo spazio fisico di registrazione sul nastro magnetico. Buon ascolto. Questo è Music Walk di John Cage. Ed è pazzia.

Ci sono molte pause in questo Walk Music di John Cage, per cui passerei a qualcosa di altrettanto ammalato. E come avevo annunciato prima su uno dei canali, io metterei Karlheinz Stockhausen, che suona vagamente come sto cazzo, ma si tratta di un musicista veramente interessante. E ci ascoltiamo adesso un pezzo di Contacte per suoni elettronici, pianoforte, batteria. Sarei curioso di vedere la data di registrazione di questa roba, perlomeno di questa versione che ho qua, perché stiamo veramente parlando di un sacco di tempo fa. Ma purtroppo non c'è scritto qua. Registrazione Vox. Pianoforte, batteria e Karlheinz Stockhausen stesso alla console elettronica, e si parla degli anni 50 praticamente. Questa è la musica elettronica come la facevano, diciamo, i compositori quasi 50 anni fa, in un certo senso. Buon ascolto. Io metterò dal centro del disco, tanto non ha alcun... Vabbè, insomma, avete capito.

Beh, insomma, abbiamo avuto un assaggio di Karlheinz Stockhausen con il suo Kontakte e ho scoperto che è stato registrato nel 59, quindi circa 44 anni fa. E insomma, è abbastanza incredibile. Precursore della musica elettronica. Adesso arriviamo invece a un pazzo che lavora un po' con le voci e si chiama Giorgi Ligeti ed è un vero pazzo e malato. E ascoltiamo un pezzetto di Adventures per tre voci e sette strumentisti. Qua ritorniamo, non dico sul melodico, ma sul malato strumentale e vocale. E vediamo un po' di fare scappare altri ascoltatori. Questo lo metto dall'inizio, va, tanto poi lo taglierò. Buon ascolto.

0: Beh, insomma, io con Giorgio Ligeti la pianto qui. Compositore nato in Transilvania e ancora vivente, a quanto pare. L'abbiamo ascoltato. Che cosa abbiamo ascoltato di Ligeti? Abbiamo ascoltato Adventures per tre voci e sette strumentisti, almeno un pezzo. Io, visto che siamo in tema di sperimentazione musicale che lavora con le voci. Ah, cazzo, ma questo disco è rotto. Ho preso proprio un disco che non posso farvi sentire, quindi quanto vi dispiace, vero? Che non vi posso fare ascoltare Tema di Luciano Berio, omaggio a Joyce. E allora di Berio io vi metterò un CD perché così, insomma, me lo trovo qua davanti, Luciano Berio. Vi metterò Aaron di Berio. Luciano Berio, compositore omosessuale italiano. Non è uno scherzo. Ascolteremo Aaron, alcuni brani, insomma, mentre cerco qualcosa. Buon ascolto.
1: Anfang? In principio, nel mio principio.
2: Am Anfang, in my beginning.
1: Ach, in principio era! Ach, in. In!
3: In! In! In! In! In! In! In! In! In!
1: Okay.

0: principio.
1: Amiba. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori. Da fuori.

Il rutto era originale? Non era mio. Ve lo rimetto se non ci credete. Vabbè, si è capito.

Die Tat! Die Tat! Die Tat! Die Tat! Die Tat! Die Tat! Die Tat! Die Tat!

0: Ale
1: ein Gespenst.

my music hit, click on your own, and help me, and I'm in the

0: In principio nel mio principio.
1: In my beginning.
0: In?
1: Das Wort.
0: Ah.
1: In. Ah. Am Anfang war.
0: In principio era.

0: Ach.
1: Nel mio principio.
0: Das Wort.
1: Nel mio principio.
0: Ach. In principio.
1: Das Wort.
0: Haben die Kraft.
1: In.

Beh, insomma, questo era Luciano Berio. E ora, per concludere questa nostra trasmissione, io manderò due brani di Franco Donatoni e manderemo in particolare Dobles, esercizi per clavicembalo, e Quartetto Quarto per archi, versione, due brani di Franco Donatoni, che non è il giocatore di calcio, ma è anche lui un musicista abbastanza pazzo. Buon ascolto con Radio Cybernet, dedicata alla musica moderna oggi.

0: Sì, qua dentro non ci entriamo più.
1: Sì. Non volevo metterci qualcosa di ferro per bloccarlo, perché...
2: No, quella che ti ho detto io di plastica. Te lo scendevo io.
0: Chi vivrà...
2: Mandavi la mail...
3: Mi passo due sui miei dati.
4: Che cazzo, che cosa più strana.
1: No, dico, siccome tanto che è stato... da tre mesi
4: è in via definitiva, è il radio più blocco,
2: la parola di sposta lo sapevo
4: io. Asbest.
1: Va bene,
4: sto soffrendo il radio più blocco.
0: Chi vivrà vedrà, mi stanno chiedendo la frase, la cosa della frase piace.
2: Milioni di volte al giorno?
0: No, semplicemente sparando cazzate.
2: Dove è appicciato questo monitor? All'esame?
1: Qua c'è uno spazio libero.
2: Si sì, sì, diciamo
0: che stanno entrando in modo. Io non esisto.
3: Un attimo preciso, cambiare la password su Midera perché non mi risponde più.
1: Sto scrivendo la seconda versione dell'emulatore. Questa volta non che fatta al boot, ma
5: versione Linux.
0: Chi vivrà vedrà.
5: Con chiamate di sistema e cose belle di questo genere.
1: E soprattutto mi sono ripromesso che non sarà più il più lungo di 7K.
0: Chi vivrà vedrà.
1: Se no, niente, abbandono, non serve.
2: Lo stai facendo in C?
1: Lo sto facendo sempre in assembler.
0: Vai, viva l'assembler.
1: Cioè, 7K faccio Hello World, viene per 7K.
2: No,
1: un
2: po' di tipo.
0: Chi vivrà vedrà.
2: Ecco, vedrà, morirà. Più bello.
5: Allora, il discorso è questo, che io
0: Il discorso è questo.
1: Tanto fa male.
5: Allora,
0: deposito.
5: Solo che
2: aspetta, sparo.
5: Okay,
2: mi pare quando si attacca alla tastiera gli deve portare il catetere perché non si alza manco per quello.
1: Tutto.
2: E l'altra volta gli ho portato il caffè, gliel'ho messo accanto per quarti d'ora dopo, ancora c'era il caffè accanto e lui è pazzo di caffè, eh? Ancora c'era il caffè che è diventato
0: risveglio di merda. La prossima puntata sarà che risveglio di merda.
5: Allora, il vostro problema è che non uscite.
3: Non esce lui, no, io l'ho risolto, semplicemente l'ero preso.
1: No, l'ho appena compattato in termini soltanto che non sono sicurissimo che ci sia proprio
3: tutto. Ma è rimosso la tua diretta?
1: Sì.
3: Perché?
0: Come si chiama la tua macchina KPH? 192, 168, 1, 143? Sei sicuro che non si è già occupato? Comunque esci, ora dovresti poter uscire.
3: Lo dici qual è... ok.
0: Esci, il comando è esci. Ma perché tu sei il root? Tu mi chiamo? Lo sapevi.
3: Il root che abbiamo.
0: Pardon.
3: Infatti.
0: Il microfono ci dà dei fusci incredibili,
2: eh?
0: Eh già. Oggi è una radio cybernet disastrata. Come tutte le altre, voglio dire.
3: Però sarà AX Night.
0: Perché c'è un inferno di gente, ecco perché.
3: Sarà AX Night.
0: Sarà una AX Night.
3: Sì. Vecchio stampo.
0: Vecchio stampo. Quindi qual è l'obiettivo di questa AX Night? Nirvana.
3: Yellow Dog su un Power PC.
0: No, dai, no, questo no. Sì, tutto sì, ma non questo.
3: Sì.
0: Non è possibile.
3: Sì. Al massimo
0: non funziona.
3: Al massimo AX4.
0: Ma dov'è il Power PC?
3: Quello è un 16.000.
0: Un Power PC? No, quello non è un Power PC.
3: Un 16.000 Power PC. Sì, c'è anche tanto di targhetto stampato.
0: Quindi è AX compatibile.
3: Sì. AX compatibile.
0: È compatibilmente con la AX Night. Siamo certo. In tema. Certo. È arrivato Sclair. Un applauso per Sclair.
3: Uno. Era uno.
1: Importante che non è un e mezzo.
0: Perché?
4: Ma non so.
3: Con il culo. Allora, ragazzi, si possono liberare dei tavoli.
2: Rimuovi la partizione.
1: Io rimuovo quel tavolo.
3: Ah?
0: La URL è questa qua.
3: io bestemmie.
0: Questa qua, papuasia.org / rcib.mp3.
6: Cosa dice il rischio? Per fortuna io oggi svendro il rischio, faccio il
3: rischio. Ora l'arriva.
6: Alle 5 del mattino tutti quanti.
3: Che vuoi?
0: Come in tutte le radio ripilanti che si rispettano, ci chiedono i saluti. Salute ai ragazzi. Ciao. Di Noale. Che nome è Anale Noale? Salutiamo i ragazzi di Anale Noale. Sono in molti qui, ma noi vogliamo sapere il numero esatto. Se indovinate, ci sarà un ricco premio.
3: Un peto stereo.
0: No, non esageriamo, non siamo così volgari. Tanto il pezzo di Captain Beefheart se n'è andato. C'è poca musica oggi. Mettiamo un po' di musica spazzatura, eh?
3: Allora liberiamo un tavolo, ci mettiamo là.
0: Perché non vi mettete di là?
3: No, non ci mettiamo di là. No.
0: Va bene, signori, partiamo con Rachmaninov. L'hai voluto tu.
3: Va bene, a me piace da
0: la musica
3: Rachmaninov.
0: Moderna.
3: Ma grazie a Dio non è musica moderna.
0: Beh, insomma, dai.
3: Vabbè, è moderno lui, ma è... non è. Esatto. Queste cazzate qua che lui ascolta violentemente.
0: La mia digestione è sempre rumorosa.
3: Come mai?
0: Rachmaninov. Sono in 12. Sicuro della rassegna stampa oggi? Chi è che va a cercare tradotto in parole povere notizie assolutamente inutili da dare, ma che facciano ridere? Che palle. Io? La nuova pagina del Freakman. Da mai, perché è una prova.
6: Questi nuovi che non esiste.
0: Esatto.
3: A me piace di più quella verde comunque.
0: Sì, a me piacciono generalmente più quelle chiare.
3: Ora mi incazzo.
0: Si sente piano Rachmaninov.
3: Si sveglia di merda, è lui.

0: puoi essere tranquillamente in wireless. Tu non sei in wireless.
1: Io sono in wiremore, perché ho dovuto passare ad Iron un file di considerevole quantità.
0: Per cui non sei wireless, diciamo che nessuno è wireless.
1: Scusa, ripeti un attimo.
0: Nessuno mi consente, è in wireless.
2: Abbiamo un imitatore.
1: Allora, tu da ora in poi parlerai sempre così, lo sai?
0: Mi consente, io resetto allora.
1: Ma cosa resetti? Resetto. Ma per quale motivo devi resettare il wireless?
0: Perché non mi va.
1: Non ti va perché sei un uomo minchia.
0: Tu sei wireless, stai andando.
1: Ma scusami, il gateway? Il gateway.
0: Il gateway, secondo me non è impostato il gateway.
1: E tu che API? Fammi vedere, allora cerchiamo di risolvere questo problema del wireless. Ma risveglio di merda lo pinghi? Ping risveglio. Di risveglio di merda, giusto.
0: 68, 1.
1: Aspetta, ping risveglio.
3: Stai starrando.
4: Sto starrando.
3: Starra, sta.
1: 1251.
4: La mia vecchia home che era compattata in un'altra partizione.
0: Non vengo risveglio.
1: Tu non ci sei, non ci sei proprio. Secondo me non è che hai messo male l'antennina. Sì, con 2M. È il nome del nostro access point qui al Freaknet Media, da dove stiamo occasionalmente e come sempre streamando.
4: Se qualcuno vuole venire a subruire.
1: Lo vedi?
0: Sì.
1: Test. Cos'è instant?
4: Ah, io non so cosa è instant.
1: Perché
4: io lo so
1: da tutte parti sa che è instant.
3: Vabbè, fate finta che non lo sapete.
4: Non si sa però.
3: Non lo sai, tu non lo sai.
1: Che cazzo è? Ah, ma è la scheda sulla wireless.
3: Sì, vero.
1: Ah, vero, è bello, bello,
3: un culo.
1: Sì, e noi con sto spacchio instant da impazzire.
3: Sei tu la caforria,
1: ma sta cagando. Pazzi, cioè, minchia, ma eri all'aeroporto ieri.
3: Cosa fai tu all'aeroporto?
1: E anche a Mario Lapisardi.
3: E tu come fai a sapere?
1: Mi hai seguito, quindi, sempre con lo stesso cazzo di MAC address.
4: Yes.
1: Ah, Angelo si chiamava.
3: Secondo me, allora, chi riesce a uscire mi fa un fischio.
1: Ecco, io sono un testa di minchia.
3: No, sono via wireless. Sì, tu sei un testa di minchia.
1: Perché ho dimenticato il 2.8000 in tutti i cazzo di link. E quindi non è la urla che ti ho detto. Ah, brutto Dio, mancava un 2.8000. Ma tu perché spegni e resetti il coso?
3: Abbi fede.
5: Allora, ci sto andando, va, ci prendiamo domani.
1: Ma ando andi?
5: Vado a casa.
1: Come mai?
4: Ti faccio compagnia, ma io esco comunque, forse solo tu esci.
5: Ci
4: sentiamo
5: per mail.
4: Ciao ragazzi.
5: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao. Oh, Cristo. Giuseppe.
5: Ci sono.
1: Che vi state facendo? Le seghe? No, ma fate pure i cazzi vostri in radio. Ma sì, dai, facciamoci i cazzi nostri. Bello questo maglione Nirvana.
0: Mi consente. Abbi un po' di rispetto, eh?
4: Sì, vabbè.
0: Il config.
4: Io ho abbastanza agiale e messo.
1: Io mio.
3: Senti, da fare un colpo di esci.
1: Esci cosa?
3: Esci nel faro. Vediamo se. 446.
4: Esci nel faro.
1: 102, 168, 1.
3: 146.
5: Perché le ginocchia non ce le hai?
1: E ora? Ma lo pinghi il cane nucleare?
3: Non pingo un Cristo, non pingo.
1: Allora hai problemi, c'hai grossa crisi, eh?
3: Grossa
1: hai sfasciato la scheda
4: no,
1: di resta?
4: No,
1: l'hai distrutta!
4: Assolutamente. Dov'è lo sgabello di
1: è completamente distrutta.
3: Non è vero. Fino a poco fa funzionava.
1: Dicono tutti così. Nirvana distrugge. Distrugge le schede. Andiamo a vedere la rassegna stampa da Repubblica.it. Che cos'è questa roba?
3: Dimessi.
1: Ora fra un po' mettiamo le mani su PDP11, vabbè, ci facciamo un po' di testa, esatto. Cioè, usciamo su di sì, sono i log di MediaLab. Lacrime e Prausi per l'addio, resta il CISI di rischio attentati, ci sono i carabinieri che sono crepati purtroppo.
6: C'è lo sgabello in BM.
1: Scorie nucleari, molto interessante. Sì, il costoso sgabello.
6: Il costoso sgabello.
1: No, lo puoi usare tranquillamente, non serve a nulla. Non serve a null'altro.
4: Ma bello.
1: Cos'è? Era un hub.
4: Vedere.
1: Era. Nella concezione IBM System. Nella concezione IBM System 36, quello è un hub.
5: Maria.
1: No. Vorresti aiuto?
4: No.
1: Non ne avrai.
4: BNC.
1: Ma tu ti stai riascoltando?
0: Ma System 36 era quello grosso così.
1: Dipende. Anche grosso così. Anche grosso da qua a là,
0: ah, sì,
1: dipende dalle configurazioni.
0: Da quanto è...
1: No, dalle configurazioni, no, da quanto hardware c'è connesso. Abbiamo?
5: Mono.
1: Sì, mono, sì. È un microfono, c'è. Purtroppo.
5: Si dovrebbe verificare segnalato all'esterno.
1: E come? Un finto stereo. Da un microfono non puoi. Sì, è ovvio. So, questo sì, lo so.
4: Ma tu devi mettere la mano al PDP?
1: Probabilmente. Abbiamo gravi problemi di space. Guarda, pronti.
0: Questo lo tolgo. Lui si mette qui e noi ci mettiamo qui.
4: Esatto.
0: Anzi, più che lo tolgo,
4: non lo do, lo sposto.
0: No, no, io devo solo copiare ora una diretta. Una cosa che ci sarà.
1: Io appassionatamente.
0: Quindi lo chiudo e lo faccio mettere di sopra. Oppure lo
1: metto
0: in fondo.
1: Questo è Tower 650.
0: Non è problema.
1: È una macchina Unix.
0: Devo fare NC.
4: Io nel frattempo ci sarei cominciato a installare il centro su Sun.
1: Io avrei
4: spiegato come si butta.
7: Ma la forma è identica alla forma.
4: Gendo su Sun, piuttosto che NetBSD, che è
0: Eco
4: Star. Allora?
6: Eco Star.
1: Non lo so. No, io stavo per lanciarvi una proposta appassionata, ma perché non fate una bella, facciamo una bella colletta per comprare degli scaffali in questo maledetto posto? Maledizione.
4: Non sarebbe una tutti vedere.
1: Faremo.
4: Vediamo se qua ti c'è spazio. Un log strano probabilmente dal mio IP.
1: Ma me la fai vedere questa scheda?
4: No, tranquillo.
6: Poi
4: cos'era succede?
6: Dammela la scheda.
7: Di che sei, non gliela vuoi fare vedere mai.
4: E poi gliela do in bocca se vuoi. Te la faccio vedere e te la do in bocca.
1: Io direi qualcuno si può mettere nell'altra stanza.
4: Minchia, sei veramente una chiavica.
5: Sto copiando il drammetto retto, avrà finito.
4: Lui si mette qua. Io corrisco e mi metto là.
1: E di dietro tutti quanti. Noi abbiamo bisogno di questa ala libera.
4: Sì.
5: Aspetta, no.
7: E quello che dobbiamo fare secondo me, a parte guardare un attimo l'ardo,
4: sì, scommetti che il tuo portatile non batteria.
5: Abbiamo... Se lo sta guardando io... un millisecondo, ho perso.
7: Vabbè, c'è un sito che si chiama UHS.
4: C'è guarda quante prese che c'hai qua.
1: No, aspetta, sono.
5: Se sono i depositari in origine diretta,
4: da tempo cancelli.
1: Spiego anche per chi ci ascolta: www.tuhs.org. Cos'è che hai trovato? www.tuhs.org The Unix Heritage Society.
7: Io ho trovato, per quanto riguarda l'HP 125, boot disk, software di videoscrittura, software tutto.
1: Li hai scaricati?
7: Tutto, c'ho già tutto. Devo solamente portarli dai 5.25 a 3.5, perché i dischi che ho io, il supporto dischi che ho io è a 5.5. E devo fare il calcolo di connessione per connettere il drive al computer, ma comunque il resto va benissimo. Ora appena torno a casa converto, stampo e provo. Se va tutto bene smonto il monitor, gli tolgo i funghetti, che c'ho tutti i funghetti dentro il monitor.
1: Come i funghi?
7: funghi
1: veri?
7: Sì, ti spiego.
1: Ma non puoi accenderlo,
7: ti
1: dai,
7: giuro. Allora il monitor c'è, praticamente questo è tutto un unico mega monitor con tutto il computer messo dietro, no? Il problema è che il monitor davanti ha a un paio di centimetri di distanza una specie di controvetro.
1: Sì.
7: è agganciato al monitor principale con del silicone, quindi chiuso, sigillato.
1: C'è una lastra di vetro supplementare.
7: Esatto. Tra questo controvetro e il monitor sono nati tutti i funghetti, per cui ci sono i fungolini.
1: Con le cappelline. Ma no, dai, devi fare le foto.
7: Guarda quella foto, se guardi quella foto te ne accorgi.
1: Sì, valla a trovare adesso la foto. Vabbè, poi la guardiamo, insomma.
7: Comunque sono queste funghettine, io ora taglio tutto il silicone pulito, ripulisco pulito e poi rimetto e rimetto il silicone, quello nero che si usa per gli acquari.
1: Ma perché lo devi rimettere?
7: Per rimettere la rassegna.
1: Per originalità e restauro.
7: Originale, scusa. Se deve essere
1: quindi è fatto così in originale, strano.
7: Sì, non è proprio così, perché per come è montato il monitor, nello chassis del monitor e il supporto davanti di plastica, c'è proprio quello spazio e c'è messa sta cosa. È proprio così, originale. E quindi questo lo andremo a...
1: Il terrore di quello che stanno facendo lì, vedo spostare hardware in modo... massiccio.
7: Il
1: massiccio è incazzato.
7: Sì, oggi stasera Nelly è convinto.
1: Quindi pensavo, dicevo, questo sito che si chiama QHS.org è nato da un gruppo di appassionati australiani che ha deciso di preservare la memoria dei PDP-11. All'inizio in forma locale in Australia, poi questa cosa è diventata mondiale. C'è Dennis Ritchie, uno degli iscritti alla loro mailing list, l'inventore del linguaggio C. Vabbè, comunque è una lista di, c'è poca gente, però gente che ha a che fare in qualche modo ancora con i PDP-11. E a parte tutte le versioni di sistemi operativi sviluppate per PDP-11, che sono tutte lì, loro sono riusciti a ottenere dai licenziatari originali la possibilità di regalare queste licenze, quindi dalla... si trova il BSD originale, V6, V7, V5, Unix della AT&T, dei laboratori Bell, tutto per PDP-11 e porting strani per PDP-11 strani, programmi customizzati, tutto quanto, tutto quello che qualcuno di loro riesce a recuperare va a finire lì, c'è un bel sito internet e hanno la mailing list ha tutto l'archivio online e ci sono i miei vecchi messaggi in cui chiesi aiuto molto tempo fa perché non faceva il boot. E mi ricordo che qualcuno mi rispose dicendomi di provare delle routine in codice macchina per fare dei test sul processore. Dovremmo fare quello. È un discorso che lasciai a metà un anno fa, perché non feci questi test e misi da parte il PDP-11 e basta. E rifare la domanda a un certo punto, perché alcune persone mi hanno detto... scippa le schede inutili, lascia solo processore, RAM e console e scheda del disco e fallo partire così. E invece uno dei nostri, Eflux, mi ha spiegato che... Eflux è un ragazzino di 17 anni che si è letto quei manuali. Mi ha spiegato lui che il bus di collegamento delle schede sotto è cablato, nel senso che quando metti delle schede, per farle funzionare devi o tagliare delle piste o fare dei ponticelli, quindi se tu togli una scheda gli sballa la parità del bus e il processore non parte più.
7: Le avete rimesse nello stesso ordine?
1: Sì, sì, sono tutte nello stesso ordine, con un dubbio ragionevole,
7: il bus,
1: però
7: il bus di uscita con l'esterno
1: non so come fare, perché per questo... è sotto la parte CPU che si estrae ed è quella più pesante.
7: Ma io mi so scoricare a te,
1: e infatti dobbiamo vedere come fare.
7: E forse ci dovrei
1: ma credo che si possa anche girare e alzare i bracci meccanici,
7: no,
1: che fanno uscire il processore, lo fanno ruotare.
7: No,
1: come alzi tutta quella bestia? Impossibile.
7: Beh, mettiamo nel bala sotto, il problema è la montagnola.
1: No, sei persone non sono riuscite a salirlo questo,
4: Quando c'è ancora un
7: leggero.
1: L'abbiamo dovuto smontare a pezzi per portarlo qua. E anche dov'era dal piano terra al primo piano. No, è peggio.
7: Siete sicuri dell'ordine delle schede?
1: Sì, l'ordine delle schede è giusto anche perché abbiamo il manuale del montaggio. Consegnate la posizione delle schede e sul coperchio della CPU c'è l'ordine delle schede. L'ho verificato ed è quello, insomma. Vorrei controllare i cavi di connessione dietro, perché ogni scheda esce con dei cavi che vanno ficcati nei posti giusti. Non vorrei, è una prova che verifica che oggi ha fatto, però un anno fa, non vorrei aver sbagliato anche la verifica, quindi magari una minchiata perché non fa il boot.
7: Proviamo.
1: Siamo qua. E allora ci diamo da fare?
7: Sperimentiamo.
1: Penso che i nostri ascoltatori si annoieranno a morte, ma noi ce ne fottiamo. Essendo una non-radio. Ma vuole che
4: non esco, manco con le sciacche.
1: Ma me la fai vedere sta scheda, per favore?
5: Ma
1: me la fai vedere? Sei uscito?
3: Oh,
5: uscito.
3: Sei uscito come quasi?
5: Quasi, così quasi. Stai pingando? Vuol dire che esci, fa culo.
3: Come quasi?
4: Sì, sì, vabbè, allora poi secondo me
5: sa. Allora, prima cosa direi fare spazio.
4: Sì, sì, sì. Tu ma non c'è entrato. Io ho portato la gommina, che non sapevo se
5: questo di chi è?
4: No, quindi no, io stavo facendo questo spazio.
5: No.
3: Ah, tra parentesi,
5: puoi lavorare da remoto?
4: Sì.
3: Tra parentesi, il caricatore di dischi.
5: Io lo eviterei.
3: Dov'è?
4: Dov'è?
3: Vabbè.
5: Perché per fare ripartire che cosa vuoi?
3: Il caricatore scasi delle sparche, quello di disco.
5: È connesso a Challenger.
3: È quella che stiamo staccando?
5: No, è quello che non dovete staccare.
3: E noi però quel caricatore serve.
5: Perché?
3: Per installare sul RISC ci serve quel caricatore.
5: Serve il caricatore con 7 CD?
3: Sì, perché lui deve
5: col cavo pure?
3: Sì.
5: Mamma mia. Sai che vuol dire staccare quel cavo?
3: Sì. No, sì.
5: Vuol dire spostare questo monitor, tirare dietro, infilare la testa qua, vabbè, in questo piccolo spazio.
3: Questa, penso io.
8: Lo staccaggio si può fare anche senza spegnere, l'attaccaggio.
5: Sì, lo so, trova.
3: Dai, è spesso.
5: Ma non abbiamo altri lettori scasi?
8: No, le cosa fanno?
5: Ok, fate.
8: Cosa fanno?
5: No, il problema è che creiamo un disservizio, capisci?
4: No, ma non
5: che abbiamo una quantità impressionante di persone che si loggano su Challenger per andarsi a leggere uno dei nostri 7 CD che nessuno caca. In teoria noi creiamo un disservizio. No, veramente, Martin ci tiene a queste cose.
3: Sì, lo so, ma è un attimo.
5: Avremmo dovuto accennarlo un attimo, saranno 3 ore di installazione. A uno per, Sono un ultimo uno per. 7 CD, però uno per. Ed è con il pana che si mette le mani ai capelli.
3: No, non riuscirò a installare mai. Sono...
1: fino a domani mattina.
4: Ma io me ne sono cavato di brutto.
1: Quanti CD sono?
3: No, è uno.
9: Uno per.
1: Uno per. Una dannata.

0: questo sì è un altro disco.
1: Questo lo metto qua.
0: Sì. Intanto tutti con i numerini di merda.
2: Ci abbiamo il manuale anche
3: la terminologia.
4: Ecco, io ti spiego che cosa è successo.
0: No, anche questi
4: per sbaglio ho dato al wireless lo stesso IP di Media Lab. Sono andato 1-1
3: alla schedina?
4: Sì. Non vorrei che Media Lab mi abbia inserito in qualche blacklist della morte male anale, per cui dal mio MAC address non mi fa uscire più completamente.
3: MAC address?
4: Per la scheda di rete.
3: Hai dovuto cambiare MAC address?
4: No.
5: No. È una prova che ora però farò che mi facendo questa idea.
0: Puoi controllare per favore tu che sei padrone.
3: Devo controllare
0: perché cazzo mi dà e non mi fa uscire.
3: Ma se stavi uscendo
0: stavi con la lettera, la legge 45 in quell'altra maschera.
3: Non penso io a mettere l'ex per provare.
0: Giusto. Ti prego.
6: Una yellow top. È l'unica che può caricare.
0: No, non c'entra la porca.
3: E poi dobbiamo compilare
0: tutto. No,
3: ci
0: sono
3: le cassettine, no?
0: Perché questo trauma la compilazione?
6: Da lì abbiamo installato tutto da zero praticamente. Prima non sapevamo nemmeno come collegare i cavi in maniera. Non so quanti metri.
3: Io fino a collegare i cavi ci arrivo.
6: Sì,
4: però sa pazzesco perché ad esempio lui lo
6: problema è che c'era un ordine particolare.
4: Ma lui
3: io viene a cavi ci arrivo,
0: ma non ci arrivo.
3: Ma questo
0: tu
3: è
0: che oltre che non c'è.
3: Se tu viene a cavi ci arrivo, ci arrivo.
0: Qua c'è no,
3: la e dopo i cavi che gli ho
6: preso. Allora c'è tutto a risparmiare un paio di
0: mouse.
3: L'ho vista girare.
6: Ma comunque abbiamo anche la parte
3: di quello lì.
4: Vediamo quale
6: potrebbe essere.
0: C'è qualcuno in guarda secondo me?
4: Soprattutto non rimango le stesse, io diventi niente.
3: Io non ho bisogno di fare questo.
4: Tu non hai bisogno di così, perché.
6: Qual era la pasta di Ariane 5?
0: Perché così?
6: Tanto lo dobbiamo formattare, quindi la vuoi anche dire.
4: Non sai?
6: Io sono quella di ISS.
0: Vuoi illuminare?
4: Mi sa che è la stessa.
3: Penso che tu ne saprai anche più di me.
6: No, è questa.
3: Ma però la potenza è piccola, si diventa l'indice.
6: No. Non è questa.
0: Errata coverage.
4: Vediamo.
3: Oddio, questo. Siamo quasi sui. Non mi ricordo quant'è il pin che esce da una barattola. 31 mm. Nella fase di 31 mm il polo interno deve essere 31 mm. Il multiplo di 2
4: terzi
3: quattro
4: non è
3: quello. Comunque, il polo dell'antenna deve avere una potenza ben precisa.
6: Funziona.
3: Perché vai in risonanza con la tua frequenza.
6: C'è un comando.
3: Questa risonanza sballa, una parte del segnale che
0: tu hai trasmesso. Ma questo qua non dovrebbe andare.
6: Il segnale
0: che non dovrebbe andare.
6: Questo qua non è facilissimo da usare.
0: Questo qua l'attacco
6: esterno funziona già con.
3: So, però in questo momento il polo, questo qui, va ad antenna.
0: Invece di irradiare potenza, no? Lui invece di irradiare potenza.
3: Ti va in risonanza perché è una misura a
0: cacco. Si chiamano onde stazionarie, torno indietro.
3: E ti rientrano nell'amplificatore.
0: Allora, le accessori che sono molto più potenti se distacco un'antenna da due.
3: Sì e no, gli access point credo che prevedano qualche
0: protezione,
3: hanno delle
0: protezioni.
4: Allora sei tu che non mi fai uscire su
0: internet. Allora, sì, che non sto solo senza
4: voi siete originari baracchinofoli.
3: Già
0: conti, magari.
4: No, devi aggiungere routing,
0: pure
4: routing
6: funziona solo in vivo.
3: Porco Dio,
4: routing
0: allora per uscire era
3: il cane nucleare non risponde.
6: Sì, ma il problema è che non funziona, non abbiamo la tastiera adatta.
0: Io non funzionava
6: la buona tastiera di DM, non puoi vedere, voglio 1000.
3: L'invano ne ha di più, ma una funziona tantiere,
0: poi se vendrà in maniera
4: due mini resto, vuole ne ha di più.
6: Ma ci serve la mia
4: funzionanti, sparti una la dovuta dare.
0: Ma no,
4: quello non funziona.
3: Ma tutte queste che
6: non funzionano di cursore, e neanche la che funziona.
4: Una merda
3: per dire. Se non funziona,
6: le BN hanno diverse.
0: Questo è un professore delle Indie,
3: c'è un
0: centrino.
3: Quelle che non funzionano che me lo
0: fare.
6: Quello da sera è sotto con lo spot.
0: Dovrebbe essere una
6: delle più sotto.
3: Ma è che è dato?
6: C'è scritto IBM? No, non c'è scritto IBM.
4: Quindi trovare quello che

0: 8 milioni di miliardi di computer, non c'è una tastiera.
1: Ma no, c'era la tastiera IBM, non bloccare
0: quell'altro. Anche se non il giro.
2: No, ma se tu parli con la scheda, il problema non è che non ci sono le tasche, sono cose. Quindi come facciamo? C'è quella tastiera IBM originale.
3: Assolutamente noi.
4: Mamma mia,
2: ce l'avevo,
4: perché vedi che c'è sbaglio qua di da 4
3: No,
0: perché
3: lui
0: gli fatti
3: il manager.
0: Non è sbagliato,
3: è sbagliato. Ma
0: tu esci?
3: Ma tu esci?
5: Prima che vai in bordello la Cespoli.
4: Non è ad hoc,
3: non vai in bordello la Cespoli, ma in bordello secondo me perché lui da qua mi sta mandando perché è distratto.
6: Lo stacchi un secondo.
0: Sì, ma è troppo bello però. È troppo
3: ma la testa che qua è tragica IBM. La situazione
2: IBM lei
3: perché non scusa un attimo scusa adesso gli azzicco
0: questo
3: e mi sballerà tutto il routing e mi incadrà il cazzo di cosa
0: non troppo bello ma sì sì c'hai ragione pure io.
4: Tu vedrai che ti metterai in ad hoc.
3: Ah, ma minchiate sono
0: no perché c'è un tipo
3: sono di manager
4: sei manager
3: è certo
4: di... allora perché quello fai uscire poi dentro
3: che sei un minchia
4: minchia ma me non funziona
3: spero che non sia caduto lo stringere è una
0: conferma c'è ora
2: come è felice deve funzionare
3: non deve essere ad hoc assolutamente non c'entra niente ad hoc
4: 11 mega.
3: Oh, i soci mi scontano. Bene.
2: Ma guarda,
4: vedete
2: come
4: si dice. No, sì, vedete che ci guadagniamo.
3: No, c'è la musica, sono messi in ascolto adesso. Proprio adesso ci diamo sotto colpi di P11.
0: Andeste. Spazio l'abbiamo fatto. Ma chi l'ha messo a sto monitor?
3: No. E va tolto di mezzo, da lì.
0: Anche
4: il disegno.
0: Il problema è dove mettere
2: vabbè
0: è questo
2: allora altro
0: pausa
4: se mi fanno uscire io e poi te ti faccio vedere anche una cosa
0: davanti a tutti qua davanti a tutti siamo allora visto che effettivamente
4: abbiamo due prove uno scatolotto
2: Chi sta uscendo i wireless?
4: Secondo me è imballato.
6: Secondo me lo posso disattivare questo access point.
3: Ma perché qual è il
6: problema? Perché non siamo usciti più nessuno. Cioè, io funzionava perfetto.
0: Ok.
3: Perché del
0: wireless?
3: Effettivamente.
0: Che non sia.
6: Facciamo.
3: Fai.
0: Effettivamente non è che
3: però staccalo da là effettivamente non è che ci sono
0: dietro
3: interferenze in questa stanza
2: c'era
3: un ambiente così perfetto
4: ce lo tiriamo
0: vabbè tu non avvieni
3: ti vuole un monitor in mezzo alle palle
0: la partenza dovremmo
3: qua va
6: è
3: andato in palla la checkpoint quando vede la sua scheda in manager e gli metti le SSID in lui
4: allora metto io dalla checkpoint ma forse la camera è anche staccata
3: ora è staccata però se la riattacco vai in manager vai in doppio in merda
6: con l'attacco non funziona non okay,
3: io adesso vogliamo provare?
2: Quella cosetta lì
0: vai
2: anche senza TD
3: fa da ponte però senza TD non esce il segnale
2: questo tipo di scheda di rete
3: stai pingando?
6: Io no però adesso
3: pinga ma non pingi fuori
2: questa non l'hai mai vista infatti
7: Io BMC.
3: Allora,
7: BMC è quello
3: che ho provato. Scrivi thinkmondoporno.com.
7: Ce ne sono tanti, questo lo so.
8: E se vuole vedere prima?
3: Allora sta uscendo, Pink. Ma Pink a qualsiasi cazzo di cosa. E allora sei fuori portata. Rientra qua.
7: Allora,
3: non ho fatto ancora un cazzo. Ma quella minchia di antenna, dove cazzo te ne vuoi andare?
9: 68%, 80%.
3: Stai pingando? E allora che cazzo hai detto di no?
9: E io non pingavo.
3: E sei un pirla. Te ne vai da dietro, rimani qua, stiamo facendo le prove, te ne vai. Allora io adesso picco la scheda. Lascia il ping, lascia andare il ping.
7: Sì, li ho visti qua o non li ho visti da me? No, forse lì dentro dentro qualche settore.
3: Ora gli do l'SSD risveglio.
7: Ecco qua dove l'avevo visto, ho trovato.
3: Ora pinga.
7: Arrivo. Sì, 146.
10: Ma tu il motore l'altra volta perché sploppi da quel posto?
7: No, non è un po' da 4 da 5 pollici.
10: Ah,
7: così.
10: Allora. Qui urge un diverso tipo.
3: Beh?
7: Ok, allora dobbiamo prelevare
3: anche Gani.
7: Esatto.
3: Quindi desiderano la tua.
10: Poco.
3: Ma perché se n'è andato
7: Ce l'abbiamo comunque un gavetto BMC.
3: Irvi desiderano la tua.
7: Quindi tu dici li colleghiamo solo loro due.
3: Esatto.
7: Era bello se collegava.
9: No, perché non c'era il BMC.
7: Non c'è più. Non c'è più. E lui Gunny. Non ci basta da qui, vero? Se no lo facciamo, lo inviniamo.
9: Non vengo più.
3: E io sì.
9: Allora non vingare più. No, vingo.
3: Allora esce.
10: No, ok, basta, ok, a posto. A
9: esci
10: posto,
9: solo
10: basta.
9: Solo, però, vabbè.
10: Basta.
9: Ecco qua. Io non la faccio senza stare
7: insaggiato. Vabbè, esce la nostra macchina Midias.
10: Ah,
7: multimiglia. Un altro grosso, una
10: setla. Ganesh idrovora di dati.
7: Ma quello è uno dei due che è un matto di
3: vana.
10: Sì, c'è un
9: matto di vana.
10: Due Scasi e due Dave.
3: Ah,
10: tutto Scasi.
7: Tutto Scasi.
10: La macchina Scasi idrovora di dati.
7: Ah, no.
3: Ok, la mia che cosa. Stai uscendo, Nirvana. Nirvana, coinvolgi lui però.
9: Certo.
3: Che sembri un po' spaesato. Vai, buttati su qualcosa, dagli
9: due...
3: fastidio, staccagli la tastiera.
9: Ci sono due cose.
3: Più gli rendi il lavoro difficile, più gli ci divertiamo.
9: Busta A o busta B? La busta A è il Risk, busta B è Gentoo su una Spa.
3: Gentoo su Spa, e vai! La busta C è una busta allucinante, PDP 11, impazzita.
7: Io. Ah. Rinuncio al Risk.
3: Qualcuno ha pensato a mangiare?
7: No. Okay. Tu pensi adesso al mangiare quando io penso spiritual. Che un pochino me ne vado a casa.
3: Addirittura?
7: Perché? E domani ho un'università allo stampendo. Per 5 ore di giorno.
3: Che c'è scuola domani.
7: Forse anche prima dello stampendo.
3: Ma che ore sono?
7: No, ancora sono le 11.10. Ma
3: io allora
7: mezz'oretta.
3: Ora c'è, sono 15 ore di lavoro buono che puoi fare.
9: Va bene. Ma io per quanto di più.
7: Per esempio questo qui ha un soggetto che non si può fare.
3: Non so se te l'ho detto,
9: arrivo, questo controllore
3: esattamente un MIPS ed è stato usato come unità di misura per il MIPS, cioè il MIPS era la regina di calcolo del PDP 1134
7: che non hanno mai
3: preso nel 76.
10: Allora, la cosa che mi fa incazzare come una bestia, c'è cioè il wireless, hai un portatile e ti puoi spostare da un lato
3: all'altro. Ma comodamente no, togliere le paratie laterali.
10: Il fisso portatile.
3: Per esaminare meglio.
10: Che cazzo.
3: Senti come li facevano una volta i case.
7: Batterie, immagina, devo provare.
9: Quindi costa 200 euro.
7: E già faccio stand.
10: No.
11: Forse ho capito perché non l'avete salito tutto intero.
3: No, prova, dai, prova a sollevarlo. Cioè, prova a stare tolto tutto lui.
2: Proviamo in
11: due. Proviamo in due.
3: Cioè, no, non lo sbattete per favore, non lo sbattete.
11: No, delicatissimamente. Però
3: avete capito, insomma.
11: Sì, ho capito cosa intendo.
3: Il problema.
11: Il problema.
2: Si programmava in ostale. Io quando lo farei funzionare lo voglio programmare in ostale.
3: Ma di funzionare in ostale già funziona.
2: Beh, allora abbiamo tutto, che ci serve?
3: Abbiamo tutto.
2: Che
3: non fai
2: siamo anche. Vabbè, che ci importa? Possiamo fare i programmi in ostale e li facciamo partire. E basta.
3: Io vorrei un elastico per i capelli. Hai un elastico per i capelli, Nirva?
2: Scusa.
3: Grande! Rosa per giunta!
10: Mi dovresti dare però un cavo BNC possibilmente con delle tige incorporate.
11: Posso domandarti, ma
2: il disco sei sicuro che contiene?
3: No, no, ma il problema è che non vede.
11: Non vede proprio il disco.
3: Allora, quando tu premi control boot, ma vorrei che ci fosse qui a sentirmi hologram. Dov'è hologram?
10: Hologram!
11: E fallo per una scritta.
10: Compari!
3: Eh? No. Ah, c'è il Pallotron? Oh!
11: Dov'è Pallotron?
3: Ciao Pallotron!
11: Dove compari? Pallotron!
3: Vieni, io sto spiegando cose e tu
11: dove compaio
3: sei.
11: Io?
3: Vieni, vieni!
11: Arrivo, un secondo preciso!
3: Che stai a fare?
10: No, no! Anacci!
11: Perché
3: comunque, vabbè, poi lui glielo spiego. Tu premi control boot, lui ha una scheda che automaticamente gli fa fare il boot, senza scrivere
2: una
3: ROM.
2: Ha una piccola ROM.
3: Esatto. Okay. Questa ROM dovrebbe far partire la console dal terminale a 9600 su una porta che sta dietro. E io col terminale lì, su come dovrei vedere, una chiocciola, scrivo DL, premo invio e lui parte. Però non parte il terminale.
2: Non arrivo a questo livello.
3: Non fai il boot.
2: Hai provato passo passo a eseguire.
3: Sapete che passo passo è inserito nel programma che sta scritto su quel manuale. Fagli fare il boot e poi dal disco.
2: E però non sai cosa significa.
3: E non parte.
2: Ma non sai cosa significa quel codice.
10: Sennò
3: no, non lo so.
11: No, avete detto che era l'accesso al disco, il 10 che siamo. 10-12
3: sì, io pensavo, però non me lo ricordo perfettamente. Che si va a bloccare nel momento in cui cerca di riconoscere la scheda di controllo del disco e non la trova. Non abbiamo floppy con cui fare il boot. I floppy da 8 pollici che avevamo col sistema operativo si sono distrutti. Avevo fatto io i dischi buttabili.
2: Questi sono vettori da 8 pollici?
3: Sì, ma floppy ne abbiamo, lì c'è una stata piena, nuovi. Inutilizzati.
11: In questo tempo. Però come scrivere?
3: Però se non facciamo il boot, come facciamo a scriverci sopra un disco buttabile?
11: Ma perché sto
3: è il problema del disco che si muove da qualcosa.
2: Noi non sappiamo il codice
10: informazioni
2: del disco, non sappiamo il programma
3: come lo scrivi direttamente dalla console.
2: No, da una se non lo sa la console.
3: Scrivere da qua un programmino dove tu inserisci il codice e scrivere sul disco. Non è impossibile, però non lo so, per
10: il fatto che l'ho iniziato di con me,
3: uno della lista se ci fa il favore di
10: per cui è un programmino
3: sicuramente non ce lo faranno adesso. Ma in Australia che ore sono adesso? Magari c'è qualcuno che legge.
2: Non possiamo collegare un lettore da 8 pollici a un PC in qualche modo.
10: Non è detto,
3: teoria sì, praticamente non sapevo
10: fare. Me lo faceva se lasciavo messaggi.
2: In teoria sì. C'è stato un tempo in cui si
10: diceva, no? E poi invece dicevo
3: sì,
10: di
3: no. No, da 8 no, però si poteva interfacciare.
10: Oltre il sito.
3: Sì. Capire dove sta il problema sarebbe già un passo avanti.
2: Eseguire passo passo il codice che sta in
3: roba. Ma prima comunque farei comunque una verifica sull'hardware. Vedere questi cazzo
10: c'è la possibilità di andare su internet
2: c'è qualche problema di collegamento
3: sì, di connessione
11: io ho attivato un
10: ho capito
3: però se temo che non c'entra schermata del boot la dovrebbe fare
10: non lo
11: so
10: spesso la pagina sul media la per cambiarsi l'impostazione della posta
3: CGI bin email admin
10: questo
11: questo
3: prestazione della CPU.
9: Prestazione della CPU.
12: E ci chiede di non aver messo un computer in dito, non ci hai fatto caso.
3: Sì. E la scheda che fa il boot, cioè,
9: che cosa la dice
3: qua? Bitmap intern uniter
9: hologram.
3: Qual è la M92?
9: Hai modo filtrato prima di arrivare a quella tripla là,
12: perché per la tripla lì abbiamo tante lì.
3: Boot è la M9312, cioè la scheda che si occupa del boot,
12: più che altro l'adattatore.
9: Esatto. Tu sì che sai,
12: mi serve tanto per sapere, però mi serve per sapere anche io, ma poi esatto. Mi mai.
9: Ti dobbiamo dare modo,
12: ha finito di copiare.
3: Solo che un casino ti danno fuori,
9: un casino ti danno fuori
3: la scheda che fai di lì.
9: Io però se avere
12: considera che momentaneamente io ho il martedì e giovedì di pomeriggio.
9: No, no, tipo c'è un programmino, no, logro adesso, vedete, non ti crea un unico file logro gigantesco, potete creare tanti, tipo ogni settimanalmente. Sono dei cron impostati di default su settimanalmente crea avvia logro adesso. Logro.1, logro.2.
3: Allora, prendi una sedia, raggiungi
12: per il ritardo,
3: ma sedi lì.
12: Devo soltanto fare
3: un calo,
12: io sono sempre
3: quando ci sono
12: computer che sono sempre
3: io non sono a mio agio quando devo andare nelle aziende. Vediamo se il motivo. Perché devi vestirti giacca e cravatta?
12: No.
3: Domenica notte non hanno
12: vediamo se 203 sembra che
3: sia tutte le notte, ma c'è tutto in una notte, il titolo di un film
12: tutte le notte, ma perché? Per 300 miliardi di facce,
3: io volevo vederlo invece dietro, se è accessibile da dietro.
12: Allora immagino come lo facciamo buttare quella
9: prendetela a buttare.
3: Allora, se avete hai problemi di connessione, di infatti io direi di lasciare perdere, perché per installare quella macchina mi serve di non dargli un lettore di qualche cosa per buttarci di sana per io. Almeno che potete fare il gruppo di rete, ma serve collegare il monitor, la tastiera, dovete mettermi la parte lì.
12: Crei l'unica
9: connessione dietro e poi copiare
12: tutti i file.
3: Tra poco dovremo girare dietro a controllare la connessione
12: del boot,
3: cioè è un casino. A meno che non la prendete, se no vi portate il monitor da qualche parte,
12: poi
3: tutti
12: altro modo non va bene.
3: Quello è il monitor della SPAC.
9: Mi devo comprare un garage.
12: Un unico che vuoi.
3: Vi prendete la SAN e cioè staccate quella di sotto.
12: Copi
3: c'è scritto NetBSP.
12: Stare solo su un file system
3: e dagli un
12: blu, no, in questo caso no, perché solo basta meno A
3: site management.
12: L'unico problema è che poi in questo modo cerca di ricopiare MNP sotto MNP.
3: Ok, questo è il manuale della manutenzione.
12: E allora ti conviene farlo partizione per
3: persona, qui c'è
12: cosa avevi montato
3: l'elenco della configurazione,
12: la root da una parte. Allora tu ci
3: puoi avere un sistema di montaggio di questo
12: in modo che lui intenta di entrare in
3: MNP, che è uguale a questa parte, leggermente forse diverso,
12: cioè la directory copy,
3: gli slot sono numerati. Funzioni sta
12: lo so, lo puoi anzi potresti anche tenerla,
3: vabbè, ci sono scritti qua. Eh no, ma non basta.
12: Così accenderà.
13: 1, 2, 3, 4, 5, 3,
14: forse lì così è velocissimo.
13: Questo qua è il primo,
14: questo è il
13: 2, 3, 4, 5, eccetera, eccetera, e poi c'è. Ci sono le sezioni, le sezioni che sono A, B, C, D, E, F, G, H, tipo 1 dalla A alla F, quindi tutto c'è la M82,
14: poi ho cancellato la partizione, l'ho creata più
13: lunga, 2 dalla A alla F, c'è dato parte M82, poi 3 M92 e quella del boot, e qui è segnata come 3 e invece è come 4. Però qua è segnata come 3 e qui è segnata come 4, o viceversa.
14: Qua è segnata come 3.
13: E quindi dovrebbe stare accanto alla 78-59 che segue subito dopo?
14: Sì. Ah, e poi c'è la 78-56.
13: Che è questa. E lo slot AB è vuoto perché segna solo CF. Quindi questa scheda deve andare qua allora. Che sia la colossale minchiata? Che non gli fa fare il boot?
14: Sì, questo.
13: Infatti noi adesso scipperemo con la violenza umana questa scheda, sposteremo questo cavo e la ficcheremo qui. Il problema è che
14: qua è una prova.
15: Ah, qua c'è
14: che qua non è
15: marcia, ma
14: allora potresti questo sì, però deve almeno avere un po' qui. Cioè, il problema è deve avere un sistema minimale in qualche modo, in qualche modo.
13: Aspetta, quindi c'è,
14: quindi
13: c'è,
14: quindi
13: questa è la scheda del bot.
14: Certo, allora sì.
13: Allora, sì. Allora, sì. Allora, sì. Posizione di questi cavi è giusta perché ho dove vanno a ficcarsi qui. E poi vanno al pannello frontale. No, che deve leggere il controllo, l'accensione. Comunque.
14: Se ci vuoi mettere qua puoi fare un
13: tabellone dei CT,
14: ricopiati tutti i CT della Delia,
13: c'è qualche cifro
14: della Debian.
13: Aspetta, quindi praticamente
14: è abbastanza complicato, non lo so,
13: questi sono i numeri,
14: però poi se mi sente copiare la
13: direzione
14: dove ci sono tutti quanti e poi metterci, anziché mettere
13: 01 F 02 F 03.
14: Come l'ho fatto, non mi ricordo.
13: Non so, ci sono le varie sezioni.
14: Magari l'ho copiato da qualche parte.
13: 03, AB. Chi ha gomma da cancellare?
14: No, vedi? Nel mio computer, io l'ho proprio fatto. Nel mio computer è chiamato trasportato.
13: Non dal mio. Gomma da cancellare. Aspetta.
14: Invece di metterci main, eccetera,
13: eccetera. Lo sai perché?
14: Metterci
13: praticamente mi va a cercare la roba, infatti è l'unica cosa che mi va a cercare, l'ho portata ma non è una normale, quella per le macchine da scrivere, no, cioè inchiostro,
14: quella doc,
13: aspetta,
14: non c'è la
13: doc, quella annal oserei dire, ah è perfetto, quella delle macchine da scrivere,
14: portatile,
15: e invece io faccio vedi come decidi non che sono di cappello,
13: perché siccome non ti ho parlato lo facevi, no, se no ti metti a portare spray
15: con tutte le stesse
13: cose, la gommina,
14: io ho
13: mille
15: di cui un solo contatto sporco,
13: quindi qua ci sono i numeretti, qua ci sono i numeretti, no?
15: Con le tre sotto sezioni,
13: avete visto pennelli in giro?
14: Non posso dirti, non lo so fare perché non devo fare pennelli,
13: magari sì,
14: perché
13: quindi queste sono le varie sottosezioni A, B, C, D, E fino alla F, e in orizzontale ci sono i numeri giusto, quindi 03AB 93 13 78 59, infatti mentre era messa accanto alla 78-56 nella 04 come è scritto sul coperchio, e ora io mi domando qual è che ha, sì, che ha senso, questo o questo?
14: Praticamente ho dovuto spostare tutto,
13: questo dovrebbe essere quello che segue la configurazione della macchina, quindi teoricamente è quello che dovrebbe avere senso, o ombra e cioè male,
14: no, X3 tutto X3.
13: Sorry.
14: No, non è Riser FS, se ti avvicini per Resize FS. Ho praticamente fatto diventare il mio system che era 3 giga, l'ho fatto diventare 8 giga adesso. E quindi se faccio se io lo monto, il fatto è che poi si richiama così qua.
13: Ok, è entrata, va bene, la dichiaro ufficialmente connessa. Secondo l'enorme ISO 9000. grande. L'enorme ISO.
12: Eccolo qua.
13: Che facciamo? Proviamo?
12: Buttiamo 6 giga, finalmente.
13: Ma tanto lo so che non funziona.
10: Domani
13: questa prova l'ho fatta.
10: Questo è il manuale suo?
13: Questo è il management guide, cioè la...
10: Ma è suo?
13: Sì,
10: o
13: sì,
10: generico?
13: Suo, no, no, suo.
10: Proprio specifico.
13: Sì,
10: suo.
13: È di questa macchina.
10: Di questa
13: con
10: macchina.
13: Dentro tutti gli interventi che il tecnico, c'è anche il nome del tecnico, il reperibile, gli ho già telefonato, il numero non esiste più, la digital non c'è più.
10: Ovviamente.
13: Con gli interventi da lui fatti per la manutenzione, con tutte le schede, sostituito il filtro dell'aria, sostituire queste cose qua. E c'è un filtro dell'aria qua dentro,
10: si carbura ancora le pompe di carbone.
13: EIG non manda alcun segnale in uscita per interfaccia digital, cambiata KVV11 interfaccia digital IHG, problema persiste, non ho potuto continuare la ricerca in guasto perché l'IHG non fornisce DL sufficiente 0. Riceviamo un problema quando posso. Sicuri che va a forza. No, tutti i suoi cazzi. Io proverò a fare sto boot nel frattempo.
12: Basta.
11: E vedere se esce fumo.
13: Sì.
12: L'ultimo
13: esce animale. Nasale. Nusmare. Mettetela.
11: Con AIX non si fanno le cose. In questa maniera.
10: Quale dei due è
13: giusto? No, non c'è rivi, vero?
10: Dove?
11: Se ti cambia rivi all'HM di sapere come funziona.
13: No, no, costare, costare.
10: Vedo...
13: Delle messa?
11: Ancora un giorno.
10: KJ11LP.
13: Sopra un cavo di rete? Va bene, basta che nessuno ci...
10: La KL e la DL?
13: Togliti col maglione che si scarica il trostato di un casino.
10: Tu lo sai cosa sono, queste due. Di cosa si occupano
13: queste due? KY11 non me lo ricordo. Google.
11: Questa macchina non supporta il TCP.
10: Qua è nato.
13: Ci gira BSD. BSD è stato sviluppato su PTP.
11: Ma
13: BSD
11: questo qua.
9: È RYCB.mp3 lo scrivi, vero?
13: RadioSib.mp3. Ma poi se con torno i punti 8000 slash
9: RYCB
13: CIB RCYB Radio Cibernet. Attenzione. Ma il floppy da Duna? Mi dai la lampadina? Ah, è qua, è qua. Ah, sono cavi di connessione lunghi 85 metri. Sì, il floppy
10: no, si è caso mai mi calo da dietro e...
13: Attenzione, no, 3, 2,
11: ah, aspetta, qua, sto spegnendo. Mi sono andato in wireless,
13: sì. Fumo non esce. No,
11: fino ad ora.
10: Fino ad ora.
11: Ma il LED non funziona.
13: Sì,
9: accendere. Accendere la CPU. Accende il
11: computer. Sì, la LED.
13: Poi bisogna caricare il disco. Aspettare che mai che, velocità.
10: Meno che prima non si risultava perché c'era quel problema.
13: Quando compare il ready possiamo fare il
10: video. Poi e se pregare. Quando fatto quella prova non si risultava perché ci mancava la velocità.
13: Questi rumori non mi piacciono, a questo punto. E si è fermato. RAM dovrebbe rimanere acceso.
10: Abbiamo quella in mano?
13: Niente da fare.
10: Porco butto. Proviamo quella a mano?
13: No, è uguale.
10: È uguale, sicuro. Sure, sure. Vedi che ti accende il LED là?
13: Sì, ottima idea. È rosso.
10: È lui?
13: Si accende, ma c'è chi mi ha detto che è normale.
10: Sì, ma vediamo di farlo spegnere.

0: portale se c'è il portale, no?
1: Bus error comunque non ce l'ho, quindi la scheda è messa a tempo. Lui dovrebbe rimanere acceso RAM, e quindi il programma sta girando. Spegniamo?
2: Se lo incendi e aspetti 3 secondi, mi ricordo che dopo un po' si incendio, lo aspetto. Dai fuoco al PC, può essere che perde tempo a fare qualcosa.
3: Una tannica di benzina.
2: Come fai a vivo? Dato fuoco al laptop, dai fuoco anche al PC.
1: Dice che si spegne dopo un po' per i quando che vuoi.
3: Nessuna parte del mondo. Anzi, ora rimuovo anche il supporto fatto del mondo del tema.
2: Lo stalinista?
3: Guarda, è facile nel mio caso. Rimuovi il
1: libro
3: del modulo del tema che è stato rimuovo. Ora rimuovo il modulo e poi mi rendo conto. No, invece non mi fanno da leggere i coppi.
2: Ecco, sarebbe sciocco stalinista.
3: No, purtroppo la mia professoressa di calcio mi dà i coppi che con un PowerPoint. Un Windows PowerPoint, poi mi devo vedere come
1: sempre lo stesso numero.
3: Perché io ho floppy next to them?
1: Aveva una spiegazione che non mi ricordo.
3: Potrei faccio io, li faccio next 2, next 3 è un barbo esagerato.
2: Bravo,
3: immagini il giorno, il giorno nel floppy.
2: Certo, lo vai in crash.
3: Allora io qua sono ready. E io sono
1: no, ma a questo punto non è quella il problema.
3: Mi dispiace, no, perché domani non le vengo fatto un caso, ci devo stare fino a quando vuoi, perché giovedì alle 9 e mezza. Fino a quando vuoi, tengo un'ora in più rispondi.
2: Guarda.
3: Il free eye to the sky, mi interessa proprio dei pezzi.
1: No, ci sono quattro schede
3: pink.
1: VTV01 è l'unità video che converte generator e quattro schede video, l'unità è il video che potremo shippare allegramente, in allegria. Olè. Ecco, DL11 la M7856 questa è la cosiddetta console, la
3: chiamata. Quindi allora io mi dedico alla console. Se tu vuoi spento.
2: No, c'è il bello per volontà, dico.
3: Anche
2: cioè quello sta caduto.
1: Sì.
3: Venerdì notte.
1: Yes.
2: Gento!
3: Ecco, vediamo se si può leggere.
1: Il posto è male.
3: Io ho collegato
1: sì, ma questo non è un problema. Questo è uno dei segnali della seriale. Non è problematico il fatto che si sta, poi lo sistemiamo. Che tanto non parte il software, quindi non è quello il problema.
3: Ma la cosa che ho detto al secondo, ma qua chi ce l'ha?
2: Questa va a finire nella
3: serie. È un cinema di slap, ce l'ha in interno. Certo che può fare il gruppo di tutta la flop.
1: Sì,
3: chi l'ha preso?
2: Ma da chi?
3: Ma no, la
2: Sam. No, la Sam
1: non c'era tanta di quella polvere.
3: Ma poi c'è un gente di slap, io dicendo che c'è anche il gruppo.
2: Certo.
1: Schematico di questa scheda da
2: ricchiata.
1: No, gli schematici ci sono quello smallocco di fogli là sopra, qualcuno me li prende.
3: Quello piccolo?
1: Quelli vedi sopra i manuali rossi c'è quella serie di fogli. Silvana?
3: Una contenta prende quel fogliettino quello.
1: Tutto il mallocco di schemi elettrici, esatto. Occhio che si disfa.
3: No, incredibile.
1: E se ce ne sono altri sotto li prendi pure?
3: Mix, fatemeli toccare.
1: Nirva,
0: Nirva 2D.
1: Se ce ne sono altri sotto lì, li prendi pure.
3: Che numero è?
1: Cogli di pure qua, dai.
3: No, dai.
1: Ma spezzi.
3: Che numero è? Lì non mi sono
1: più da 30. Stutossi.
3: Mi dici che numero è?
1: Scheda?
0: L'hai visto in quello scatto?
1: Allora M7856. Però il problema è che non sta qua.
3: Ah, di quanto sono? Ma c'era anche la 72?
1: Sì,
3: la
1: cellulare
3: è le simili.
1: L'ordine di queste schede
3: è un casino.
1: In generale ogni gruppo è pintato di scelta. Questo è il Field Maintenance Set. Che è, che cazzo di scheda c'è? M7762.
3: Non ho mai trovato.
1: RL11 controller. Questo è il controller del disco.
3: Questo è il controller del floppy. No, 69 secondi. MD4. Hai detto che si chiamava?
0: No, poi qua lo spero di trovare. Steam più grande di 4 mega.
1: M?
0: 78 e 56.
1: Qui,
0: è lei. Questo è M7762. Comprate sul mercato. Un tizio che se le vendeva due sim da 32 a niente. Compro! Compro subito!
1: E me
0: compro anche altri pezzi che non le servono.
1: Provato?
3: Di già! Lo sceloppone.
1: Sì, ci sta, sì, sì. Gira un po' più vicino a me, dai.
3: Sì, ma avessi visto che era meglio trovarsi. Sono un momento, passo, mi prendo...
1: Scusate, dovrebbe esserci lì se è bozza.
4: Il cellulare con il mango sono
1: sicuro?
3: No. No, è stata spostata.
1: Tutto spostato qua.
3: Ah, perfetto. È stata spostata la tavola di indirizzo.
1: Allora, c'è giustamente una guard che immagino sia questa.
3: Sì, questa, grazie.
1: Che
3: bello.
1: C'è tutto, ma oggi io ho trovato le bicicletta, erano i vari contatti, i vari interruttori, e poi c'è qualcuno che parla
3: con il DP2, questi vanno a basso,
1: non sono i bicicletta, questi sono i bicicletta, sono segnati come interruttori,
3: proprio li mettono direttamente. Però
1: dovrebbe esserci la tabella con la configurazione.
0: Come risulta l'accelerazione?
1: Back part number. Qua c'è il cablaggio del cavo.
3: No, già ci siamo anche. Esco
0: pure. Devo fare le
3: regole. Sperando che poi...
0: L'abilità di compagni di cosa gli va molto meglio rispetto a...
4: Gli va molto meglio. Io ho provato un altro nemico, c'è lo stesso portale. Sono 4 al
3: Vladimir. E tra l'altro, se io non ricordo di loro... Ma vedete l'anno del primario.
4: Non è che per ripetere 3
0: no,
1: ripeti, guarda, non è questo il problema.
3: Forse per quest'anno c'ho proprio rispetto
0: che ce l'ha la stella, quello con la stella,
1: ecco gli indici, la comunicazione.
3: Volendo correre,
0: se passi le punte,
3: per fare il secondo così,
0: la prende quella che
3: sa mai.
0: Le punte così e le palline.
1: Data bit, qualità, sono stronzati, cioè non implicano il funzionamento della scheda. Il baud rate che vanno nel 1006. Se è carente oppure no, quindi non è un fatto.
0: Tutte le estensioni
4: io quello faccio tipo qua
3: perché questo ha del mode per creare la come comunicazione sotto
4: te che
3: scriverai
4: prima io
3: tre altri sono
0: un video
3: si muove
0: si vabbè
3: ancora non ci si è arrivati quando ci si arriverà.
5: Quindi quando è messo come console solitamente lavora come nella modalità
3: questa modo.
6: fare e laurearsi sono siano 4.
1: E quindi secondo lui è 1775.
6: Il problema è che se ognuno sceglie un corso diverso, non arrivare i corsi per una persona. Sarà una situazione un po' drammatica.
3: Forse li faranno seguire i corsi. Quindi siamo in modo 1, obbligatorio, anche perché è quello che deve essere.
6: Sbaglio.
3: Abbiamo una sola console.
1: Sì. Poi? Sì.
6: Ma che lettera che
1: ha avuto?
3: Allora, vector B.
1: 60-64, perché se 177-060.
3: Vedi quello che ci ha messo là?
1: 5-60. No, il vettore è 60, il vettore. Quindi S2 è quello qua. E abbiamo
3: B8, B7, B6, B5, B4 e B3.
1: Non mi devi dire gli S2 eccetera.
3: Allora 8, 7, 5, 3, 2, 4.
1: Come sono? S2 8?
3: 8 off.
1: 7 off.
3: 5 off. 3 on.
1: On.
3: 6 on.
1: On.
3: 4 off.
1: Off.
3: E questo è giusto pure, 60.
1: E l'1 e il 2?
3: Il vettore è 60. Vabbè, l'1 e il 2 è...
1: Non sono usati evidentemente nello switch. Data format? Vabbè, queste sono stronzate. Questo è già il dato.
6: Siamo tutti buoni. L'indirizzo.
1: Domani che non ce l'abbiamo. Cioè che indirizzo non risponde alla scheda. Probabilmente è vettore, è il vettore quello che abbiamo prima. No, l'indirizzo ce l'ha di suo, allora basta. Cioè, perché è quella scheda a quell'indirizzo.
3: Non ce ne frega più, questo non ci interessa, questo non ci interessa.
1: E allora niente, abbiamo verificato questo, basta.
6: Però mi sono accorto
1: che non c'è altro da fare.
3: Tanto fuori non c'è collegata niente, non c'è collegata niente. Ma cosa nella console cosa dovrebbe apparire?
1: Una chiocciolina.
3: Sono una chiocciolina.
1: Sì, che è il prompt, da cui tu dai i comandi per fare il boot.
3: E quindi non ce ne frega niente però.
1: Perché non parte la console.
3: Quindi lo start che è. Vuoi luce? E luce sì, allora.
1: Voglio con Gesù.
7: È ripartito il computer autonomamente.
4: Installiamo questa Spark, questa SAN, e gli mettiamo un server DNS di quelli come si deve.
2: Server DNS una volta c'era.
4: E ci sarà di nuovo. Esatto. Stanno per il boot pro.
2: Stanno per il boot pro.
3: Ma facciamo questa SAN?
2: Un attimo. Perché se intanto non lo possiamo nemmeno prendere, lo prendiamo.
4: Lo prendiamo.
2: Ma ancora possiamo fare l'altra stanza che stiamo prendendo. Ma guarda,
4: esatto.
2: Oh sì.
0: Ma già se te sei andato.
1: Diamo un'occhiata alle altre schede?
2: Colpa sua. Dopo del 9 c'è la pausa.
1: Dimmi che il 10 è saltato su questo schema.
2: No, non è forse più bello. 9202 e 76. E abbiamo esattamente AF, AB e CF, sono due schede. AB e CF, AB deve essere 9202 e CF 7066.
1: CF te lo abbuono. 66 ed è sul
2: 10,
1: in realtà è sul 12, no, sull'11, perché vedi il 10 va a coincidere su uno slot che non ha, che non c'è, quindi siamo sull'11. Questo hanno sbagliato a riportarlo anche sul coperchio. Il coperchio è qua.
4: Cosa vogliamo?
1: Ma anche qua è uguale, vedi, anche lì sul 10 c'è la stessa cosa. Tienilo da quella parte. Quindi vabbè.
2: Supposto che una fotocopia di questa non vero?
1: Ma è uguale alla fine.
2: Non sembra che era uguale. Vediamo. Qua è messo su tanto. E qua sul 4 mi risulta. Adesso vuoto. Perché nel frattempo mi controllo qua. Posso, eh?
1: Oh, Nimex, non è qua?
0: Sì, sono qua.
1: Non hai portato del cibo?
0: No.
1: Ti è capitato?
0: Diciamo che sto morendo di fame, è un giorno che vado a piedi grappe di muore.
1: Io sto crepando invece, molto semplicemente.
2: Ma qua sotto non c'è quello che fa la tavola calda?
1: Io che ne so.
2: Com'è quello della tavola calda qua sotto?
1: Il problema come sempre è chi ci scende.
2: Beh, ci scendo io. Per no, la bella fame.
0: Guarda, le posizioni andare dallo zio.
1: Allora facciamo una colletta.
2: Sì, però.
1: Facciamo una colletta istantanea.
4: Una colletta, pallo non ti sei scappato praticamente.
1: Cioè?
4: Dovevi 5 euro, non si è visto più.
1: A chi?
4: Vabbè.
1: Ah, ha fatto bene.
4: Spero che si può ascoltare.
2: Vabbè, ma se ti può interessare io lo vedo prima di te. Casomai te li do io e poi gli dico, sai, ho pagato i tuoi debiti. Ora mi sei debitore.
0: Sei il tuo solo là dentro.
1: E c'è la mia madre che si dà la stufa.
0: Perché tipo. Adesso è mezzanotte, lo so, là dentro della mattina. Io fa colpo un computer che incomincia a scoppiettare.
1: Ma dai?
0: Poi tipo vedi il monitor tipo che implode la figura. Tipo siete che implode. Fa un po' fortissimo, prende, mi butto per terra, scappo. Mi uccide che tipo quel periodo di.
2: Conveniente, la vero?
0: Cioè noi risparmiamo sulla bolletta, quindi eravamo tutte le luci spente tranne quelle che perdivano. Cioè tipo scendere fino a sotto al buio mi sono ucciso.
1: Ah, ma non c'ero io.
2: Il 9.
0: No, è stato questo.
2: Il 9. AB 9202.
8: segnò per questo, se quelli assaltati.
1: Sì.
8: B9202?
1: Sì. Che è doppio, sta pure sul 10.
8: No.
1: Sì, sì. È una scheda doppia, è un bus converter.
8: CF
1: 8217. Right?
4: È una sparchio del
7: 9.
1: Sì.
6: E il 9.
7: C'è la luce della accesa?
1: Il 10, che erroneamente qua è chiamato 11.
8: Nel bus CF. No vabbè, considera che tutto è cittato di un numero.
1: Sì, infatti.
8: E consideriamo tutto cittato a sto punto. 11, il tuo 10, il tuo 11, avvio nel bus 9202,
1: che è lo stesso, vedi, un bus, sul 9 sul 10.
8: 70-60.
7: Scippi.
1: Cioè, 70-66.
7: Però non è totalmente uno di quei tastini, cioè solo, diciamo,
8: non hai un computer 9 e 10.
4: Mastichi una Big Bubble per una settimana, quando è pietrificato.
1: Poi c'è un 70-67,
7: un costo, quello del
8: 12-70-67.
7: Quello piccolo c'è il power, e quando devo accendere devo fare il contatto. Il problema è che spegne
8: 70-60.
4: No,
8: 13.
1: E poi sono uguali, 16-14-14.
7: Ho due figli, 4, che faccio fare contatto.
2: Qui è sempre verde.
8: E questo dovrebbe essere
1: la memoria della parte video. Interna.
8: 16 e 17 sono vuoti, quindi da 17 e 18. Quindi al tuo 19. Tuo 19.
1: Non mi ricordo.
8: E il tuo 19 questo?
7: Ragazzi, se scrocco un po' di nuovo qua la riseccate.
1: Il mio 19 è questo qua.
8: Che qua ne salta in assai,
6: allora
8: mi trovo ne trovo due vuote, quindi lì ce ne 4 vuote.
7: Ti offrirò per quello che ne salta della grappa di limone, se di una borsa c'è una bottiglia. Senti, quando ho compito di informatica vado via di
1: Alfonso. Come no?
8: Eh no, perché guarda, da quello che mi dice,
1: no, le bitman, le bitman sono queste.
8: Il mio 15 è il tuo 16.
7: È una bottiglietta quasi finita di grappa.
8: Il tuo 16 è la quarta bitman.
6: Cazzo di finire.
1: 13, 14, 15 e 16.
8: Tu devi avere 13, 14, 15 e 16, sono i bip. 78.
1: 13, 14, 15 e 16.
8: Poi ce ne sono due vuoti,
1: 17 e 18.
8: E,
1: 18.
8: E al tuo 19 ci sono
7: strada mezza di quella.
1: E ce ne sono
8: il tuo 19 a B per essere la 9302.
1: Ed eccola qua.
8: 19 CD a 011, cioè, questa è la memoria, questa è la scheda video.
1: Questa è la scheda video che non si usa in realtà. Ok, infatti hai 3 TB e C.
8: Poi al tuo 20,
1: che in realtà salta uno slot di 20 a 21.
8: Che c'è un buco,
1: che c'è un altro buco, sì.
8: Che diventa 21, quindi al tuo 21 c'è il regolatore, e questo sarebbe da controllare.
1: Che?
8: Regolatore, questo dovrebbe essere quello che regola la tensione in tutti i posti.
1: 79 94 03. Ah, questo
8: AB del tuo 21.
1: Vabbè, sì, eccolo qua, M94,
8: 94 03, questo sarebbe da controllare.
1: E bisogna vedere il regolatore di che cosa.
8: Aspetta,
1: eh?
8: Fammi finire di controllare, ma ne abbiamo qua. Sì. Mentre CF abbiamo la 7952.
1: Esatto.
8: Aspetta che nel frattempo le vedo con le
1: voci, colletta, colletta.
7: Ora tu devi fare qualcosa.
8: Sì, sì, ora un secondo preciso.
7: La puoi spazzare a scuola in qualche sostanza.
8: Ok, ora va.
7: Non ancora deve essere
1: 8026 mi risulta.
7: Determinatore.
1: 8400 mi risulta.
8: 2 al tuo 22, 9400 e 8026.
1: Confermo.
8: E al tuo 23 CF.
1: Sì,
8: questo lato, 23 da questo lato, devi avere un 8036,
1: che non riesco a identificare perché non c'è scritto.
8: 8036.
1: E poi?
8: Poi l'ultimo, sempre CF, questo lato, A017.
1: Che dobbiamo verificare?
8: Dobbiamo verificare queste due, visto che non ci sono le scritte per invertire.
1: Ma sono A o E o CF?
8: CF. Il tuo 23 e il tuo 24 CF.
7: La riangite, che esplode.
1: Quindi il mio 23 e il tuo 24 CF. Sembrerebbe una interfaccia di disco, eh? Non si capisce che cazzo è.
8: Doveva finire questa?
1: Non mi ricordo se è un'interfaccia a disco o i floppy.
8: microflop. Non c'è scritto in qualche posto qua.
9: Questo dovrebbe essere il tuo 23. Questo è un controller QBus 8036. Deve essere M8036.

0: possiamo fare? Niente, adesso di rete, smontarla.
1: Allora, questo qua. Cast.c. Printf scritto male.
2: Io non so se qua l'attenzione gli arriva già giusta. Già perfetta.
1: Se dire una cosa,
2: ma se non erro,
1: non lo vediamo.
0: Un M, meno male che ti sei messo.
3: Non lo so. Spero che sia.
2: Perché se qua la tensione non ci arriva corretta, allora questo deve essere sicuramente regolato.
3: Ma non penso che sia un problema di tensione,
0: allora,
3: perché la CPU funziona.
0: Vediamo se ti dice che
3: la CPU funziona, i programmi li esegue. Nei piccoli programmi di loop li abbiamo seguiti.
0: No, non è l'FPSB, è Linux.
2: L'altro era
0: la
2: 17.24.
0: Sto dicendo, fai Telnet
2: comunque. Deve essere la A17, è l'ultima che è rimasta, quindi dovrebbe essere.
1: Questa qua è fa la studio, se tu prendi un pugno di 8 lockout non ti posso.
0: Lo faccio. Infatti.
3: È un chip di quelli di una volta.
2: Quello? Fase di spolveramento. Prendiamo il manometto.
0: Se vedete uno spinzevere, quello con le fiamme del cazzo che
3: muovete
0: un mouse, è l'unico spinzevere che non blocca il computer.
1: Oh, però mi va il processore al massimo, muore.
0: Sì, lo fa rotazione, però ho posizionato quello con i componenti.
1: Per
2: i tempi.
1: Suca.
2: Però
3: come si chiama? A 017?
2: No, sì.
3: È lei.
2: Ma non è che questo mi fa il multiplex a venire l'amore o qualche minchia del
3: multiplex. Vogliamo verificare questo switch?
2: Sì. Calo prima a prendere da mangiare.
3: A 017. Se vuoi sì, intanto io cerco lo
4: segnale. Era come selettore di segnale per qualche cazzo di cosa.
3: Chi vuole cibo colletta mega.
2: Chi ha voglia di mangiare, vabbè, se no calo li prende e poi pensa a te.
3: No, intanto devi mangiare. Diciamo,
2: vabbè, li prende e poi pensa a
3: dire.
2: A scendere che
3: ci io vegetariano però,
0: la prende così com'è.
3: Quindi pizza.
4: Guarda. Vai.
3: Ma andate assieme, dammi una mano.
1: No, ma esiste l'LS.
3: Qualcuno che scende con te.
1: Ah, vedete che l'LS
4: era lui.
2: Chi è che aveva deciso di scendere con me a prendere cose da mangiare?
1: Io era lui.
0: Forse lui.
2: Dove? Vabbè, vai, ci calo sotto.
4: Guarda, ti spiego una cosa molto semplice.
3: Ma va, ci va.
2: Ma io se scendo io vado
4: qua. Ma
3: va, ci va.
4: Perciò una focaccia, lattuga e pomodoro ti piace?
3: Sì, qualcosa di semplice.
4: Perciò vediamo.
3: Con formaggio.
4: E lo zio Nino.
3: Sì, forse è una salsiccia. Troppo lontano.
2: È una salsiccia.
4: Qua a pezzo di acqua. E poi fate tutto l'acqua.
1: Guarda, ci sono tutti.
3: Ah, ok. Focaccia è ok.
2: Poi? Voi? Tutti cibati.
3: Dimensione della focaccia?
2: Tutti cibati?
4: Sì,
2: vero cibati. Adesso mai ne prendo il tuo. Tutti cibati?
3: Tutti cibati, tutti, però tutti. Abbonda lo stesso perché poi a Nirvana non viene l'occhio.
2: Nirvana
3: non
2: viene
3: l'occhio. L'occhio chimico.
2: Nirvana, tu sei cibato, vero? Tu sei cibato, vero?
1: Spesso sono affrontato il bit a volte. Devo smontare il processore e controllare.
3: Dai, ma cerca Spark Station 5 e vedi le caratteristiche sulla macchina.
0: Tu hai molta batteria, vero?
3: Su no, internet.
0: È nuovo. Tanta batteria, poco.
4: Asbesto, sei bellissimo con il pochettino rosso.
3: Ma 017, ma come c'ho culo con gli schemi, veramente?
5: Ogni volta che passo da shell a server grafico, che devo fare ogni volta c'è il comando kbd rate meno r33 e lo riporta a un di lettura.
3: Ah, anche a me mi fa sto problema a volte il computer.
1: Non capisco perché.
3: Ma porca puttana. No.

0: cosa è successo?
1: Dormirci è in posizione manutenzione, non è in posizione operate.
0: Ecco perché non butta.
1: Devo dire che non lo so, però se mi consentite qualche bestemmia, la mia salute vi ringrazierà.
2: Questo è l'impulsione.
3: Non so se a te lo fastidio,
2: no, vabbè. Ah,
4: no.
1: Purtroppo
4: no,
1: mi capita, no, mi spiace.
2: So.
1: Che... Poi io sono, in realtà sono estremamente religioso. Ma no, tu ridi, ma è così. A modo mio, ma insomma.
2: Per besteggiarci, ma non devo dire che ci credo.
1: Dai, va benissimo.
0: Questa macchina non so cosa aspettare.
1: Devi.
2: Sì,
0: diciamo sbatterlo di PS1 come impostata qua.
2: Io qua non capisco se.
0: Manna, è una, posti manuali ci sono lì,
2: è una 64 bit platform che supporta il 32 bit.
0: Allora, non lo so che cos'è.
2: Lui su Google
0: dice, di peso.
2: Ma non puoi dire che è una piattaforma 64 bit che supporta il kernel 32 bit.
0: E che cosa l'ha detto? È 64 bit che supporta anche un kernel Linux a 32 bit.
1: Vabbè, le guide in parte che sono.
2: No.
1: Da un lato solo. Per giunta le diagnostiche formate.
0: Di questa pastella è il minimo indispensabile.
2: Quando
0: c'è la DRDisk? Infatti non lo so.
2: DF è un
0: ma non DF, quella su sì. DF non esiste.
2: DF-M perché DF-H
0: non ci sarà, infatti.
2: DF-M.
1: Ma è versione.
0: Meno M. All'epoca era il massimo dello human.
2: No, non vale, sì. Ma c'è molto andare.
3: Ah, potrei anche però quando
2: guarda,
1: 200 MHz,
2: devo
0: installare. Vai, perché devi installare? X?
2: No, X, ma no, soltanto la stage già di più.
1: Così.
0: Perché non devi installare quello, non è che puoi decidere di serve solo quello per farlo.
2: Ma non soltanto quello, solo
0: che
2: non
0: per farla partire.
2: Compiliamo per le due settimane. Vabbè, facciamo.
0: Vai in Bolic.
2: No.
0: Il CD. Andiamo a fare un cluster di portatili per compiere il cartone della SPAC.
2: Sì, vabbè, lo compilo direttamente qua, glielo aspettiamo. No, però non compilo, non c'è il
0: cartone della SPAC. Non compilo, perché se poi non parlo di automatico. Almeno.
2: Vabbè, che sai, mi scrivi in tema, non lo compilo.
0: Non è possiamo fare la prova. È una cosa che non ho mai fatto.
2: Perché scusa, se tu provi
0: cose diverse.
2: No, perché se tu compili un file C su interno, tu compilatore.
0: Lo devo compilare.
2: Non è
0: tu l'opzione del kernel, esatto, c'è l'opzione del kernel support. CPU type. Spatti spark ultra spark.
1: Vai la schiena.
2: La posizione è comoda.
1: Sì. Comunque non sarà quello, non sarà possibile. Uno switch, un anno e mezzo fermi per uno switch non è
2: possibile. Piatto non è accettabile.
1: No, fine.
0: Ah, ok.
1: Però

0: 能废掉。
1: 能废掉。
0: Non era quello.
2: Ma il disco funziona.
0: Eh?
2: Il disco funziona.
0: Sì, sì, ma non è un problema di disco. Anche se non ci fosse il disco dovrebbe andare il RAM e darmi la console.
2: E se stai RAM? La DCD.
0: Switch, mi metterei a posto questo.

0: Vanessa che ascolta lo stream lì, ma vedi fammi? Mi aspetta.
1: Sempre lo stesso il numero?
2: Non mi sa di scrivere il 6.
0: Beh, infatti era...
2: No, lo stesso. Si può avere proprio 6.
1: Quando faccio l'audi, sì.
0: Mi
1: ferma a 165504.
0: Così è un codice.
1: Quindi che cazzo sta andando a eseguire? Bella domanda. Che rimarrà senza risposta. Per sempre. Così non vuoi venire errore.

0: Vado nei link di un tizio con le cose dentate, questo è uno degli elementi che fanno quel modo, cioè piuttosto che avere i denti che escono in fuori, quindi
1: infatti quello non c'entra un cazzo,
2: quanto la giuppineria per il modo
0: di scuola, sì, il
1: problema sta qua,
0: c'è un gruppo, se tu si progetti in vari gruppi, c'è un gruppo che si occupa di elettronica e elettronica e interfacciamento poi di questi motori con il software.
1: Teoricamente se io tolgo l'unifus,
0: anzi non lo sanno
1: perché allora VTD01 è tutto il gruppo video, questa macchina l'ha connessa il video per noi come facevano, visualizzavano le tasse,
0: cioè il dimensionamento delle cose dentali, quello
1: una risoluzione
2: mostruosa,
1: sì, con i segnali R, GP, e questa qua io credo che sia regulator, bus termination, DMA, eccetera, il multiplexer, credo che sia la parte che controllava l'hardware della strumentazione per fare la base, quindi tolti questi due, il sistema vero e proprio è questo, con la CPU vera e propria, la scheda per fare il tutto, DL11 che dovrebbe essere la console, c'è qua RL11 ed è il controllo dell'RL02 che è unità di disco, poi RX211 che per l'RX02 sono i floppy, DL11VC indice VT100, è un emulatore per il terminale.
3: Se lui trova un errore là sotto prima di fare
4: la
3: vede oppure prima per il canale dopo come tagliare,
1: in che senso? Errore di hardware? Se c'è l'errore di hardware, se è fisico mi dà bus error, cosa che non so. Il problema è che io avremo conto che lui cerca la presenza di una scheda che gli fa fare il tutto automatico, se c'è esegue il programma che sta su quella scheda e a quanto pare lo esegue perché lui parte
4: a partire,
1: però dopo si blocca probabilmente perché sta scheda di boot gli manca qualche cosa ed è la 9312 ed è questa.
3: Col boot manuale mi serve la scheda di boot?
1: No.
3: L'altra volta non partiva neppure.
1: Esatto.
4: E perché non proprio con questa manuale? Dici che è la stessa cosa, fai il tentativo.
1: Ancora rimettergli i codici, dici?
4: Sì. Ora che hai cambiato lo switch devi mettere
1: lo switch non c'entra niente, quello switch serve per l'hardware che controlla l'attack. Lui è d'accordo.
3: Tu
4: annuisci.
1: Annuisco.
4: Sì. Esatto.
1: Qua l'hardware si ferma allo slot numero 9, quindi qua a questo, da qua in poi c'è video e altre cose, e guarda caso la parte video, da qua in poi la parte video e la parte di controllo sta su un tipo di bus diverso, per cui ho montato un convertitore che su questo backplane ho montato due tipi di bus, uno è quello del VTD11 che è questo, l'altro è questo convertito, diciamo,
3: per
1: altre cose, infatti floppy hard disk stanno qui e qui, questo è il terminale,
4: l'abbiamo iniziato tardi quest'anno,
3: ho detto rispondimi al
4: perdonami, ora sai.
1: Sono semplici di questa è la scheda di
3: blu, è tutta una ROM col blu caricato.
1: Sinceramente non lo so, perché non riconosco il ROM, però se io adesso la lascio qua
3: lui dovrebbe dare il risultato.
1: Come bus no, ma se premo contro lui vedi non fa un cazzo, perché non prova, e quindi ci siamo.
4: E lei parte,
1: quindi lei parte, qualcosa la avvia, ma poi qualcosa rimane. Non
3: puoi capire cos'è quel numero che esce,
1: ma quello hai ragione, M9312, adesso andiamo a vedere il manuale. M9312

0: lascia su quelli. Mi passi quegli schemi? Ok.
1: Altri due schemi, tanto per capire.
0: Metodo. Beh,
2: ah, ci volevate lasciare fuori, vero?
1: Saldo tutti quanti, sì. Vedo quello che
2: e non morivi di fame.
0: Siete rimasti fuori?
3: No, non è certo uno uguale come.
2: E non morivi di fame.
3: Come
2: dai, sì, fai un po' di pausa, forza che ora ti farò godere.
1: Tanto fra distruggerlo io e provare a sistemarlo e provare a sistemarlo e distruggerlo ancora
4: in più. Ho spesso staccato il cavo dell'alimentazione.
1: Adesso mi ho messo cartuccia di giusto.
0: Nemmeno una cosa da oggi qui. Unibus termination booster.
2: L'hai trovato quello là?
0: Sì, allora è successa una cosa, una prova che abbiamo fatto e adesso te la
1: spiego. Ma tanto, fermi.
4: Sì, dimmi.
1: Hai fatto una super piega.
0: Ah, eccola qua, ho trovato perché c'era anche il segnalino. Sì. Con i cavi. E alla fine ci stanno.
2: Aspetti, consiglio di fare pausa.
0: Sì, un attimo solo, diciamo.
1: Ma la mia dove?
2: Vivamente ti consiglio di fare pausa.
0: Ma non ci stanno
1: le cose.
2: Che tra due secondi incomincerai a sentire odori molto strani.
0: India, famo pausa, va. Lontano dal mio portatile, please.
3: Guarda, guarda.
0: Apparecchiamo i PDP 11?
2: Io, mentre voi apparecchiate, io incomincio a mangiare, eh? Voi non vi seccate.
0: Qual è senza carne?
3: Tutto.
2: Sono tutto.
0: Tuo padre può...
2: Ah.
0: Cos'è questo? Io non so cosa... Mi vado da dove mangio.
3: Affidati.
2: Ah, pezzo me lo prendo. Un pezzo di metà. Decretato.
1: Adesso hai ragione, quindi il pane
2: è un po' di
1: tempo.
2: Non
1: c'è,
4: lui parla, parla.
2: Non c'è caffè da mangiare
1: o altre cose?
2: Altre cose che sono macchie, sono femmine, no?

0: Eppure c'è.
1: Bash, perché non è Bash, è Bash.
2: Questo è CSA.
1: Ma CSA cos'è CSA?
2: A me mi pare già questo.
1: No, vale la vita.
2: A me in base al prompt.
3: KSA che c'è?
0: Manca manuale per KSA.
2: Sempre.
1: KSA a meno meno elf.
4: Comunque c'era in parole povere, c'era un switch qua in posizione test anziché in posizione hopper.
5: Quello là? Quello rosso?
4: Quest'ultima scheda, sì.
5: Quello là che avevamo tanto
4: era in posizione di test,
2: lo sapevo io,
4: sì, però non capivo un cazzo. Ho capito una cosa, allora da qua fino allo slot numero 9 è il classico bus della CPU che si chiama Unibus del BDP11. Poi c'è quel convertitore, quel pump di doppie schede che converte in QBus. Nel QBus c'è questa serie di schede che gestisce il video. E questa serie di schede che gestisce l'hardware di controllo del macchinario della TAC. Perché loro con questo ci facevano le TAC. Questa è la scheda video, video esterno, quello con cui visualizzavano a colori l'alta risoluzione, le fette umane. Immagino che funzioni così. E con questo controllavano l'hardware. Quindi in teoria di queste stronzate non ce ne fotte niente. Qui ci andiamo a togliere.
2: Aspetta, qual era la prova che volevi fare? Questa è quella del basso.
4: Verificare gli switch. Quella è la, questa è la scheda che fa il, che mi fa con control boot. Mi fa fare il
6: mouse su
1: F2.
0: Senza la scheda,
2: con questa era con control boot su
6: F2.
4: Infatti l'abbiamo tolta, abbiamo acceso e control boot non fa niente.
2: E se te lo fai a mano, sì, però. Con la procedura di inizializzazione.
4: Questo è pur vero, ma io adesso come la prendo?
2: Te ne strapotti anche di quello.
3: Sì, con le varie, te la
1: ricordi?
5: Barbarie,
4: barbarie, socialismo e barbarie.
0: L'altra volta non ho funzionato neppure.
1: C'era della roba con
0: questo manuale.
2: C'era questa?
0: Non la bypassi, ma non
2: è. Beh certo, se lo fai a mano anche se c'è questa te ne strapotti. Però l'altra volta l'abbiamo fatto questa era dall'altro lato. Però l'abbiamo messa qua. Io proverei quello manuale. Con questa messa da qua.
4: Provate in tutte due le posizioni poi.
2: Quello manuale?
4: Ragazzi, negli armadietti è proprio quelli che si vedono appena saliti le scalette qua. Gli armadietti di metallo. Ci sono tovaglioli.
2: Tu hai provato quello manuale in tutte
4: se
2: le posizioni?
4: Se vi succede di sentirne il bisogno. Sappiate che sono
1: lì. Secondo me col boot manuale quello manuale in tutte e due volte.
4: No, no.
2: Sfizio?
7: Quello mio là che c'era con le 5 palline c'è un programma di giardi. Lo comincio da scuola.
2: Era una 5
1: tasse.
2: Com'è? Non ci dice.
1: Era una parte un po' provvisoria.
2: Sono mai le due. No.
7: Guarda, quello che dice la tasse. Se vuoi solamente per imbarare un gioco c'era ci stare con le quinte.
2: Quale 5?
4: Mm-hmm. Io quando ho visto quello screen saver ho detto guarda lo screen saver di Mimex. Veramente ho detto esattamente questa cosa. Spa la pizza.
2: Tu così è passata una notte a ripulire. Nirvi, lo so che ne vuoi ancora, dai, non mi guardare con
1: no,
2: prendo un altro pezzo, dai. E va.
1: No. Non lo vedi lui quanto è grande e grosso di energia.
7: Mi sembri tu più grande e grosso, c'è più grosso.
1: Ma funziona.
7: Beh, se calcoliamo la tua testa.
1: Fatti l'idea.
7: Che hai in più.
1: Sì, c'è uno stato.
2: No? Basta, per la pezza è quella per vedere tu. Godi.
7: Va bene, ci ho incontrato da poco, che sono subito io.
4: Sotto uno dei due archetti? La classica pizzeria.
2: Una tastiera, una mouse.
7: Se qual è quella, non quella di prima, il primo archetto andando verso il del massimo. Il secondo. Un po' più avanti c'è una pizzeria nascosta. Ma io sabato sera quando sono tutta quella filata a cantare e a suonare.
6: sicuri che nessuno vuole provare, vero?
8: Sono tre di scatole che devi dire.
6: Avete tempo fino ai prossimi 35 secondi.
8: Però è attaccato il mouse.
9: Sono passati 30.
8: È attaccato il mouse.
6: Allora?
9: Tempo scaduto.
6: 3.
9: No,
6: 2. 1.
8: Beh, insomma, riuscirebbe.
6: Troppo tardi. Ivana?
8: No, vai,
6: ah, va, dai.
8: Tranquillo.
6: E dai che tutta non ce la faccio.
8: Ah, vai, vai, cita.
6: Dai che tutta non ce la faccio.
8: Io se così
6: funziona. Ah, pure che dico che ne vuole. Io ho fatto pure il time out.
9: Dai, una cosa, leva, leva, una cosa leva, l'aiuto.
6: Leva, leva, leva, leva.
9: Ma ci sono bambini morti. Ma chi sta come me?
8: Però poco, ah. Dovrei riuscire a prendere questo cazzo di mouse. Ma vabbè, ti devi mettere tipo imbiccati questi mouse. Lo tengo per sistemarlo. Allora io propongo.
9: Però vai sempre ad
8: allargare. Il sistematore.
9: Eh? Vai sembra ad allargare.
8: No, è piccolo.
6: Non è tanto.
9: Non sono voglio dire.
8: Sentivo rumore dietro il cesso, perché si muove
9: il
8: mouse là, sento rumore dietro la mia testa.
9: Ma l'anno scorso, dai, fino alle 5 del mattino c'era un massino.
8: Senti, prova questo, se no un mouse.
9: No, non c'è più
8: il PS2. Forse questo PS2 è bruciata, quindi mi resta in seriale.
9: No, dai,
8: ciao, non so. Fagli qual è il tuo nick? Non so, va bene, ho creato potenza, non so. Cane.
4: Non so.
8: Fagli ancora non lo so. Tovaglioli.
4: Allora,
8: non so.
4: Ah, ma non so.
8: Vado? Vai, vai.
4: Ma voi niente più? Ma tu hai mangiato?
8: Io
6: no, non ha portato nessuno niente.
8: Riavvia.
4: Bene.
6: Sono riuscito a corrompere, sono la sfida del Nirvana.
4: Beh, Nirvana non aveva molti dubbi.
6: Tutti gli altri sono incorruttibili.
8: Ma Nirvana non è difficile corrompere. No,
6: tu
8: fa posto. Tu vuoi che c'è? Modo.
9: Ah, vabbè, ma posso dire
8: domani
9: sera
8: se ci sono.
4: Non so neanche se qualcuno ci ascolta ancora. Comunque.
6: Vabbè, noi non stiamo facendo niente, eh.
8: Cioè, noi che deliriamo, non lo puntino di mezzanotte.
4: Ma questa spappolaggine io come cazzo me la mangio ora?
6: Ma che te ne frega?
8: Ma la mangia! La mangio io se può.
6: Sei un bastardo, perché davvero non è voluta, eh?
8: No,
9: ovviamente
6: a me non l'hai voluta e ora vuoi quella di asbesto. Dillo,
8: mouse è ancora
6: dillo che ti piace di più quella di asbesto, dai.
4: Oh, Paolo Tronchiede, come è andata la riunione? Direi che è andata veramente ok.
8: Quello Ronaldo?
4: Eh?
8: Sì.
4: Che ne pensi?
6: Ci stai ascoltando?
8: Che c'è stima tutto.
4: Anch'io penso bene.
9: Allora,
4: riconfiguriamo.
8: Cioè,
4: il mio marciapiede di coltello. No, con il coltellino. Il siete coltello una volta vi portava la gavetta.
9: E col cacciavite l'ha preso, la lampadina.
8: Una volta stesso disse mentre che eravamo qua. E la prossima volta porto gavetta.
4: L'ho fatto, perché c'era la bombola del gas qua fuori, facevo dei spaghetti al volo.
8: Ah, ma c'era quella specie di cucina.
4: Una gavetta militare con due pentolini.
8: No, no, quando è stato un paio di mesi fa.
4: Qualche mese fa è stato.
6: Quando eri piccolo.
4: E ci si può scoperto che l'acqua che sta nella gavetta è buona per fare la pasta per due persone precise. Mm-hmm. Poi la latta di pomodoro ci entra perfettamente in una delle due. Per cui puoi fare il pomodoro gavetta. Pure.
9: È tutto perfetto, perfetto.
4: E poi i due piatti stanno dentro. Sì, è perfetto.
8: È fatta per due militari.
4: Per due idioti. Per due disperati affamati.
8: Che io comunque sì, lo volevo comprare la gavetta perché può servire quando vado in campeggio.
6: Io bestemmierò.
9: Lei, ma a che punto sei?
8: Nel
6: non è un'ora che ti sento premere quest'anno.
9: Sì, vogliamo fare partire X su questa.
6: Ma te gli avete installato?
9: No, c'è.
6: Comunque
9: va,
6: no,
9: va,
6: no,
9: no,
6: X della X.
9: No, X della X, no, è.
6: Andate a cambiare.
9: Eh sì, se mi fanno smontare quel posto.
1: allora vicino a fratello che faccio? Comincio a partire X.
9: Ovviamente.
8: Ma non cazzo che fare, faccio partire X su una macchina che stiamo per formattare.
1: È normale.
9: Che vuoi di più dalla vita?
8: Bello.
9: Qual è?
4: Mm?
1: Bello.
8: È quello? Non va.
4: Cosa?
8: Non è
1: sì,
8: molto
1: sì, sì, sì.
7: Sta grosso cuore.
8: Guarda che giro con te.
4: Ma poi lo sapete, vero? Che questo screensaver lo potete settare con i ping delle macchine.
8: Bellissimo.
4: Al posto di avere casualmente i gli apparecchi, tu gli dai i ping di macchine, avete le mostre distanti a seconda della, dell'albo. Sì.
1: Bello. Ora mentre tu ti finisci qua, io mi fumo la mia bella sigaretta.
7: Adesso devo riuscire a fare funzionare un portatile di 8/16. Il problema sono i 385 kb d'artista.
9: Guarda, prova questo.
4: Manco un flop, e cosa vuol dire? Completamente sminchiato, tranne 305 kb?
7: No, l'altra volta gli ho caricato un flop, ho visto quando era grande C e mi diceva 385 kb.
4: Ma non può essere,
8: forse fa comodo. Sì, certo.
7: Cioè, no, con Rodo se
9: c'è una
7: mi sembra, devi fare fetisi. Ma ti vedo che pensa troppo, mi secca levarlo dalla funzione di tavolino su cui è messo. Dai, all'interno ci sono 6 batterie tonne.
4: Sì, ma dovete fare prima lo shutdown delle macchine.
9: No,
4: è un casino.
9: Non sono di quella sorta.
7: Devo quelle pesare un pezzo.
9: Ovviamente.
1: Sì, ma solo dovremmo alzare tutte cose, levare quella di sotto.
8: Non
1: la sentiamo. Ma non possiamo fare il boot di NFS.
7: E tipo me l'avevo dato per installarci tipo un DOS con un Windows 1.0.
8: Io c'ho anche installato NFS.
7: Non c'è, cioè, il nuovo accesso.
1: Metti, lo dobbiamo trovare. Vediamo a fargli fare il boot da Spark VNFS.
9: C'è l'iPhone, il problema è che ci si, cioè, questa qua è nel PC.
4: Serve la console.
1: No,
4: no,
1: è energia,
7: però non ho controllato se facendo il FD sono.
1: Serve la console.
4: I protocolli sono boot P e RAR P.
1: Ok, i soliti.
4: Quello di collegare il monitor alla Spark di sotto e la tastiera alla Spark di sotto.
1: Non è fattibile.
4: È alquanto, cioè, complicato, come puoi renderti conto dagli spazi angusti e dal peso del monitor.
1: Beh, vediamo, vabbè, questa è già una cosa più fattibile rispetto a smontare la Spark.
9: Ma io direi di no.
1: Cosa, no?
8: Non è facile.
1: Non è facile?
8: Pianti il monitorino sopra.
9: Io sto seguendo il filo con la mano. Il ballontà.
8: Fanno una calloria così.
4: Agisci.
7: E subito dopo quello è prendermi la patente.
4: Non staccate il cavo della.
1: È questo? Sì, sì. Come non staccate il cavo scasi?
9: No.
1: Va bene, no, tanto per adesso.
4: Nel senso che basta toccarlo per staccarlo. Non ha viti.
1: Ok. La metti sotto.
7: Asbesto? Ah no, niente. Ho trovato una soluzione. Ho previsto un'attrezzatura qua. No, per fare i buchi per l'USB sono verso di danno. Quella
9: cassetta?
7: Sì. Devo fare pulito.
4: E certo.
9: Senti rifocillato?
1: Sentò per rimbucciare che bordo l'ho preso, ok. Va bene, ci siamo, perfetto.
8: Come pagate, eh?
6: poi tira
2: per aver distratto l'aspetto.
6: Va bene, grande. Grande, grande, quindi, sennò, no, no, non si può fare, è impossibile, è impossibile.
2: A fine mese facciamo i conti, eh.
10: Ora la testiera. Ma che erano i calori, presto bruciando. Ma l'ha un calore allucinante.
6: Molto semplicemente, segui il mouse che è più facile, stacca l'altra PS2.
10: Usa la mouse e non staccate quella che sto. Il mouse è più difficile di quando va a quella
6: tastiera.
4: La vendola. Una tastiera per Spark.
6: È PS2.
4: No, è Spark.
10: Quale? Sarebbe praticamente qua sotto.
4: È agghiacciante.
6: Qual è? Questa? Ma dicevano quei due ragazzi che mi hanno lasciato l'email poco fa che all'ST dismettono centinaia di Sun, di Spark Station, che proprio le prendono, le caricano su un camion e le buttano al devastamento, al, come cazzo si chiama? Al
2: discarica rifiuti tossici.
6: Sembra, quando? Non è più, si vedi, c'è più pipini. Nella discarica, li mandano in discarica, allora che fanno? Li prendono, gli aprono il case, si tirano tutto quello che li possono tirare, chiudono e li consegnano praticamente dei catorci vuoi, delle scatole.
4: Sai cosa vuol dire? Non consegnarne qualcuna.
6: Esatto, un ragazzo dice, è 3 anni che ci provo facendo, chiedendo donazioni, associazioni, minchia te pare, però non ci sono riuscito. Non ti preoccupare.
4: E come può essere?
10: Amano buttare le cose.
4: Di spegnere quella sotto e di accenderla.
2: Sì, perché ha fatto che ho fatto per avere PC.
6: Che è? Spegni e accendi quella sotto.
4: Quella sotto,
6: che ha un tasto di dietro, quella
2: no,
6: sotto.
2: Ma è vera sta cosa?
6: Quella sì, lo dicevano di quei due ragazzi che lavorano all'ST.
10: Ma dove si spegne?
6: Ci dovrebbe essere un tasto sulla destra.
4: Usa la forza.
2: Un poco di persone,
4: esatto,
2: che
4: usa la forza.
2: Si trovano da quelle bande, le conosco.
4: Riuscirai a spegnerla con la forza.
6: Esatto, infatti ho usato la forza.
10: Ci ho ascoltato.
4: Usa lo spegno.
10: Aspetta, una decina di che c'è.
7: Sono che pare lavora con i consulenti delle varie aziende, tutta Catania, tutta la Sicilia. Lo fa, è fatto quello che vuole qualcuno nell'ST.
6: Non l'hai riacceso?
4: No.
10: Pensa, ma vedi se è allumato la luce.
7: Pensa quest'estate, dopo 2 mesi.
4: No, no, aspetta, forse la luce è guasta quella sotto.
6: No, poco fa era acceso.
7: Pare un giorno gli arriva uno dei capi qua della Telecom di Catania. Dove entra in pensione c'è dei problemi alla pratica. Prende mio padre e fa: sì, mi lasci la pratica qua, che appena posso gliela assistiamo.
6: Ok, ok.
7: Comunque devo chiedere una cosa, no? Io da 2 mesi mi ho fatto la richiesta per la sua del telefono.
4: Dagli il tempo.
7: E anche il riaggancio della testa adesso sto pagando a vuoto e che con un'altra azienda. E poi ancora non ce l'ha di fatto. Mi fa. Ah, ora vedo, io devo fare le cose.
6: Sono tu, vero?
4: Campione del mondo. Campione del mondo. La Spark che parte e va. Stop A per entrare nel.
6: Qual è lo stop?
4: C'è scritto stop.
6: Stop
4: A. Ecco. Hello, Yomus Bus. Le, vedere. Good device. Yomus Bus Esman.
2: Minchia, ma sei troppo largo nel bar. Un cazzo.
4: Vedi perché voi non potrete lavorare qui.
6: Tu non
10: volere,
6: ma è solamente per farlo partire.
4: Dai, scherzo, sto prendendo per il lano.
6: Command,
10: aspetta un secondo, fatemi.
6: Allora tu
4: per
6: abilitare il boot P allora devi abilitare DHCP boot P
4: e Tasoro P.
6: Se vuoi
4: sì.
6: In broadcast, la dai in broadcast.
4: Questo non lo so.
10: In multicast.
2: Noi facciamo un po'.
4: Infatti noi adesso cerchiamo di shiftare il BDP 11.
10: Ci fidiamo.
6: A me la Sun, che bello, una Sun.
4: La fai sparire.
6: Il suco. Guardate, mouse ottimo.
2: Quello del burro.
11: questo qua è uscito quando ha
6: applicato. Bravo,
7: che assurdo. Questo mouse me lo ricordavo, sono altro congresso, dicendo su Catania 1, con lo stesso tappetino.
11: Ok, bootnet.
4: Mi ricordo più.
11: Sì, ma tu devi darmi l'immagine già, no?
7: Che solo su quello funziona.
4: Leggendo, ah, sì, ma lo stanno.
2: Tu pensi che questo è
6: danno per la posta? Ok, il butto è la sana, però ci deve essere una macchina, un bus, cosa
7: fa? Ma non è
4: l'altro per la sana, basta
6: scapparsi con il credito, no? Da inet.com,
10: ci vediamo.
4: Ma ci vuole proprio il
10: tappetino. Ciao a tutti.
7: Avere un paio di carte per
4: poi via?
10: Sì, è tardi.
4: Spero che ti sia divertito.
10: Sì.
4: Dove vai?
10: Buon lavoro.
4: Oh, grazie. Ciao, divertiti. No, ma c'è
6: che bello non essere più iscritto all'università.
4: No, diversi. Di più uno
6: russo. Allora te lo posso dire perché sei iscritto, Tom, che
4: bravo,
6: con culo.
4: Il TP3 per esclusione, immagino, però no, ah, il TP3 dice ritorno per il TP4.
0: Io non so visto.
4: Per forza. Il TP2 sarebbe il ritorno per il TP1, però
7: ma c'è, ma sta facendo il butto.
4: Ma non ce n'è una quantità.
6: No, ancora no.
4: Allora, high low round code, non ce n'era una quantità.
6: Allora la facciamo buttare.
4: No, sono assolutamente suro.
2: Assolutamente suro.
4: È boot come buttana, vero?
6: Esatto, boot come buttana. Allora, il comando qual è che ti dice là? Boot?
4: 93 ma qua c'è scritto pompino possente.
6: Nel confessionale.
4: Non ho capito niente.
2: Sei sicurissimo, vero?
11: Ah, ma sì, tu lo sapevi che Debian esiste, Debian c'è no urd, già.
2: Questo no. Qua...
11: Non esiste più
6: Gen,
11: cioè sia Gen
6: Urd,
11: come funziona?
2: Ma che cazzo ne so?
11: Tu che sta là su Spark, potremmo fare anche una Debian
6: Gen Urd. Cosa ne pensi tu se installiamo una Debian GNU Urd là dentro piuttosto che GNU Linux?
4: Siete pazzi?
6: Perché?
2: No, così, si deve verificare.
4: Pazzi vostri.
6: La stai cercando Beaver questa? Free Software.
2: Sì. Stai cercando questa?
4: Sì.
6: Gru Urd.
2: C'è
6: un set davanti. Ma qualcosa di normale. Ma
11: Booting from NFS o TFTP?
6: NFS.
4: Allora, buonanotte TFTP 10, 11,
6: ha dei problemi riguardo alla dimensione dell'immagine che vuoi...
11: Select NF for the local. A modo suo è un emiliano, però
6: esatto.
11: Per capire come si fa.
4: Ok. Che è successo?
6: Ha digitato boot NFS.
7: Bello.
6: È mio. Mio. Ma dice ok boot NFS. Resetting, vaffanculo.
7: No, ma è molto male. Macchia.
6: Ah, open NFS, no such file or directory. Ok. Ok, help.
11: Ok, help.
6: Allora, le main categories are file download e boot.
4: Ed.
6: Dove? Ethernet?
11: Cosa sia Ethernet?
6: Help Ethernet. Ah,
4: merda.
6: Ti
4: fai spesso.
6: Oh.
2: Solo
6: che lui è ancora
4: entrato. Ma tu sei quella. È un casino, c'è un sacco di interattori che sono molto buoni a spiega. S37
12: esce 1-1. Ah, no, questo non ci interessa. Ma non abbiamo un'auto da seguire passo passo per far buttare un cazzo di Spark.
13: Ma sì, ma
12: questo è quello. Allora, questa è la presenza
13: dell'altro.
12: Questo è
13: l'altro. Butto. Ok, butto.
12: Ok.
13: Tu hai provato
12: a fare. No, ho fatto butto in effetto.
4: Ok. Butto, cosa sanno?
12: Beh.
4: Uno sembra la fantasia. Allora, switches. Perché la metti qua per il prossimo, per il prossimo,
12: però,
4: X9
12: ho finito di combinare. Però tu devi preparare la domanda, se fai il punto.
13: No, ma non so come la devo preparare la
4: qua sopra, non so. No, è schiacciato su uomo. La parte sopra. Sta prendendo una spazio
13: di
4: Station
13: Band,
4: no.
13: No,
2: sì,
4: no,
2: è acceso questo.
4: Giusto?
2: Lì è aperto, qua è acceso.
4: Qualcuno ha trovato una matita?
2: Ma non penso che
7: la sesta notte sia su compagnia.
4: Pensa di noi invece.
7: Qualcuno si è dimenticato di me.
12: Come, la va che impressione?
13: No, non c'è
12: quella di me. L'avevo fatto tutto.
4: A me mi sa proprio di no.
12: Fare
4: però non dormo io. Nirvana!
12: Oh, un bare, dimmi!
4: Una punta! Piccola! Perché?
2: Questa è chiesa.
7: No, mi mio fratello ha detto massimo luna, fa da te, però...
4: Adesso c'è vengo giraviti, cose, putte, bello, bellissimo.
13: Ma io ti puoi andare con
4: la punta.
2: Me la passi, per favore, quella di Scler.
4: Questo è un pezzino.
2: Ah, questo è quello che ho detto. Tirami una punta.
4: Perché?
7: Basta che devo modificare uno.
4: Ma è già uno.
12: Allora. Io ho configurato questa macchina.
4: È on. E appunto. On significa chiuso.
12: Ah, per farmi fare il butti.
4: Beh, mica deve stare così. È il simbolo.
2: Ballo.
12: Io penso che
2: deve
12: essere
4: chiuso.
2: Lo basso a te.
13: Questo è il male.
4: Però qua sul 5 volte. Se lo chiudi diventa hacker. Comunque nessuno li ha toccati, se la verifica stiamo facendo. Hai ragione, questo è vero. Come cazzo si chiama?
12: Osta P.
4: Stranamente
12: tu metti di questo.
2: Vuol dire che sono stati spostati a me.
4: E tu con gli Osta P con i buon figurati? Sanguillo,
2: vero?
4: Sì, erano tutti quel povero cornuto che siedi di fa.
13: Ma voglio fare uno script. No, no, sta
2: attenzione.
13: Voglio fare uno script.
4: E zimmi, come questo quello del mio proprio
13: sistema. Voglio fare uno script grafico mortale.
4: Per l'Ixlan?
13: No, per lo Osta P. Quando parte tipo scelto
4: come
13: fare.
4: Come sono rimasto l'unico cornuto in bar? Fammi disinstallare l'Ixlan.
13: Sì,
4: vero,
13: però no. Se io voglio un po' di problemi.
4: Io pure. Come disinstallarli? Cancellando file per file.
13: No, io da gente faccio merch, ma non ci Linux Mulan NG.
4: E io da Slackware merdato faccio merda meno.
13: Sì, Linux Mulan NG.
4: Ok,
13: non
7: è aperto. No, vedi che le dipendenze dei file ti rimessere uno a uno.
4: Sono contro.
7: Non è divertente.
4: C'è una lampadina che quanti milioni di volte ci danno,
7: grazie.
4: C'è una 220 che gira dall'interruttore sotto quello con LED rosso acceso.
2: Merda. Quindi da lì in poi,
7: sopra cioè, non c'è sempre fai le seccare e cancellare uno per uno, si scatta le miglia.
13: È meglio che sta creando.
4: Mamma mia, io funziono, non lo so fare, lo prendo.
7: Comunque, io saluto tutti quanti, buon superamento davanti ai monitor.
4: No, no, se mi riconosciamo.
2: Dai, Aldo.
4: Ah, lo abbiamo usato
13: tranquillamente.
4: Ma quando siamo di sotto abbiamo usato qua, siamo di sopra. Smontandolo
12: e rimontandolo, ma me lo dici diciamo,
7: grazie,
4: estraendo tutte
13: qual
4: le schede da qua, pulendole e rimettendole.
12: Qual era?
4: Non ha funzionato. Secondo me stiamo perdendoci, sono falsi.
7: Allora chiederò a mio padre se quello non si amicizia alla torre.
4: Alla fine lei funziona.
13: Io comunque ce l'ho.
7: Ma una cosa è avere
4: amicizia
7: che vediamo se aver fatto fuori a qualche consulente.
2: Questi animi
7: per andare in pensione ai direttori della Toms.
2: Questo è il basso va a finire. Allora, il basso del disco va a finire.
7: Anche se DS vorremmo chiedere per l'OS400 che hanno all'Inps.
2: Senti, siccome che mi voglio infilare la testa qua dentro, se no un attimo facciamo la spina.
7: Il
2: non so.
12: Qual è la spina?
2: Quella di questo, del PDP.
4: Ma se mi dessi un attimo la lampadina che devo ficcare una scheda da
7: 700. Volete una S400?
4: Sì.
13: S400.
7: Sapete dove metterlo?
4: Sì.
13: S400.
7: Sapete dove metterlo?
12: S400 è IBM.
13: Se tu mi porti un S400...
7: Ma sapete dove mettere in un camion per andare a ritirare?
13: Io lo procuro.
12: S400 è l'IBM...
13: Sì.
12: Cosa?
14: sì, 8 torrette alte 2 metri per uno, per uno.
12: Più che altro,
15: ma è meglio,
12: io voglio, per chi ascolta Radio Cyber, una SGI, vi prego, voglio una SGI.
14: Ma c'è una SGI?
12: Sì.
14: Io me la sto prendendo, sai?
12: Dove?
14: Non te lo dico perché sennò me la porto.
12: Vabbè, su eBay, ok.
14: No, ma non mi ricordare, sono andando in chiesa.
12: Ok,
14: il passo dove c'è la lampadina rossa,
12: grazie.
14: Il rostolino che c'è accanto. Spostalo.
15: Io conosco anche molti programmatori.
12: Io voglio una SGI.
14: Basta, l'unico interruttore che c'è vicino alla lampadina a destra. SGI. Spostalo a destra.
15: Sono le lampadine.
14: Destra.
12: Esatto.
14: C'è un interruttore.
12: Per giocare a Quake
14: a destra
16: una cosa mortale per te, per il
14: ok
15: non devo succedere, no,
14: ti sei chiamato,
16: grazie Sper,
14: ciao a tutti, buonanotte, buon Dio,
16: buonanotte,
14: facciamo il la solita cazzo di procedura ormai.
12: Yeah.

0: tu lo sa a memoria.
1: Eh no.
2: Quindi mi sono spesso ho detto, visto una persona al chiedo. Quindi non c'è quello che ti va bene.
1: Ecco perché non sto più. Puoi spegnere. È rimesso al centro, no?
3: Sì, posso ricontrollare questa connessione del disco. Perché ho visto una cosa che non mi convince assai. Me la stacchi un attimo la spina di questo. Stacco del PD. Un secondo questo.
1: Capisco che non è facile, però.
0: Quando si deve, si dà. Stacco.
3: Amici, tira la testa.
1: Sì,

0: vedere questo qua, se gli si riesce
1: va a finire in culo.
0: Guarda.
2: Nell'ano?
0: Allora, dei tre che ce ne arrivano tre, vero lì?
2: Quattro sono.
0: Quattro?
2: Sì.
0: Il numero due. Partendo dall'alto il secondo.
2: Sì. Questo
3: qua. Un filo rosso.
2: Questo?
0: Sì, questo.
2: Allora, va su questa che è l'M7762. Che l'RL02 è il disco che non fa il boot.
0: Esatto.
2: Why?
4: E io ho visto sul media
2: cosa noti?
0: No, stavo vedendo che
2: Tra l'altro i cavi dovrebbero essere identificati da mie scritte sul cavo e sul connettore. Ci sono le identificazioni?
0: Sto vedendo il terminatore.
2: Se vuoi puoi togliere le parati laterali,
0: sei
2: guardi di là.
0: Sicurissimo che questo andava di sopra e non di sotto, vero?
2: Sì.
0: Non cambia niente, perché il terminatore lo metti sopra sotto non cambia niente.
2: Tu dici?
0: Che io sappia sì. Però sei sicuro di questo? Che era messo sopra?
2: C'è scritto con la penna, sì.
0: Con la penna c'è messo alla RL0200.
5: Di Elibus.
2: Comunque sì, perché il terminatore non l'abbiamo mai tolto da lì.
5: Si può installare.
2: Non serve togliere il terminatore.
5: Come far fare il boot di NFS alla spalla.
4: Meglio la BG di NS un doppio.
5: Perché non avevi la pagina in cache direttamente di Google? Non ci riusciamo.
4: Perché mi dicevi il flusso?
5: No, avevi la pagina in cache. Questa è qua.
4: Questa è qua, no?
5: È scoperta la pagina di Erebus sul media.
4: Ma quanto, secondo me non ci posso
2: quanto mi dispiace. Sono profondamente dispiaciuto.
5: Non credo in un finocchio.

0: è finito lì in mezzo?
1: Ah, come si fa a sapere il MAC address di questa scheda?
0: Elibus l'ha scritto. È un comando che non c'è negli help.
2: L'avevo letto.
0: Penso proprio all'inizio.
2: Ho letto su Bo.
0: Tra le prime cose che fa.
1: Allora, una rete, esatto. Quali demoni ci servono? RARP, D, RPC, BUT, PARRAM, D.
0: RPC da spina.
1: Port, no, PNSS.
0: Gran bel comando, eh? Vedi lì, ma che faccio?
1: Ma quale?
0: Infatti esce una ristampa, ecco lì il MAC della scheda. Ecco il comando net adr.
1: Col
0: punto?
3: Punto N.
0: Oh! Scusa!
2: Ti verrà riappiccia la spina.
0: Penso
2: no, non parlavo con te, parlavo con uno di loro due.
0: Ma se togli quelle doppie prese multiple.
1: Potrebbe staccarsi il mio computer, il che vuol dire la morte per te.
0: Ma perché? Non c'è attaccato niente sulle doppie prese. Ecco, gli ho zitti di sopra, così. Fatto?
2: Te lo posso accendere?
0: Altro. Ma se proprio ci tieni! Vai, vai! Cosa facisti?
2: Tu fai sta prova,
0: che no, deve essere staccato quando si spegne tutta la miseria.
2: Prego? Si spengo?
0: No.
2: Are you sure?
0: Yes.
1: Scusa, MAC address anche 8 2 punti 0 senza doppia cifra.
0: Certo.
1: 08.
0: Sì, sì.
1: 08 00 20.
3: Quindi l'ha presa da qua, 08 00 20 154.
1: Ed è questa la macchina, detta un po' la
3: 08.
0: 165504
3: 20
2: allora official.

0: sì. Se mi consenti, qual era L?
1: Ma questo qua perché è una pagina uguale.
0: Qual era L?
1: E lui la prende come che
0: è il numero 2, no?
1: Minimo 2. Non la prende come pagina del cartone, no. Io la potrei salvare.
0: Ma quella era
2: il dato. Come messo l'FS? Come dicevo su Google? 1
0: e 2, sì, è lui. Qual è che è? RL?
3: 11,
0: 11 questo qua? RL 02, RL 11.
3: Vale, vale.
2: Ragazzi, è scomparsa la pagina di Elvis, se c'è il male, non vorrei che Martin ha fatto qualche cosa.
0: Tu questi non te lo ricordi della mattina questi tanti? Sì, al pannello qua davanti. Al pannello qua davanti. Ma quindi sono solo quelli che c'è per i comandi. E funzionano.
1: Ok.
0: Cerca di partire. Se questo qua venisse acceso senza il controllo del disco, non rileva il disco. Sarebbe un'ottima prova. Quindi al comando dovrebbe dare lo stesso errore, no?
4: Sarebbe da provare.
0: Prova, prova. Se è quello, allora già sappiamo dove è il problema.
4: Cioè non dovrebbe cambiare nulla.
0: Esatto.
4: A meno che non dia bus error. Speriamo perché abbiamo estratto la scheda fondamentale.
0: Vado?
4: Vai, vai.
2: Ma era il comando per farlo partire da Ethernet? Boot?
4: No. E partire in RAM.
0: Non si può,
4: che va in loop suo per i cazzi suoi,
3: segnalamenti senza
4: tornare, mi dà bus error.
0: Ma il bus error quando lo mandi in RAM,
4: quando lo stop, quando facciamo control out.
0: Ah,
3: allora. E se glielo attacchi senza toccare il disco?
0: Vabbè, non cambia niente, non lo riconosce a maggior ragione.
1: Vabbè, comunque se qua sono il suo stampo,
0: certo,
1: però
0: se appicciando lo stesso disco fa un'altra cosa. Allora non è il controller ma è il disco che non butta.
4: Prima sai cosa mi può fare questi figli
0: grandi? Strano che una scheda di questi ragazzi sia una scheda
5: volante. Sì, come no, è normale.
2: Ok, allora questo vuole
0: non ho mai visto schede
2: rare.
0: Qua siamo nel 76, io non ho mai visto schede con le viste, veramente, se devo essere preciso.
4: Le viste di metallo
0: con le viste valide. Che fino ad ora solo che dire le viste. Ma già nel 93-94 erano con i fili, quindi bene.
1: Quindi mi sa che non lo leggiamo da quando.
2: Ma mi sembra se ci sono più qualità.
0: Questi li avete puliti tutti, no? Anche con
4: sotto troppo, sì. No, i contatti no. Abbiamo passato a stirapolvere,
0: puliti. No, li puliti. E anche rimati. Sono stati ripuliti.
4: Forse li abbia già fatto questa prova. Vabbè, gliela rificchiamo.
0: Invertiti. Vuol dire

0: saltato. Adesso il chip dovrebbe stabilizzare la tensione qua. È già una volta è saltato. Però questa non mi sembra che sia.
1: Di HCP, infatti le vecchie spacche utilizzano rpc.bootparam.
0: Ma anche lui sta provando questi costi.
1: Sì, sta provando a ottenere.
0: E praticamente a farlo faccio costi e lui lo ottiene.
1: No, un FS poi devi fare per più.
0: Un FS non c'è.
2: Ma io mi domando, ma chi ha progettato? Un po' che spazio su Ether ci mette un po'

0: altro Gesù l'ha trovato?
1: È compiando. Finito, finito. Ho fatto quattro pacchetti.
0: Allora, mentre che ci sei io scriverei anche, va bene. Allora, dove sei?
1: Devo mettere il mercato e si mette il cielo.
2: Lei? Sì, è lei col porco di Dio. Questo è dove cazzo?
3: No, no, questo è quello del...
2: Non lo attacchiamo?
3: No. Vediamo che ci vediamo.
0: Vedete quei flap?
2: Sì. E lei?
0: Ma c'è l'espressione, è successo.
2: Ma si sta incazzando.
3: No.
1: Quando bestemmi è felice. Sì.
2: Si è rotta la canna del cesso.
0: Ah, di solito non tiro lo sciacquone.
2: Di solito non puoi spalmare.

0: Allora?
1: Che me la metto? Posso immaginare uno?
0: Lei chi è? Challenger o Columbia? Buttare via.
2: Sai
0: che hai sbagliato?
3: Tanto è staccato.
2: Sì, staccato. È la stessa cosa di quando non carica. Dovrebbe.
3: Spotto. Problema di cavo.
2: Minchia, se così mi incazzo come hai. Controlliamo il cavo, controlliamo se
0: è caricato. Ma se è caricato, se non c'è un po' di ovviamente l'indirizzo è
2: finito. No,
0: aspetta, aspetta, aspetta. Ovviamente,
2: non vuole la scelta. Non vuole la scelta. Non vuole la scelta.
3: Sì, ma il problema secondo me sta.
0: Non è un problema di...
3: Sì.
0: Fallo partire.
3: Cioè che ci sia il disco o no.
0: Dopodiché PFTP.
3: Lui la console me la
0: dà. Ce l'hai PFTPD?
1: Cioè? Non c'è.
3: Cio, eh?
1: Non c'è. No, no,
3: cioè quando io premo contro il boot. Quando io premo contro il boot, io non voglio fare il boot.
0: Premimi.
2: Che cosa?
0: Lo tengo a vedere. Il P è... Di un PFTP server. No, di FTP è il client, di FTPD è il server.
1: E allora io non sono
0: uscito. Non ce l'ho nemmeno io, però...
3: Ma ho avuto a che fare. Lasciamo la scheda.
0: No, ok,
2: non è questa, non è
0: in inetd.com.
3: Sì, ma la
1: curva. Io c'ho X.
0: Sì?
1: Io c'ho X.
3: Sì.
0: C'è?
1: X.
2: Potete averlo curvato voi quando l'avete messo.
1: Vediamo se
3: no, perché farebbe una piede irregolare.
1: Cioè, sono
3: non è così, dovrebbe essere tutto completamente
0: storico. No, DFTP è quello che sta per noi, semplice. Sali.
1: Questo è il
0: DFTP. Sono questi tre?
1: Sì.
0: Sicuro?
1: Sì.
0: Forse è poi l'ultimo, non è un problema. DFTP e HPA.
3: La prostituzione della puttana di sua mamma.
0: No, no. Tutti li stai...
1: Mi provi. Guarda, questo qua è quello dell'opera.
3: Mi provi cortesemente che c'è un piedino obbligato.
0: Porco
3: Dio. Questo Gesù Cristo sordomita.
1: Sarà qualcosa in giro da X in TV. L'unica paranoia è che...
0: E lì su... Lo fai un botto di lessxinetd.com. Inetd.com, cosa c'hai?
1: Io c'ho...
3: Grazie.
2: Sono storti.
3: Andiamo sempre, magari il problema era quello.
2: Prima dall'altro lato, da là, da dove erano stati.
3: Lo so. Trasportato. Lascia così questa
1: connessione. Non c'è.
0: Così.
1: Chiude le connessioni in giro.
3: Direi che è entrato. No, no, ho smesso.
4: Ne parliamo con
1: le connessioni.
4: Ne parla, energia accendina.
1: Scusa.
4: Ah, poi aggiungere un altro, sai.
0: Cosa?
2: Il fatto non è aggiungere lì, il problema è venire tutti i computer.
3: Riproviamo ora?
0: No, perché no?
3: Perché magari prima perché il cavo era messo male?
2: NS,
3: ed era completamente scollegato?
4: Io ci credo poco. Tutti...
3: E io ci credo un po'.
4: Tutti... Allora ci credo pure io.
2: Dai, la
1: c'ho. Quale
0: nome? Se si affidiamo un video, quindi non posso avere le regole.
2: Allora poi, vabbè, questo sono nessuno.
3: Stessa cosa. Il fault si accende per un attimo quando fa la scansione del
2: disordine,
3: è uguale, deve partire da console, è un falso problema. No, no, che fai? Sto caricando, lascia.
2: Se non si accende prima il reale,
3: cade nel tempo.
2: Ah,
3: ora cellulare pronto per essere avviato.
2: E ora se ne
3: siamo lì. Però siamo lì.
2: Aspetta,
1: se spenderlo il
2: non se deve andare prima.
3: E già l'ho dato.
2: Sì.
3: Già caricato, dice vedi pronto. Capito?
2: Uh-huh.
3: A questo punto se voglio posso fare il boot. Però devo premere contro il boot e da console dare DL. A quel punto fa il boot. Ma se non mi dà la console. Cioè non va in run qui, il programma che mi dà la console.
2: Sì, vuol dire che
3: non mi
2: questo non dovrebbe essere caricato, non dovrebbe accendersi.
3: No, quello non si accende.
2: Ah, io dopo lo dico.
1: Sì.
2: Ma non è che per caso non fai il boot perché in protezione è scritto?
3: No. 100%. Ho già fatto un sacco di volte.
1: Ma è la tua macchina, Thomas?
3: Guarda, stiamo attorno.

0: però ho visto si deve
1: usare la leva, che è la console,
0: c'è un comando, sì, che serve per
1: la console,
2: e non si dà la console,
0: quindi che
1: no, questa l'abbiamo già vista in Interrupt Vector 60, abbiamo visto che è tutto ok. Poi c'è un S11 LD M78 nuovo M78 91, quella che lì abbiamo sostituito
3: il XD,
1: che c'è il grosso
3: XD,
1: allora gli scritti RL, inizia la spina di ciò che abbiamo appena visto, quella accanto è la RX211, che è l'unità di controllo per i floppy, di cui non ce ne può
0: fare.
1: Intanto c'è il VT100 DL11 VC terminale,
0: infatti è una faccia di pochi,
4: sono contento,
1: come è
0: console,
1: sta a vedere che il problema è qua
4: per noi,
1: che è la console,
0: ma tu dove, ma io ti racconto la mia triste storia di Filomegna Mugliarmossa.
4: Io sono oggi familiare,
1: andiamo subito.
0: Ma non mi interessa, io ti rompo un euro,
1: intanto gliela scippo.
4: Aspetta,
0: che me niente è un'esercitazione,
4: no, pizza
1: 178 179
2: dai, cambiare di PD,
1: in quanto secchi,
2: sì, ho pensato, si scomodo, forse per i video che c'è,
0: beh, io non so, fai.
1: Può essere,
0: no? No, ma non penso, sai.
1: Devo mettere le mani anche con la spina, vero?
0: Ah! Poi un'altra cosa che
1: fa. Sì, vero?
0: Si
1: narra.
0: E voglio creare.
1: Narra o si narra?
0: Alcune schede madri.
4: Non ha più narrato. Non
0: partire l'USB, è perfetto.
1: Molto.
0: Esatto.
3: Tra le guerre, va, funzionerà.
1: Quello di quelli che ho di quello alla tua
0: ma tu mi dici la configurazione
1: di mettere dove va a finire? Alla scheda che c'è in mano, quella è la stampante,
0: no,
1: quindi non ci va a finire in questo cavo dove c'è scritto cavo PDP11 deck driver,
3: ma come si può dire se
1: partito qual è il cavo? Ah, ok, PDP deck driver, mentre l'altro va a finire all'altro connettore accanto, sempre tipo stampante, che però
2: è la console.
1: Sì.
3: Non sappiamo se però ha fatto il tipo.
0: Sì, ma vedi, nel fatto di configurazione.
1: Ed è un altro 78-56.
0: Tutti i servizi che erano configurati.
1: D'altronde.
0: E qual è la root di TFTP?
1: D'altronde. Certo, se sono uguali le schede, si potrebbe anche smontare questa. Montare l'altra, sostituire questa al posto dell'altra e l'altra non mette la prova, tanto la stampante non è una periferica.
0: Una buona notte.
1: Ciao,
0: e dove specchio?
3: Ciao, dai, servirà.
1: Ciao, buona serata. Tu sei?
2: Sky.
1: Sky?
0: TPD che tu sei?
1: Porco Dio!
0: Della rotta del TPD. Aspetta, sto casando.
1: Io cancro. Giulia, questa questa è bella, veramente.
4: Quando ma vuoi che merita?
1: Perché ti ho chiesto all'inizio di uscire, però non è proprio uscito.
2: Quando abbiamo la console?
0: Già, già pronto?
2: Ma c'è veramente un fischio? Hai quello che ti disse?
1: No, dovrebbe essere quello che regola l'attenzione.
3: È fortissimo,
1: che c'era quello che è collegato più bassa.
2: Sei un bambino idiota. Un volo di distanza.
3: Slash, ti
1: è ora dovrei dire. Due. Cioè, non sono due i blend. Ah no, tutti loro sono questo fusibile? Le due uguali. Qui c'è un transistore.
4: Col precetto.
1: Senti, già che ci abbiamo quella fuori, vado?
4: Sì, ma
1: che cosa? Già che ci abbiamo quella fuori? Ah, a questo punto sì.
0: Scusa,
4: del rimasto.
1: No, no, okay. Devi farla un po'.
4: Ma sono uguali.
1: Non si destreggi, si destreggi.
4: Sto cercando di dare.
0: No, grazie, io ho dato.
4: Io non darò mai.
1: Ma questa
0: l'avevo già fatto un attimo.
1: Quindi questo è un regolatore di tensione per questo aggeggio qua, che è un...
0: Allora ti dice. Ascesa, fai un regolatore, ma io ho detto il PPD, io adesso ho diretto il bello di trattenza. Questo è il regolatore, ma...
1: Che dovrebbe essere, ma questo secondo me
0: è gestito. Ok, se nessuna direttiva è passata...
2: O vuoi qualche periferica strana?
0: Ok, e tu gli hai passato invece un argomento.
3: Ma
0: non guardi nel file, dai, che c'è.
3: È vero, lo dicevo, però forse non è così.
1: Questi
3: segnali,
1: no? Sicuro? Sure?
3: Sì.
1: Vabbè,
3: noi poi mettiamo solo questi.

0: Rybki, jak słuchaj?
1: Perfetto.
0: Allora, dentro questo directory devi mettere, dovrebbe trovarsi l'immagine del kernel che vogliamo fare partire. Per esempio qua era netbsd.org e c'è l'immagine.
2: E vediamo quando si è fatto, mettiamo l'immagine di kernel e vediamo se è
0: va bene.
1: Questa è la rivendicazione
0: di
1: o per l'intero bus che spara direttamente la rivendicazione da una parte qua sotto
2: io qua
1: questo è un caso
3: sono spazi
0: 64
3: e lascialo attaccato prima che si spacchi il testo. Allora il tester ce l'ho nella una delle taschette esterne del, dello zaino che sta sul letto.
1: Forse ce l'ha portata di mano prima.
3: Ah, non dov'è? Mi date il tester?
1: Me lo passi il tester, nel bagno. Il tester di là sopra. Manco per smontare
2: dove lo trovo?
3: Dobbiamo fare una miglia.
0: Però quello dell'autuglio lo poteva mettere qual era l'immagine puttana nel suo cuore mette bestia di per spark sì però è spark o spark 64 secondo me è spark non è spark 64 non so qual è la differenza però lo buono
3: digitale però
0: questo di disco tu
3: che palle
0: contro
3: il transistor è meglio quella una volta
1: in settimana l'ho ascoltato 200 volte in settimana l'ho ascoltato 200 volte Zorzor
3: ah sì Zorzor Crew
1: in the house
3: un
1: transistor è
3: lo so rispetto alla base
0: vai su qua
3: c'è bene
0: su Spark
1: bene non è sì. Va bene poi magari troppo poi la richiesta è pezza
2: ma volevo che mette più pesante se c'è qualcosa
0: esatto
3: vabbè rifichiamo
1: sì
0: carne di
1: picchiate prima quello ma sta cosa qua sotto hai visto
0: cosa? Allora, vai su.
3: È un insieme di contatti.
1: Che cazzo è? Che non ci fa al contrario?
3: È uno gioco
0: che sopra... Vedi, lo spazio 64,
3: spazio normale. I contatti sono andati, sì.
2: Non adesso lo spazio 64.
0: No, vedi, questo quello di spazio. Non vorrei che fosse... Station 5.
2: Qua, binary sta messo.
0: Binary.
1: Ma la stavo
0: mettendo un SSD. Sì, stavo finendo di vedere la prova se abbiamo configurato bene i demoni per farla partire.
2: Io direi scatto.
0: Eh sì.
1: Cosa stai installando?
0: Stavo facendo la prova per vedere se abbiamo configurato bene.
1: Ma l'SSD è amore.
3: No, è odio.
0: È costato.
1: Io dovrei essere
3: tutti
1: la stessa idea.
3: Su
1: tutto.
3: Beh, questo è il bello.
1: Ovvio. Perché altrimenti.
4: E questo c'è.
1: Aspetta, ma qual è la macchina manetta BSD? Mi sembrava.
0: Ce n'era una, non c'è più.
1: Ah, non c'è più?
0: C'era Negra,
1: perché era un bicchiere. Ma non no, no,
0: no. Questa qua che stiamo piallando.
1: L'ho tirato fuori.
3: Ah, lei. Tranne queste no, queste due no.
4: Comunque niente, questo è il bello.
1: Giusto?
4: Sì, però non su quel macchinese, non ci vuole, cioè.
0: Scrivo. Non ci vuole, cioè. Scrivo. Non ci metti non è l'FSR, un servizio della televisione. Ecostar, buon più.
4: Non che all'estero, certo.
1: Vedi,
0: 16 start.
2: Ah, che abbiamo?
3: C'è
2: tutto.
0: No, non guarda. L'hai copiato nella directory? Sì. Adesso prendiamo il qui della nostra Spark e lo convertiamo byte per byte in esadecimale.
2: Ti spacchi
0: adesso un altro elemento. No, con BC. Adesso chiamiamo link simbolico al file di boot con nome di questo tipo, ip underscore in underscore x punto machine underscore arc. Quindi la storia del leader si chiamerà 50.4m. E ne abbiamo sbagliato immagini, quindi.
1: Questa
0: è ci hai fatto caso? perché Spark non possono prendere i download parametri di boot tramite bootp e dhcp, quindi è impossibile che
3: può ruotare tutto
0: passare il file da cui buttare
3: ci riesco, cioè
0: questa è la convenzione, fa sì che la vostra Spark riesca a prendere il file giusto nella root del dhcp. Ecco come appare la root del dhcp.
3: Ah, proprio si alza,
0: va bene, che poi dobbiamo fare.
2: Certo, come si fa è buono,
0: poi ancora bisogna configurare la FS,
3: la rotazione,
0: cioè per questa minchiata secondo
3: prova buttare l'altro, no, è bloccato, ci vuole qualche colpo
0: e in culo e poi
3: leva.
0: Però puttanette non gli viene in d'altro.
2: Non lo so.
3: La lampara me la passi, please, sì. Dietro di te.
2: Cosa sporto?
3: Ora vediamo.
0: i punti. Lui fa 10. Fatto questo esempio, era uno share espresso, io ho usato
3: Ora qua pioverà polvere.
2: Formello di cielo.
0: Già dovrebbe funzionare.
2: Se poi dice un po'
0: che hai avviato tutti i servizi sono avviati? L'ultimo che cosa abbiamo configurato?
3: Fucking Jesus.
1: Presto, un giravite, c'è un giravite robusto?
0: Rarto giravite attivo, no?
1: Giravite robusto? No, vero?
3: Ma perché? Vabbè, ho fatto dai, madonna mia!
1: Non voglio guardare.
3: Quindi questa vita è preziosa. Tu non lo sai cosa c'è qua sotto, non lo sai.
1: Te l'immagino.
5: Vabbè, no, dai, non è così grave.
3: Sì, ma non abbiamo mai toccato qui, quindi non può essere così grave. Lo guardiamo giusto per averne paura. Dio mio!
5: Maria.
3: I cablaggi!
5: No, non me lo puoi dire.
0: Cosa sono?
3: Questo è il backplane, il famoso backplane di cui tutti mi hanno parlato. Ah, devi guardare, devi verificare i cablaggi del backplane.
0: Sta minchia! Sta minchia.
3: Cioè io farei una foto di questo.
5: Allora, verificati i cablaggi, aspetta, ci vediamo tra qualche
0: sera. Non è che tutta questa polvere fa fare contatti al...
3: No, sei pazzo, sono allergico alla polvere.
5: Scusa.
3: Se me la soffi così...
0: Muorirà.
3: Lo so, però è stata una nuvola anche rossa così. La polvere lasciala lì.
0: Io lo sai che un computer non mi partiva perché un coso di polvere tanto della
5: nave faceva contatto tra due bidini. Tutti fatti a mano, no?
0: Bastardo loro.
3: Appunto, non lo so, penso che ci fosse... Come questi festi film non sono più... Sono isolati.
5: Sì, so che sono in...
0: Quante cifre è?
5: Chi li ha passati? Cioè, veramente, va?
2: Quante cifre è cosa?
3: E poi sono le sarte, non mi...
5: Ah, vero?
2: Il fabbro.
3: Lex Smith.
5: Questo è l'alimentatorino, no?
3: Ai,
5: sorry.
3: Guarda questi contatti.
0: Però qua sta negoziando, mi sa, no? Tu hai traffico di
3: bene. Secondo te si toccano?
5: No. No, ma per poco.
2: Non so da quale loro prendo. Non so dove loro.
3: Vuoi testare?
0: Questi AUX cosa ti dice?
5: No,
0: sembra onestamente che stia sucando.
2: No.
0: Devi mettere la riga dell'osso 8, 1, 0, 2, 20, 21, c'è questo di qui, no? Il MAC address.
5: Sì, sì.
3: Voglio sperare.
0: 8, 0, 0,
2: 20, 1, c'è
0: 4, 0, esatto.
5: Mi è
0: uscito pure qua lo diceva. Dentro metti il MAC address e il nome della macchina, insomma ancora un po' come fai l'host.
5: Allora riconfigo.
0: Anzi, l'ultima cosa, nel PC host inserire una riga del tipo. Ecco
5: questo. Spazio,
0: 0.
5: Beh, basta. 100 non esagerare. 168,
0: capace
5: che
0: siamo cambiati. 168,
2: sto
0: spazio, va bene?
5: Allora
0: lo facciamo
5: rifare. 168.1.88 è rotto.
0: Columbia.
5: Fatto.
0: il file è quello.
3: No, no, non funziona. Default.
0: Il gratuito subito è stato, prima di subito dare time out waiting for hours. Vediamo, vedi il logo.
2: Non ha fatto niente.
0: Va bene, però è un fatto positivo che lì trova subito l'interfaccia.
2: Per esempio, spendo questo qua per andare.
0: Esatto, poi dopo che bisogna impostare?
3: Cioè, quello ogni
0: questa cosa tra NFS che non ho capito. Non è esatto bene, dovrebbe essere quel... Questo è un scelta NFS, io ho usato export, più il client root, e dentro metto un kernel e una root minimale.
2: Non lasciare NFS.
0: L'applicato
3: un pennello qualcosa,
0: un pennello ce l'ho, l'ho portato, cioè mi sarebbe messo uno o due,
3: ma
0: per di più.
3: Sì, ma io mi chiedo come facevano ad essere sicuri che un filo da questo facesse contatto.
2: Ah, non lo so, io non riesco a capire una cosa,
0: io l'ho finito.
2: È molto fiducioso di se stesso. Questo export client è una cartella, è un file,
0: no, penso sia un file, perché
2: ma questo file cosa vuol dire?
0: Date TC export,
2: vuoi rifinare nel
0: esportare, non deve essere da directory.
2: Cosa contiene?
0: Dice un kernel è una root minimale. Io ho utilizzato NetBSD, se noi andiamo a guardare su NetBSD, questo è un kernel.
3: Il resto è
0: option. Sezzi,
2: cosa vuoi questo? E non so.
0: Qua base, conto, kernel generic, TCZ, man, MISC, di base. Lui che lo sta buttando.
2: Vabbè.
3: Faccio, blocco. Ma...
0: Mini root, quello è l'altro.
3: Ah,
0: è questo, è questo, è questo, è
3: pensa di sì. Sì, con una lente da 18 metri però.
0: Aspetta che ti trovo il pennello.
3: Ma così lo stai smittando alla fine
0: alla
3: distruzione.
0: Tu ti controlli il cablaggio.
3: No, che mi controlla il cablaggio? Lo chiudiamo e buonanotte, non è mai stato aperto lì. Quindi siamo sicuri che è lì.
2: Che è lì,
3: ma
2: aspetta.
3: Ma è?
0: Punto.
2: Aspetta.
3: No.
0: Levalo quella volta. No. È tutto il best, mi sa che è la root minimale che lui dice.
2: Il compressore.
3: Sono d'accordo.
2: Potente.
0: Hai trovato il compagno ideale.
3: Mi sono
0: sempre
3: chiesto,
0: ma era un migliore dopo.
3: Ma guarda, ma questo? No, miliardi di punti deboli.
0: Ma vuoi fare la foto?
3: Con qualsiasi filo di questo.
2: Cazzo!
3: Se c'hai il fatto radio dovrei anche tirare fuori prima. Vabbè.
2: E comunque
0: sai perché non l'ho fatto?
2: Questo è conservatorizzato.
0: Per il semplice fatto che LPT non mi ha scritto il driver, mi ha detto tieni, fai tu questi limiti, non so come cazzo.
3: Come non ti ha scritto il driver?
0: No, io non ho scritto il driver, non c'è da fare engineering, siccome
6: è su, da raccontare.
0: Deve fare su Windows.
3: Devo cliccare?
0: Sì.
3: Ho sentito Windows?
0: Sì, ah. No, la libreria.
3: No, l'ho sentito.
6: Ma ha fatto?
0: Sì.
3: E il flash?
0: No.
2: No, non è che
0: comunque io lo uso. No, ma vengono anche in interfacce in maniera paradossalmente.
2: Ma da quanti pixel è?
0: Sì, 40x480.
3: Ma quando ci sarà completamente Windows di virus e computer cazzo? Macro le fa? Da vicino le fa?
0: Spesso sperimenta.
2: È brutto, no, magari viene con il tasto di salto per metà per un po' di
3: tempo. E non c'è il per metà.
0: Crash.
3: Quando lui mi farà l'account ci avrà
0: Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora lo fa. Ora l L'occhio pallato.
6: Ma non ne voglio più, basta.
4: Offritemi una sigaretta.
0: Tutti in astinenza. Mamma mia.
6: Voglio fumare anch'io.
0: Voglio fumare anch'io.
6: Si chiama.
0: Chi?
6: No, no, sto soffrendo come stress.
7: Ma cosa sta mandando di sei?
6: C'era la stampante?
7: No, perché ne ho una casa uguale con però rotta. Magari
6: non so
7: sicuro qualche pezzo. Beh, però quello che vuoi serve lo recupero.
6: Ah,
7: se non ti serve io me la porto.
6: Credo che non ci serve.
7: Allora io mi dico lo spazio.
6: Sì, questo è anche vero. Meglio qualche.
7: Ma dove è il coraggio di smontarlo?
6: Beh, non è che l'abbiamo smontato, l'abbiamo smontato questo blocco.
7: Senza togliere le schede non lo riuscirò a uscire.
6: No, abbiamo tolto le schede perché ci siamo detti, ok, lo abbiamo portato su, smontato, mentre è smontato, visto che fa un caldo della Madonna e non raffredda, lo puliamo, lo puliamo per bene, così ne miglioriamo il raffreddamento. E dopo questa atroce operazione
7: è successo quello che
6: è successo, che non ha più rifatto il buco.
7: Ma cosa ci facevate prima? Quando...
6: Assolutamente niente. Accendevamo e...
0: eravamo contenti
6: e avevamo in mente di installarci BSD. E no, lui usa RT11 attualmente, che è un strano sistema operativo suo unito tra il DOS e il VMS Rivax.
7: Grande VMS,
6: ma conosci?
7: Sì, con la professoressa di la professoressa Parisi che c'è a fisica.
6: C'è un VMS?
7: Amo il VMS.
6: E io amo il VMS, io ci ho lavorato un sacco di anni.
7: Noi dovevamo lavorare su una manichina 11, però ogni tanto ci facevo loggare su una VMS e fare gli FTP. Solo che non si riusciva mai, però alla fine non l'avevamo imparato.
6: VMS è pazzesco.
7: Una volta mi sono loggato anche da casa mia tramite il modem, avendo l'accesso. Il signor amministratore non ha disabilitato le porte Ethernet e SIGLINE. Per la serie la sicurezza dei server.
6: Lo so.
7: Ecco, la nostra.
6: No, tranquillo, dai.
7: Ho distrutto.
6: Stavo giusto pensando alla lubrificazione.
7: Ma carico può che sia giusto.
0: Basta, io direi per oggi basta così.
6: No, più che altro vorrei riprodurre l'errore, così lo scrivo bene e mando
7: 165
6: il messaggio.
7: 504.
6: Il messaggio con la richiesta di aiuto ennesimo.
7: In quei manuali non c'è una serie di errori.
6: No, ma quello non è una serie di errori.
7: È un comando che non va a buon fine. La lista dei comandi disponibili.
6: Non so come si fa il debugging di queste cose. Vediamo un po'. È acceso, sì. Vediamo se riescono.

0: decine di anni era assurdo questa cosa.
1: Ma non lo so.

0: devo andare in loro, ho fatto la CPU accesa.
1: Quel disco là dentro avrà un motore passo passo che qualcosa di bestiale.
0: Vero.

0: non butta un cazzo nel video. Fanculo. Fanculo.
1: Cosa cancella?

0: funziona male.
1: Seguito dall'indirizzo esatto di dove si trova l'immagine.
2: Se esiste quel caso,
1: no,
0: praticamente io qualche giorno fa ho fatto involontariamente un RM di guardia.
1: Ah, se quel file esatto esiste,
3: lo prendo.
0: No, no, perché quando faccio il TNFS mi dice che ci mando.
1: Devi controllare una cosa. Devi guardare là il TFTP, quale file cerca. Nel tuo computer ci deve essere un file, esatto, che deve avere lo stesso identico percorso. Se lì dice che un file sotto sbin user Mario, tu devi avere un file sotto sbin user Mario con lo stesso nome, perché TFTP, se non trova esattamente quello, chiude la connessione.
3: Okay, noi abbiamo seguito l'autore di un ragazzo che ha installato un FSD, quello che ci gira adesso, su quella macchina di MFS. Ok, allora noi non stiamo facendo altro che ripetere, ricreare il suo esperimento. Quindi seguendo pari l'autore.
0: No, ho fatto
3: in effetti lo sei spostato.
0: La carta di effetti è molto con la
1: rottura. Lo sei chiuso? Stesso problema, tutto identico. Quel cazzo di rete si spegne.
4: Non lo so, non mi interessa più.
1: No, dai. Ti prego.
0: Odio.
1: Ti prego.
3: Sta postando in qualche lista PDP 11, probabilmente.
1: Chi dove vieni a nome di PDP 11? Non è colpa mia. Fai finta che io sia PDP. Non è colpa
0: Occhio.
1: Mia. Sappilo.
4: Tra parentesi, queste lampadinette qua, sono le lampadinette del cruscotto delle Skoda. Dovreste suggerirvi di avere un PDP 11 con le lampadinette quaste, cosa che ci è scapitata perché quando ce l'hanno dato erano bruciate. Vai al concessionario Skoda o un negozio di elettrauto e gli dici: voglio le lampadine del cruscotto della Skoda, eccole qua, PDP 11 ready. Infatti adesso sto scrivendo.
1: Vabbè, uno non è importante,
0: non c'è qualcosa per i loro, tipo altro.
1: Vedi?
5: 65.504.
1: Allora, boot device, YOMUS boot LED, ma file NAND, timeout waiting for ARP RAP packet, network cable selection solution, timeout waiting for.
0: Prende l'IP e poi.
1: Vedi.
3: Ok.
4: Ok, mi sono segnato l'appunto dell'errore.
0: Sembra il numero di colori della scheda video.
4: Puoi spegnere da dietro, basta, io fa. Effettivamente.
1: Staccato il disco?
4: Sì, sì, no. Aspetta ancora un po' con lo suono. Sì, non ce la faccio più, basta. Vai, spegni.
1: Ma me lo fa vedere il disco?
4: Allora devi riaccendere.
1: Ah, sì.
4: Se no non te lo dà.
0: Non te lo dà.
4: E quante persone quando c'era il computer là sotto hanno cercato di aprirlo per fare le fotocopie. Come si apre questa fotocopia?
0: Effettivamente.
4: Solo quando è fuori dal load se puoi aprire qua. Spostare così ed ecco il cartridge da 10 megabyte di memoria.
0: E questo 10?
3: Sì. Non è che è disco questo sbagliato,
4: non ho piano, non meno ci metti le mani, no. Meglio.
1: Volevo vedere il disco.
0: È un disco sicuro dei 5 giri.
4: Meno prende aria.
0: C'è Elvis Presley.
4: 32.
1: USRL 02 disk back on
0: lungo, ma è troppo lungo.
4: Sarà più corto quando c'è la questione. No, non ancora perché è il
0: boot. Però alla fine devi fare il flash. Flash delle due.
1: Ah, qua proprio non te lo dà, se non è
4: c'è. No, c'è un blocco sull'interruttore.
3: Se è pazzesco, assist al dotto fotografia ha fatto.
0: C'è lui un po' 40.
1: Posso?
4: Sì.
1: Sure. Sgancia la spina,
4: sarebbe una buona cosa.
1: Cosa buona e giusta.
0: io sto andando a discutere.
6: Ho guardato questo PDP subito.
4: Minchia, sono stanco, io non ho dormito ieri notte.
6: Ah no?
4: Sono morto. Dietro? Sopra, così lo possiamo spingere nel suo alloggiamento anale. Spingere. Grazie a chi? Grazie alle anal rotelle. Se ne cotte. Non ce la faccio più.
3: Dove lo metti?
4: Sono giunto.
0: Tranquillo che lo trovo.
3: Cioè ti serve una stanza di 4 metri quadri.
0: È il garage. Cazzo delle porte, devono essere 400.
3: Tuo padre dirà, o tu o il garage.
4: Noi e poi ce l'abbiamo. Garages. Palazzolo, bisogna portarlo via.
0: Beh, basta. Ma il VPN perché lo facciamo il quadro di serale per fissare? La VPN col fuori.
4: Perché ci annoia farla?
1: La VPN con?
3: Con la tua
1: domanda e risposta.
4: Sì, vorremmo fare.
0: Anche perché così tipo condividiamo i reti che ci sono.
4: Le stronzate.
0: Le stronzate.
4: Ma che dolore pazzesco. Incommensurabile. Perché non installate più cose su questa NetBSD che c'è già? Così per esempio gli installate LS.
0: LS li hanno installato.
3: Stop.
4: Si ferma là?
0: Sì, praticamente.
3: Vabbè.
0: Bot. Net. Trova l'IP. Penso. Non si capisce.
1: Automatic Network Cable Selection Source. Usi TFTP e Ethernet Interface. Ora sta cercando.
3: Ehi. rpc.mozinos name
1: sta rarpando.
0: No, ma quello è normale, dici che dovrei mettere tipo
4: vedere.
3: Non c'è uno sname
0: e io lo esporto a tutti gli host name. Lui dice non è sicuro perché stai esportando a
4: casa. Io me ne foto degli host name, ho deciso.
1: Down warning. Mi dici da dove è partito?
4: Quando dai l'ok? Posso?
0: Sì, ma là non fa niente, io posso dare l'ok.
1: No, voglio sapere cosa ti dice qua. Da dove partono i messaggi?
0: Il messaggio è partito quando io ho avviato l'NFS, lui mi dice guarda stai esportando tutte cose a tutti, sei un cazzone. Capito? Io me le potrei anche fottere, va.
4: Tutto questo qua
1: tutto questo qua ti ha dato ora appena hai dato l'ok?
0: No.

0: Che la porta anale. Lo sto sparando a minchiate in continuazione.
1: Ho sentito, infatti.
0: Ho detto un po' di pianoforte anale per i nostri amici ascoltatori.
1: Questo era un organetto 2500.
0: Ma per favore.
2: NetBSD anale.
0: Ah, prova.
2: Sì.
1: Un po' satanico, come riverbero.
0: In teoria ho messo il pianoforte.

one.

Cody.

0: identification number is incorrect.
1: Minchia, Radio Spider-Man!
2: Male necessario!
3: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
2: Male necessario!
3: http://chius.org/radiocybernet.
2: Male necessario.
3: http://papuasia.org/radiocybernet.
2: Male necessario.

0: at.
1: Come?
0: Dove at.
1: Vado a cercare. Sarà per qua. Da quale album? Hollywood, Ritratto dell'America, Last Tour on Earth.
0: Cerco io.
1: Vediamo un po'. Ah, Dope Hat, eccolo qua. Ci ascoltiamo qualcosina di Marilyn Manson, giusto per scaldarci un po' le orecchie.

0: appuntamento,
1: appuntamento la notte per le palle. Ma dai che si mette un sonno.
2: Questa è la giornata giusta per farlo.
1: Sto facendo.
0: Perché vuoi essere che lo becca?
3: C'è già qualcosa su?
1: Hai attivato la registrazione?
2: Ma guarda, c'è della roba dentro.
1: Ma io l'ho provato, ieri l'ho provato.
2: Anche abbastanza moto.
1: Non mi ricordo, l'ho provato, io non so. Non andava.
0: No.
1: Però vabbè, lui è un po' facile il
2: però
1: sembra più buono,
2: ora vediamo cosa c'è. Anche la porta USB, sì, devo capire, ci posso lavorare giù, USB è giù.
3: Dimo? Di fare l'installazione?
1: Ma sì.
2: Facci un attimo.
1: Sì. Cos'è? Bello, sì.
2: È un computer.
0: Lo faccio anche dove vedere. Ti spuntano cose tipo Nokia.
3: C'è 98 dentro.
1: Il lettore funziona?
0: Ah?
2: Sì. No.
3: Masterizza no.
2: Spunta.
3: Un lettore e basta. Due piston serie, c'è il volume.
2: Il primo.
1: Il wireless.
3: C'è il modem. Forse non ha la scheda di
0: rete. Io ho un lettore.
2: 59
3: donne. Eh no, non la scheda di rete, peccato.
2: Perché? Speriamo che arrivi.
3: Un peccato. Perché non va in rete.
2: Non puoi fare il wireless.
3: C'è l'intravolo? Sì. Aspetta, qua.
2: Qua c'è
3: USB e boh, è una porta.
0: Trova anche si secondo la
3: mente. Sì, ma ce l'abbiamo. Devi. Difficile. Devi prenderne una PCNC. Che faccio?
2: Lincoln.
3: Orrore! Siamo in radio in
1: diretta. No, dobbiamo spiegare.
3: Non è nostro,
0: Ed è ballato, è il futuro sul ballo.
3: Oh, una faccia lenta
2: ma chissà perché?
3: Perché Windows è lento, c'è un computer vecchio.
0: No, bordello.
3: Ciao.
2: Dovremmo
3: abbattere delle pareti e cacciare quelli là.
1: Gamel fa, cos'era Windows?
3: E non ci sono accorti qui.
2: Mi sa che devi. Lui alla fine fa. Per ricominciare fa un verify database totale.
3: Ancora
2: può andare.
3: DMT Pencil MMX 64 mega di RAM.
2: È poco. Che faccio? La devo allargare? La posso allargare?
3: Aggiungere RAM su un ThinkPad è abbastanza difficile. Temo che ci voglia una RAM sua.
2: C'è una scheda?
3: Che ne pensi dei ThinkPad? Io mi ricordo che avevano RAM strane.
0: Diverse quindi da
1: ma il problema è che questo è vecchio, quindi sanno CC. Cosa sono? Pentium?
3: Pentium MMX. Se siamo al di fuori di standard.
1: Sono simmetrici, sanno.
2: Vabbè, meglio dell'Olivetti che ti ho portato
1: tempo
2: fa.
3: Non lo so, se vuoi lavorarci, guarda, il meglio che ti consiglio per ora è di tenerlo così com'è con Windows dentro. Perché è più la fatica di installarci un Linux sopra. Cioè si può fare, ma è un inferno.
2: Ho capito, ma quanto mi serve di RAM per lavorare serenamente?
3: Boh, dipende quello che vuoi farci.
2: Ah, voglio dire, c'è.
3: Cioè, con 64 mega l'interfaccia grafica gira così.
2: Vabbè, dipende anche da noi.
3: Gira un po' meglio di qua. Sì, per andare a configurare tutto, però c'è da soffrire per una settimana.
2: Allora torno con la RAM, con più RAM.
3: Se riesci a trovare un'espansione di RAM, sì, vedi quanto ti costa, se ce l'hanno nei negozi.
0: Se la trovi.
3: È un po' difficile.
2: Forse su eBay. Devo cercare un'espansione di RAM per il pad in generale.
3: Ti costa più del portatile.
2: Dici?
3: Sì. Guardate, così costano molto poco.

0: تقريبا تسكن في المنطقة والزلام
1: شكي وبين اه
0: سلاتي شنو فرن ناطر اللورة بس اللي تورنا
1: اخي بوي سي
0: Perché questo vende.
1: Per questo ti puoi stare comodo per collegarti a internet così ogni tanto per scrivere dei testi così, ma non per quello che devi fare tu.
0: Cioè ci sound che... gira qua.
1: No, assolutamente. Sì, magari ci sound ci gira, però.
0: Non posso fare analisi
1: specifica. Cioè, fai solo quello, capito? No, d'accordo. Cioè, aspetti i risultati di settimana, una settimana di calcolo.
0: Minchia. Sì, quanto ci vuole di RAM, dimmi.
1: RAM in generale più ne hai meglio è. Non c'è mai fine alla RAM.
2: X.
1: Diciamo X con X maggiore di
2: N. Qualunque.
1: Maggiore di N. Con N è molto alto.
0: Allora me ne vado.
2: Devo fare conti, però metto in mano X.
1: Speravo meglio. Speravo meglio. Diventa veramente un casino. Ah, non ho visto tra l'altro quanto è il hard disk. Come si vede una dimensione di qua? Il costo del computer? No.
0: Sì, sì, c'è il chip. Ah, quello?
1: Non me lo ricordo manco più.
2: Quello del mouse, quello che dà. Quello del mouse, quello che dà a te.
0: Sì, sì.
1: Sei giga un Linux ci starebbe anche, però cioè non puoi caricarci WAV, non puoi caricarci file audio grossi sicuramente.
0: Infatti è quello che mi serve in
1: mano. Lo so, infatti per questo dico. Cioè so quello che dovresti farci, me lo immagino, per cui non soffriresti tantissimo.
0: E vabbè, bello.
1: Boh dai, se puoi prenderne uno buono.
0: Ma questo lo posso vendere secondo te? Se dovrei fare un pacco napoletano a qualcuno, va.
1: O gli fai veramente un pacco oppure lo vendi a poco, insomma. Cioè,
0: tipo?
1: 200 euro.
0: 200?
1: Sì, quanto non si può vendere una cosa così?
2: Hai già detto la cifra.
1: Pentium MM, ho già detto la cifra
2: parte. Ma non è una persona che ti sta guardando sul cazzo. Non più di tanto.
0: 200.
1: Ma già è tanto.
2: O gli fa venire l'accento di Pompei.
1: Quant'è? L'accento non è che la volevano di Pompei.
2: Non gli fa venire l'accento di Pompei, allora forse adesso ti prendiamo.
1: Pompei già 200. Ma
0: Pompei con 400 euro becchi un Pentium in due con abbastanza.
1: Sì, come sì, mio. Più o meno come. No, come mio no.
0: Cioè radica praticamente. Che
1: è legno, sì. Non sono fatto di legno con un po' di pezzi.
3: Per tre computer?
1: Sì.
0: Va bene, dai, allora torno con più RAM.
1: Se poi torno con più RAM. Se no comunque. Ma guarda che anche con la RAM ci fai poco. È lento. Lavorare con l'audio con una macchina così è atroce. Minimo per
0: computer. Ma
1: se invece costano poco, mi trovi.
0: Ma se invece
1: riesco a specialmente su eBay, se riesci a comprarlo dagli Stati Uniti, guarda che ti conviene tantissimo, poi con il cambio che c'è ora.
0: Ma se io riesco a prendere invece un Mac in titanio.
1: Cos'era?
0: Un CD. Sì. Non va bene, sì.
1: Non è che è favoloso.
2: No, per l'applicazione in titanio
1: è
0: sì, no, anche perché io sono.
1: Certo,
0: ho la, sì.
1: Sta
0: io ho la licenza Pro Tools anche, per cui ho anche l'interfaccia.
1: Macintosh è una favola, questa è la pizza.
0: Sì, sì, sì. Anche per Linux, no?
1: Che cosa?
0: Beh, cioè se prendo l'S10 posso utilizzarlo Linux, no?
1: L'S10 è praticamente uno Unix, quindi non c'è neanche bisogno di passare a Linux.
0: Quindi se io
1: hai già un sistema che è come Linux.
0: Conviene, ma...
1: Sì, sì, sì. Se l'ho poi usato è una gran bella macchina.
0: E invece non c'è differenza molta tra se trovo il G4 rispetto al G5.
1: La differenza c'è, la differenza è bestiale.
2: Però
1: è un po' abissale
0: il costo. Vabbè, io dico, a parte il costo, sto prendendo le prestazioni.
1: Prestazione è abissale, dicono.
0: Quindi posso aspettare 6 mesi e prendermi un G5 portatile e sono a cavallo per 3-4
1: anni.
0: Quello
1: per 3-4 anni sicuramente.
0: Sì.
1: Quello okay. Sicuro.
0: Abbiamo risolto in fretta, va. La seconda volta me ne vado. Senti, invece io forse ti vengo a trovare in questi giorni.
1: Qui?
0: Ora. No.
1: A Palazzolo.
0: A Palazzolo.
1: Ah, ce l'hai il mio numero?
0: È vicino a Enna?
1: No, è vicino a Siracusa.
0: No, è sulla strada, cioè se io sabato vado a Enna e ritorno posso passare da te tranquillamente, no?
1: Non lo so, no, credo di no, cioè dovresti fare una bella curva. No, dovresti allungare veramente un... Ecco, non c'entra il cane. Non c'entra proprio nulla.
3: No, però tranquillo, stai,
1: devo cercare il microfono.
0: Ah, perché voi siete in diretta radio?
1: Siamo in diretta radio, sì, e questa è una radio in cui ognuno si fa i cazzi suoi.
0: Reality radio. Sì. Però togli il volume comunque perché...

0: questi silenzi imbarazzanti.
1: Questa lei la
0: allora, fino ad abbiamo mandato musica di merda. Fondo. Prossimamente manderemo ancora musica di merda. Perché non trovo... Ecco, c'è Tripz. Poc'anzi ci hanno detto... Allora, leggiamo un attimo il log. Hola, Asbesto. Siete all'anco delle Cybernet? Gli Zorzor hanno fatto altre canzoni oltre a quelli che sono online? E io ho risposto, purtroppo no. E Maide che risponde, mi piacciono troppo, sono grandi, ho detto io. E quindi ho fatto quest'opera di sputtanamento, Trips è in ascolto e magari ci potrà dare qualche notizia se hanno fatto nuovi pezzi oppure no.
2: Ha detto sì, ci sono frotte.
0: E nel caso non ne abbia fatti, vaffanculo.
3: Però, non è che ti mettiamo
4: no, beh, ormai...
5: In realtà ci sono pezzi in ascolto.
2: Ma perché?
4: Buono, anche per le password, no? Perché non... No, perché no, è cassato un po'.
0: E Trip dice porco Dio Asbesto. Tanto per esordire,
5: spero che non ti dia fastidio questo inveire contro le divinità.
0: Ma noi lo usiamo e che ci
1: facciamo? Asbesto iconoclasta.
0: Ma tu in piedi? In piedi porta male. Ascoltare deficienti in piedi porta male.
4: Io vado sul touch.
0: Ecco, mi dicono esiste un pezzo West Coast Zorzor. Ma dove? Vediamo se riusciamo a scaricare sto pezzo.
2: Ma che connessione hai? KB Telecom non so assolutamente che cazzo fa. Dimmi cosa cazzo devo fare.
0: Io saluto una persona che non mi ricordo chi è. Dice sto scendendo con un amico. Mi dispiace molto, è la mia risposta. Blackout. Che dispiacere. Ah sì, tu lo conosci? Ce l'avrò conosciuto, ma non lo so, però io non mi ricordo un cazzo. È venuto l'altra volta.
4: Gabriele,
0: quando l'altra volta?
4: Forse quando sono in casa. Ieri ci siamo scordati? Quello del film I Pirati di Silicon Valley, com'era?
2: Vabbè.
0: Che cazzo ne so? Ah, ce l'ho io?
4: Sì, dico, me lo mastica e me lo suco.
0: Ma qua si applica la pirateria in faccia proprio, così.
2: Anch'io ero su Paolo.
0: I pirlati della Silicon Valley?
5: Anch'io.
0: Ma come, dai, che cazzo?
2: Tutti quanti vogliono i pirati di Silicon Valley.
0: Vabbè, allora parti da lui e poi me lo restituisci.
2: Fai una cosa, lo puoi aprire un mezzo settimo in pubblico?
4: Io ho tutto, non c'è nulla.
2: Dove serve?
0: Serve a qualcuno?
2: Questo fai volevo.
0: Ah, ok, eccolo qua.
2: Metti lo in FTP.
4: Allora, faccio una cosa.
0: Mettilo in FTP.
4: Mettilo
0: più
4: in FTP.
2: Ma che cos'è per tra i due?
4: Sì.
2: Cazzo le forze del film, questo qua è...
4: E vabbè, mentre ci sei, mettici anche questo, così me lo suco io.
0: Ah,
2: il problema è che metto il giro del master,
4: sai?
2: Metto il giro del master.
4: Ah, è qualcuno che lo possa fare.
0: Chissà.
4: Vediamo quali erano.
2: Blackout era quello che era seduto in quella macchina là dietro. E quando gli dicevo premi invio, lui premeva invio.
0: Non ricordo. Io ho grossi problemi, non ricordo più un cazzo. No, memoria che non c'è, proprio, semplicemente non c'è la RAM. Sono diventato un terminale. Tutte le cose passano attraverso di me e basta. Ah, ecco, parla Trixie di questo brano. È Dar Muffa, cioè il Muffa è un suo amico. Devo farmelo passare in qualche modo, ma non tratta di Axoring. Tratta di me che rappo come i sardi gangsta e parlo di omicidi, droga e puttane.
5: Vediamolo da risentire.
0: No, con un mio amico che fa musica, che adesso manderò, tanto per cambiare, manderò qualcosa di suo.
5: Dopo io.
0: Eh?
5: Axo senza volto, ho letto la tua mail, ma non me ne sono accorto. Noi stiamo facendo un fan club.
0: Perché non scrivete i testi delle canzoni?
5: Sì, infatti.
0: Così si possono cantare.
5: Anche perché le sono in memoria praticamente, quindi...
0: È ovvio.
2: E mi sa che non funziona un cazzo con 602, manco il CD-ROM, perché non sono l'unico. Porco Dio.
0: Ci ascoltiamo in sequenza e buonanotte. Non funziona il CD-ROM?
2: 262 di merda. 262 di merda.
0: Vabbè signori, buon ascolto. I gettonatissimi Zorro.
4: Ma io non è il giorno di scrivere. Non c'è.

Ahora sé con quién estoy a jote. Fanculo. Dirò nella fottuta chiave la situazione. E vi andate a fare in culo. Ciao, ciao.

0: È pazzesco. Pazzesco con l'eco. È pazzesco. Beh, prova. Pazzesco. È pazzesco.
1: Però sono quelli che sono impegnati. Cioè, non è qui.
2: Abbiamo problemi basilari.
1: Non lo so. Vabbè, devo portare un libro. Venerdì.
2: Un libro?
1: Quello là di Dorlean, CH, di Apostolo Forlean.
2: E che cazzo è?
1: Non lo so, non lo so.
0: E vabbè.
2: Ma del 1816?
1: Sì, ma sono lì da quelle missioni a quelli più allucinanti.
3: In modo proprio di avere una scossa. Fai molto proprio di
1: sì, ma mi serve un qualcosa.
0: Facciamo una piccola pezzo di trasmissione su come si installa il dist cc dist di oddist.
3: Dico di oddist a un'ora che rompo il cazzo per farlo. make.com editiamo il make.com
0: di cosa?
3: Della GNU.
0: Quindi quello generale. Allora, editiamo il make.corcodio.com. Allora.
3: Ovviamente da root.
0: Vabbè, e qui gli ho messo il cazzo di culo,
3: la Features del cazzo di DCC.
0: Features del cazzo di DCC, gli ho messo Dio e porco, la strada Features.
3: Cioè, vero?
0: Il 2 DCC.
3: E poi c'è il make ops uguale al numero di processori che compila più uno.
0: Ah no, veramente questo no.
3: Un po' più giù, un po' più giù, un po' più giù, ancora molto, ma molto più giù. Ancora molto più giù. Eccolo.
0: Il
3: numero di processori che compila più uno.
0: E se ne metto processori che non esistono, lui si crea dei problemi, si emoziona.
3: Rallenta parecchio.
0: Perché sta a cercare i processori che non ci stanno?
3: No, ottimizza la compilazione per il numero di processori.
0: Quindi diciamo che adesso noi proveremo con tra me e te.
3: Uno, due.
0: Ah,
3: 3 più 4
0: mettiamo meno J4.
1: No, dico
0: ok.
1: Sì,
3: perfetto. Due punti Q.
0: No, control KX se ci permetti. Che uso Joe, non quella merda di VI antidiluviano. Siamo nel 3000 ormai. Vabbè,
3: allora
0: questo è fatto.
3: Possiamo anche emergere un sto cazzo. Fai emergere stesso HD, per esempio. Non vedrò mai.
1: No, io
0: ma direttamente con l'emerge lui dovrebbe partire sì, e sì. Come fa a sapere a quale macchine collegarsi? Io devo dire
3: andiamo, di export
0: dist cc hosts quello che è
3: no
0: uguale
3: no allora uguale no cd dist cc
0: come?
3: Meno config dist cc trattino config spazio set host meno meno set host apriamo le virgolette
0: e gli diamo
3: 190 prima local host e local host non viaggia se vede poi scrivi local host
0: local host ok
3: sa che non deve fare attraversare
0: okay. Chi vi parla è Scler comunque non ti sei neanche presentato
2: no.
3: Poi
2: ti
3: va a rifinire 192 168 159
0: 59 e?
3: Secondo si blocca a carro un momento di panico dovuto all'autismo
1: 178
0: e 168
3: praticamente potrebbe andare bene.
0: Basta
3: premiamo in giro ora esportiamo una
0: cosa in teoria io sono qua open SSH 3.7.1 patch 2 potremmo compilarlo
3: potremmo ricompilarlo
0: quindi faccio un make clean intanto così di LMR va bene
3: allora io ti consiglio di fare
0: io ho il demone su se non ricordo male
3: anche tu hai il demone su anche sì.
0: No non ce l'ho su
3: vabbè
0: sì ce l'ho sì dis cc boh lo kill e lo rilancio no non c'è
3: no non c'è
0: fatto
1: sono fatto chiamare per
3: export dis cc underscore
0: come?
1: Ma sì, dai
3: La directory, questa qua serve praticamente per il cioè per vedere chi cazzo sta lavorando e cosa cazzo sta facendo. Cioè esportiamo i file da dove leggere queste cose. Poi lo utilizzeremo per vedere. C'è un programma che stiamo
0: vedendo. Che devo fare ora?
3: Comunque scrivi questo qua, / var tmt / portage / punto di
4: sito. Per cercare quella presa.
0: TMT porteggio
3: punto di stcc. Ah,
5: sembra quel solito buco qua sotto di.
0: Ma non esiste.
3: Infatti, no, ora no. Facciamo un touch.
4: Se si spegne tutto è colpa mia.
0: Ma una dir?
4: Se si spegne tutto è colpa mia.
3: No, non è una dir, è un file.
5: Guarda che lui c'ha una presa bestiale, Roma.
3: Infatti, momento di panico. Ok. Così, è un un file, basta fare un touch.
0: È una dir.
3: Un file.
0: Hai detto una dir, c'è scritto dir. È Cristo dir.
3: Ah, è ora dir.
4: Di chi è questo?
3: Make dir.
4: No.
0: Ma perché l'ha dentro?
3: Non lo so, è una configurazione di merda di merda.
5: Che cosa?
0: Vabbè.
3: Potrebbe anche crearla solo, io penso.
0: Fatto?
3: Sì, andiamo in invio. Ora emergiamo qualunque stronzata vogliamo.
0: Emergiamo, gli do make.
3: No, no, fai proprio emerge. Perché così non funziona, perché make dovremmo passargli un po' di parametri, tipo cc uguale di cc e meno j uguale o.
0: E se poi mi spuntano le merge, santo padre putativo.
3: Che vuol dire spuntare?
0: Che mi si pianta perché mi dà quegli errori che ti avevo dato, che
3: non
0: mi
3: le emergerà. Non le emergerà.
0: Emerge Audacity. Se no, qualche stronzata inutile. Qualche gioco
3: nano,
0: un gioco del
3: nano, tu l'hai mai usato il nano?
0: Ma quando mai nano?
3: Nano,
5: ma perché nano?
0: Editor, perché è un editor nano,
3: un editor di merda,
5: che dovete rompere i coglioni, nano è così bello,
0: nano cerchiamo nano. Slang spell 868k per un editor così di merda. Non vedo, non vedo. Non vedo il nonché. Buonanotte.
3: Io il cellulare non so se è quello.
0: Oh, io emergo il nano, eh?
3: Emerge, emerge.
4: Nano, nano.
0: Cazzo i nano? Sta anche downloadando più veloce. No, aspetta, non ti andare proprio ora che.
3: No, non vado adesso.
0: Stanno per spuntare fuori gli errori.
3: Scriviamo dcc mon meno testo. Spazio cubo. Sei chiamate verde, donna.
0: E ho fatto. Però sta facendo su tu
3: fa un cazzo perché non sta compilando un cazzo. Quando compilerà ci dirà chi lavora, come lavora.
5: Ah, subel, fai subel, bel, subel.
0: Guarda, sta applicando le patch. Che cosa spettacolare.
4: C'è qualcuno che può farmi uscire su internet e dirmi anche che ti avevo?
0: L'IP che avevi. Io, ma...
3: ma sta facendo un gran cazzo.
0: No, sta configurando.
3: Sì, ma non sta facendo un cazzo. Perché sennò lì non per io.
0: Ma come, lo configuro?
3: Sì, anche questo qua so che tu lo seleziono.
5: Tu avevi il 145. Per gestire su internet non è compito che possa assolvere.
0: File to distribute, running locally.
3: È un fan cazzo.
0: Me ne rendo volentieri conto che non fa un cazzo. Cioè, lo vedo, e questo è il problema.
3: Ma perché?
0: Perché secondo me se non gli dico export quella roba là, lui non saprà mai. Ah, perché lui vede questi dcc host no, perché tu mi hai detto prima dcc host deve essere no.
3: Non penso che lo leggerà questo
0: no. Sì, sì. C'è sta scritto qua. Dcc host uguale, virgolette. L'unica cosa che mi ricordo è l'autore. Riprovo?
5: Ma in inglese si chiede con i comandi internazionali.
4: No, ma è
0: che vai Cristo santo.
5: Non mi ricordo se mi capo in colo. Invece è il segreto perché non ti.
4: No, e non
5: capisci il contenuto dei CD che effettivamente avrebbero stato.
4: perché trasporto potrà.
0: Ma proprio un cazzo, non sta facendo un cazzo. Non so che sto fumando qui dentro, ma qui dentro non si fuma.
6: Non stiamo fumando.
0: Minchia, arriva un odore di fumo.
6: Io ho fumato prima.
0: Niente, non
3: ho avuto il tuo osso.
0: Ma come non
6: hai i sensori? Quelli là.
3: Ma prova a fare un.
0: Ho smesso di fumare, per cui ho avuto che.
6: Ma che sta?
0: Non ho niente, sono discless.
3: Funziona? È un SSH.
0: Questa funziona, questa purtroppo no. Sì, quando in realtà ce l'abbiamo, c'è quello che è un direttore, però. Niente, non va. Io oggi sono riuscito però a far partire il CC sul NORAD, però dava errori a botamazzeri.
3: Prova a fare il SSH secondo 268 159.
0: Non dà questo piede
3: 1,58 ma funziona perfetto.
6: Sì, ma se tu
3: funziona
6: no, quello non è tranquillo, quello è tranquillo, anzi tranquillo, vabbè, è un buon camorrista, però alla fine non viene.
0: Vediamo così.
4: Ah, ho trovato il mio adesso, basta che mi fai uscire.
5: Te l'avevo detto io, no? 148.
4: Chi?
0: Ma sì, vabbè, io ti ho mai.
5: Aspetta, questo è.
0: È il 59 che non, mi rispondo.
3: 155. No, sei tu.
0: Sì. Chi è il 59?
3: 59 sono io.
0: Non esiste, tu sei il 58. È porco Dio, per questo.
3: Ma l'altro dovrebbe andare.
0: Qui sta compilando, però non vedo nulla.
3: Ma probabilmente là non fa vedere nulla perché abbiamo aspettato a lavare il tempo file, se non mi ricordo.
0: Ma io sto compilando?
3: Sì.
0: Fai un top da te e vedi se ci sono i cc che stanno compilando.
3: No. Cc, io ti sto aiutando.
0: Vedi se stai compilando. Fai un top, presto. Ci sono dei disto cc?
4: Ah, sono usciti, però...
0: No,
5: esiste il CC.
0: Che? Vabbè, quello è il demone, ma i CC non li vedo. Tu vedi i CC?
3: Io ho il CC che mi richiede 2% di CPU, 3% di CPU. È lui il demone che fa tutto.
0: No, il CC deve lanciare a sua volta CC sulle macchine.
3: Questo è il demone.
0: E se non compare vuol dire che non sta affangato.
3: Anche la parte non piace, anche la parte non piace. E poi c'è la spiegazione su cui si chiama il termine. Questo è un altro discorso.
0: Rock picking a spalla. No, io qua sto dando buona parte di processore. Stai vedendo il processore usato? E se adesso mi fermo? Ma usato da chi? Ma usato da chi? Perché Top te lo dovrebbe dire, porco il Dio. Stiamo cercando di presentare il disco CC. Sei tu piantato, mi sa, eh? Vabbè, emerge nano. Emergiamo sto cazzo di nano. E intanto in sottofondo metto un altro brano musicale di Zordon. Il problema è che qua quando io faccio emerge lui sta lanciando GCC non sta lanciando DCC.
3: Dovrebbe essere normale.
0: A me non pare che sia tanto normale. Ah, evidentemente ce l'avevo già un nano installato in contratto. Ah sì? Okay, no, è la stessa cosa di Vigo? C'è la stessa cosa di Vigo? No, non c'è niente.
6: Nano è Vigo, questo è sicuro. Nano effettivamente nella documentazione la prima parte, quindi sarà... quando installi
0: bene, stiamo evincendo che DistCC non funziona.
3: Sarebbe a me funzionato, oddio.
0: Mi fai un'utenza su
3: non diffamiamo DistCC.
0: Forse a te finge di funzionare molto semplicemente.
6: No. Certo, lo provo anche con i 486. È un Pentium 2.
3: No, funziona.
4: No.
3: L'altro giorno per Anagol l'abbiamo utilizzato tutti i computer della rete.
0: Qua ha emerso Nano, eh.
4: Qui non ci siamo per riscaldare il microprocessore per vedere se si bloccava a causa del calore. E si è riscaldato, sì, non si può toccare più, non si è bloccato.
3: Ma tu te ne accorgi, sto
4: andandolo. Improvvisamente, non è il
5: sensore integrato.
4: A caso si
3: che temperatura è in questo momento?
4: Senza ragione. Allora, addirittura c'è tutto, riavviando neanche parte. Riavvio un paio di volte più tardi.
6: Ma fino ora così andrò là.
4: Perché loro controllano solo questo.
0: Ma tu hai il frame buffer di merda, vero?
4: Sì.
0: Ecco perché.
4: Mi sembra che provo che
0: ti va così lento e ti scatta.
3: No, ma il mio che mi si è schiantato qualche cosa. Penso
0: è un
3: intero upgrade di merda.
0: Certo, Mixer Up con la CPU al 20%. Fai un top di nuovo. Te lo diceva qua. Killa quel cazzo di Mixer Up. Tu stai aspettando me per qualcosa, vero?
4: Sì, per questo.
0: Oddio mio.
3: Ce l'hai.
0: Terrore. Che cos'è che ce l'ho?
3: L'utente.
0: Sì, ma killati un po' di merda. Io non vedo le compilazioni partire. Minchia, con top, minchia, ma sei inchiappato, top!
3: Ma top, ti piace due tre quarti d'ora!
0: Ma porco Dio! Qua, Mixer Up, PID, 21715, kill!
3: K-I-L. Ecco cosa volevo evitare!
0: 21715. Poi, backstat applet, c'hai tutte le applet di merda.
3: Meno 9, così
0: morto. 21715. Fai un top di nuovo. Non è quello che c'è altra merda lì il problema. Adesso vediamo cos'è. Tutto gli sta dando problemi. Hai problemi con tutto. Hai la macchina in merda, il kernel di merda.
4: Forse
0: hai la merda.
4: Forse perché Gentoo è una merda.
0: No, non è Xlog, è qualcosa che non va.
4: Gentoo.
0: Hai tutto che ti sta occupando CPU. Ti va tutto in loop. Sei fortunato.
4: Sei un gay.
3: No. 2.6 di merda che oggi ho detto non lo uso. Muori.
6: E mi sto trovando bene, a parte l'audio.
3: Fanno i workshop di merda in questo freak.
4: Ma nessuno ha parlato con la gola, vero?
6: Vuoi ti posso
0: fare un po' di... No,
6: io non dovevo più alcolico.
0: Ma tu devi smettere di fumare, non è
6: che sei diventato un cretino. No, sei diventato
0: un cretino.
6: Ma perché, dai?
0: Se c'è una droga all'interno non ho più bisogno di...
6: Ah già lo fai
0: delle ghiandole.
6: Ma
3: che
6: sono delle ghiandole
3: preposte
6: a quelle?
3: Che cazzo succede? C'è lento. Pomba! Dice di merda.
0: Ah, immagino.
3: Perché
0: non ne vedo che funziona, dice CC. Io faccio un altro make client. Scusa, ma fammi vedere tu. Dammi un po'.
3: Per far ripartire la wireless, sto sminghiando tre quarti di mondo.
0: Oppure mi dai una scena e me lo vedo io.
6: Gli ho lasciato sminghiare lui, poi quando lei funziona bene, come hai fatto?
3: Però io sono rimasto fottuto.
6: E io no.
0: Come si chiama la macchina?
5: Paranoia. Aspetta che ti...
3: Oddio, mio.
0: Minchia. Si vede leggermente male, eh?
5: E là sì. Però oh, guarda che bello qua.
0: Ma oh, vabbè, uno schermo a 360x2000. Password?
5: Aspetta.
0: Merda, culo, cazzo, porco dio?
4: No.
0: Invio? E prendi invio, poi me la cambio io.
5: Ok, invio.
0: Non funziona, devi darmi una password. Non mi fa entrare con me.
4: Sai che lì c'era quel
6: metto testo.
5: Metti il
0: invio.
5: È la password.
0: Oh, eccomi. Il tuo disco CC se ne sta fottendo di mia.
3: Guarda, partito.
0: Il suo, no, il suo.
3: Ah, non c'è la
4: scheda nuova già.
5: Non doveva fare, ce l'ha fatta.
3: Vabbè.
0: Il suo di CC ma mi sta cagando.
5: No?
0: No?
3: Tu scrivi CCD, meno D. Perché quello è la sintassi corretta.
0: No.
3: Meno D sta per Deo. E allora perché lo devi comprare?
5: Se faccio meno D mi dice error, report D.
0: No, ti dice la stronzata che manca l'utenza di CC, meno D. Ma no, option, meno diamond.
3: Meno diamond. Ecco, ora come so.
5: Cambio la pasta, dove ti utente la pasta.
0: Neanche il cazzo, funziona un cazzo di niente qua. Zero, DCC è finto.
6: Se ne sta legalmente fottendo.
0: Sì, se ne fotte proprio. Non è che hai qualche ADL policy, qualche
6: cosa allegramente. Fa...
0: No, nel DCC no, hai detto accetta connessioni solamente da anche in GP.
5: Io sono installato.
0: Set off.
5: No, ma aspetta, scusa. Ma quando abbiamo compilato su Analcol? Non funzionava? Che lo compilavi con me?
3: Ma ora lo sto facendo
5: qua.
3: Oddio.
0: Va bene, proviamo a mano.
5: Non so il piano risponde. Non la filosofia.
0: Ma sai perché? Perché sono un coglione.
3: Tu che piano? 177.
6: Sei un eroe.
0: E per quale motivo?
3: Che pia è l'allenatore
6: del pallone?
0: Non funziona.
3: Che pia? No,
0: sì, il demone, ma il demone. Devono comparire i CC qui, i compilatori.
3: Che pia è adesso?
0: 192, 168, 100. CC, è comparso un CC.
6: Sono io?
0: No, è prima è comparso il CC. Un CC è comparso, eh? Oh. Stai compilando tu di sgalleggio per giusto per farmi contento. Vabbè, no, continui, facciamo comparire un CC.
4: Allora,
6: guarda
4: vedere.
6: Sì, però quella persona...
4: Aspetto, stiamo andando a sistemare il fatto del server di scacchi.
0: E come?
4: I commenti, con Corrado. Vediamo...
0: Ah, avete tirato il sorgente?
4: Vabbè, lo scarico.
0: Minchia, sarebbe una grandissima cosa. Sì, sì, compare con la compilazione.
6: Compare?
0: Sì, sì. Per un attimo, CC1, vedi? Ah, eccolo qua.
5: Allora, compare.
7: Sì, ma io adesso si prende il papiere perché non gli funziona il mod.
0: Ah, il mod non lo sto manco usando.
5: Molto.
0: Proprio il mod non funziona manco a calcio. Porco Dio.
7: Allora, adesso qua il mod. Che a me funziona. Dice in questo momento lo calosso.
5: Come si chiama?
7: Disse CC mon meno da vedi 1 106 108,
0: stai
7: tirando
0: fuori a fargli la rata, fuori
7: non muore.
0: Io vedo tutti i vari in bale, forse non è con
6: lui che cosa non arriva,
0: mancano
6: ma prima volte mi sono arrischiato perché ho detto per gioco
4: con VI
6: vieni
4: a me di VI,
6: ora vi combino tutto un po' di tanto
7: ti posso dire cambiare,
6: ma non solo KD è il bundle KD. Praticamente KD è più tutte le librerie applicative tutto dall'A
7: alla Z. Però la settimana
6: di prima non è riuscito. No, vabbè, solo qualche oretta. Vabbè, non è che macchinaccio.
7: Vabbè, KD è sempre il C++, tutte le macchine del mondo, ma il C++ era merda. È lento,
6: cioè. Guarda, io devi considerare che la mattina l'ho lanciato, a che poi appena ho visto che cosa avevo lanciato, mi sono svegliato dopo il caffè, mi sono reso conto di cosa avevo lanciato. No, non ho spento, sono uscito divertendo che era domenica. Poi sono tornato praticamente di pomeriggio, che potevo essere alle 4 o alle 5, non so, già
0: sì. 10 chilometri non funziona proprio.
7: Perché sportiamo non è una cosa sbagliata, quello fai la terra.
0: Eh?
7: Stai facendo a remergere.
6: Ma non è che qualcuno no. Sotto che vuole entrare come
7: forse devi provare.
0: Sì, pronto? Sì, ti sto aprendo. No. Ok, ciao.
6: Sì, ti non rispondo.
7: È una mia
6: nuova
7: vita.
6: Non funziona.
7: Allora, facciamo una cosa. Questo qua sta eseguendo a reemergere l'anima. Ma fai vedere che variabile si è spostato. Anzi, il contenuto della variabile var temp portare ci
6: vuole.
7: Ma
6: fai partire live 1-6.
0: Quale contenuto?
7: Della variabile, no, la variabile, cioè dentro la cartella var temp portare ci vuole. Anche dell'RCD, non è un punto di allora vedi qua le cose che scrive, vediamo state sì tutti quanti le scritte, questi sono tutti i log,
6: allora quando mi chiede che cosa vuole partire,
5: allora
6: scrive in mente, ci possiamo
0: provare. Vabbè,
5: ciao.
0: Con chi ero in chat prima?
7: No, ho capito. Le virgolette del cazzo.
0: Quale virgolette del cazzo?
7: Quando abbiamo esportato la variabile dobbiamo essere le virgolette del cazzo. So dell'idea di levarlo.
0: Ma dove stanno?
7: Non so dove minchia la variabile.
0: Non c'è.
4: Dove?
0: Qua.
4: Questo?
5: Mi devo memorizzare questo numero perché io non so chi hanno risposto.
6: No, è lento.
5: Dimmi chi è detto.
0: No, ma non c'è.
7: Anch'io lo penso, sembra un cazzo.
0: Io di sicuro veramente non me lo ricordo assolutamente la documentazione. Tu ce l'hai come variabile?
7: Certo.
0: Minchia, c'è la sezione Gentoo. Se la sezione Gentoo rompe i coglioni. Ma c'è la Gentoo di CC come. Ah, ma io sapevo questo, ma anche
5: te. Ok, memorizzato.
0: Che me è
7: variabile.
6: Ah, ma stavo andando a quando alla fine mi stava, ci provo l'ultima volta. No, ma mi fici cumare? Mi fici cumare su Facebook? Sembra la puntura, quale che... fatto? No, aspetta, no!
5: Scende la spot,
6: no!
7: Sì, sempre così.
0: Make up? Ah, ci vuole l'utenza, vabbè. L'ho fatta l'utenza. Va bene, getting.
7: L'install io non l'ho mai fatto, però forse bisognerebbe farlo.
0: Male non fa.
7: Ah, invece sì.
0: Le cose non le ho mai fatte io, quella cosa della DIA, come vedi, non c'è.
7: C'è, c'è. No. Questa qua.
0: Non ci sono le virgolette. Noi abbiamo fatto adesso senza virgolette. Va bene. Posso lanciarlo da...
7: Se la variabile la continua ad avere, sì, forse là non c'è la variabile. Se non c'è questo...
0: Ah, la variabile deve lanciarla qua. Che palle queste variabili, Cristo santo! Vabbè.
7: Scrivi DCCC dir, la dir. E poi le DCCC mono, lo sai. E poi il DCCC mono.
0: Sì, Nerd
7: no, non lo fa il tabella. Mon meno text.
5: Guarda, ci andiamo,
7: spazio, perfetto. Non so che cazzo vuol dire. Ah, dà un po' di permission letter. Ma fanno il mesh da root, fallo scrivilo qua.
5: E io ho il monitor per la sì, per essere un grafico.
6: No, comunque.
5: No. La sistemerò.
7: Vedo che si passa il completo.
0: Porco dio del touchpad, porco dio.
5: Allora io ne sto
7: andando da me lo dico.
5: Sì, aspetta.
7: Emerge, emerge.
0: Ma emerge sta minchia!
5: Anche c'è la tutore, però. Io ho detto dare pure questo per la ricevuta.
7: È succo. Ah, il DCCC. Vedi che compito. Ah, sono sì, no.
0: Però zero.
7: Sì, nello slot. Nello slot, ho fatto 0, 1.
0: Zero perché non sto facendo un cazzo.
7: No, no. Qua come CS compile 6. Zero soldi slot, due a disposizione fino a 3 slot per macchina. Tipo se lui ha bisogno di aiuto chiede fino a 3 slot per macchina. Zero, l'uno
5: e quelli della
0: funzione. La circa.
5: No, ora ho solo il mondo. Tu non hai, non fai con le
6: tasse. Se io posso, c'è un po' di merda. Io faccio il bootstrap soltanto, poi gli mi metto a comprare la stage 1. Fino a stage 2 su un 22 gli faccio compilare su una doppia processione
5: Bendy, è una IB, una spark session Bendy,
6: è una cosa folle, lo so,
5: non lo so,
6: penso che sia l'unico
7: quando io ho compilato
0: un mortello di gente oggi molto più adesso niente, sto facendo nel frattempo c'è Radio Cyber che sta andando, no? Però va bene, siamo online, siamo in diretta anale.
7: Ora ti consiglio di provare la compilazione di qualcosa.
0: Ora emergo nano.
7: Sarebbe sparso di foto. Però quando io emergo, ho fatto l'emergi di nano. Utilizzando
6: live.
7: Non mi è andato. Non mi è funzionato. Quando io ho fatto l'emergi nano, utilizzando anche voi, mi è andato un bordello. Vediamo se ora va.
0: Ho bisogno di qualcosa.
6: Adesso penso che
7: stavo. Guarda che potenza. È ok.
5: Flavio,
7: si ha sottoscritto una mail, sono, dico, sono una sola di diretta. Se entrate siamo in guardia, quindi rallenta molto,
0: e chi c'è la 100 mega?
7: Sì, è diretta, non ce l'ha la 100 mega.
0: Ma quando mai?
5: Vabbè, non lo so, io ho fatto
7: comunque mi pare che vada anche
5: io faccio
7: dillo al microfono in radio DCCC è il bene,
0: lo stai dicendo tu.
7: Dis CC è il bene.
0: È il bene.
7: È il bene.
0: Quindi un altro brano musicale in sottofondo. Alla fine mi piace. Quando gente lo
8: non stiamo mettendo mano con lei, ragioni storiche.
0: 212,
8: 206.
0: Ma funzionano, c'è anche un server di NES.
7: Sono
0: sopra. Sì, in fondo che è... Oh, oh, un po' di problemi con il server di NES. Tu sei di Catania?
8: No.
0: No, sono uscito che per niente mi sono ritirato perché sono andato alla scuola nel 2000 e... 2000 la vice bello. Ma io il pensiero che sia il biennio non lo conosco, ho fatto un po' di cose, abbiamo fatto il lavoro, io però non sono al primo momento non sono mai arrivato al biennio perché ho cominciato a lavorare tutto un posto di lavoro, allora andavo bene, però sono stato un posto a Palermo, ho smesso di andare a scuola per andare a lavorare e poi ho ripreso. Vai, vai. E poi ho ripreso 2 anni fa di andare a scuola. Quindi l'ultima volta che andavo a scuola era il 2001.
8: Ah, sicuramente ci saranno io, invece non chiedo.

0: conosci Stefano?
1: No,
0: di Cannagione.
1: No,
2: ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Io mi sono
0: andato con la sala.
1: Ciao.
0: E quindi telefonerò. Portante ce l'avevo.
1: C'è molta gente sotto.
0: Allora, l'hai sentito. Non più.
1: Sì, collabora. Perché tu non riuscivi a entrare?
2: Sì.
1: Ti ha suonato?
2: Hai provato a telefonare a me?
1: Sì. Ho provato a telefonare a te, ho provato a telefonare a Palladron, ma se l'ha staccato, quindi l'impressione che...
0: Ma Palladron non doveva venire?
1: Sì. Si è detto che veniva.
0: È smesso?
1: Sì, si è detto che veniva.
0: Sì, anche con Helibus, mi sembra.
1: Anche Helibus, ma Helibus è qua?
0: Sì.
1: Quando?
0: Io l'ho visto ieri.
1: Sei un attimo sopra. No, a te stavo quando
0: ti prego, funziona e mi rompo di coglioni. Io non capito che cazzo ha. Si connetto, non mi risolve nulla. E poi non me ne risolve relativamente, perché se scrivo rosso, scrivo lì.
3: Allora, anche se mai
0: ti spiego, non lo trovo perché l'ho messo direttamente di più.
3: Ah, il suo sito?
0: Sì, lo sai che ho fatto? Guarda qua. Faccio un LS lookup, usa comunque il DNS e lo risolve.
1: Come
0: hai? No, se scrivo fare un contento, Mozilla non va, quindi è un problema di Mozilla.
3: Come le prime mandate, dischi, non è
1: cambio.
3: Sulla 85 c'era uno dei 2G che c'entra, non lo metto un altro ancora perché devo montare.
0: Certo.
3: Sta arrivando la... La Debian. Ah, bella questa parte.
0: Sì, vabbè. Questo posto anche scaricare, lo volevo
3: fare. Ah, beh, non 3G che 5 come faccio?
1: Non c'è
3: bene
0: schifo. Ah, non c'è bene. Dove cazzetti? Devo scegliere quello per lui, il bastardello.
1: Sì, sì.
3: Siamo a comacchina.
0: Allora, questa ora è mia, questa ora è mia.
3: Sì, questo c'è l'Ultra 5, l'Ultra 1.
0: Ora il bello è qui.
1: Ma andiamo
0: a vedere se c'è
1: qualche pacchetto di
0: quello. Andiamo a vedere se
1: c'è
3: l'Ultra 5. L'Ultra 5, l'Ultra 5.
0: Si è venduto, se non sbaglio, la
3: 3.5, l'ho visto, cioè il 3.5 ormai.
0: Lui si è venduto qualcosa.
3: Ma lui che qua non lo so.
0: Che pazzo. No, lui è... vabbè, lavora come consulente, adesso qualche
3: cosa da... Sì, anche un'app, lo sai, cioè beh, ultimamente.
0: Il deck,
3: il deck, questo passo è di fare, l'ho visto io,
0: non lo stavo dando, non lo stavo dando, però non ci sono arrivato.
1: Una chiave tipo
0: no, questo qui è un...
1: esatto,
0: alla fine non è neanche tutto
1: scuro,
0: però è bellissimo, questo qua è tantissimo, per scrivere anche tipo il nome della macchina, del display.
3: Sì, facendo un display dell'LCD è
0: fantastico. A me questo anche mi fa impazzire, tipo io vi andrei tutto per questo
3: video. No, perché ho preso la spazzatura. Quello è che mi ha inizio, perché si ancora.
0: Qui anche questo server dovrebbe
3: venire. Sì, vedo ancora, perché il monitor è mio, sono proprio 7 schemi. Tutti lo provi, il monitor se mi fa segnali.
0: Però c'è un sito che è bellissimo, sicuramente lo conosci, però io te lo faccio vedere.
1: Cos'è?
3: È un sito che è un workstation.
1: Te la vende?
3: Ma andate, proprio oggi da lui ho acquistato il Blay, piacca l'avio, un disco scala 2500 per la macchina
0: spazio. Sì, guarda come cazzo mi sta finendo, va.
3: Andare così.
0: Ma lo apro io. Devo vedere, però mi rompo i coglioni. Mi aspetto, ho mandato la mia ragazza.
1: Allora possiamo ricompilare e vedere un po' come
0: va. Avevo ammarrato la mia ragazza.
1: Questa
3: ragazza.
0: Sì. Stavo parlando, vedi, adesso
1: sì,
0: ho fatto
1: il computer
3: perché non c'è un po'
0: obsolete.com? ero convintissimo perché
3: obsolete
0: perché se ti piacciono queste cose si vede.
3: Non c'è cosa per fare montata con Google, guarda, il caro amico Google.
0: È obsolete e poi ce n'è anche un altro che è obsolete.
3: Ma
1: scusa,
3: non
1: posso fare. Emanuele, ma tu devi prendere una cosa di qua.

0: troppo di errori
1: fatali. Qualcuno.
0: Possiamo
1: stimare i 1700 in aumentare.
2: No, non credo che era
1: 150 sapere.
3: C'è il discorso,
2: ma che è un po' di
3: abbastanza forte, 0,80, Stanley, cosa old school, e poi cioè, ha contribuito a mettere su le questa scheda di wireless. È un'interfaccia di rete, quindi funziona qualsiasi cosa.
2: Distribuzione
3: così non lo puoi conoscere mai, ovviamente. No, ti ho guardato il periodo per spiegarti che non è che per dirti che l'acqua che sta sempre io potrò avere solo questo. Io slacco, io sto attorno al 2424. Sì, 2424 perché il 262 ancora dà problemi col touchpad, ad esempio lo dovrei pacciare, mi rompo i coglioni. La scheda di rete wireless devo mettere un altro tipo di driver, siccome sono abituato così, però mi rompo i coglioni. Io a casa tipo... come 2424, sì. Ora devo uscire il 2425, lo stavano per far uscire, solo che...
0: Sembra una fotografia.
3: Poi devo facciare con queste due. Poi ho ho tutti i 2.6, perché nel computer scritto mi va benissimo, mi va meglio.
2: Io appena controllo la
4: spalla.
3: Mi collego direttamente a casa mia, praticamente al servizio. Allora, vabbè, hai presente io? No, chiedo perché comunque IRC non è una cosa alla fine che possano uscire tutti, perché non è di fondamentale importanza.
4: L'ho fatto sui serbracciati.
3: Sì, perfetto. Allora, la BNC non è che altro che un bunker, si con un servizio, si collega al server.
4: Poi si appoggia sul server
3: e fa da server. Quindi io così mi collego a casa mia e mi collego a IRC. E io ho una connessione permanente a IRC. E poi da dove sono compostati mi collego a IRC.
2: Quindi avanti, si vede sempre come stessa,
3: no? No.
4: Quindi praticamente non c'è problemi classici dei server IRC.
3: Perfetto, se io vengo qui, alla fine qui abbiamo con il cretino convenzione, quindi usciamo tutti quanti. Comunque se vado in un bosco dove ci sono due collegati, quindi non mi farebbe uscire, perché qui c'è una limitazione di due.
4: Sì, sì, sì.
3: E io allora mi quello che questa mi è già uscire.
4: No,
3: voglio far uscire solo due IP per due computer per IP. Due connessioni per IP per dipendere.
0: Se
3: provano
0: a collegare più computer.
3: Il
2: SQL.org
3: è tuo?
0: Il SQL.org è tuo?
5: No,
3: questo
5: GPSD
3: 4.9
4: che è molto
3: questo qui è senza un MCA, allora io voglio mettere Solaris perché capito, le Spark mi piacciono
4: così. Io stavo pensando se quando avevo visto
3: allora sono risolto su X delle 6 non metto Solaris non si niente su una Spark capito, Solaris ci sta perché comunque il codice è ottimizzato, quindi io ho usato NBSD sulla Spark, ho usato lo salvato sulla
4: è povero.
3: Allora ho deciso di mettere Solaris, però Solaris che può mettere su queste Spark non è il 9 ovviamente.
4: No, il 2.8 gira.
3: Non è il 9 dico.
4: Ah, certo.
3: Ecco, capito. E quindi è un po' pericoloso vedere che cosa metterli, però non le metto online. Il tempo che mi faccio tutto e mi controllo tutto per bene e poi non metto online. No, perché capito, è un pochettino cazzuto come cosa. Perché io sono buonissimo. Solaris è bello,
5: fare qualche scatto.
3: Solaris è bello, però è più piano di schifezzi.
5: Mi è
4: io ho una vita che ci sono 4 anni ormai.
3: E io lo so usare poco questa cosa.
4: No,
3: pensa
4: che sta cosa è.
5: Sì, vabbè, non ho i moduli.
3: Che cazzo non posso. Io le posso fare però con Ashikam
5: e schiederò.
3: Io i moduli ce l'ho però con Ashikam.
5: Ma che è Ashikam?
3: Cos'è Ashikam?
5: Vai ad ascicagare.
3: Voglio una sigaretta, penso che me la fumerò. Ci manda solo l'acqua oggi.
5: Ducati!
3: Va bene, oddio, morta, ma sigaretta. Che cazzo è? Vabbè. Faccio prima se mi ricordo mentalmente.
5: La Suki!
6: E quando torna? È vero!
5: È lui!
6: Esiste!
5: È la Suki!
6: È vero!
5: Siamo
6: come tra un po' fratello! Bastardo! Prendiamo quattro soltanto di piacere, vero?
5: Ma chi non è
6: il piacere? Poi tranquillo!
5: Ciao a
6: tutti!
5: C'è troppo bordello.
6: Qualcuno può staccare?
5: Sì,
6: c'è una foto. Sì. Sì.
5: Sì.
6: Sì.
5: Sì.
6: Sì.
4: Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì
7: C'hai con
8: la
9: a volte sì, a volte ritornano.
8: No, lo so, dico.
7: Il computer nelle bocche e devi
8: mettere. Poi tu non
7: mi conosci,
8: dai, dai, bro.
9: Ma quanti siamo? Contiamoci. Conta, infatti, X tendente 15 ho immaginato.
8: No, andiamo, 14
9: che non mi funziona da qui, che non posso manco fare uno scatto. È un record per questa stanza, tutta questa gente qua.
8: Ma che è?
9: Come si tira su il cosa? Questa
8: questa c'è OBC 501.
9: No, ma che OBC 501? C'è per la Logitech Quick and Color.
8: Allora
9: stai inventando. Tumbenti. Allora, tutto quello secondo il tuo conto, tutto quello che non è hard disk è una device a caratteri.
8: Generalmente i dispositivi a blocchi ci sono.
9: Forse c'hai ragione, cioè perché io non mi ricordo dov'è. Però
7: non è un dispositivo a blocchi, quello
9: no, perché e per quale motivo dovrebbe essere un dispositivo a blocchi e un carattere?
8: Perché è così?
9: È perché è legge.
7: No, a parte che è sempre un dispositivo a blocchi.
9: Quale?
7: A parte che questi
9: questa?
7: A parte che non c'è nemmeno. Tu hai un
9: io avevo il modo di modo
7: quick. Modo esterno.
9: Modo quick.
7: No, modo quick.
9: Video for Linux.
8: No, so per certo che Linux non funziona.
9: Porca puttana.
8: C'è il
9: minchia, non trovo un cazzo.
8: No.
7: Io mi faccio una volta.
8: Ma a comprare io dove lavoro, che dove lavoro sai quando devo tutto quello che ordinano al mese, che non ci posso ritardare, mi devo fare un ordine, non lo sto in via, cioè non è che
10: ce la vuol via.
8: Sì,
9: no, ma non c'è proprio.
8: Però via internet mi sono fatto il conto e ci avevano quasi 24 giorni lavorativi, una cosa che non
7: alla fine.
9: Mi domando se ho mai installato i moduli su questa macchina. Evidentemente sì.
8: Sì, ma c'è il filmato di lei del letto, l'hai visto il filmato?
10: No,
8: io ho postato l'intervista a quelli là dell'anno
10: scorso. Io ho postato sulla lista.
8: Ma
10: l'ho
8: visto su qua.
9: Ma l'hai visto? Ah, perché la vede, madonna, sulla quarta parallela la vede.
7: Serve noi lei.
9: Angelo, dove fallo? Fallo Troion.
8: Non funziona,
9: Funziona
8: nei siti
11: giapponesi, ma non parli poco.
9: No, io c'ho Google in giapponese. È quello che uso.
11: Anche quelli, ma là
12: le Coca-Cola e Palo sono le apportate.
10: Il centrino
9: non lo fa, qua ce n'è.
12: Sì, poi
11: questo lo fa. C'è anche un
12: Vabbè,
9: no, lo so, io sono era la due sedie. Ma aspetta, un giorno esce 2
11: sedie,
9: non è ufficiale. UCEGA, porco iddio.
12: Ma è un pezzo.
9: Madonna, lab pieno, mai visto.
11: Vai?
9: È un problema che hanno il Kennel 2.6 con i touch, con i touch. Io ho un sacco di cavi, non si
12: muove questa cosa,
11: non si è acceso,
9: forse il cavo è guasto, ma mi piace molto,
12: l'ho trovato,
9: hai rinunciato,
11: vediamo
9: bene, bene, dai, ma io vorrei, mi piacerebbe presenziare a una delle vostre riunioni nell'osteria. Perché mi sembrerebbe opportuno.
10: Sono strane quelle.
9: Però io non bevo.
10: Ci vuole, non sono po' forte.
9: Io non bevo, ma mangio carne.
10: Ci vuole.
12: Vabbè, so gli antipasti a base di verdure.
9: Se c'è il rucco libero, io posso.
12: Sì, quello serve.
10: C'è scritto per tutti.
9: Comunque è una gran cosa, io sono molto contento di questa tessera. Con tutto quello che comporta. Sì, speriamo che non affossi il club. La preoccupazione è quella.
12: No, tranquillo. Ma
10: moralmente c'è, il club è affossato di
9: per sé. Ma io non direi, guarda.
10: Peggio di tanto, no.
9: Penso che sia un club molto invidiato in tutta Italia.
12: Ma si prende qualcuno ci invidia.
9: Me ne scappo. Ma piuttosto lo vanno? Dov'è che fa?
10: Io non lo vedo.
9: Non lo vedo dalla mia vita.
10: Lui ha avuto anche traversie, quello è familiari, si è separato,
9: minchia,
10: entrato in causa con le amiche mondi per la famiglia,
9: mi piace,
10: ha avuto delle traversie abbastanza complesse che è venuto qua, inaridire legalmente le
9: traversie, no, non
10: niente
9: mai, vabbè, ci vediamo bene, dai, è capitato che lo scambiamo, ma aspetta, prima che ve ne andate facciamo questa mega foto.
12: Vai, deve essere
9: che figata.
11: Oh Angelo, mi raccomando,
12: ecco la ragione.
10: Guarda, se ti vuole essere più utile puoi spostare quella su su là.
11: Quello...
10: Non tutti possono uscire.
12: Vabbè, però voglio
10: mettere la
9: volta. Aspetta un attimo. Vediamo se riesco a registrare un filmato multimediale.
11: Multimediale! Mentre così io mi vio un po'.
9: 16 suchi. Punto. Ave, immagino.
11: No, faccio che perché la gente dov'è?
9: Microsoft Avi.
10: E allora?
11: A me non è più.
6: Cioè,
8: l'unica cosa che ha fatto buona mai.
6: Fai
8: per poi potersi fare il DVD.
6: Ma posso
8: scrivere
6: un
8: po'?
6: Io
9: Niente male.
6: Ce la mettono così e due quadrati quanto la vendo mio, che è l'altro l'ha baciato.
13: Io ho provato
14: grazie al distributore della casa,
13: giusto? Io ho 20.008 con quello
14: con il pentone, quello là,
13: non lo so, va bene, che
15: vabbè, se lo puoi secondo me
14: è stato
13: morto,
14: sì,
13: che non
14: sono di crisi sociale.
15: No, è uno che
14: non
15: lo
14: so,
15: io
14: sento a casa ho fuori a casa PC, ma questo è un libro che detto proprio che mi lavora dall'unico.
13: No, questo si dice che tu
15: sei
13: abilitato a togliere.
14: E bravo, ma come fa fare una volta mai, ma se la quale era aspettare sul giorno,
15: ma io non ho, non ho usato dissipatori, io ho buttato l'acqua sul
13: professore. Puoi
15: volare. Ci stanno le foto in rete.
14: Raffreddava.
15: Pian piano è andato in perdita finché si è potuto la scheda madre, ma ho usato 4 anni molto bene. Qua. Aspetta, vediamo se lo trovo.
14: Ma è bella guardare quelle piastrine
13: d'alluminio,
14: fai
13: che
14: la
13: serpente per
14: poi
13: io
14: sono da liquido.
15: È che qua stanno sucando l'inferno dalla della banda. Plexiglas praticamente era bella la trasparenza,
14: si ricorda giusto il giro oggi,
15: idiozia totale. Poi ho usato un termometro elettronico, no? 32 gradi l'acqua in inverno.
14: Ecco, io perché volevo usare il termo riscaldatore per i pesci, capito?
15: Che bello
14: il termo riscaldare l'acqua per i pesci.
15: Ah, ecco, unire l'utile al dilettante.
14: Vabbè,
15: ah, tu vuoi comunque usare...
14: Io ho fatto usare quel termo riscaldatore, sembra attaccata la corrente elettrica.
15: Sì, ho capito, ma quindi anche con l'acqua, tu devi mettere l'acqua con i pesci nel frattempo.
14: Il computer sta sempre acceso, il computer raffreddava, cioè l'acqua raffreddava sul PC, l'acqua si riscaldava un po', i pesci stavano tranquilli. Senza il termo riscaldatore messo là dentro, che ci stiamo correndo.
15: Dipende, poi combini qualche cosa, in posizione più caldo, il pesce è
14: brutto, dipende, infatti, ma che tipo pesce mettere, no?
15: Quindi dove
14: stare, c'è un bollito meno.
15: Dove scrivere un'applicazione che ti dà il processore sempre a una certa temperatura. No, allarme, non so chi sta giocando.
14: C'è...
13: Dice lui fa
14: io fallo?
13: Hai
14: detto fallo?
15: Forse le volevi dire membro? Ma sei un membro del Freaknet? La risposta è sì, sei proprio un membro
13: del Freaknet.
14: La destra te la trovi di faccia.
15: Una testa di membro.
14: Sì, la copia, guarda.
13: Lo sto facendo.
14: Sì, è un po' famoso, un po' così.
15: Oddio.
14: C'è una testa sulla destra, non la prendere.
15: Forse c'è qualche collisione, qualche piccola collisione.
14: Giusto.
15: Il giusto, la giusta quantità di collisioni.
14: Qua lavori grosso, quei piccoli non so.
13: Sì, sì, infatti
14: fa la bagarre. Però fa male, non è una cosa strana, quindi...
13: Buono.
14: Ci facciamo mettere anche un altro anno.
15: Stai dando su Ishtar? Sì, lo sto mettendo qua. Questo
14: perché
15: c'è tanto per meno tempo.
14: Questo è un cavolo, è rimasto la parte del collante qua. Non mi cercavo poi
13: non lo so,
14: ma quello è no, questo non lascio
15: Non credo,
13: Come TV, che
14: perché ci sono 2
13: sei
14: anche legge qua hai già visto se la città è bella ma c'è un attimo da Angry Ram
16: è un file
15: delirio
14: poi mi ho visto per oggi non si
15: quindi è cambiato il derivative
16: lo vuole come sta
15: il supporto per il next rendering per giocare a sbattere un grasso non
14: funzionare
15: ma io
14: Collega il tuo workstation monitor
15: solo che hai il monitor
8: Sì, però quello che interessa
17: perché tu vuoi monitor di nascondere al contrario.
8: Già, io faccio
18: Comunque tutto quello che trovi su internet non funziona.
17: Sì,
18: $20 che mentre si
17: fa
19: confidence.
17: 128 megabyte di RAM.
19: Alleluia.
17: Grazie, io ho comprato la video sim.
19: Ciao.
18: Forse è andato un po' giro.
15: avevo capito, io sono in mezzo
17: al bordello qua.
15: Non so dove è bello, ci sono 30 persone, c'era un bordello. Ho messo avanti che ho messo un bordello di funzionare più.
17: Non sai,
15: ma c'è la
17: c'era
15: la cattedra, non
17: c'era
15: la
17: divinità.
15: Non
17: c'era
15: la
17: cattedra, non c'era la cattedra. No, ma c'era
15: la Quando cazzo porco dio ci sto dentro una cifra che è porco dio.
20: Ho un CD, il CD2M2 funziona.
19: State ascoltando Radio Cybernet durante una delle tante AX Night che si svolgono martedì dalle 22 in poi. Qui al Media Lab ci sono 16 persone, come potete osservare dalla webcam su www.freaknet.org/asbestos, cioè su live.html. E volevo mandare a fare in culo un amico. Arfalas, vai a fare in culo. Che bello mandare a fare in culo le persone per radio.
20: Mi state aiutando a compilare?
19: Ma non lo so, bastardo! Mi succhira di più! Il long list CC!
20: Bastardo! Mi fotti i cicli di sistema! Nirvana! No, non te li do i miei cicli di sistema! Non te la do i miei cicli di sistema!
19: È di bello, è successa la cosa più brutta del mondo. Con merda hai merdato Base System Gentoo.
20: E quindi è diventato Gentoo lo slapper.
19: No,
20: nel senso Gentoo che non funziona più, perché se le carte dovrebbe essere sentito.
19: Gli ha fatto un inferno.
20: Sì.
19: Ma quando questo?
20: Ma le merda non fa un controllo.
19: Quando si è spettato la destra, non l'ha condotta l'altra approccio, no? No, prendevamo io Alt.
20: Se non ha avuto il coraggio di dirmelo.
21: Ma non è. Scusa, la merda non fa un controllo di
22: si installa il pacchetto così. Io ho installato solamente il
19: view. Arfalas. Per far condicio mi dice stronzo, porco Dio, non è giusto. Adesso apro una radio per mandarti a fare in culo. No, guarda, lo faccio da solo. Asbesto, vai a fare in culo, Asbesto.
20: Però
19: non è giusto.
20: Vediamo.
19: Comunque basta webcam.
20: No, non voglio vedere un cazzo, porco Dio!
19: Insomma,
20: ecco. Che sa dire, se non lo posso allontanare due giorni, adesso io non posso fare la coppa.
19: Si fa, se lo doveva scaricare.
20: No, di
19: quello è verticale, ok, no, di quello che non è.
20: L'ha già scaricato. Per l'idea di incurarti posso dire con la mia virginità. No, virginità. Agli sono sapere. Scusa,
19: ma che stai parlando?
20: Pottatoro.
19: Ah!
20: Ma dimmi una cosa, ma
19: non è quello che stai parlando. Non è quello
20: che stai parlando. No, ma non dire in
19: generale. È quello il problema.
20: Ma Elibus,
19: che cazzo ne so, Elibus è froce.
20: Non è venuto?
19: Boh.
20: Perché siccome non c'è.
19: Tu lo vedi?
20: No. È abbastanza.
19: E allora vuol dire che è venuto.
20: Iddio.
19: Ah, chi è quello?
20: Pallotron.
19: Apriti l'effetto a casa che serve a grande. Se non devi buttare sopra l'audio e log della sborrata che cagate che fanno. No, di merda.
20: No.
19: Ecco,
22: Non
19: voglio aprire niente.
22: Ah, sono il suo computer.
19: Guardalo.
22: Sì, il suo.
19: Prego.
21: Quanti livelli ci abbiamo
22: avuto con la cola? Informatici.
21: Informatici.
22: Informatici.
21: Informatici.
19: Ah, ma vero? Vabbè, sei stato trovato nessuno perché il lag era troppo... Non c'è qualcosa di quello che era?
22: No, no, adesso, niente, se quello che sta combinando.
19: Carlo!
21: Consumato
19: 10 questo è l'evangelico di merda. Allora, quando possiamo vederci con Carlo? È l'evangelico. Un tipo, un mio cliente qui sta facendo un sito. Perché è evangelico? Perché sto facendo un sito evangelico, si chiama Essere News, una tizia dal mondo evangelico. È un evangelista, come regione.
22: Di persone che fanno le preghiere via web.
19: E beh, oh. In verità vi dico, Dio Pong per mezzo di suo figlio Pac-Man generato non creato nella stessa logica binaria del padre prestò il byte in rete grazie alle idee delle sue periferiche e disse prendete e elaboratene tutti, questo è il mio codice offerto in sacrificio per voi. Ma che cazzo è? Minchia, se ne è andato. Ma prendete e elaboratene tutti.
21: La nostra firma qui c'è ora il tappo.
19: La nostra?
21: Mi piace che la voglio.
19: Le parenti. Che poi è la mia, sai.
21: infatti qua c'è il mio ballo con un style
15: è allucinante. E poi deve fare, se prima ci hanno fatto sostenismo
21: il nostro quando li
15: e mo dicono che è colpa nostra, allora sono croci dentro
21: perché lì pieno è un solo, quindi è
15: solo la banca ce l'ha lui.
21: Gari,
15: andiamo avanti,
21: magari
15: un tempo te potresti darti alla triste solitavo da non fare quello che vuoi.
21: Ah no, non c'era già,
15: c'è qua Luther Luther.

0: Se uno non se la artenizza, non se la sa artenizzare,
1: vuol dire.
2: Ah, no,
3: io
1: Per il 2-6? Perché per il 2-4 ci sono i
4: per il 2-4
5: non è possibile trovare un file name care, una cosa del genere.
1: Devo scrivere il camice di sono i driver con il
5: 4
1: persona abilitato.
5: Con la versione interna che avevo non arrivavano, arrivano fino al 2421 periodo.
1: No, non te lo so dire, questo è il gioco fatemi un giro, bello così.
5: Non hai sugli problemi,
1: una
5: scheda già finita.
4: Ma è mai capitato che ha
5: 215
4: funziona, però
5: non devi dare tutte, ma c'è
4: col Dragon Quest funziona,
5: e cammina.
4: Poi quando ci sarà il primo turno, tra mille anni,
1: probabilmente. No, vabbè, ma sto parlando del
4: secondo evento.
5: Perché vedete a me non mi partiva proprio,
1: provano
5: una volta per tutte la grafica come si deve sotto Linux.
1: La ciuca!
4: E quest'altro?
5: Io nell'aspettare l'ho scaricato la batteria del cellulare, perché cazzo?
4: Qualcuno si ritrova su gente
1: di serata.
4: Come stai? Tutto a posto?
6: A giocare anche a pallone.
4: Hai giocato a pallone?
6: Sì, con i crampi.
4: E quindi sei cadavere.
6: Io sono morto,
4: cadavere spaziale.
6: L'inferno.
4: Il grande puntatore.
6: No, sul grande puntatore.
4: Aspetta,
5: ma
4: un po' di sicura. Ma con parsimonia, perché mi serve per
6: Gesù.
4: L'unica cosa che è chimico, sta in chimica, però vedi, sta di battere.
2: buona,
3: alla libreria,
7: devo prendere le pillole di prima per dormire.
8: E redirigi lo
3: standard,
7: non è
3: un problema, non è un problema.

0: Io comunque lo utilizzo come Quanto è il secondo? Il quarto. Il quarto. Il quarto. Il quarto. Il
1: quarto. Il quarto. Il quarto. Il quarto. Il quarto. Il quarto. Il quarto. Il quarto. Il quarto.
2: No, tutti quanti con lo 2-4 funziona, con 2-0,
1: 10,
2: con 2-4
1: con 2-6
2: però il touch
1: smontiamo
3: quella morte.
2: Allora ragazzi, dobbiamo, perché quello
4: è una scommessa per voi. Ma non riesce a schiavettare questa X.
1: Ci ho provato già.
2: Minchia.
1: Quando ci ho provato?
5: Un attimo ci ho provato.
1: Hai ragione, ci ho provato.
5: Ho provato le tre quarti d'ora, non sei riuscito. Che cosa volevi?
1: Hai ragione. Posso provare, però io ho tante chiavi.
5: Guarda lì.
1: No, ma lì c'è la spiegazione su come si fa.
5: Ma
1: ho tante chiavi.
4: E allora, guarda, questo è scherzo da motorini, macchie, qui siamo un IBM di merda.
1: Dai, bravo.
5: E ci vuole, non vuole più a punta.
4: Mi fai.
2: Qui cari.
1: Ripetete, posso provare, ho un macello di chiavi. Poi anche che c'è anche uno. Poi anche Roma.
5: Non l'ho capita questa cosa.
2: Non posso provare un cluster con mio portatile.
1: Ma guarda, gli ha fatto tutto il contatto per vincere. Sei anche libero di rompere la
5: decisione
1: per fare
4: un drapano. Un drapanino di quelli che ci
1: io ci do un naturale.
4: Ah, guardi,
1: e lei tu è la stessa misura. Ah, che serve quello con la puntina di quella del
4: dito? E poi c'è il poi con l'inox che ci da due soldi. Come era la
1: Si figura che una volta abbiamo lasciato il posto in mare, come una busta piena di panini e cose. Siamo arrivati, sono i panini, sono gusto. Ma come metti? Ma che sto posto che fai male?
5: Allora io non
1: metto.
5: Io metto. Io metto.
1: Io metto. Io metto. Io metto. Io metto. Io metto. Io metto. Io
2: metto. Io metto. Io metto. Io metto. Io metto. Io metto. Io metto. Io metto. Io metto. Io metto. Io metto. Io metto. Io metto.
6: Io il bordello che tutti ormai ci sono un mega e mezzo, quindi non c'è la responsabilità, non ce l'ha.
1: Chi è che non ha
6: niente? Chi è che
1: non ha
2: niente?
1: Nel 3 quando fai di qui?
6: Tu non sei per 2-2?
1: No, com'è?
5: Ah, l'Excel è il ciclo.
1: Ho comprato una busta di 100 fascette e sono ultra felice. Faccio qualunque cosa fai, porta piano. Stai usando per ogni segno. Io sono trappato i pantaloni, ci metto la faccetta.
6: Sette cavi.
1: Sì, sì, i cavi qua, infatti questo è caduto.
6: Questa volta la faccetta.
5: La terrestra.
6: Se ne riesco a dare una su 100, 200
1: portano, ma
6: non ne ho idea, compaio
1: del basso. Le lettere della chitarra.
6: No, grazie.
1: Capito, farne uno, dico di
6: mettere i nostri coglioni, li leggo a questi livelli con lo spago, le cose non le compro.
1: Ma i pletti però non li puoi legare con lo spago, questa è la cazzata. A me non legarlo con la gomma da masticare e lo spago alla chitarra.
6: No, quello là già.
1: Non è granché.
6: Perché tu gli hai copiato giustamente i moduli.
1: Ma che cosa avete messo? Un pezzo di merda su questa cosa? Lo spero!
6: Gesù,
5: Io ho risposto scrivendo che non c'era
6: una sola macchina Windows, secondo me
5: è
1: un capone,
6: ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato
0: va bene. Questo è uno dei schemi di
7: Beh, è arrivato un bordello di costoro.
0: Carica questo allegato così, un punto piffero.
5: Ma bellissima. Ma adesso a breve tanto ne uscirà un altro di quelli belli.
0: Cioè, quelli però c'era un
5: Secondo me è un modo rivendicare.
8: Ecco il cacciavite piatto, però io mi aspetto.
7: Ma quella
8: bravo, non ti prendi
5: tanto. Posso forzare.
7: Non sai che è una bella cosa.
8: No, forza con questo. Do il
5: perfetto.
8: Distruggilo.
7: Mi ha fatto il menù di
8: Due piccole palette di
9: attaccate ai pinotti
10: della Reina. C'è qualche laureato qui per cortesia.
9: Io non so,
10: no, che guardano tutti questi,
9: che bellissimo è stato l'altra sera, mio zio usa la forza,
10: perché forse invece il problema è se ci va il sole si riscalda troppo,
9: e poi infatti il come è quella dilatazione termica da giorno a notte, ammetto che gira in un cono d'ombra, non lo so,
10: quando si è tu dicevi che i chip
11: c'era un piccolo
10: deve essere fatto in modo da essere sempre freddo e poi dentro c'è una resistenza che lo riscalda,
9: una resistenza non lo
10: riscalda, processore proprio a contatto, va bene, overclockiamo il processore e ci riscalda da
9: meglio tenerlo freddo, meglio tenerlo freddo. Possiamo giocare con Knight o con il Kron e lanciare e toppare il Seti Atom. Seti Atom in orbita, è il massimo.
12: Come dici? Non mi funziona il CPDMS che uso di solito. Non lo dici?
9: Quanto mi dispiace. Sono molto dispiaciuto.
10: L'artificiale volevano costruire. Vogliono
9: costruire. 95, 110, 96, 66.
10: Ma io mi sono sempre domandato se lo lanciavano con la fionda.
12: 110?
10: Dando bando illimitato
12: 97 sempre fare che
11: io allora
10: funziona il 26 ma il 24 non è un girato, mi devi raccontare com'è andata domenica?
11: Non hai fatto nulla perché una macchina non funzionava, l'altra l'ha sfruttata, abbiamo fatto nulla, prendi mi viene fatto nulla, non puoi
12: Ma questo è un problema di Mozilla che non mi risolve il binomio con
10: nessuno. Non freghi, non c'era allora, ma sempre per nei tempi. In 4 ore sono riuscito a un pochissimo, anzi quasi niente. Domenica mattina ci abbiamo insieme. Sì, non per piacere dico, però un po'. No, ma perché insieme facciamo un po' di cose? Cioè, mentre uno lavora su Frenchie, un altro lavora su Frenchie, un altro si due, tre,
12: che già è meglio.
10: Luigi sembra che non viene, l'altra volta doveva studiare proprio le espressioni triangolari.
9: Ma anestetista, forse è l'unica soluzione.
10: È rimasto nella loro gola.
9: Credo di no.
10: È partito pallo.
9: C'è con la gola?
10: È partito pallo finalmente. I due sei. Partito tutto funziona.
9: Tu quattro ne prendi, deve prendere.
10: Tu non hai un tappetino. Ah, è tu non ti fai il flip.
9: Te lo fa. Te
10: lo fa. Perché te lo metti in tutto. Non lo fai. Non lo fai. Non lo fai. Non lo fai. Non lo fai. Non lo fai. Non lo fai. Non lo fai. Non lo fai. Non lo fai.
8: Non lo
10: fai. Non lo fai. Non lo
9: ma per me lo fa,
10: no,
9: a me non lo fa perché io maledico gli sviluppatori del 2.6,
10: è bello,
9: è pazzesco. Posso capire il device dello speaker come dicevo a lui, ma l'opzione nel kernel, ma che cazzo me ne incula a me di disabilitare lo speaker? E di default lasciarlo disabilitato, così io non me ne accorgo e impazzisco due settimane. Non perché so, non si sente lo speaker.
10: Non so, devi ricompilare il kernel per farlo funzionare. Devi ricompilare il kernel per farlo funzionare.
9: È agghiacciante.
12: Non è molto più veloce il tempo a ricompilarlo. Se tu fai una modifica...
9: Sì, però porco Dio.
10: Assolutamente
9: porco Dio.
12: No?
10: Lo disabiliterei
8: il mi sono sentito del modulo della scheda
12: io
10: sicuramente va bene fare il mio
8: collaboratore
12: sempre morbide
8: qualsiasi
12: modulo
8: non è
12: morbide
9: un altro quindi si cerca un altro perché sono un
10: po' morbido n meno x persone
4: della ricchezza appunto delle 3 500 di io che c'ho qui ho detto ma fa puro buono pronto
10: ragazzi
9: ciao
10: Che cosa è successo?
9: Non si legge? Devo ribadire il concetto?
10: Cosa dicevi un condensatore? Non dovete fare col condensatore?
8: Ma non hanno il condensatore.
10: Che ci dovete fare col condensatore?
13: la metà del fatto che
14: era che c'era, non che non c'era.
15: Cortesia, cortesia.
16: Domani ci facciamo gli esercizi?
17: Sì, minchia, per forza. Ma domani è che l'ho dato appuntamenti, va bene? Perché? Domani ho dato 2000 appuntamenti, quindi aspetta, fammi pensare che 2000 appuntamenti ho dato. Alle 5.
16: Questa non è una radio, è una forchettata di cazzate.
14: Ma chi è? Ma chi è?
16: Arflaz, un nostro amico del canale di Retrocompli.
14: Ah, sto arrivando. Ma è su... Sì, che ci sei la forchettata di cazzate.
16: No, su Azzurra.
14: Azzurra?
16: Canale Retro Computing, è un canale di gente pazzissima.
14: Azzurra.net, vero?
13: Molto più elegante lui.
16: Ah, sì, penso che sia sburra.net,
13: no? Interessante, no? Troppo pesante. Già lo stavo
16: disegnando. La trucchi? Eh? No, non è il montatos. Montatos.
13: Sì, però...
14: Poi lo stavo disegnando più qua e ora è sicuro. L'unica cosa che io mi sono concesso di mettere, di lasciare un cassettino dove ogni tanto mi riesco nel disco.
13: Sì, non va. Il bordello al minimo, eh? Esso è male. Io e Paolo non vogliamo più. Visto? Una volta, seguire e sistemare. Fu e non fu. Brasta. Brasta.
14: Come no? Quando ci di Roma?
16: Ma che spacchio di minchia di porco dio di anime è questo?
14: Addirittura. Ma credo computing.
16: Tanto padre putativo.
14: Svesto. Svesto.
16: Che minchia di papa vuoi?
14: Credo computing.
16: Retro computing, sì.
14: Perché non sei nessuno?
16: Perché sei un frocio, avrei sbagliato. Avrei sbagliato. Scler, sei entrato, Scler. Dov'è Scler? Ma su quale canale sei? Qual è? E qual è il server?
13: Azzurra.it.
16: Ah, Azzurra.it?
14: Sì, andiamo a Burundi, cazzo sì.
16: Che minchia ne so io?
13: Quello breve,
16: so niente, io premo il pulsante.
13: Quello là c'è Retro Computing?
14: Sì.
13: Di che computer? Di che Retro Computer parlate?
14: Non so, di qualcosa.
13: Se c'è da dire Spectrum Rule si può dormire, perché non io, eh?
15: Spectrum Rule si può dormire.
14: No, per non dire che devi mettere il posto, per mettere uno. E qua mi dicono vai in questo
13: video,
14: io gli dico non posso, sono anticipo il vecchio, mi puoi anticipare quel cazzo dice questa pagina? Ma perché non
16: lo
14: vedi?
16: Ma lo cominciamo a sugare?
13: Hai la pastiera che non funziona.
17: Sottotitolato in inglese?
16: No, non lo so. Se si trova, quando si trova.
17: Minchia che flash.
13: Viola, sì,
17: viola.
13: Non verde, verde
17: e
13: mouse.
17: Sì, non verde e mouse. Vediamo come Pluto Kiss. Però che nome sfigato che gli hanno dato. Pluto Kiss.
13: Crash, vieni qua.
16: Ah,
13: vedo un martello, vedo un
16: trono,
13: vedo una
16: X. E cosa è successo?
13: Vedo un martello, vedo un trono, vedo una X.
16: Penila, penila.
13: Con la...
16: Con la dita, con la dita,
14: con la dita, hai capito?
16: Fatelo dire da me, gli hard disk non gradisco.
14: Il
16: Gaio
14: mi ha detto che
16: è il Gaio,
14: addirittura.
16: Ma cazzo di ottenne? Non lo
13: so, ci sono diverse poi di pensiero. Era il Gaio, era il Gaio, era il Gaio, era il Gaio, era il Gaio, era il Gaio, era il Gaio, era il Gaio, era il Gaio, era il Gaio,
14: Ah, me lo controlli il computer e poi tipo
13: comunque è un coglione,
14: capito? Se ti dici me lo controlli il computer.
18: Ma io quello che volevo dire è questo. Dipende quando
19: ci vuole. Ma perché mi fa tipo mi si spende da solo, tipo qualcosa,
18: tipo. Se viene tipo,
20: questo lo posso mencionare qua.
18: Chi ce l'ha per caso?
20: Fino a che rimane un pezzo
18: di non
20: vero che come
19: no, ma tutto io lo
20: faccio, se no non lo so,
18: perché
20: non so che vedere.
21: Ma tu hai fatto

0: cortando la serie.
1: Mettiti in ascolto, Ricchione. Tu,
0: dico, ascoltati quello che devi ascoltare.
1: Eco, eco.
0: Possiamo fare una prova di eco? Sì, è tanto che non lo facciamo.
2: I processi correntemente correnti verranno uccisi.
3: Ah, ah, aspetta, aspetta.
1: Luca,
3: Martin mi ha mandato email.
2: Se c'è mi della strada, farà giù. La cosa importante è capire dove si è fermato.
1: Mi dispiace molto.
2: Vabbè, allora me ne ha pure.
0: Io aspetto che
1: sono quel su caminchia di Pallotron.
0: Ma
1: l'eco che la suchi.
0: Aspetta che mi collego anch'io, ti facciamo un altro gruppo pazzesco. Ma tu sai cosa dell'altra notte?
1: Tappa off for playing.
0: Ah, il gruppo totale.
3: Un gruppo pazzesco infinito.
2: Sì.
4: No, stai rotto ancora lì.
2: La sicurezza,
1: ma certo, perché sono un gran coglione.
0: Ma lui sì,
3: se sentite il gruppo che mi è messa adesso in spaccata la verità,
4: ma il suo è qualcuno che tiro
2: la tua sorella,
1: la Suki,
2: la Suki.
5: Fanculo.
1: Me la succhi.
5: Canale di Fanculo, andate a fare un canale di Fanculo, andate a fare Fanculo.
1: Diventa inascoltabile. Invece vi mando,
0: io ne avevo fatto uno non lo sto provando più. Quindi stanotte lo registro ad alta qualità.
1: Avevo fatto Rutti.mp3. Il nome è tutto, è tutto un programma. Ha ha ha ha ha!

0: è già finito.
1: Muore
2: il tamburo.
0: Magari.
3: Alleluia.
4: E poi una volta messo qua il coso,
2: se noi portassimo per arrivare qua,
4: alla fine ovviamente che deve fare il suo cilindro girarsi fino a qua,
5: ma scienziato ancora
4: è passando,
5: io non ti vedevo,
2: io ti sto scusando,
5: ciao.
2: Come cambiare le RAM e lanciare le MTest, per esempio.
4: Come cambiare?
2: Cambiare le RAM e lanciare MTest.
4: O uccidere o ricompilare i kernel 262.
2: Io il 260 sono qua.
0: Il 260 è bucatissimo, eh? P3 San Manetta.
2: Addirittura.
1: Anche da P3 che
0: l'ho pagato
1: il 260.
0: Yes.
4: Un'altra volta?

0: Dio.
1: Okay. Mozilla è una cagata.
2: Informatica,
0: non c'è
2: informatica,
0: non è chimica. Non è una scienza. È magia.
2: Quei vecchi articoli di Lello De Masi sui civico computer. Che diceva, noi qua quando arriva in redazione un programma nuovo, la prima volta lo proviamo. La seconda volta diceva la prima non ha funzionato, proviamo a installarlo con le gambe incrociate, a testa in giro.
0: E nonno.
2: Allora, come dice spesso, preghiamo. Decidiamo un mantra.
0: Tutto questo perché Mozilla è una merda. E io per questo proverò a installare Firefox oggi, così. No, anzi, non posso perché uso Mozilla Mail. Va bene.
3: No.
2: Perché non ho la RAM?
0: E allora? Dovrei.
2: Mi sento una RAM che funziona.
0: Google Axor. No, però me lo metto già per su di
3: questa
0: non ricordi, si chiamava quella l'anime che devi scrivere che me lo appunto.
3: Punto
0: hack sing.
3: Punto
2: Se riusciamo a installare Linux con quel rischio, forse tu possiamo installare Linux così.
3: Quello non si può fare.
2: Quello c'è il bacco da
3: cambio.
2: Quello
3: c'è il bacco da
2: cambio.
3: E c'è il bacco di hai.
2: Parre
3: blocco,
2: no?
3: Non lo sappiamo perché non l'abbiamo mai aperto.
2: Io spero. Perché
3: non l'avete mai aperto?
2: Perché
3: non
2: c'è un accanto uguale?
0: Emerge un bug nel Windows rubato.
3: Ma ce l'avete i codici?
1: Se la notizia qual è? Che
0: un bug nel Windows rubato.
3: Uno so.
1: Questa era la notizia.
0: A parte le 4000 backdoor che hanno lasciato, hanno dato un Windows rubato, un bug nel Windows rubato.
3: Ma perché non circola questo?
0: Pubblicato online il primo qua. Che sfrutta una falla di sicurezza scoperta. Nessuno ce l'ha. Nessuno ce l'ha. È un'esercitazione.
3: Come?
2: Stiamo scherzando.
0: Il fondo informatico dice che hanno pubblicato il primo Explorer che sfrutta una falla di sicurezza scoperta in una porzione del codice trafugato di Windows. Quindi se troverete online Windows NT 4 e dico ce ne vuole, potete usare questo Exploit.
3: E c'è anche un bel po' di cose.
0: Se vi rompete a usare le backdoor che hanno lasciato, potete usare questo Exploit. Ah, la UE respinge l'offerta di Microsoft, quindi non è che l'ha approvato. Ah, Valorant. C'è scritto l'Unione Europea respinge l'offerta di Microsoft.
3: Noi
0: quando
3: sono XML. Ragazzi, ma la prossima volta che venite qua ho visitato i proxy o non li faccio entrare, così il mago per me è un sacco di banda, va bene?
0: Hai ragione,
3: che c'è lo squid che sta andando qua dentro. E diciamo lo trovate su 80 a mare e poi un po' di mare.
4: E dimmi.
3: Non lo so esattamente, sai che né il 612 ne sono dotto 1-1 sulla volta per 1-28. Aspetta, no, no,
0: e per web possiamo utilizzare.
3: Così risparmiamo banda, quello fa cash, capito? Sì, risparmiamo un sacco di banda.
0: Sì, per me non.
3: Aspetta che video ora così. Siccome generalmente in parte. Sì.
2: Funziona,
0: però solo nel verbale. Poi posso anche non usare proprio il web, anzi, posso anche staccare la scheda di
4: Windows.
0: Qua
3: nessuno ci
0: vede. Vabbè, leggi Mondo Informatico con dritto, c'è una cosa che fa piscere di sale.
5: Oddio.
3: È un 1.28, è un 1.28.
6: Alleluia.

0: Devono distruggere internet.
1: È compilato Max,
2: FTP
1: FTP anche.
0: Minchia, ci vorrebbero tutti i soggetti. Sai, il bug verrebbero fuori. Emerge un bug, ma sarà il primo. 100 fiori fioriranno, veramente.
2: Ma io l'ho impostato.
0: Mi sento furto del codice, ma qual è furto? Il codice è ancora là.
1: A me sta funzionando.
0: Anche HTTPS? Non hanno rubato un cazzo, il codice è ancora lì.
1: Ce l'hai dove volare?
0: Furto.
2: HTTPS, sì.
1: Ok.
2: Aspetta, devo andare nel comitato. Sì. Aspetta, c'è una bella prova.
0: Un file bitmap che genera un buffer overflow. Ma che cosa da fare?
2: Ma come a generare un buffer overflow?
3: Su Windows tutto è possibile.
2: Ma questa è la ninja del mare, scusatemi, dai.
1: Non l'ho sentito, amore.
2: Vabbè, dai, funziona adesso.
1: Ok.
2: Con HTTPS non lo so, però...
1: Mentre si ovo io,
2: Lo sto provando.
0: Okay. Era questo che dovevo leggere? Ma l'avete sentita la notizia di questo tipo che hanno arrestato a Catania?
2: No,
1: no, non hanno arrestato a Catania, è di Catania che hanno arrestato solo. Manco
0: per aver pubblicato notizie su come si fabbricano bombe esplosivi su internet.
4: Ah, era di Catania questo?
2: Non è civilato, casualmente.
0: E io ho pensato di andare, di farmi ricevere dal pubblico ministero perché ho delle importanti rivelazioni su questo caso relative all'enciclopedia britannica che forse gli è sfuggita. Dovremmo andarci tutti quanti, io devo denunciare questa cosa. L'enciclopedia britannica, ci sono le istruzioni per
2: fare il DSSL. Solo se serve fare le bombe,
0: c'è di tutto, gli esplosivi,
3: va arrestata la regina,
0: esatto,
2: permette questo assedio,
0: via.
2: Siamo
0: in streaming, ma in realtà questo è tutto un enorme spettacolo teatrale in cui è tutta finzione. Per cui sì, noi abbiamo i sorgenti di Windows, abbiamo anche quelli di Solaris, di Batti DMS, abbiamo anche i sorgenti di Palotron.
2: Compiliamo Palotron.
0: I sorgenti di Dio, ci stiamo lavorando.
1: Disperazione. Bloccato!
0: Se ne fatta?
1: Servizio! Dio buono!
2: Chi la tocca?
1: Ma la tocca è una vera e propria chiave.
0: Hai spaccato i cilindretti praticamente?
1: No, funziona, ti ho fatto la chiave. E' quello che convinto.
0: Sì, ma tu lascialo sul servizio e non ti muovere.
5: Per sempre. Vabbè, la buona lo possiamo aprire e smontare quell'altra casa di
2: chiave. La cosa bella è che servizi a destra noi siamo in Italia.
5: E la andiamo, la andiamo a buttare nell'Etna.
2: Non c'è mai che le vite.

0: E Emanuele, la buttiamo nell'Etna in cima della chiave. Saliamo a quota 3000 e la buttiamo nell'Etna. Affinché si fonda e venga poi eruttato.
1: Allora.
0: No, ma tu vuoi spostarlo ora?
2: Io spegnerei il DNS.
0: Minchia,
2: c'è solo quello.
0: Se spegni tutta la pila lì e tocchi una cosa, lo sai che l'ISS non ripartirà mai più, se dovrete reinstallare.
2: Lo reinstalleremo per l'ennesima volta, con N maggiore di X.
0: Fate una da rifare magari.
3: Quante X?
0: Con N, con N e X ignoti a questo punto.
2: Con N maggiore di X.
4: Quanto fa? Gli ho detto che vabbè, diciamo questo qui però questo qua non ci sta bene per qui nel senso per
0: nel contesto,
4: non è, ecco, non è. Allora ho fatto questo qui.
2: Sono emozionato.
4: Ho messo il pinguino del primo. A me piace un po' di meno, onestamente, però.
0: Onestamente a me piaceva di più quell'altro.
4: Questo qui.
0: Sì. Però lo renderei un po' più leggibile. Cioè, il discorso delle parentesi è molto bello.
4: Sì, potrei. Io gliel'ho detto, potrei fare il 3 più grande.
0: Fammi vedere questo qua. E se fai emerge lab e le parentesi?
4: Sì, pure.
0: Le parentesi sono belle perché c'è il discorso del wireless, che è molto significativo.
4: Sì, guarda, mi ha dato un'idea, ora ci posso.
0: Comunque, boh, pensaci tu, voglio dire.
4: Sì, no, ti volevo
0: dire. Secondo me devi fare tu.
4: Sì, a me ha detto del...
0: Idea del cazzo.
4: Pensare questo qui come... come logo del poesi, e fare questo qui.
2: Arianne...
4: Con questo qui.
2: Anche questo è un rischio.
0: Ma perché no?
2: Però,
0: solo scusate, ho sbadigliato.
4: Penso che nessuno se ne sarà accorto.
0: Comincio ad avere un sonno atroce della morte mai.
2: Sono due cose ben diverse.
0: Ma resisterò.
4: Parola, coccodrillo, d'uno rango,
0: tango. Inghiacatola, tu sei con noi stanotte.
2: Sì, stanotte sono con voi.
0: Ormai che hai finito. Ah. La passaggiai per almeno un anno.
2: Sto buttando giù il DNS veramente.
0: Il mio
2: quando lo metti non penso che importa. C'è solo il DNS. O c'era anche il routing, no, che cosa, no.
4: No, quello fa Ganesh.
2: Quello fa Ganesh. Allora
0: Caganesh.
2: Programma spegnimento.
0: Programma spegnimento.
3: Ma senti, ma dici una cosa, parlo forte. Ma quando lo metti online?
2: No, ciao.
0: Avete voi i miei sorgenti di Windows? Chi ha i miei sorgenti di Windows? Miei, sottolineo miei, non della Microsoft o di Bill Gates.
2: Tenici file tolti dall'uso. E adesso ragazzi, vi consiglio di...
0: Senti, ma per favore non si può mettere in inglese quella macchina?
2: Non è chiaro, così.
0: Sistemi di file tolti
2: dall'uso.
4: Cazzo vorrà dire in inglese?
2: Erano utilizzati, ora non sono più usati, quindi sono tolti dall'uso.
3: Sì, ma questo sai che è una...
2: attualmente no. Attualmente sistema gruppo.
0: L'ufficio dell'Arci. Vediamo se ci sono le bottiglie d'acqua. Volevo dirti, ce l'hai tu i miei sorgenti di Windows?
3: No, io l'ho passati a lui.
2: C'è lui. Mi
3: ancora
2: là, cerca
0: di... Eccoli qua, no.
4: questo è un CD, è un CD molto bello.
0: Ah, molto riconoscibile.
1: Ce li ho io, dice sul canale.
0: Non vorrei averli posati senza.
4: L'ultima volta io l'ho passata, è vero.
0: Ok, ce li ho io.
4: Ok, adesso dice che ce l'ha lui.
0: Ovviamente no, stiamo scherzando. È tutto porco Gesù. È tutto da ridere. E basta. Ormai.
3: Emerge un bagno.
2: Oppure anzi, vedere meglio.
4: Non serve. Assolutamente non serve.
0: Non più,
1: no, forse è il caso più importante.
2: Al solo pensiero deve riferire la mia
1: il problema da dove parte.
0: Un bar con la tua musica hai rotto la minchia.
2: Ah, i brigandini come ci mangia.
0: I brigaminchia
2: come ci mangia.
3: Ho toccato molto.
1: Thomas, questo è un vecchio, non c'è un uomo. Thomas, c'era, io salto, sono rifugiato lì,
4: non
1: ci
4: importa. No, dite, sono un po' mi amo, non l'ho abbastanza.
3: Ma lì c'è le due cose.
2: Ah, ne ha fatto la mia cugina.
4: Alla fine lo
2: sì, anche quello
4: l'ho
2: mosso. Sì, anche lo...
3: Ricordo che 20 giorni fa un paio di 500 metri sì, sì, con il pensiero facciamo il svegliato
2: non so quanto devo fare? Io non mi riesco a levare lo specchio
1: è l'1.50 dai di questo qua
4: no, non lo sei 3.50
2: per questo io sto con
4: il cazzo a bere
3: sociale.
4: Tanto che cazzo ne devo fare? Per me sono due messi o 2.4.23 non so messi o 2.6.0 quindi non
3: è mai in rete.
1: Io ho cambiato il casino 2 anni che gioco con la mia Debian.
4: Perché?
1: Perché ho installato un pacchetto e magicamente me ne ha tolti qualcosa come 89.
4: Il pacchetto era di Sarge?
1: No. Non mi ricordo qual è il pacchetto.
4: Maybe.
1: A quel punto mi mandavo tutti i pacchetti iniziali di KDE. E allora mi sono
4: guarda caso, guarda caso.
1: E mi ha montato l'ultimo cartellino di quello
4: era un pacchetto di della testing sicuramente era un pacchetto da
1: tagliare. Io ho la stable messo.
4: Posso? Sì, ma se il pacchetto lo prendi alla testing
0: aspetta che metto uno sacchetto pubblicitario
2: e vai abbiamo fatto
1: comunque praticamente ho mescolato adesso la carta dietro due e mi dà un errore all'avvio
3: la soluzione dice dovrebbe uscire una patch tra qualche giorno.
5: Che noia, il Natale. Passalo con degli uomini veramente speciali. Thanatos Multimedia organizza una settimana di training intensivo con gli istruttori della Delta Force. Il programma? Gli urli di guerra. Liberazione ostaggi da un autobus. Attacco alla torre. Tecniche di sopravvivenza. Coprofagia. Sostituzione della dentiera e del catetere. Soppressione simulata di operatori dei diritti umani. Non perdere tempo. Telefona subito per prenotarti. Thanatos Multimedia 010 6048 7622. Unità speciali. Addestrati a operare dietro le linee nemiche, capaci di annientare forze 10 volte superiori, di vivere in condizioni di estremo disagio, abituati a non andare al gabinetto per giorni e giorni. Gioca alle unità speciali. Con tuta integrale, armamento completo e catetere d'emergenza, tutto sembrerà vero. È un prodotto Thanatos Multimedia. Ti senti insicuro, debole, indifeso? Ti senti una nullità? Associazione per il colpo letale è l'unica risposta. Organizziamo corsi pratici con pistola e fucile per gruppi paramilitari e squadroni della morte, guardie giurate particolari, mercenari. L'Associazione per il colpo letale è l'unica struttura legale che organizza addestramenti realistici con armi da fuoco. L'Associazione per il colpo letale è consigliata da Thanatos Multimedia. Visita il nostro sito internet. www.colpoletale.com. B2, la bomba a frammentazione dal colore gradevole che provoca quasi sempre infermità permanente. Leggerezza, grande efficacia ed estetica. Ecco le caratteristiche che hanno portato le nostre forze armate a scegliere le bombe a frammentazione fin dagli anni 70. EnduringKilling.com. La guerra esiste, non l'abbiamo inventata noi.
6: Arrivano durante il sonno. Sono centinaia. Sono venuti a prenderti. Svegliati e respira a fondo. Richiedi subito il catalogo di Thanatos Multimedia. Armi da fuoco per tutti gli utilizzi.
5: Carmelo, individui spietati vogliono impedire al cittadino di contare sulle proprie forze, di difendere i propri cari e soprattutto le proprie cose.
6: Che vuoi dire, Federico? Fucili d'assalto ROM, calibro 7,62. Libertà di sparare, libertà di essere. Dal catalogo Thanatos Multimedia.

0: se Giustizia Infinita 2 ti è sembrato troppo soft. Spingiti oltre con Iraq 2 Odorama, il primo gioco concettuale d'attualità. Con Iraq 2 si gioca in due. Troverete dentro la scatola i bombardieri, i soldatini, due barilotti di petrolio, due cannucce e un fornetto elettrico con dentro carne tritata per gli effetti Odorama. Iraq 2 Odorama, l'unico limite è la tua voglia di divertirti.
1: È un prodotto Ecstasy International.

0: Il nemico ha attaccato il nostro paese. Truppe comuniste hanno forzato i principali valichi di frontiera e stanno occupando tutte le città del centro.
1: Era soltanto un brutto sogno. Un brutto sogno che può diventare realtà. Marlin 70 PSS, carabina semiautomatica calibro 22 con canna smontabile. Per non farti cogliere di sorpresa. Marlin 70 PSS è distribuita da Thanatos Multimedia. Dai creatori di Operazione Condor, Henry Kissinger. Il gioco più vero e realistico mai creato. Giocare ad Henry Kissinger è facile. Basta una stanzetta senza finestre. Il resto lo troverai nella scatola. Un candelotto fumogeno. Un passamontagna nero. Divisa mimetica senza distintivi. Un mangiacassette con canzoni del Sud America. Henry Kissinger. Non c'è limite al divertimento. Attenzione, gioco non adatto ai ragazzini al di sotto dei 15 anni. A che pensi, Federico?
2: Perché i delinquenti possono andare in giro armati e io no? Perché loro possono sparare e io no? Perché?
1: Federico ha ragione. Una società armata è una società libera. È una campagna Thanatos Multimedia.

0: Federico ha un fucile.
1: Federico spara.
0: Federico.
1: È felice.
2: Che c'è di male? Thanatos Multimedia. Per chi vuole il massimo dalla vita. Dal 1871 armi da fuoco per tutti gli utilizzi.

Impero, il nuovo gioco della Ecstasy International, è già in tutti i negozi. Centinaia di aerei, carri armati, navi da guerra, truppe dotate delle armi più sofisticate, lo scudo spaziale, testate nucleari, una forza d'urto impressionante. Ad Impero si gioca da soli. Impero è facile e adatto a tutti. Impero è spettacolare. Impero, dagli stessi creatori di Giustizia Infinita e Mattatore. Attenzione, se ne raccomanda l'uso in aperta campagna. L'ordine biologico naturale è basato sulla sopraffazione, sulla crudeltà e sulla ingiustizia. Questo è un dato di fatto. Thanatos Multimedia, anche questo è un dato di fatto. Affidati a noi. C'è un'arma su misura anche per te. www.thanatos.com

La sicurezza non è mai abbastanza. Proteggi la tua vita con un regalo speciale. Kit Bicefal, sicurezza totale. Elegante valigetta contenente maschera antigas, tuta con sfiato posteriore, dentiere di riserva al prezzo speciale di 688 euro. Bicefal è distribuito da Thanatos Multimedia. C'è una parola che può renderti cieco e spingerti a fare cose che neppure puoi immaginare. Questa parola si chiama paura. Thanatos Multimedia. Due parole magiche contro la paura. Visita il nostro sito internet. Non v'è problema che non possa essere risolto.

0: Pochi giorni fa ho acquistato la mitraglietta Scorpion calibro 7,65. Ho iniziato a prendere confidenza con l'arma caricandola e scaricandola, sparando a salve. A caccia ho potuto apprezzare la maneggevolezza e la devastante potenza di quest'arma. L'altro giorno ero affacciato alla finestra e pensavo a quanti prepotenti ci sono in giro. Ho provato rabbia. Federico ha ragione. E come se ha ragione? Thanatos Multimedia organizza giornate di dimostrazione con le pistole e i fucili mitragliatori del nostro catalogo. Prenota anche tu un weekend in montagna con noi. www.thanatos.com.
1: Se a te piace indossare una divisa, sparare, attendere nel buio, allora contattaci subito. Thanatos Multimedia organizza gite sulle montagne della ex Jugoslavia tutti i fine settimana.
2: Thanatos Multimedia. Il divertimento ad un costo contenuto. Infoline 338-610-3585.
3: Ecstasy International ti invita alla rappresentazione finale. Vladimir e il teatro maledetto. Un gioco adatto alle grandi comitive e a chi non teme le forti emozioni.
4: Ehi, c'è puzza di gas ed è pieno di scarafaggi qui. Forza con i reparti speciali e gli insetticidi.
3: Non si scherza. Non è un gioco. Con Vladimir e il teatro maledetto. Dillo ai tuoi amici. www.ecstasy.com.
5: Federico, perché sei armato fino ai denti? Che è successo?
6: L'Islam è alle porte ormai, ma io sono pronto.
5: Federico non è normale, questo è evidente, ma poco importa. Finché esisterà Thanatos Multimedia, ogni uomo avrà il diritto a possedere un'arma e per qualsiasi motivo.
7: www.thanatos.com

0: Precipitare nel passato. Un sogno antico riservato a pochi. Istituto di Obbedienza Animale presenta Retromatic, il pratico ciclo di 130 iniezioni per chi sente forte il richiamo della tradizione. Istituto di Obbedienza Animale, www.ioa.com.
1: Stiamo registrando per cortesia. Devi concentrati.

Va bene. Minchia, ma qua, porco Dio, Catrina muore. Porco Dio, il porco di Dio.

0: Ma porco Dio!
1: Ma perché sto microfono?
2: Perché sto microfono di merda?

0: Allora, microfono di merda.
1: Microfono. Niente, quasi quasi.

0: prova. Prova. Prova. Oh, vabbè, diciamo che si sente. Prova, ma porca puttana! Ma perché? Tu non hai un microfono, vero? Potrei provare a usare quello della cuffia. Che palle. Pardon. Abbiamo il microfono che funziona male. Vabbè, comunque questa è Radio Cybernet. Ci state ascoltando, Radio Cybernet oggi si farà i cazzi suoi perché io ho le mani dentro un Microvax 3100 che deve partire entro stanotte, quindi se vi va vi sentite le mie bestemmie mentre provo a lavorare su questo stracazzo di Vax, che Dio lo maledica. Se no, a noi non ce ne frega niente, a me non me ne frega un cacchio. Non manderò musica se non, diciamo, dei pezzi dei pezzi de merda. Ma io non capisco perché sto microfono si deve sentire così piano. Porco Dio! Allora, un momento, Oh! Niente, si sente piano. Allora, verifichiamo. Qua, ecco, prova. Non è un problema farsi contatti. Prova. Oh! È proprio il microfono che è una merda. Prova? Ma proprio un cazzo. Niente, cambio microfono, vediamo un po'.
1: Culo San Sebastiano dei miei coglioni.

Proviamo. Sì, questo non fa proprio un cazzo. Niente.

0: Vabbè, siamo praticamente senza microfono. Io non so che cazzo dirvi, che qua non alza i volumi di un cazzo. Ah, comunque, se c'è una cosa che posso veramente dire è alza merda, perché... Porca puttana. Prova. Oh, porca puttana. Uniwheel V90, no. Ora finalmente si sente, era quel cazzo di guadagno del cazzo dell'alza mixer del cazzo, perché i driver alza del cazzo hanno rotto il cazzo. E finalmente Radio Cybernet può cominciare. E vabbè, sparerò cazzate. Qui con noi al Poetry A Club di Palazzola Crede c'è Morpheus. E c'è pure una webcam che si trova freaknet.org/asbesto/live.html. Paganini non ripete, quindi se non avete capito sono cazzi vostri. E vabbè, e adesso un po' di simpatici effetti speciali. Ok. Ti trovi mica i San Culamo? I CD?
1: CD no.
0: Ah, allora posso dire. Forse ce li ho su NORAD ancora. Così mettiamo anche un piccolo... Ah, i botti che sentite in sottofondo. Non so se vi arrivano, ma è San Sebastiano oggi. E come qualsiasi santo qui a Palazzolo, la gente spara. Ecco, io rimetto la spugnetta. Rimetto il microfono nel suo alloggiamento e signori, io ricomincio a lavorare sul Bax. Allora, saldatore, non so se tra di voi c'è qualche esperto di cavi seriali, però che voi sappiate, la domanda di Radio Cybernet è: per poter trasmettere dati sul piedino TX della seriale, è strettamente necessario che il request to send e il clear to send vengano mandati al data terminal ready? E se sì, come fare affinché ciò avvenga su una macchina che non ha questi segnali perché è un bus della mia merda di minchia? Dovete capire che è da stamattina che mi sbatto con questa situazione. Allora, devo incrociare due segnali. Mano al saldatore. Vabbè, mentre il saldatore si riscalda, vi descriviamo la situazione. Il buon LeChuck e il buon Vampire ci hanno donato un Microvax 3100/40. Pronto e installato. Il problema del Microvax è che ha un connettore seriale di console che dire ebreo è un eufemismo. Potremmo definirlo un connettore di sterco. Si chiama MMJ ed è come un connettore, un plug telefonico con sei piedini e con la linguetta del cazzo messa di lato. La soluzione per usare questo connettore è comprare un plug telefonico RJ11, strappare la linguetta, limare la protuberanza della linguetta, crimpare il cavo e intestarlo su un connettore umano. Noi non abbiamo crimpatrice, questi connettori sono introvabili qui a Palazzolo, quindi abbiamo preso l'estrema decisione di saldare i cavi della seriale direttamente sulla scheda madre del Microvax, e così abbiamo fatto. Abbiamo così ottenuto in uscita un meraviglioso connettore Canon a 25 pin in tradizione old style. Ora, il problema è che io trasmetto e non trasmetto un cazzo. Cioè, riesco a vedere la diagnostica del Bax e divento una bestia, perché al momento di fare il boot io non riesco a dirgli: ok, butta, dio cane, fai partire questi dischi. Vuoi Coca-Cola?
1: Sì.
0: Ma adesso in San Sebastiano vi faremo sentire un po' degli effetti meravigliosi.
1: Porca puttana.
0: Bene. Avete ascoltato i fuochi artificiali di San Sebastiano? Continuiamo la nostra digressione sul microvax. Ora il microvax parte e si attende da noi, poveracci, un comando per fare il boot. Questo comando va dato da console. Io da console non riesco a scrivere, neanche mi si accende il LED. Tra parentesi, sulla seriale ho un tester di porte seriali, ho un tester di cavi seriali autocostruito, praticamente ho messo un LED su ogni segnale. Accendendo il VAX mi lampeggia il test di trasmissione perché mi manda dati, io vedo su Minicom il programma di comunicazione, vedo arrivare tutta la diagnostica, però quando io schiaccio i tasti, i pulsanti, cioè pulsano, il LED di trasmissione mio non si accende perché non trasmetto. E io mi domando e dico: ma porco Yahweh, come ciò è possibile? E a questo punto della descrizione ci vorrebbe un piccolo sottofondo musicale che non trovo. Mentre è arrivato in chat Vampire. Adesso gli diciamo che se si mette in ascolto

Oh, anche le ciacche in ascolto, e lo saluto, perché tutto questo grazie a lui, se abbiamo questo Vax, e al buon Vampire che si è appena connesso nelle nostre chat line. Va bene, e mo sto aspettando che scalda il saldatore. Ecco, se io mando un break, ecco, la console mi rimane piantata, ma se io con il coltello, ponticello a mano, i piedini 4 e 5 della serie A, cioè il request to send e il clear to send, mannaggia, dove cazzo è finito il coltellino svizzero, porco dio, lui dovrebbe mandarmi non a fare in culo, ma dovrebbe mandarmi i dati. Oddio, che cazzo ho messo il coltello, Cristo sapone, scusate un attimo, l'ho lasciato a casa, vaffanculo, ma no, ma c'è quello di Daniele, c'è quello di scatole, dov'è? Vabbè, ce l'ho qua. Il coltello emergenza birra. Ci torna utile il coltello a tribottiglia dal bar dello sport. Allora, ecco, io adesso cortocircuito 4 e 5. Tracchete. E lui non fa un beniamato cazzo. Ma guarda, ma i 6 con l'8 vanno al 20. Porco dio, mi stavo scottando. Vabbè. Ora sono costretto a... killare Minicom.

pardon. Allora, mentre in query, mi dicono vai, spaccalo, spaccagli il culo al VAX, oppure usa la forza, più che altro userò lo sforzo, e adesso incrocio quei due segnali di merda, che avevo già incrociato prima, quel cazzo è lo stagno, cristo maledetto. Allora.

Va bene. Ok, mi dicono leggi sul canale. Leggo sul canale. Allora, rapida descrizione del problema. Dunque, sono riuscito a connettermi alla console. Vedo il test della memoria, arriva al prompt di boot, ma non riesco a scrivere. Io adesso accenderò il VAX e vi farò sentire l'accensione.

Ora vediamo che cosa mi scrive a terminale. Ah, bene. Mi scrive un cazzo. E che è sta novità? Ah, sta scrivendo adesso il test della memoria. Va bene. Punto, io metterò un piccolo sottofondo musicale e voi andrete a fare in culo un attimo, rapidamente.

che vampire ci aiuta, aiutati che vampire ti aiuta, dice il proverbio. Che Dio vi benedica.

puttana. Il problema è anche che non siamo riusciti a trovare un cavo, gli schemi del cavo in rete, per incapacità manifesta. Comunque volevo ribadire il concetto a Vampire e a LeChuck, che ho provato tutto il pomeriggio con l'adattatore che avevo costruito, con il cavetto fatto con il connettore RJ11 modificato, ottenendo praticamente questi stessi risultati, finché mi sono detto ok, non riesco a trasmettere perché il connettore l'avevo crimpato a mano a colpi di cacciavite e martello, e quindi ho detto facciamo un giro per palazzolo, andiamo a cercare un nuovo connettore, me lo faccio crimpare da Livio, nostro caro amico. Pardon. Oggi mi escono i rutti alla Homer Simpson. Comunque, fatto sta che abbiamo tagliato il cavo, abbiamo cercato di crimpare in un plug a 4, cercando di infilare i cazzi mancanti per farlo diventare plug con 6 connettori. Ho sminchiato il cavo alla fine, non avevo più connettori, mi sono detto vaffanculo connettore MMJ, vaffanculo. Ho smontato la workstation, ho saldato i fili direttamente sotto il connettore della porta seriale del cazzo di VAX, e così ora il VAX ha 2 connettori. Ha 2 connettori per la console, uno seriale PC standard e l'altro connettore di minchia, VAX di minchia. Ho, diciamo, risolto il problema alla base, mentre Vampire mi dice andava bene pure un cavo telefonico a 4 fili, tanto becca giusti i 4 che servono, tutti così gli MMJ di casa, tranne quello fatto da un RJ45 limato. Eppure non è così, a seconda dello schema che ho io. A me serve il pin 1, che è il data terminal ready, e poi mi serve il pin 6, che è il data set ready. Se tu metti un connettore telefonico a 4 fili, lui prende solo i pin 2, 3, 4 e 5, che sono il transmit, il receive e le due masse, cioè il 2, il 3 e il 7 su una seriale umana. E quindi il data terminal ready che cazzo me ne faccio? E il data set ready pure che cazzo me ne faccio? A meno che tu mi dici non servono, e allora io manco li collego, dalla parte PC mi faccio un cavo con tutto ponticellato, faccio una colata di stagno completa su tutti i connettori che trovo, compresa la parallela, e può darsi che così funzioni. Ecco, infatti Vampire mi sta confermando, uccidi lo schema, con TXRX vai un amore, oh che bello. Bene, ma adesso quello che mi manca è capire cosa ponticellare dal lato PC per evitare DTR e DSR, perché non posso fottermene. Se no non riesco a trasmettere. Non posso.

0: e Renato. Quelli che avete ascoltato prima sono Cochi e Renato. E ora ascolteremo la colonna sonora del famosissimo film Sturmtruppen. Te lo ricordi Sturmtruppen? Io c'ho il 45 giri di questa canzone. Con Cochi e Renato. Poi c'era Bonvi, Buonanima, e poi c'era un Teocoli forse? No, non lo so. Comunque, metto la musica. Ah, Massimo Boldi. Non me lo ricordo, ma giovanissimo.
1: Ed è 74 questo film. Io l'ho visto al cinema con mio papà.

Allora, ho fatto lo schema, l'ho fatto al vampire. Praticamente quello che ho pensato è questo. Ma vabbè, ci devo mettere la descrizione dei pilini. Allora, il 4 sarebbe RPS. Questo è Clear to Send, CPS, questo è il dataset free. E questo è il Carrier Detect. Cos'è il 20? Ma questo è il data terminal read. E questo è Carrier Detect. Vediamo cosa ne pensa Vampire.

0: che se no non so cos'altro pensare.
1: Tra l'altro, quando io ho un tester sul cavo seriale costruito da me, praticamente sono dei LED sui segnali. Quando ricevo dati dal VAX mi si illumina il LED, mi lampeggia. Quando io trasmetto, il LED non trasmette.

0: มาPardon.
1: Mentre lavoriamo, mentre attendiamo, cerchiamo un altro po' di musica da mandare.

Metto un po' di musica in sottofondo, va. Giusto per non... così non vi si caca il cazzo completamente.

Nel frattempo io cercherò su Google. Cercherò sul buon Google. La hardware fac che spiega come sono fatti i cavi seriali, che siccome io ho l'arteriosclerosi non me lo ricordo.

0: mi scrivono in query
1: Google.
0: Bene, e allora lo chiameremo Google. Io lo chiamo Google perché mi piace. Si è connesso anche Draven, ci sta ascoltando pure Draven. Buonasera, abbiamo forse anche ascoltatori

l'accento non è Google, è Google. Google. Veramente è Google, imbecille. E comunque io pronuncio le cose come cazzo mi va. Infatti altri mi sottolineano Google e non Google. Vampire è stato sommerso e inghiottito dai portatili. Allora, PC hardware fuck.

Allora, Atari 8-bit e col 2 PC Hardware FAC. Allora, PC Hardware FAC. FAQ. Modem Zixter, Typing Injury. Andiamo a vedere la PC Hardware FAC. Porca puttana del santo padre di merda. Gesù schifone. Allora, dalla regia un ascoltatore informato mi annuncia che Google è stato inventato da uno di Calascibetta, per cui si pronuncia Google, e non ci sono cazzi.

Allora, la PC Hardware Pack, io è inutile che me la vado a cercare perché sta qui. Vediamo un po'.

Ma dove Cristo sono? Allora, andiamo a vedere sulla fonte delle fonti. medialab.freaknet.org. Dovrebbe esserci un reactor di docs. Ecco qua. Macchine, nerd, monitor, retrocomputing, software, macchine, la rete interna, terminali seriali, vediamo se ci sono schemi sui cavi. No, c'è l'Hanwell macchine. No, no. Microcomputer storici. Allora, http://medialab.freaknet.org. Andiamo a vedere in http che cazzo c'è. Oh, sarcazzi lì sopra, mi hanno dato un link e lo vado a vedere. Andiamo a vedere. Pub adapter. Disconnect passive adapter charge. Minchia. E come dicevo io, porca puttana. Il 6 con l'8 va al 10. Esatto, l'1 al 20. Ma ah, giusto. Cristo Dio, ecco gli schemi dei cavi. Grazie. Grazie. Qual è? Tra tutti. Così lo faccio e fine. Ma guarda. Allora, 25 pin di sub 2MMJ, mentre quello è 25 pin di sub femmina 2MMJ, quello è maschio. Vabbè, siamo lì. Ma guarda, gli schemi ci sono. Porca troia. E adesso me la bookmarco non una ma 100 volte questa pagina. Bene. Adesso a sto punto io cablo. E vado prima a fisciare.

Allora, io stacco da qua. Punto potrei fare direttamente tutto il cavo. Porco Dio, staccati, connettore di merda. A questo punto, se trovo il connettore.

proprio un cavo di 40 metri. Ecco, se veramente hai un coltello zizzero è il momento di tirarlo fuori.

Mi faccio direttamente il cavo. Direi che taglia.

ovviamente il cavo che gentile, da una parte è già non so se mi sono spiegato, disse il paracadute al paracadutista. Allora, vediamo un po'.

Ni il telefono adesso no. Sì. Ciao, senti, non posso parlare ora. No. Boh. E perché sto facendo una cosa?

0: queste tre domande. Gli ascoltatori a fare in culo mentre io parlo al telefono dei cazzi miei. Allora, stiamo saldando il cavo. Io volevo la conferma da Vampire, mentre mi dicono Toma che mi scrive: uè, siamo al Midland ma Nirvana non v'è, hai notizie? E io rispondo: no, non ho notizie. Io spero che Tomac sia in ascolto. Le chat mi scrive: dai, mettimelo online. E sul canale più Etna mi scrivono: ma quanto piccio il H8751J è 0 pin, un connettore a 0 pin, è comodo. Ah, eccolo, MMJ a 6. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, devo collegare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, minchia, ho proprio il numero di connettori perfetto. Quindi io adesso li saldo sul connettore. Non so se quando voi collegate cavi e connettori fate come me, però il sistema che io uso è quello di saldare i piedini seguendo sempre il codice a colori delle resistenze. Se non lo conoscete, imparatelo: nero, marrone, rosso, arancio, giallo, verde, blu, viola, grigio e bianco. Tu lo usi questo sistema? Di saldare i cavi sui connettori? Vabbè, tu non saldi i cavi sui connettori. Io seguo il codice a colori delle resistenze. Cioè, piedino 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, nero, mandare lo stancio bianco, verde, blu, viola, grigio, giallo, vabbè, giallo, bianco, in tre casi.
1: Un puttadine, metti una gara.
2: Puttadine, ospite.
0: Una volta al Media Lab.
1: Certo, per quanto dicevo, scusa.
0: No. Allora, una volta al Media Lab arrivarono dei visitatori, no? E Martin stava lavorando, anch'io stavo lavorando, allora questi qui ci chiedevano delle cose, no? Stavano montando prolunghe elettriche. E allora Martin ha preso le cacciaviti, ha preso le spine, le ha detto: dateci una mano, montate queste prolunghe. E loro: ah, ok, un ragazzo, una ragazza, un'altra ragazza ancora. Oh, le abbiamo controllate, questi qua avevano uniti insieme i tre fili, li avevano infilati nel polo centrale della massa, qualcuno, l'altra nel polo caldo. Cioè, agghiacciante. Se noi avessimo montato quelle prolunghe, sarebbe successo l'inferno. Allora, il pedino 1 è quello, quindi nero. Stagniamo il connettore. Cosa guardi? Minchia, l'insurgezione! Allora, piedino 1, nero. Piedino 2, marrone, non c'è, quindi passiamo al piedino... prendiamo il rosso. Porca Madonna, porco Dio.

poi dopo il rosso nel codice dei colori c'è l'arancio. Poi dopo l'arancio c'è il giallo. Il giallo. Ah, ma l'insurrezione me lo ricordo. C'è data che diventa fatto. Dopo il giallo, nel codice colori, viene il verde. Ecco fatto. Ho dei problemi a saldare il primo contatto, che è una merda. E allora lo stagniamo di nuovo. Ricordate che per fare buone saldature bisogna prima stagnare bene il filo e il punto dove andrete ad accollegare. Solo dopo averli stagnati fate la saldatura, se no verrà una merda di stagno a palle. Allora, nero, rosso, arancio, giallo, verde. A questo punto ci sono blu e bianco. Quali pin sono? 1, 2, 3, 4, 5, quindi 6 e 8. Abbiamo il 6 che è qua. E l'8.

Sono dei figli di puttana. Ma l'hanno sfasciato, Data? Ma sì? Lo sfasciarono? Va bene, abbiamo saldato il connettore a 9 pin. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Ora il 6 e l'8 devono essere ponticillati insieme e devono andare all'1. Ah, l'1 è Data Carrier Detect. L'1 è il Data Carrier Detect. Certo, la massa è il 5. Ah, bene, bene. Vediamo un po'. Tomac scrive: niente, hai il cellulare spento, oggi c'era X9. Stranissimo. Nirvana latitante dal Miga. Ecco, le ciacche mi scrive il 6, 8 e 1. Esatto. E io adesso li unirò insieme con un ponticello anale. Ponticello anale. Servirebbe un cavo rigido. Casualmente trovato un pezzo di filo che spellerò coi denti. Allora, stagniamo. Pasta salda. Ok.

6, sono 8. Ecco qua.

Ecco qua. Dopodiché con un altro piccolo pezzetto di filo, sempre rigorosamente spellato a mano. Puh, che schifo! Puh, c'era la pasta salda sul filo, schifo, puttana di Eva. Mannaggia, ecco Dio.

Ok, abbiamo il 6 collegato all'8 e collegato all'1. Conferma visiva. Bene, a questo punto dovrei aver finito dal lato PC. Controlliamo lo schema, abbiamo l'1 che va al 6 e all'8. Ora devo fare semplicemente i collegamenti, l'1 al 4, il 2 al 3, il 3 con il 4 va al 5, il 5 al 2 e il 6 all'8. Esatto. E abbiamo una massa, andiamo a spellare i cavi dall'altra parte. Oh! Mettiamo un sottofondo musicale anale e mettiamo un altro pezzo di Rachmaninov, come quello che abbiamo sentito prima, pianoforte, così non vi rompete di meno il cazzo. Sì, intanto io dall'altra parte salgo. Cioè, a Star Trek praticamente non dicono mai ma che cazzo succede, dicono rapporto. Sei pazzesco, eh? La prossima volta che succede qualcosa al Poetry, mi raccomando, eh? Rapporto! E io ti dirò, carica di spiriti, origine sconosciuta. C'è mai uno che dice ma che cazzo sta succedendo? Cioè nessuno che si lamenta dice ma che minchia è questo rumore? No, no, tutti rapporto! E insomma, un po' di umanità, no? Almeno un ma che succede? Oppure accidenti che botta! Forse dovremmo dire anche noi rapporto! Vecna mi chiama e ha bisogno di un consiglio. Tomac dice di Nirvana, sarà mica morto? Non so neanche chi ci sta ascoltando, comunque non me ne fotte un cazzo. Ora devo spellare questi. Ovviamente con i denti.

Bene. Ora torniamo allo schema. Io devo collegare quattro fili, l'1, il 2, il 3 e il 4 insieme, poi il 5 e il 6. Allora, l'1 va al pin 4, quindi è il giallo, e il giallo mi serve. Il 2 va al pin 3, e quindi è l'arancio, e mi serve. Poi il 3 e il 4 insieme vanno al 5, che è la massa, quindi il verde, lo collegherò al 3 e 4 insieme, mi serve. Poi il 5 va al 2, che è rosso, e mi serve, e il 6 va all'8, quindi diciamo il blu ma anche il nero, perché va all'8, al 6 e all'1 contemporaneamente. Potrei mettere il nero e mi serve. Quindi rimangono esclusi come le iniezioni questi due e li attorciglio insieme, così non li stagno, non li salgo e non pulisco il water. Va bene, allora. Allora vediamo se le chat mi ascolta, magari mentre io saldo mi dà conferma sullo schema di che cazzo sto facendo e mi urla se sto facendo una iniziata. Adesso però devo andare a vedere lì come sono messi i piedini, porca puttana. Non è che io posso saldare così, non solo, ma mi serve un Canon a 25 pin femmina. Commettiamo che non ce l'ho. Andiamo a vedere, va.

Okay. Allora, il connettore lo smonto da qua. Che cazzo sta a dire? Bene, adesso con questo coltellino svizzero riconfigurerò le armoniche degli studi. E vabbè, reinstalla i driver, che cazzo vuoi? Oh porca puttana, ma che cazzo di connettore è questo? Giapponese di merda. Allora, vediamo un po'. Eh già, è un coglione. Allora, vi salviamo. Allora, sto ripulendo il connettore che riutilizzerò. È dotato semplicemente dei pin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 e 22. Guarda caso sono quelli che ci servono. Va bene. Ora l'uno dell'MMJ è in realtà il 2 del mio connettore. No. L'uno dell'MMJ è in realtà il nero del mio connettore. Quindi è il pin 6 della mia porta qua. Vediamo un po', non ci sto più a capire un cazzo questi temi.

Allora, riepilogo sull'MMJ pin 1. Il pin 1 dell'MMJ corrisponde a sta gran coppola di minchia. Allora, il pin 1 corrisponde... Porco Dio, esci da qua, Joe di merda! Il pin 1 è il data terminal reading, che corrisponderebbe al 20. Oh cazzo, non sto capendo più niente. Allora, l'1 dell'MMJ e il 6 dell'MMJ. Receive. Vediamo un po', il 5 va sul 2. Io sul 2 ho il rosso. Invece è il transmit. Transmit invece qui è giusto, così. Quindi in realtà il nero va lì, è là che ho sbagliato. Ma porco Dio, dove cazzo lo devo mettere io sto filo? Puttana di Eva. Allora, il pin 1 dell'MMJ è il data terminal reading. Il data terminal reading, io secondo questo minuto di schema, lo devo andare a mettere sul data terminal reading.

Oddio, non ci sto a capire un cazzo. Allora, semplifichiamo un attimo. Il rosso e l'arancia sono Rx e Tx e vanno sul 5 e sul 2, ok? Quindi vanno sul 2 e sul 3. Se io ho l'Rx qui, lo devo mettere sul 3, ok? Quindi questo sul 2 e questo sul 3. Non si scappa, se è sbagliato l'inverso vuol dire che non vedrò il cazzo. Poi il 4 è quello là, l'1, quindi il nero. Il nero va al 6, quindi va sul blu, quindi deve andare assolutamente qua.

0: Ok. Il 4 deve andare all'1. Nero, nero, rosso, arancio, quindi il giallo, che è il 4, deve andare sull'1 dell'MMJ. Ma l'1 dell'MMJ è il nero, che è messo sul pin 6. Quindi io lo metto sul pin 6. A voi sembrerà un casino. In realtà io non ci sto a capire più un cazzo. Per esclusione il verde, che è il 5, deve andare al 3 e al 4, che sono le masse, che sono unite al pin 7. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono unite insieme lì, per cui le metto sul pin 7 della seriale, dal lato mio. A questo punto il cavo è fatto. Se non ho incrociato, infatti che è bollente, eh? Se non ho incrociato i segnali, questo cavo dovrebbe andare bene. Io adesso lo metto e vediamo che cazzo succede. Porco Dio! Prima però un sorto di succo di globalizzazione con rutto propiziatorio. Va bene, non ho collegato le masse, diciamo la calza metallica del cavo non è connessa, non mi sbatto. Attacchiamo questo minchia di cavo. Ok, lato portatile inserito.
1: Pulmonzia.
0: Non si accende un cazzo qui. E non funziona un cazzo. Molto interessante.

0: Allora, prendiamo il VAC, lo riaccendiamo, vediamo un po'. Questo? Dalla cassa. Questo? Ma questo alimenta il lab, per ora è inutile.
1: Però funziona l'alimentatore funzionante.
0: Questo funziona.

Occhio al solatore che è caldo. Ciao. Minchia, pure lì mi compare, porco Dio.

0: Vediamo se il problema è semplice.
1: Thank you.

Oh, of course. What's that? Oh, sir.

Infatti questo qua non c'entra un cazzo allora. Porco Dio.

Allora io qui ho 2 e 2, 3 e 3 e ci siamo. Mamma mia, si capisce un cazzo.

Allora, carta e penna, perché qua non ci sto a capire un cazzo. Che in del cazzo che ci sono qua, porco Dio, che ne fosse uno chiaro, puttana Madonna.

per x e x ma questo, questo di fatto termina il ridi. Se questo segno non è usato, qui a più segno e il 9 non c'è. Ora nel 25 gli stessi segnali non sono descritti. Ah no, allora il 2 è il T, il 3 è RX, il 4 è il request stand e il 5 è il clear to stand. Il 6 non è descritto qua, il 7 è la massa. L'8 è il data carrier detect. Poi abbiamo il 20 che è il data terminal ready, se non mi ricordo il 6 è il dataset ready. L'NMJ c'ha abbiamo DTR sull'1, poi DX sul 2, 3, 4 grammi,

cual va a ser el encaje del enemigo. ¿Qué es qua? Vediamo un po', nero, rosso, arancio, giallo, verde, blu. Il blu è in realtà il 20. Non devi andare il 20, devi andare a 7. 6 è il dataset ready. Mi confermate che il dataset ready su un connettore 25 è il Venue 6? Sto trasmettendo e non sto parlando da solo. Sto facendo la diretta di Radio Cybernet. In realtà sto anche parlando da solo. No, è che c'ho un po' di amici collegati, mi stanno aiutando a fare questo cazzo di cavo. Ok, il 6 è il dato a 7 ridi, perfetto, grazie le chat. Quindi ora io mi trovo nella spiacevole condizione di fare un cavo che deve andare da 9 pin del mio portatile a un 25 pin che io ho collegato al connettore MMJ. Ora sull'MMJ io ho nero, rosso, arancio, giallo, poi verde e blu. MMJ sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Io li ho cablati secondo il codice di colori, quindi nero, rosso, arancio, giallo, verde e blu. Ci manca il marrone e quindi l'ho scaltato. Il nero io l'ho cablato su 25 pin maschio, nero che è il DTR, l'ho messo dove dovrebbe trovarsi il DTS, sul 20. Quindi devo invertirlo perché è sbagliato. Spegniamo il VAX.

Ok, il nero l'ho messo sul DTM, quindi sul 20. Il rosso TX dell'MMJ l'ho cablato sul 25 pin sul TX, quindi sul 2. Ed è giusto. L'ancia giallo, che sono la massa, li ho cablati sul 7, che è la massa. E 7, giusto, il verde che è l'RX, il 5 dell'MMJ l'ho cablato sull'RX del 25 pin e quindi sul 3, ed è giusto. Il blu, che è il dataset ready, l'ho cablato sulla posizione del dataset ready del 25 pin, quindi sul 6. Ok, questo perché? Perché così ho riportato i segnali dell'MMJ su un connettore a 25 pin standard.

Ok. Ora, questo vuol dire che abbiamo cablato una nuova porta seriale sul VAC, diciamo una seriale standard. Ora, dovendo fare questo cavo, io devo iniziare a collegare il DTR al 20, al DTR della seriale. Però il DTR della seriale al 20 sta in realtà sul pinino 4 del mio portatile, quindi il DTR è qui, e il DTR sul 25 pin maschio sta sul 20 DTR.

Quindi in sostanza io devo collegare il 4 al 20. Ora il 4 sul mio connettore qua è il giallo, è il 20. Porco Dio! Mi sto cattariando questi cavi, non sto capendo più un cazzo! Infatti il 20 è sul pin 7 e non c'entra un cazzo, è andato sul 6. Ma il DTR non andava cablato sul DSR. Va bene, il giallo e il TR lo mettiamo sul 20. Ok. Ora il TX. TX dell'MMJ. Andrebbe cablato al pinino 2. Del 25 pin, che è TX, quindi deve finire sul pinino 3. Del mio 9 pin, quindi il rosso va sul pinino 3 e non sul 2.

么？哦，老妈，3 e 4 vanno al 7 e quindi in realtà vanno al 5 del pedino 9. 5 del pedino 9 è il verde, e il verde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 è il tablato giusto. Ok, il 3

di 3 sull'M e MJ. No, questo è il 4, è il 5 sull'M e MJ, e in realtà il 3 sul 25 pin maschio, che è l'RX, e va collegato al 3, quindi al PD2 che è il rosso, no, come può essere, ma che cazzo sto facendo? Allora, qui ho il 20 BTR, quindi in realtà va al 4, non è qua, è il 20, quindi il 4 col 20, ok. Poi il 2, il 2 TX va al 2 qui, che è TX, in realtà è il 3, il 2 in realtà è il 2 qua, quindi TX, il 2

Sto diventando scemo. Il 3 e il 4 sono la massa. E uniti insieme vanno al 7 del 25 pini, cioè al 5 del 9 pini. Ma il 3 e il 4 sono connessi al 7 del nostro cazzo di pini. Ed è il verde. Ok, poi il 5 dell'MMJ LRX. E il 5 va cablato sul 2 del 25 pini, cioè al TX. No, al 3 va cablato, porca madonna. Va cablato al 3 che è LRX, quindi al 2 del 9 pin, che è LRX. Il 2 del 9 pin. In realtà è il 3 del 25 pin. Va bene, io questo l'attacco qua. Il servizio soddisfatto.

rimane il dataset read che è il 6. Un 6 che è il 6 pure lì, che è il blu. Ed è il nero. Io il 6 lo colleggo. Ok. Il 6 qua deve essere collesso a 6 e l'8, quindi al data per 3D, al data carrier di te, quindi al 6 e all'1. Ah. Quindi è giusto. Quello che non ci vuole è questo punticello qua. Quindi questo lo devo tagliare. Il 4 e il 5 sono RTS e CTS, vanno in RTM. E qui sono il 7 e l'8. Ecco cosa mi mancava.

0: No, non è il momento giusto. Sto bestemmiando. Ecco, ora è il momento giusto. Forse ho finito. No, no. Il pericolo è scampato. Non è che quando saldo divento intrattabile. Saldatore in mano. Allora, in teoria il cavo è fatto, io lo riprovo per la seconda volta.
1: Certo che non funzionerà.

Ma porco Dio, porco Dio! Ah, che bello quando mi si piega un piedino della seriale sul portatile. Dio cancro! Cioè, ci manca solo che mi si fotte la seriale ora. Porco Dio! Sentivo la mancanza di questa stronzata, Dio cane. Se mi bastasse tutto il giorno a presa sti cazzo di cavi. Affanculo. Allora, riaccendiamo sto cazzo di lax. I LED sono tutti spenti.

Ora schiaccio. Forse non vedo un cazzo.

Non puoi, porco Dio.

Hmm.

ಅಂತ ಭಾವನೆ.

Allora, incrociamo.

Ma vi state guardando con tuo fratello? Ah. Allora, ho scambiato questi qua.

È un altro brano musicale, qua stiamo studiando la grana con le chat. H8575D, eccolo qua, data satirico, col data termine, sembra ragionevole. Da questa qui è l'uno, va 1 più 6, 6 col 2, questo non è un il 6 e il 7.

0: è questo Cristo.
1: Di chi è?
2: Non ce l'ha, non ce l'ha, non ce l'ha.

Vamos lá.

0: Porco Dio!
1: Allora, mi credo che non ha fatto la cosa, adesso ho fatto il mio 3 col 3.
2: Thank you.

4 ma con il 6. Il 5 che è la massa va al 7, giusto. E il 6 che è il blu deve andare al 20. Pazzesco. Non l'avevo manco cablata. In questo momento il Papa lo sto visualizzando io con il porco di Dio. Le bestemmie che sto tirando con questo cazzo di cavo, porco Dio. Allora. Quindi il 6. Con il 20. Io cane. Ok, a questo punto io l'ho cablato secondo lo schema che abbiamo elaborato con le chat. Ok, cablato secondo schema sopra, ma con 7 RTS e CTS insieme. Provo così. Porco Dio! Non c'ho tempo. Niente, porco Dio. Ma vaffanculo. Non scrive, scrive un cazzo. Neanche trasmette proprio. Vaffanculo, porco Dio, vaffanculo.

Thank you.

0: Porco Dio!
1: Thank you.

Grazie.

قانون جائز ہے. اگر

0: lambat.
1: Oh.

Yeah.

Yeah.

0: sebagainya.
1: Allah.

No.

Una volta.

Thank you.

Love you.

sicuramente R S e TIPS sono questi.

Maria Santa,

porco Dio, questo connettore mi ha tratto in inganno perché manca del piedino 1, e quindi quello che io pensavo essere il piedino 1 è diventato il 2, e il 2 il 3, e il 3 il 4, e così via. E quindi tutti i segnali sono sfalsati di un piedino. Porco Dio!

Ecco perché io vedevo lampeggiare il 3, vedevo lampeggiare il 4. Porco Dio! Avevo la massa sull'8 addirittura. Cioè una cosa fuori di testa. Ora vediamo se così fa qualcosa. A questo punto non sto più seguendo lo schema, ma sto seguendo l'istinto. C'è solo un punticello e un altro l'ho tolto. Vediamo che cazzo fa, porco Dio. Oh, intanto mi si è acceso il 6. Il 6 è il dataset read. E ora scrive, Dio cane!

0: Ale, scrivo. Dopo un miliardo di bestemmie, il porco di Dio finalmente mi ha esaudito! Il porco di Dio!
1: Well, it's ready. Get it on its time.
0: Bellissimi questi, hai visti mai?
2: Ci sono gli avventori di morte.
0: Ma c'è un film che gira, un lungometraggio.
2: C'è
0: su tutti i canali lo butto, su tutti! Su tutti i canali! Lo devono sapere tutti, porco Dio! Finalmente!

Thank you.

0: Está partendo.
1: Jeje.

funziona, è pazzesco. Porco Dio, sì, pazzesco. Madonna mia, sono 10 anni che non metto le mani su un bar, 10 anni.

Madonna.

Нет, по самому, наверное, оно, карабин, это все нет.

0: eu acho. Nossa, eu vou fare con lei, no?
1: Minchia, tutto il giorno che ci combatto. E mesi che mi sbatto dentro questa
0: mano. Combatte proprio a combattere.
1: Già. Hai visto il nostro hub nella scatola di cartone?
0: Se può funzionare.
1: Già.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte. Quale dice qui non risponde proprio.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,

bene, giustamente hanno ragione. Mettiamo un po' di musica di sottofondo. Mentre si mette mani al basso.

0: identification number is incorrect.
1: Sì, qua dentro non ci entriamo più.
2: Non volevo metterci qualcosa di ferro per bloccarlo, perché...
3: No, quella che ti ho detto io di qua.
1: Chi vi...
3: Non ne ho. Allora te lo
1: scendevo
3: io.
1: Chi vivrà...
3: Mandavi la mail.
4: Non gli posso abbassare.
2: Che cazzo che ho detto strano. No, dico, siccome è tanto che è stato da tre mesi...
5: E in via definitiva.

0: Io non esisto.
1: Un attimo preciso, cambiami la password su Midlab perché non mi risponde più.
2: Sto scrivendo la seconda versione dell'emulatore. Questa volta non che è fatta il boot, ma
3: versione Linux.
0: Chi vivrà, vedrà.
3: Con chiamate di sistema e cose belle di questo genere.
2: E soprattutto mi sono ripromesso che non sarà più il più lungo di 7K.
0: Chi vivrà, vedrà.
2: Se no, niente, abbandono, non serve.
4: Lo stai facendo in C?
2: Lo sto facendo sempre in assembler. Dopo che
0: vai, viva l'assembler!
2: 7K, faccio Hello World, viene per 7K. No,
4: non so niente. Già sperimentare.
0: Chi vivrà, vedrà.
4: Ecco, vedrà, morirà. Più bello.
3: Allora, il discorso è questo, che io...
0: Il discorso è questo. Deposito.
4: Aspetta,
5: non impara quando si attacca alla tastiera, gli puoi dire portare il catetere, perché non si alza manco per quello.
3: Tutto.
5: E l'altra volta gli ho portato il caffè, gliel'ho messo accanto per quarti d'ora dopo, ancora c'era il caffè accanto, lui è pazzo di caffè. Ancora c'era il caffè che è diventato.
0: Risveglio di merda. La prossima puntata sarà che risveglio di merda.
3: Allora, il mio vostro problema è che non uscì.
1: Non esce lui, no, io l'ho risolto. Semplicemente me l'ho preso.
2: No, l'ho appena contattata in termini di qua. Soltanto che non sono sicurissimo che ci sia proprio.
1: Ma è rimasto la tua direttiva?
2: Sì.
1: Perché?
0: Come si chiama la tua macchina KPA? 192, 168, 1, 143? Sei sicuro che non si è già occupato? Comunque esci, ora dovresti poter uscire.
1: Lo dici qual è... Ah, ok.
0: Esci, il comando è esci. Perché tu sei il root? Su media? No, lo sapevi.
1: Il root del blanco.
0: Pardon.
1: Infatti.
0: Il microfono ci dà dei fusci incredibili,
3: eh? Già.
0: Oggi è una radio cybernet disastrata.
1: Perché? Disastrata.
0: Come tutte le altre, voglio dire.
1: Però sarà AX Night.
0: Perché c'è un inferno di gente, ecco perché.
1: Sarà AX Night.
0: Sarà una AX Night.
1: Sì. Vecchio stampo,
0: quindi qual è l'obiettivo di questa AX Night? Nirvana.
1: Yellow Dog su un Power PC.
0: No, dai, no, questo no. Sì, tutto, sì, ma non questo.
1: Sì.
0: Non è possibile.
1: Sì. Al massimo
0: non funziona.
1: Al massimo AX4.
0: Ma dov'è il Power PC?
1: Quello è un PC.
0: Un Power PC? No, quello non è un Power PC.
1: Un 16.000 Power PC. Sì, c'è anche tanto di targhetto stampato.
0: Quindi è AX compatibile?
1: Sì. È AX compatibile?
0: Cioè, è compatibilmente con la AX Night, siamo certo. In tema. Certo. È arrivato Sclair, okay. Un applauso per Sclair.
1: Uno, era uno.
2: L'importante è che non è uno e mezzo.
0: Perché?
1: La mano sopra. Nel culo, ma perché altro si possono liberare dei tavoli?
4: Rimuovi la partizione.
2: Io rimuovo quel tavolo.
1: Ah?
0: La URL è questa qua.
1: Io bestemmie.
0: Questa qua. mapuasia.org/rcib.mp3.
2: Cosa dice il RISC? Per fortuna io oggi svendo il RISC, faccio il RISC.
1: Ora l'arriva.
2: Alle 5 al mattino tutti quanti.
1: Che vuoi?
0: Come in tutte le radio orripilanti che si rispettano, ci chiedono i saluti. Salute ai ragazzi. Ciao. Di Noale. Che nome è Anale Noale? Salutiamo i ragazzi di Anale Noale. Sono in molti qui, ma noi vogliamo sapere il numero esatto. Se indovinate, ci sarà un ricco premio.
1: Un peto stereo.
0: No, non esageriamo, non siamo così volgari. Tanto il pezzo di Captain Beefheart se n'è andato. C'è poca musica oggi. Mmm.

0: mettiamo un po' di musica spazzatura?
1: No, eh? Allora liberiamo un tavolo, ci mettiamo là.
0: Perché non vi mettete di là?
1: No, no, no, non ci mettiamo di là. No,
0: no. Va bene, signori, partiamo con Rachmanno, l'hai voluto tu.
1: Va bene, a me piace da morire.
0: La musica moderna.
1: Ma grazie a Dio non è musica moderna.
0: Beh, insomma, dai.
1: Vabbè, è moderno lui, ma è... non è. Esatto. Queste cazzate qua che lui ascolta violentemente.
0: Facciano ridere.
1: Tu?
0: Che palle. Io? La nuova pagina del Freakman. Da mai, perché è una prova.
2: Si nuova che non esiste.
0: Esatto.
1: A me piace di più quella verde comunque.
0: Sì, a me piacciono generalmente più quelle chiare.
1: Parmi in capo.
0: Si sente piano Rachmaninov.
1: Non è, è lui.

0: siete tranquillamente in wireless. Tu non sei in wireless.
1: Io sono in wiremore, perché ho dovuto passare ad Iron un file di considerevole quantità.
0: Per cui non sei in wireless, diciamo che nessuno è in wireless.
1: Scusa, ripeti un attimo.
0: Nessuno mi consente, è in wireless.
2: Abbiamo un imitatore.
1: Allora, tu da ora in poi parlerai sempre così, lo sai?
0: Mi consente, io resetto allora.
1: Ma cosa resetti? Resetto. Ma per quale motivo devi resettare il wireless?
0: Perché non ti va.
1: Non ti va perché sei un uomo minchia.
0: Tu sei wireless standard.
1: Ma scusami, il gateway? Il gateway.
0: Il gateway, secondo me non è impostato il gateway.
1: E tu che IP hai? Fammi vedere, allora cerchiamo di risolvere questo problema del wireless. Ma risveglio di merda lo pinghi? Ping risveglio. Di risveglio di merda, giusto.
0: 68 1
1: aspetta, ping risveglio.
3: Stai starrando.
4: Sto starrando.
1: Starra, starra. 1251.
4: La mia vecchia home che era compattata in un'altra partizione,
0: non vengo risveglio.
1: Tu merda. Non ci sei, non ci sei proprio. Standare. Secondo me non è che hai messo male l'antennina.
0: Risveglio di merda.
1: Sì, con 2M. È il nome del nostro access point qui al Freaknet Media, da dove stiamo occasionalmente e come sempre streamando.
0: Se qualcuno vuole venire a usufruire.
1: Lo vedi?
0: Sì.
1: Test, cos'è instant?
0: Oh. Ah, io non so cos'è instant.
1: Perché
0: io lo so
1: da tutte parti sa che instant.
3: Vabbè, fate finta che non lo sapete.
0: Non si sa però.
3: Non lo sai, tu non lo sai.
1: Che cazzo è? Ah, ma è la scheda sulla wireless.
3: Sì, vero.
1: Ah, vero, è vero, vero. Un culo.
3: Sì, è da impazzire.
1: Noi con sto spacchio instant da impazzire.
3: Sei tu, la furria.
1: Ma sta cagando. Pazzi, cioè, minchia. Ma eri all'aeroporto ieri.
3: Cosa fai tu all'aeroporto?
1: E anche a Maria Pisardi.
3: E tu come fai a sapere?
1: Mi hai seguito, quindi. Sempre con lo stesso cazzo di MAC address.
0: Yes.
1: Ah, Angelo si chiamava.
3: Secondo me, allora, chi riesce a uscire mi fa un fischio.
1: Ecco, io sono un testa di minchia.
3: No, sono via wireless. Sì, tu sei un testa di minchia.
1: Perché ho dimenticato